0: fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come è avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
1: Dibattito politico tutto incentrato sullo scontro tra Italia e Spagna. Alberto Giuffreda.
2: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
3: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
2: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché dettata solamente dalla propaganda.
4: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
2: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
1: Adesso parliamo anche della crisi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran avvertono sarà riaperto lo stretto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Di progressi nei negoziati ha parlato nelle ultime ore il vicepresidente americano J.D. Vance. Da Istanbul, Anna Mazzone.
5: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
1: Prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza, con le tensioni tra colonie palestinesi in Cisgiordania e nella città santa di Gerusalemme. Si scatena lo scontro violento tra ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi, che non vogliono che il nuovo caffè resti aperto anche il sabato, nel giorno dello Shabbat. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Un nuovo bar nel cuore di Gerusalemme diventa simbolo dello scontro in atto tra le diverse anime di Israele, laici e religiosi, sull'apertura delle attività commerciali nel giorno del riposo ebraico. Ogni sabato da un mese a ondate gruppi di ultraortodossi fanno irruzione in quest'area, le prime volte battendo sui vetri del bar, urlando, cercando di far chiudere l'attività. Ma centinaia di cittadini laici e attivisti per i diritti civili ora vengono qui in difesa del locale.
7: È già passata un'ora da quando è partita questa protesta, da quando gli ultraortodossi hanno scatenato questo caos, ma ci sono molti cittadini, laici, organizzazioni per i diritti civili che sono contrari. E in quest'area dunque la polizia ha faticato per tenere a distanza e dividere i due gruppi e mantenere l'ordine. E guardate il risultato di questa protesta, è che c'è una fila lunghissima davanti al bar, tutti fanno la fila per prendere un caffè.
6: Gli ultraortodossi, contestati dalla maggioranza della popolazione perché si oppongono alla leva militare, in Israele sono 1,5 milioni e sono in aumento soprattutto a Gerusalemme, la città santa, suscitando preoccupazione in chi crede nel sistema liberale e nella natura laica dello Stato.
8: I think it's a disgrace.
6: È una vergogna, dice questa donna. È scandaloso che gli ultraortodossi non hanno rispetto per i laici. Noi rispettiamo i loro spazi. Loro devono rispettare i nostri diritti. Gerusalemme non è solo la città degli ebrei ortodossi, dice questa donna. Tutti devono poter venire qui e prendere un caffè.
9: Io ho tanti amici di Gerusalemme che ne sono andati, che non vivono qui più. Vanno a Tel Aviv, vanno a Haifa, vanno a tanti altri posti, sì.
1: Adesso torniamo a quelle che sono le schermaglie anche degli Houthi, gli sciiti filo iraniani in azione contro l'Arabia Saudita in particolare, e nel Mar Rosso disturbano la navigazione, attaccano le navi in transito. Allora è stata costituita questa alleanza difensiva stipulata a Jeddah tra i paesi sunniti, in particolare Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Da considerare che la Turchia è un paese NATO, potrebbe aderire, si è saputo, anche l'Egitto. Il patto della Mecca non compromette l'impegno di Ankara come partner dell'alleanza atlantica, ha dichiarato il presidente turco Erdogan. Vediamo i punti chiave di questa alleanza con Katia Cerratti.
10: Un accordo di difesa congiunta che punta a ridisegnare gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente. L'intesa appena firmata alla Mecca da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tre paesi a maggioranza musulmana sunnita, nasce dall'esigenza di costruire uno scudo difensivo autonomo senza dipendere esclusivamente dalla copertura di Washington. Ma, spiegano gli analisti, non è un accordo anti-USA di cui i tre paesi sono partner. Firmato dal principe Mohammed bin Salman, da Recep Tayyip Erdogan e da Shehbaz Sharif, l'accordo si basa sul principio della mutua difesa per rafforzare la deterrenza collettiva e la collaborazione militare. Un attacco contro uno dei membri sarà considerato un'aggressione a tutti, ricalcando in un certo modo l'articolo 5 della NATO. L'alleanza unisce punti di forza dei tre paesi, la solidità finanziaria saudita, la tecnologia bellica avanzata della Turchia e la potenza militare nucleare del Pakistan. Ma il patto non è rivolto a nessun paese in particolare ed è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le tre nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario, né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele e dai recenti attacchi contro i paesi del Golfo. Plaudono all'intesa la presidenza palestinese, che la definisce un importante passo strategico per la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico, e lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi nella costruzione dei partenariati regionali. Nonostante il forte peso politico e il valore simbolico, gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi delle parti.
1: Entriamo nella cronaca italiana. 3 morti sul lavoro nelle ultime ore in Calabria, Emilia Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati, fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
11: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie all'area.

0: Quando è stato raggiunto da una scossa elettrica, la procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: Gli arresti domiciliari. Il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti, dopo una lite i 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
2: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
3: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo.
2: Velocità?
3: È sostenuto comunque, sì.
2: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
3: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
2: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
2: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
4: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava, e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
2: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Si riduce il numero delle città con bollino rosso, oggi sono 19. Il caldo però prosegue almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
5: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
6: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
7: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Oltre al caldo, a pesare sulle vacanze degli italiani c'è il caro carburante, quest'anno per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Questo per quanto riguarda il confronto del periodo rispetto al 2025. Secondo i dati pubblicati dalla CGA di Mestre, si tratta di un aggravio economico che potrebbe mettere a rischio i bilanci di molte famiglie e la competitività di un numero elevato di imprese, una stangata da 370 milioni di euro. Avete visto il cartello dei costi dei

0: Carburanti, benzina e diesel in particolare. Il caldo estremo mette a rischio dunque anche la nostra economia. La siccità rischia di dimezzare la produzione autunnale. Federico Monechi è andato in Lunigiana, siamo in Toscana, uno dei territori più popolosi del centro Italia. Vediamo.
1: Ci troviamo al ponte sul Geriola, questo torrente normalmente ha una buona portata, in inverno addirittura in piena. Nessuno aveva mai visto un'immagine così.
2: La Lunigiana soffre, appena 25 mm di pioggia in tre mesi, una miseria. Il livello medio del Magra ha precipitato a circa 10 cm, stima il consorzio di bonifica. Così i bacini non riescono a ricaricarsi. L'acqua è solo un rumore di fondo nella conduttura. Il piccolo invaso di Groppoli rischia di fermarsi, in sofferenza tutti gli impianti.
3: Negli ultimi tre mesi c'è stato solo un giorno di pioggia, ma di poche ore.
1: Che dati avete?
3: Sì, noi negli ultimi cinque anni siamo andati in sofferenza almeno in quattro.
2: Il consorzio di bonifica rischia di dover sospendere l'erogazione, invita gli agricoltori a limitare i consumi, non sprecare l'acqua. E la crisi idrica arriva sulle bancarelle dei produttori della zona.
1: Come ve la passate con la situazione idrica?
4: È critica. Critica perché non c'è più nel canale irrigatorio, abbiamo problemi coi pozzi.
1: Le produzioni sono a rischio?
4: A rischio un 50% sicuro, con quelle che andremo in autunno. Kiwi, quella roba lì, perché non c'è più acqua.
2: E pensare che statisticamente la Lunigiana è il territorio delle piogge abbondanti. La diga di Bagnone, invece, è un'altra prova dello stress climatico.
5: Siamo sotto 2,5 metri e abbiamo ancora 10 giorni di autonomia per poter portare l'acqua nei campi degli agricoltori. Bisogna fare degli accumuli d'acqua quando piove tanto e ridarla quando non c'è.
2: Il consorzio di bonifica ha un piano da 7 milioni da investire sulla rete e nella costruzione di nuovi invasi. Una polizza di assicurazione sul futuro.
0: Problemi di siccità anche in Germania. Grandi aziende chimiche e dell'acciaio sono costrette a usare i camion per ricevere le merci anziché via fiume. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
6: Gli impianti industriali sul Reno attendono lo scarico delle materie prime per continuare a produrre. Anche a luglio è continuata la, seppur debole, fase positiva per l'export e la produzione. Ma i complessi siderurgici della Ruhr e agli impianti chimici di Ludwigshafen arriva ormai meno del 20% del carico, tradizionalmente trasportato dalle chiatte fluviali. In tempi normali, infatti, arrivano dal mare del Nord circa 285 milioni di tonnellate di merci. Ma ora, con la profondità navigabile del Reno a soli 19 centimetri, il traffico è a minimi termini. Una prima risposta alla fame di materie prime arriva dalle regioni che si affacciano sul grande fiume. Le merci vanno trasferite su rotaia e su gomma, in particolare sui camion. Fino a fine mese viene sospeso così il divieto di circolazione in vigore la domenica e nei giorni festivi. Soddisfatta la Confindustria tedesca, secondo cui si riuscirà a stabilizzare parzialmente le catene di approvvigionamento, anche se non si riuscirà a compensare completamente la mancanza di capacità di trasporto fluviale. A lungo termine si intende invece dragare il fiume per ottenere maggiore profondità navigabile. La sospensione per i divieti ai camion suscita preoccupazione per i contraccolpi sul traffico, con tutte le regioni interessate nel bel mezzo delle ferie scolastiche. Mentre secondo gli ambientalisti ci si ritrova a curare ancora una volta i sintomi senza affrontare le cause della malattia, e cioè la crisi climatica.
0: Siamo alla pagina degli spettacoli. È partita da Olbia all'Arca di Loré. Il nuovo tour di Lorenzo Giovanotti, che non sarà solo una crociera tutta italiana, come ci racconta Alessandra Sacchetta.
7: L'estate andò, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro.
8: Abbiamo messo in piedi una roba enorme, questa è una città che sta in piedi un giorno, per cui è un po' una follia, ma una follia bella. Una follia bella. Abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
9: 25.000 sono saliti sull'Arca di Loré, salpata da Olbia. Anche se in realtà il simbolo di questo tour di Lorenzo Giovanotti è una barchetta di carta, quella che fin da piccoli bambini imparano a costruire. Infatti, come al solito, i concerti di Lorenzo sono la festa per tutte le generazioni, bambini compresi.
10: Convento a chi oggi partirà.
9: Lui festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27 settembre, sul palco del Circo Massimo, in anticipo di qualche giorno. L'età non lo spaventa, come ha dimostrato in questa lunga prima tappa dell'Arca di Loret. È infatti apparso sul palco già alle 17 con un primo brano, per poi lasciare spazio ad ospiti internazionali ed anche ad Alfa e Gabri Ponte. Sull'Arca di Loret c'è anche la sua bicicletta, che userà già da domenica mattina partendo dal Circo Massimo con il Giova Giro per raggiungere ciascuna delle tappe in bicicletta. Da Montesilvano a Barletta, a Catanzaro, a Palermo, a Napoli. Il traguardo sarà a Roma il 12 e 13 settembre, sempre al Circo Massimo. La musica non è solo per giovani. 60 anni, Mick Jagger ne ha più di 80, come ricorda Lorenzo dalla sua arca.
0: Un relitto di epoca romana databile tra il primo e il secondo, secolo avanti Cristo, è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giuli è una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. Paola Marinozzi.
10: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.
0: Adesso parliamo di cinema. Locarno Film Festival ha premiato con un pardo speciale Hollywood Party. È la storica trasmissione di Radio 3 dedicata al cinema che per 25 anni ha raccontato i festival in ogni suo angolo, dal red carpet ai retroscena, ai premiati, alle star. Ha ritirato il premio Ramma insieme a Maddalena Agnisci, ha raccontato il Locarno Film Festival con grande attenzione, ha detto Gloria Nazzaro, direttrice del festival. Questo è un gesto di affetto e gratitudine che noi tributiamo, ha detto, a Hollywood Party. È stata presentata poi la roadmap della mostra del cinema di Venezia, che apre il 3 settembre con il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney. Vediamo il calendario con Massimo. Buongiorno.
11: Si comincia il pomeriggio del 1 agosto con la preapertura, canonico omaggio alla Macchina del Tempo. Omaggio che questa volta è dedicato al Tinto Brass quarantenne di Col Cuore in Gola, anno 1967. Ma l'apertura ufficiale del red carpet è per il giorno dopo, con Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle. È finalmente disponibile online il calendario completo delle proiezioni per il pubblico della 83esima mostra del cinema di Venezia. I biglietti invece saranno messi in vendita da martedì 11 agosto. Sono 20 i film in concorso, tra cui 5 italiani. E intanto continua a salire la febbre per gli Oasis, attesi la serata di sabato 5 settembre con il documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Prima, alle 19.15, la proiezione di Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna al Lido dopo ben 37 anni. Era il 1989 e Palombella Rossa fu accolta, sì, ma fuori concorso. Uno smacco da farsi perdonare, come ha ricordato il direttore artistico Alberto Barbera.
0: Europei di nuoto, uno straordinario Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere e altri 2 argenti arrivano da Elisa Cosetto e Andrea Barnabà. Nicola San Giorgio.
12: Altre 2 medaglie, 2 meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori.

0: Gli ultimi due acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti, nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim, è seconda soltanto all'ucraina Ciukanska, dopo due giorni e quattro tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnaba ripete l'impresa nella prova al maschile, mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
1: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo: devo farlo come in allenamento.
2: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili, e quindi addirittura posso dire che invece per me un argento, che è veramente molto vicino all'oro, e per me è un oro.
3: Adesso alle 2:29 minuti apriamo la seconda parte del nostro giornale e torniamo sulla pagina degli esteri, in Medio Oriente in particolare, dove ancora resta disastrosa la situazione umanitaria nella striscia di Gaza e altissima tensione in Cisgiordania. Poi c'è il Libano, che costituisce parte integrante del probabile, sempre meno probabile, accordo tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ma sentiamo Lucia Goracci.
4: La protesta dei coloni al Tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo, tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla. Così fa rumore l'intervista in cui il 17enne Itan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico controbatte, tutti lo vogliono. E poi, incalzato, gli taglieremo l'acqua, è solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo il 7 ottobre. Cioè, sono io il responsabile? Chiede definitivo il ragazzo.
3: Adesso veniamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco di Kiev con droni a Belgorod, che è la città russa di confine, 13 feriti, tra cui 3 bambini. E Kiev dunque continua a rispondere al lancio di missili russi sulle città del Donbass, ma anche e soprattutto sulla capitale, per sfiancare l'esercito. Zelensky ieri è stato a Belgrado per la prima volta dall'inizio del conflitto per chiedere sistemi di difesa aerea, ma anche per cercare di allontanare la Serbia dall'orbita attrattiva della Russia. Allora sentiamo l'inviata per la giornata di ieri, l'inviata Carlotta Macerollo.
5: I raid su Kiev non si fermano, c'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili, che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione, esausta, incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo, prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
6: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
5: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
7: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
5: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
7: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
3: Abbiamo prima visto nella prima parte del nostro giornale i problemi di siccità in Germania, adesso andiamo in Gran Bretagna. Da Londra l'inviata Anna Paola Ricci.
8: Un caldo torrido, secco, il giallo dei campi completamente bruciati. Il Regno Unito soffoca per la siccità. L'Agenzia per l'Ambiente ha confermato che la scorsa settimana è stata la settima consecutiva in cui l'Inghilterra ha ricevuto meno di 10 mm di pioggia.
9: Fino a martedì sono previsti picchi di 36 gradi, è un record dal 1836 per l'Inghilterra, per il Galles è in assoluto il luglio più secco. E un altro record, 3 mesi con temperature che hanno toccato i 37 gradi, non era mai accaduto da quando esistono le rilevazioni.
8: Una catastrofe per l'agricoltura. Siccità e caldo estremo arrivano dopo un inverno troppo piovoso. Sbalzi inconsueti che quest'anno potrebbero ridurre il raccolto di cereali anche di 2 milioni di tonnellate. Per gli agricoltori britannici una perdita secca equivalente a 450 milioni di euro. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, chiede un intervento deciso a Downing Street, provvedimenti che riducano la dipendenza del Regno Unito dai combustibili fossili. E cresce la preoccupazione anche tra i parlamentari laburisti e gli esperti di clima che il nuovo primo ministro possa appoggiare la ripresa delle trivellazioni per petrolio e gas nel Mare del Nord. Da quando è arrivato a Downing Street, Barnum non si è ancora espresso sulle questioni energetiche e ambientali.
3: Torniamo in Italia. Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di ieri sul Carso lungo la strada statale 14 tra Monfalcone in provincia di Gorizia e San Giovanni di Duino in provincia di Trieste. Le fiamme, segnalate in origine all'ex cava cartiera, si sono propagate verso la marina. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute anche la stazione forestale di Duino, i gruppi comunali della protezione civile di vari comuni della zona, il corpo dei volontari Breg e l'elicottero del servizio regionale. È arrivata, e vedete anche il nostro flash, nella tarda serata di ieri la notizia. Un giovane di 24 anni, cittadino statunitense, è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Siamo sempre in Friuli Venezia Giulia. Era un aviere in servizio attivo, assegnato al 31esimo squadrone della base USAF di Aviano. Il militare si è tuffato in una zona dove non era ammessa la balneazione. Ci spostiamo in Emilia Romagna. Per vincere il caldo, in molti si sono riversati su Ridracoli, il bacino idrico dell'Appennino che rifornisce d'acqua alla regione. Samuele Amadori.
10: La diga di Ridracoli rifornisce di acqua potabile tutta la Romagna, ma non è il suo unico pregio. È anche un luogo perfetto da visitare quando in pianura fa molto caldo, possibilmente in canoa.
11: Si vede il lago da un'altra prospettiva, appunto noi siamo al centro del lago quando lo attraversiamo e poi arriviamo in fondo fino appunto sotto gli alberi e riusciamo a vedere i luoghi più nascosti.
10: Ogni weekend le guide di Outdoor Romagna portano i curiosi a esplorare i vari rami dell'invaso. Le canoe sono semplici da usare alla portata di tutti e qualcuno si porta anche il cane. Le gite durano circa 2 ore, pensate, per accontentare sportivi e meno sportivi.
12: Siamo esattamente in mezzo al lago di Ridracoli, come vedete i nostri compagni di canoa ci hanno un pochino distanziato, loro sono diretti verso la mannatoia che si trova proprio sotto la riserva integrale di Sasso Fratino.
10: Al rientro qualcuno è stanco, ma in generale l'esperienza ha entusiasmato le persone.
12: Com'è andata? Ti sei divertita?
13: Sì, molto, molto bello.
14: Sei in mezzo alla natura, in pace, si sta bene, è fresco nonostante il caldo, è bellissimo.
15: Far fatica per, diciamo, ricompensata poi dalla vista, dai rumori.
10: La buona notizia arriva anche dal livello dell'acqua nella diga, in media con la stagione. Non ci sono timori di carenza qui, spiegano da Romagna Acque, anche se dovesse continuare il periodo di scarse precipitazioni.
3: Le alte temperature rendono ancora più pesanti le bollette energetiche degli italiani, già in sofferenza per l'aumento dei prezzi di gas ed elettricità. Gli effetti dello shock energetico non si sono ancora dispiegati a pieno, avverte la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Il servizio di Nicoletta Vismara.
16: Saranno un'estate e un autunno salati dal punto di vista delle bollette. La crisi energetica innescata dal conflitto Iran-Stati Uniti con il blocco del traffico nello stretto di Hormuz continua. Tra giugno e luglio il prezzo del gas è salito di oltre il 20%, quello dell'elettricità quasi del 19%, con un prezzo medio che, secondo il gestore dei mercati, solo nella settimana tra il 27 luglio e il 2 agosto è passato da 169,98 euro a 177,16 al megawatt. A fare le spese maggiori i clienti vulnerabili, ma anche chi ha contratti a tariffe variabili.
17: La crisi non si è ancora manifestata, come ha detto bene la BCE. Rischiamo parecchio nei prossimi mesi, pertanto dobbiamo essere pronti, bisogna ridurre i consumi, poi qualche riduzione, come c'è stato, qualche aiuto, bisogna aiutare i poveri, cosa che anche la Commissione consente attraverso delle specifiche misure indirizzate a chi ne ha più bisogno.
16: E infatti la richiesta da più parti è quella di interventi di sostegno. Nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina che determinò un forte shock energetico, il governo azzerò per diversi mesi gli oneri di sistema delle bollette elettriche e ridusse quelli del gas. Misure certo tampone ma immediate. Per quelle strutturali servono tempo e soldi. Anche per questo il governo ha deciso di chiedere all'Europa la clausola di salvaguardia per una maggiore capacità di spesa. 14,4 miliardi in tre anni, quelli a disposizione per l'energia, pari allo 0,6% del PIL. Resta da capire per quali progetti.
3: E il caro energia pesa anche sulla produzione industriale. A giugno è calata per il secondo mese consecutivo. Chiara Rancati ha visitato un'azienda del nord-est lombardo. Vediamo insieme.
18: Rincari dell'energia e di alcune materie prime che difficilmente si possono compensare ritoccando i prezzi per i clienti finali e quindi margini di guadagno che si riducono. Così la crisi di Hormuz pesa sulle imprese del nord-ovest lombardo, secondo le ultime indagini congiunturali di Confindustria Varese, Como e Lecco Sondrio.
19: Il clima geopolitico che c'è in tutto il mondo sicuramente non favorisce la tranquillità, la visione, è molto molto volatile il mercato, quindi non si può dire che non abbiamo lavorato nei primi sei mesi, direi che i numeri di tutti i comparti sono discreti, non buoni ma discreti, c'è molta preoccupazione per il futuro.
18: A Varese in particolare, oltre la metà delle aziende parla di impatto negativo significativo e di lunga durata delle attuali tensioni in Medio Oriente sulle sue attività produttive. Tra Como, Lecco e Sondrio invece sono oltre il 68% le imprese che hanno visto peggiorare il loro contesto operativo e di queste il 90% dice di subire soprattutto il caro energia.
19: Rispetto alla media il metano è aumentato di circa il 20% e l'energia elettrica del 15%. Quindi è veramente un ulteriore aggravio che penalizza la redditività delle aziende.
18: Ciò nonostante, la produzione in tutte le province continua a crescere, anche se a ritmi più contenuti rispetto ai trimestri precedenti.
3: Ora l'arte, andiamo a Villa Adriana, villa ad est tra i luoghi più preziosi del patrimonio culturale laziale, e continuano a raccontare la storia anche attraverso nuove strategie di valorizzazione. Il servizio di Stefania Cappa.
20: Sono tra i luoghi più preziosi del patrimonio culturale laziale Villa Adriana, la città ideale dell'imperatore Adriano, e Villa d'Este, il trionfo del giardino rinascimentale con le sue fontane, i suoi giochi d'acqua, due siti UNESCO, un patrimonio che continua a raccontare la storia e che oggi punta su nuove strategie di valorizzazione.
14: Intanto abbiamo messo in atto un ampio programma di iniziative culturali che vanno dalle mostre agli spettacoli teatrali alla musica. In questo momento è in corso una mostra che si chiama Cosmogonie dell'acqua a Villa d'Este, ma abbiamo questo fine settimana gli ultimi due appuntamenti della nostra rassegna teatrale al Santuario d'Ercole Vincitore, Eroides, con Ifigenia e Hyde Brook. È tra l'altro una rassegna che sta andando benissimo perché siamo sold out.
20: Un'iniziativa poi cara a grandi e piccini.
14: Ricorderemo i 200 anni di Carlo Collodi con un'iniziativa che abbiamo voluto chiamare Eterno Pinocchio, perché evoca quelle atmosfere che ci richiamano al nostro essere bambini, ma anche al nostro vivere su questo pianeta, che è un insieme di sfide, proprio come Pinocchio, che da burattino diventò poi essere umano.
20: Tante le aperture serali per ammirare le famose fontane di Villa d'Este.
14: Tramontato il sole assumono un fascino diverso da quello a cui siamo abituati. Anche a Villa Adriana, il 15 agosto, potremo ammirare il Pecile, il Canopo, il Teatro Marittimo, luoghi iconici all'imbrunire fino a tarda serata. Perché? Perché questi luoghi restituiscono una dimensione e un'energia, potrei dire, differente la sera. Non migliore o peggiore, sicuramente diversa.
3: Ora seguiamo la nostra rassegna stampa in diretta, i prossimi aggiornamenti alle 3. Restate con noi. Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. I rapporti tesi tra Spagna e Italia dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi i rapporti tesi dovuti alla chiusura di Schengen, ai controlli alle frontiere per tutti i viaggiatori, i turisti e non negli aeroporti, ma soprattutto tensioni politiche tra il governo italiano e il governo di Pedro Sanchez. Tante analisi e commenti riguardo a questa notizia principale. Andiamola a vedere però, partendo dal Corriere della Sera. Ceuta, rischio terrorismo, questa è l'allerta degli 007. Vedete, il report è riservato, ma è stato comunque divulgato alcuni stralci in cui il pericolo islamista sarebbe concreto, così riporta il Corriere della Sera al setaccio le chat, perché oltre al pericolo islamista anche gli 007 spagnoli avevano riportato per il 15 di agosto una nuova chiamata all'assalto di Ceuta, l'exclave spagnola in territorio nordafricano. Lo ricordiamo, per uscire da Ceuta servono dei documenti per raggiungere il territorio europeo, il continente europeo, documenti e comunque un permesso per entrare. C'è un regime speciale in queste due exclavi, Ceuta e Melilla. In ogni caso l'Unione Europea, date le tensioni tra Roma e Madrid, ha sentito entrambi i governi e cercato di stemperare i rapporti chiedendo un'alta ai controlli migranti. Su questo argomento tesissimo arriva su tutto il monito di Mattarella. Il Corriere della Sera fa due approfondimenti, uno importante di Paolo Lepri, quel legame da ritrovare dopo lo scontro, i rapporti tra i due paesi, ma anche e soprattutto l'intervista del Corriere al vice premier Salvini. Difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso. Questo è uno stralcio di un'intervista più ampia che troveremo a pagina 5 del Corriere della Sera. Per quanto riguarda le altre notizie, vediamo di spalla quello che è successo nella commemorazione di Marcinelle, spalle voltate alla russa, tensione su Marcinelle, Fratelli d'Italia ha attaccato. Poi la spiegazione, quello che è successo è che mentre parlava il presidente del Senato la russa, riportando il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, due rappresentanti del sindacato belga col fazzoletto rosso si sono voltati di spalle e sono stati scambiati per militanti della CGL, dunque si è scatenato un terremoto politico che poi di fatto è rientrato, perché gli stessi belgi hanno detto ci siamo riconosciuti, eravamo noi. Patente ai 17 anni, le nuove regole per la strada che il governo vuole varare entro metà ottobre, ci sono appunto queste novità, targa e casco per le bici elettriche, nuovi reati stradali, multe proporzionate alla gravità delle violazioni, c'è anche il sequestro istantaneo dei veicoli senza assicurazione, la patente a 17 anni.
0: anni, come dicevamo, e anche un più semplice sorpasso a destra in autostrada. Noi viviamo costantemente sulla corsia di sinistra, almeno in alcune zone d'Italia. Ebbene, se c'è spazio si può, si potrà più semplicemente sorpassare a destra in, almeno in autostrada. Vedremo poi, chiaramente il decreto passerà in Parlamento con le modifiche che di solito vengono effettuate e tutte le varie limature. Poi ci sta, vi segnalo anche centropagina, la foto la vedete, è di Maldini, Paolo Maldini, che ha rotto il silenzio dopo quello che è successo intorno alla scelta del ruolo della CT, della nostra nazionale, che poi è ricaduto, lo ricordiamo, su Mancini, però per un bis. Però lo stesso Maldini al Corriere ha detto il no al ruolo in nazionale resterà un cruccio, la ricostruzione della rottura con Malagò è a firma di Aldo Cazzulla alle pagine interne del Corriere della Sera di oggi. Queste le principali scelte dunque del quotidiano di Via Solferino. Andiamo avanti con Repubblica. Dignità per i migranti, questo virgolettato sono le parole del Capo dello Stato sulla gestione dei flussi. Continua però la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid. Dai primi controlli scattati ieri in Spagna fermato un turista italiano su 10 con la mediazione dell'Unione Europea. Bruxelles è sceso in campo, ha chiamato le cancellerie, ha chiesto di revocare questi blocchi e questi controlli. C'è tra l'altro un caso riguardante sempre i migranti. Berlino a Roma ha detto riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia. Lo ricordiamo, c'è stato uno sforzo nei governi precedenti per il ricollocamento di quelli che arrivavano in territorio italiano. Una normativa, quella di Dublino, che ha caricato per anni sulle spalle dell'Italia i richiedenti asilo che sbarcavano nel nostro paese. Una solidarietà europea, che non, un meccanismo che non ha mai di fatto funzionato. Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano. Invece Francesca Mannò che ci racconta quelle che sono le storie dietro a tutte le persone che sono state convinte, sono state costrette, sono state pagate per arrivare a mettere pressione sui nostri confini. Spesso e volentieri si tratta di persone molto disperate. C'è chi lucra su questi movimenti. Lo ricordiamo, il 15 agosto c'è una nuova chiamata all'invasione di Ceuta con tutti i servizi di sicurezza spagnoli in allerta e non soltanto, anche quelli europei. Queste le principali scelte di Repubblica. Vi segnalo infine un ricordo di Zuppi per Guccini, un gigante con un cuore grande, queste le sue parole per l'ultimo saluto al cantautore, poeta e scrittore. Il Messaggero, disagi per chi va in Spagna, controlli sugli italiani alle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca, la Farnesina dice è una ritorsione, Meloni linea dura con Sanchez, ovviamente essendo su due sponde politiche opposte non si sono mai presi, questa è stata la scintilla che ha fatto esplodere il caso. Schengen resta sospeso fino al 31 agosto, lato nostro, un po' di più lato spagnolo, vedremo insomma se passato Ferragosto le tensioni rientreranno. Poi c'è un'inchiesta del Messaggero in taglio alto, in grande risalto, sull'università, saccheggio da parte del Nord, così titola questa inchiesta, stanziati 9,4 miliardi di fondi, ma quasi tutti vanno al Nord, con gli accademici che sono in rivolta e l'editoriale di Fabio Sciarrino, criteri incoerenti che vanno subito cambiati. Vediamo poi nel taglio centrale le altre notizie del giorno, le parole importanti, il monito di Mattarella sui migranti, rispettare la dignità di tutti, il centro-sinistra con i leader alla prova di Cernobbio, con il derby Schlein-Conte che ancora prima delle primarie li sta vedendo su due posizioni contrapposte sempre all'interno del campo largo, ma le tensioni riguardano soprattutto i punti in disaccordo con molti giornali che li sottolineano da giorni, e poi l'ennesimo schiaffo dai giudici di Cram Montanà all'Italia, si ferì per salvare il fratello durante il rogo, per i giudici svizzeri non è una vittima di quello che è successo il primo dell'anno, lo ricordiamo, sono 41 le vittime ed è uno sgarbo dietro l'altro quello che stanno facendo i giudici italiani e i giudici svizzeri all'Italia. Patente a 17 anni e sorpasso a destra invece sono, come vedete anche qui, le due novità più riportate in arrivo con il nuovo codice della strada, multe in base alla velocità, con un calcolo molto più proporzionale rispetto a quello che c'è adesso, che va a scaglioni. Il Messaggero ricorda, ma non ce n'è bisogno neanche perché lo sentiamo sulla nostra pelle, almeno noi qui a Roma, che è rossa da 11 giorni, dopo il 18 agosto dovrebbe esserci un rientro delle temperature, ma bisogna sperare che quest'aria più fresca non porti disastri e alluvioni. La Stampa, blocco al più presto la revoca, questo per quanto riguarda sempre la questione Italia-Spagna. Dopo Ceuta, scattati controlli agli italiani negli aeroporti iberici, l'allarme degli operatori turistici, con l'intervista qui sulla Stampa invece del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Ripristineremo Schengen, ma Sanchez ha esagerato. Questa frase va analizzata perché effettivamente la Spagna ha avuto una reazione alla nostra chiusura di Schengen più forte rispetto alla nostra. Non è stata una vera e propria reazione reciproca, ma i controlli sugli italiani che arrivano in Spagna sono più ampi rispetto a quelli che abbiamo imposto noi in Italia. Dunque qui l'esagerazione, secondo il ministro degli esteri. Chiaramente poi all'interno l'intervista si sviluppa in maniera molto più completa di così. Il tentativo di mediazione del commissario dell'Unione Europea

che lavoravano in miniera. In fondo alla piazza, durante la commemorazione, una ventina di partecipanti con i fazzoletti rossi al collo si volta per mostrargli le spalle, ma non erano militanti della CGIL, bensì di un sindacato belga. Anche qui trova spazio la mini rivoluzione delle norme stradali. Patente a 17 anni e sorpassi a destra, ma anche, l'abbiamo visto, targa e casco per le biciclette elettriche, che si stanno lentamente trasformando, sempre più rapidamente, in realtà in veicoli a motore su due ruote. Studio clandestino invece è il reportage a 5 anni dal ritiro degli occidentali dal paese. Siamo in Afghanistan, i nodi dei rimpatri e la crisi economica. In Afghanistan, che dove riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze che sono costrette a studiare in segreto perché i talebani non lo permettono. Le insegnanti, coraggiosissime, è molto pericoloso sfidare i taleban, ma l'alternativa è seppellirsi vive, così su Avvenire in apertura. A centropagina invece le parole di Mattarella: sia rispettata la dignità di chi emigra. E poi la polemica che leggevamo sulla Stampa e anche su altri quotidiani di Marcinel. Il Fatto Quotidiano, per quanto riguarda le spese di riarmo, sarebbe già partito nel 2025, ha speso il 30% in più del 2024, questo secondo il rendiconto di Giorgetti. È emerso che l'anno scorso abbiamo speso 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 del 2024. Trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo è il titolo critico del Fatto Quotidiano sulle politiche di finanziamento del governo. Il Domani: migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani. Inchiesta sulla destra e sulle islamofobia, come si costruisce il nemico. E poi anche qui, come su Avvenire, la generazione Z di Kabul: vivere senza una via d'uscita, si va in Afghanistan. Trascorsi 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, l'uscita di scena degli americani, il ritorno della legge islamica, una fotografia molto ben argomentata di quello che sta succedendo nel paese, che non è mai di fatto uscito dalle regole ferre della quella che si può definire a tutti gli effetti una dittatura talibana. Il Manifesto: coda avvelenata, e qui chiaramente si gioca con il titolo per quanto riguarda il blocco di Schengen e la richiesta di documenti, così come scrive il Manifesto. Da ieri viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, 1 su 10, lo abbiamo visto. Negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma. Unione Europea che preme sull'Italia perché torni indietro. Meloni cerca un modo per salvare la faccia, perché effettivamente siamo stati noi a mettere giù il primo carico al quale poi ha risposto Madrid. La destra si fa riconoscere a Marcinel, anniversario della strage usato strumentalmente, Mattarella corregge gaff contro la CGIL. Così il Manifesto. Il Mattino di Napoli: Spagna, disagi alla frontiera e l'apertura. E invece in taglio alto il PIL, con Napoli che traina l'economia del sud, subito dopo Milano e Roma, più 1,5% nel capoluogo. Il Giorno, anche se l'edizione è quella lombarda, c'è il Nazionale in prima: Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità. E poi invece, per quanto riguarda l'ultimo saluto a Guccini, l'ultimo abbraccio di Zuppi: servono giganti come te, uomini dal cuore grande. La Gazzetta del Mezzogiorno: riecco le frontiere, addio a Schengen, caos, controlli sui voli Italia-Spagna. E poi c'è anche spazio per sulla lite di Marcinel e Mattarella, le sue parole su tuteli la dignità. Vediamo insieme anche il Giornale: l'oltraggio rosso all'Italia, quello che è successo a Marcinel, un passo indietro, perché non c'è effettivamente il sindacato con Landini che ha negato, e anche un po' i belgi che a loro volta confermano il gesto. Però rimane comunque la polemica, almeno per il Giornale. Report: bufera sui fondi a Ranucci, sui fondi con Ranucci nei guai. È anche però il titolo di Libero, come vedete, scontro finale al Report, voci su un commissariamento di Ranucci da parte dell'azienda. Il Secolo: XIX, Schengen, mediazione dell'Unione Europea, il tentativo è quello di ricucire. Oltraggio all'Italia invece Marcinel, col Secolo d'Italia che si concentra le vedete di spalle le persone mentre parlava il Presidente del Senato La Russa. Il Tempo: manicomio Sanchez, anche qui molto duro il Tempo con il presidente spagnolo, cerca la rissa con Giorgia, si fa umiliare e minacciare dal Marocco, ci sono rimasti solo i tifosi italiani capeggiati dal solito Conte. Andiamo a chiudere con il Sole 24 Ore: Piazza Affari, boom di utili più 19%, nonostante le tensioni geopolitiche e sui mercati che si riflettono, sui mercati dell'energia, profitti per 37,3 miliardi oltre le attese, i risultati della maggior parte di due aziende quotate su tre, vedete, il 65% guidano i finanziari, bene anche l'industria, lusso.

e comparto della difesa. E questa era l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa. Ora una breve pausa, le notizie tornano alle 3 con una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta.

incontro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma questo non basta per la riapertura. Teheran serve un cambiamento degli Stati Uniti. 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, temporali al nord, allerta incendi al sud, eruzione dell'Etna. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, ha detto il ministro Giuli. Europei di nuoto, 3 medaglie d'argento per l'Italia, Cosetti e Barnabà nei tuffi da 20 metri e Paltrinieri nella staffetta mista. A quest'ora, tra sabato e domenica, nella notte tra sabato e domenica, vi proponiamo i documentari RAI, tutto dedicato questo documentario a Margherita Hack, che non ha bisogno di presentazioni. I prossimi aggiornamenti alle 4.

0: ma vedo sono di molto contenti di vedermi. Quello mi meraviglia. Mi meraviglia tanto perché non ho fatto nulla di straordinario. Forse sono riuscita a fare in un osservatorio quasi inesistente, un istituto noto, famoso, dove c'è molti ricercatori. Questo forse è stata la cosa più concreta che ho fatto. Ho fatto un onesto lavoro, serio, ho portato anche Pietruzza al contributo nella scienza. Sembra sia una santa, la reliquia, posso baciarla. E mi domando perché io non ho fatto nulla di straordinario.
1: Generazioni di astrofisici, la ha tenuto nella sua carriera decine di conferenze, sale strapiene, sempre code dopo di persone a chiedere una parola, a stringerle la mano. La signora delle stelle.
2: Margherita era una donna simpatica, era una donna coerente ed era una donna felicemente spettinata.
3: Margherita Hack è moderna per la parlata e lo faceva con storie che tutti potevano ascoltare.
4: Era una grande, grande divulgatrice, enorme.
5: Era una persona retta, onesta, curiosa, assolutamente tollerante.
6: Lei aveva rispetto di tutto, di tutti.
7: È una ribelle, indomita, bastian contrario, difficile da intervistare. Ti spiazzava in continuazione, però era divertentissima.
8: Non voleva essere a rimorchio di nessuno, era molto indipendente.
9: Era una persona estremamente informale, estremamente diretta, estremamente umana.
10: Questa figura così senza nessun artificio, no? Era così semplice, così naturale ed era assolutamente incantevole.

0: Margaret Hack è stata tante cose. Dal punto di vista professionale è stata una scienziata, una professoressa, una ricercatrice, ma soprattutto è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste. Città che ha amato, città in cui si è integrata, città che ha vissuto in ogni sua sfumatura, città in cui ha abitato per quasi 50 anni senza mai perdere il suo accento toscano.
1: Nel 64 ho vinto la cattedra di Trieste. Il direttore di Trieste era un altro super barone. I suoi erano bravi, ma erano sacrificati perché non gli aveva mai permesso di andare fuori, di andare a lavorare con strumenti più adatti. Gli permetteva di andare a congressi e quindi li erano sottovalutati.
2: L'aurora di bianco vestita.
0: Trieste in quegli anni era una città particolare, una città forse alla ricerca della propria identità. E anche dal punto di vista scientifico, è una città dove stanno nascendo delle realtà molto molto importanti. Però per esempio l'osservatorio è un osservatorio molto arretrato. Quindi Margherita arriva con la sua spinta e trova di fatto un terreno vergine dove può mettere in pratica le sue idee.
3: Quando Margherita assume effettivamente la direzione dell'osservatorio di Trieste, imposta il lavoro così come aveva visto fare Giorgio Abetti ad Arcetri. Il che significa che costruisce una squadra di ricercatori giovani, in pochi termini libera tante energie. Quindi per esempio c'è Abrami che è appassionato di radioastronomia e lui ha la possibilità di costruire un radiotelescopio, non era mai successo prima. E poi soprattutto si dà da fare per cercare una nuova sede osservativa. È impossibile vedere le stelle dal centro di Trieste e quindi sale sul Carso e si mette a cercare il luogo giusto.

0: E qua, 13 anni fa, era tutto un prato dove pascolavano le mucche. È stata una grossa fatica di far crescere da zero l'osservatorio, e che è uno dei più grossi apparati che ci sia oggi in Italia.
1: E mi ricordo che sono andato a parlare con questo nuovo direttore, donna, no? Quindi una cosa un po' per i tempi. E Margherita Hack mi ha guardato così e mi ha detto: ma noi vogliamo mettere in piedi un osservatorio che abbia anche la parte di radioastronomia. So che lei si interessa di elettronica, saprebbe costruirmi un radiotelescopio. E nella mia ingenuità semi-infantile ho detto sì. Ma direi che era un clima, non voglio usare il vocabolo goliardico perché non era goliardico, si era creato veramente un gruppo di lavoro in cui tutti quanti mettevano ciò che erano in grado di contribuire. Era talmente evidente la volontà di creare cose nuove e positive per tutti che, insomma, in definitiva tutti hanno voluto bene a Margherita. Ecco.
0: Io ho avuto da miei un'educazione molto liberale, sono stata molto libera e questa mi ha aiutato molto, credo, nella vita e nella mia professione. Ho sempre avuto molta fiducia in me, ho avuto sempre la dose d'aggressività che è necessaria e che credo spesso manchi a molte donne proprio per colpa dell'educazione che hanno avuto fin da bambine, un'educazione direi castratrice.
2: Margherita nasce a Firenze, nasce il 12 giugno del 1922, Papa Roberto, Maria Teresa, due genitori molto particolari, due genitori molto moderni, hanno abbracciato la teosofia, sono molto democratici, lasciano tantissima libertà a questa bambina, credono veramente nella possibilità della responsabilità come chiave educativa. E quindi Margherita cresce respirando giustizia, respirando attenzione per il creato, ma soprattutto respirando libertà.

0: dalla mamma appunto ho imparato tante cose, soprattutto lei era quella più colta. Dal babbo ho imparato appunto il rispetto della natura, quando si andava a passeggio nei campi, noi abitavamo alla periferia di Firenze e c'era tanti poderi dei contadini che mi insegnava a riconoscere le varie piante, fiori, a riconoscere il canto degli uccelli.
1: Io amo molto la natura, mi sento molto bene, mi piace appunto passeggiate nei boschi, fare lunghe nuotate in mare. Il rapporto appunto con la natura e con gli animali, forse più che con gli uomini, mi sento più libera.
2: Lei aveva un rapporto bellissimo con la natura, perché quando lei trovava sul viottolo lì all'osservatorio una chiocciola in mezzo, la prendeva e la spostava. C'era un insetto, lo prendeva e lo spostava. Lei non toccava nulla di quello che faceva parte della natura.
3: Margherita amava tantissimi gatti. E non soltanto questo, ma lei sacrificava per loro. Li amava con tutto il cuore, lei si metteva in disposizione, in qualsiasi impegno che ce l'aveva lei, erano prima loro e poi le altre cose.
4: Lei dice che non mangiava carne, io le ho chiesto, ma allora come assume il ferro? Lei mi ha detto, bevo il cinar, no? Il cinar contiene ferro.
5: Ma del rapporto di Margherita Hack con la natura si deve parlare in termini di passione, è pathos, è sentimento, perché si può studiare la natura come qualcosa di morto, la studio, la analizzo, la scompongo, ma non mi faccio toccare da questo mistero. Oppure si può studiare la natura con questo senso di meraviglia, crescente e permanente. E io negli occhi e nel pensiero di Margherita Hack ho sempre sentito e avvertito questo.
6: Lei vuole provare? Allora prego, sia comodi. Certo che mancava la dimostrazione.
7: La prima volta che l'ho incontrata è stata con Piero Angela, registravamo Viaggio nel Cosmo e lei arrivò e subito si animò tutto lo studio. Dovevamo fare un esperimento in cui si doveva girare su una sedia come questa, tenendo dei pesi per dimostrare come ruotano le stelle, e lei disse subito lo faccio io e fu divertentissimo.
6: Lo rifacciamo dall'altra parte, eh? Pronti? Via! Ah! Per la prima volta Margherita in orbita.
3: Da fuori sembrava un poco rigida così, però era così dolcissima. Non gli piaceva essere servita. Gli piaceva collaborare, anzi a me mi teneva come un'amica, non come una donna di servizio. Lì era molto attiva, con bici andava un po' di meno, ma gli bastavano anche le camminate che faceva entro il bosco. Insomma, sempre è rimasta nell'anima sua, è rimasto questo spirito sportivo.
8: Numeri uno, realmente si nasce o ci si può diventare?
9: Si nasce e si diventa. Nello sport, per esempio, se uno è fisico adatto, non è sufficiente. Occorre la costanza, la pazienza ad allenarsi, la voglia di competere.
10: Quello che mi ha colpito della personalità di Margherita era la sua capacità di contemperare quello che possiamo definire rigore scientifico alla parte umana, per cui interrotto il lavoro una certa ora, andavamo nel giardino dell'osservatorio di Trieste e là si giocava a pallavolo.
2: E Margherita si affidò a me per la ricerca di un luogo adatto per giocare poi a pallavolo. Ma cercare un luogo adatto sul cassolo non era così semplice. Dopodiché Margherita aveva nella sua automobile tutta l'attrezzatura, cioè aveva la rete, aveva i paletti, aveva i tiranti e aveva anche una bella mazza per poter piantare questi paletti. E poi si giocava sino allo sfinimento.
10: C'era una vecchia pista da ballo del tempo dell'occupazione americana alleata di Trieste. E questa pista da ballo in cemento era dentro al giardino. E a questo punto cosa si fa? Beh, si mette una rete dietro a capo di pallavolo. Era a 25 metri dalla biblioteca dell'osservatorio, quindi uno lavorava, studiava, leggeva le riviste, poi a ora di pranzo si usciva fuori e c'era il campetto di pallavolo, insomma, quindi bellissimo questo, eh? Bellissimo.
11: Ogni tanto, per riposarmi di queste fatiche, ritorno agli antichi amori di gioventù, cioè lo sport, che è stato sempre la mia passione.
12: Margherita era scatenata da sempre, fin da bambina correva, saltava, si arrampicava sugli alberi. Lo sport proprio faceva parte del suo carattere. Era appassionata di sport, seguiva il ciclismo, seguiva il calcio, giocava a pallone ogni volta che poteva.
0: Da tanto tempo sognavo di fare atletica, da tempi delle Olimpiadi di Berlino, però sapevo come fare a cominciare, non sapevo a chi rivolgermi. E a scuola, a ginnastica, si faceva il lancio del pallone, non era vera atletica. Io non sapevo come fare. C'era i giochi della gioventù a Roma e lì mancava uno per lanciare il peso. Mi dissero, "Vuoi venire te?"
12: E quindi va a parte, un viaggio epico in treno con tutta la squadra, questa nottata molto divertita, molto divertente. Arriva ai giochi, si iscrive alla gara, partecipa, ovviamente arriva ultima, però è un allenatore vede questa ragazza slanciata, con un bel fisico, capisce che è portata per l'atletica e le dice, quando torniamo a Firenze vieni al campo del Giglio Rosso.
1: Lo sport mi è sempre piaciuto, ma sono sportiva di natura. E poi lo sport mi ha aiutato molto. Io da bambina ero molto introversa, avevo poca fiducia a me. Lo sport mi ha aiutato moltissimo, mi ha fatto di acquistare fiducia a me. Sono diventata un po' meno introversa. E, insomma, poi ho lo spirito agonistico, anche nel lavoro io l'affronto come una gara.
13: Nella preziosa cornice di Firenze, dove l'arte e la primavera sembrano vivere in unione perenne, le fanciulle sportive d'Italia si sono adunate per i vittoriali dello sport dell'anno 19.
12: Pochi mesi di allenamento e si vedono i risultati, ma Margherita è forte. Nel 1941, ai giochi studenteschi, i cosiddetti littoriali, si tengono proprio a Firenze, lei partecipa per la prima volta e vince.
13: Ed eccoci all'atletica, regina degli sport. Un salto in lungo di ottimo stile. Osserviamolo nelle sue varie fasi. Ed ora al rallentatore.
12: Però questa che diventa una festa, la gente la conosce per strada, la saluta, insomma diventa una sorta di idolo a Firenze, però anche un'altra faccia, che è quella del giuramento fascista, perché serve una persona, serve un atleta che vada lì al centro dello stadio a leggere a nome di tutti questo giuramento e viene scelta Margherita. Le chiedono di fare una cosa alla quale non può, forse è l'unica volta nella vita a cui non si può rifiutare, e quindi decide di andare su quel palco e legge queste parole. Combatterò per vincere nel nome di Roma, così combatterò come il Duce comanda, lo giuro. Negli anni poi ha ricordato quel momento come un momento difficile, come un momento che di fatto avrebbe rinnegato, però lì era la campionessa e non poteva far altro.
13: E così la gioventù femminile italiana marcia gioiosamente verso la vita.
12: Se avesse potuto scegliere, insomma Margherita lo ha detto tante volte, avrebbe scelto di fare l'atleta a vita, però era consapevole del fatto che le vicende post-guerra avrebbero potuto frenare la carriera sportiva. Quindi decide di iscriversi all'università. Cosa fare, però, è una grande domanda.
0: Così mi iscrisse a lettere, però la prima lezione me la tenne Giuseppe De Robertis. Non mi interessava nulla, mi sembravano tutte chiacchiere, proprio una barba tremenda, per cui dissi, ma no, ho sbagliato strada. E allora mi ricordai che la materia mi piaceva di più al liceo della matematica e fisica. E allora mi iscrissi a fisica. Per due ragioni. Una, appunto, era che mi piaceva di più. E poi la mia compagna di banco, che era anche la mia amica più cara, che ho avuto anche da grande, un'americana all'era. E la si era iscritta a fisica.
12: La fisica arriva per caso, però Margherita, facendo fisica, si innamora della fisica. Capisce che lì ci sono le regole del cosmo, ci sono le regole della natura. Inizia a cercare la fisica nella quotidianità, no? C'è un esempio che cade in bicicletta a un certo punto, nel ribaltarsi, ricade sul sellino e al momento grida al miracolo, dopodiché invece si accorge che era una legge della fisica che aveva applicato appunto a quell'episodio. E così per caso si avvicina anche all'astronomia, che mai aveva considerato nella sua vita, però in quel momento inizia a piacerle.

mi piace per vedere il cielo da persona della strada, diciamo, vedere questa volta di stelle, la Via Lattea, questo infinito che stupefà sempre, anche se io studio l'oggetto fisico e si astrae dalla bellezza dell'universo. Si può capire come è fatto e qual è la sua natura fisica, ma quando invece uno guarda il cielo così ha proprio il senso dell'infinito, della nostra piccolezza, ma anche della nostra grandezza, perché pensare che l'umanità è riuscita a capire questi oggetti e sono lontani centinaia, migliaia, miliardi di anni luce a capire come sono fatti, questo è veramente stupefacente.

0: E anche astrofisica è venuta per caso. È venuta per caso perché nel momento in cui si è interessata per fare la tesi di laurea, lei voleva fare una tesi sull'elettronica, che è un campo interessante, insomma siamo negli anni 40. Invece il prof a cui si è rivolto gli affibbia una tesi compilativa sull'elettrostatica, che è un campo che oggettivamente aveva già detto tutto, e quindi lei ascende ad Arcetri, sale, fa questa salita e incontra delle persone che poi gli hanno cambiato la vita.
1: Sono mesi intensi e semplici quelli di Margherita, in quel periodo. C'è la quotidianità, ci sono i gatti, c'è la bicicletta, soprattutto c'è l'osservatorio di Arcetri che diventa la sua seconda casa, da lì fa le osservazioni per la tesi ed è molto vicina alla sua abitazione, via Ximenex, appunto dove c'è la villetta in cui vive con i genitori. Ed è lì che nasce la Margherita H, è scienziata, perché è in questo osservatorio, sotto la guida di Abetti, sotto la guida di Fra Castoro, che si innamora dell'astronomia.
0: Margherita per la sua tesi di laurea sceglie di studiare le cefeidi. A dire la verità non è Margherita che sceglie le cefeidi, sono le cefeidi che scelgono Margherita, o meglio è Mario Gerolamo Fracastoro che sarà il suo relatore di tesi. Lui ha appena 30 anni e lei sarà la prima laureanda a scegliere questo argomento per Margherita.
2: Sì, mio padre ci raccontava spesso di queste osservazioni notturne, perché era una tesi di astrofisica stellare e in quel periodo passava il fronte attraverso Firenze, sostanzialmente attraverso l'Arno. E passare la notte fra gli scoppi delle bombe è un'esperienza che ha segnato mio padre tutta la vita e anche questo credo che abbia contribuito a rafforzare la loro amicizia.
0: Ora, Margherita che cosa fa? Non soltanto studia una cefeide in particolare, FF Aquile, ma la studia su più bande dello spettro elettromagnetico. Questo significa che viene introdotta alla spettroscopia, che sarà il suo campo di ricerca poi per il resto della vita.
2: Erano simili per carattere, erano molto anticonformisti. Avevano lo stesso, diciamo, milieu sociale, che era quello piccolo borghese a Firenze. Peraltro la pensavano in modo diametralmente opposto su tantissime cose. Notoriamente Margherita Hack era atea, convintissima, e di sinistra, mentre mio padre piano piano si era spostato su posizioni piuttosto reazionali.
0: Giorgio Abetti e Mario Gerolamo Fracastoro sono le persone più importanti nella primissima formazione di Margherita Hack. Impara senz'altro una grande visione di squadra e una grande visione internazionale, così come impara d'altra parte a chiedere quando non sai le cose, quindi a viaggiare, ad andare dove ci sono i veri esperti, che è una visione che sprovincializza l'Italia in modo straordinario.
2: Io credo che quando mio padre lavorava qui ad Arcetri, dal 35 quando si è laureato, al 54 quando siamo andati a Catania, ma anche dopo, Firenze fosse probabilmente l'osservatorio più importante d'Italia.
3: Dopo la laurea sono rimasta a Arcetri, prima un assistente volontario. Poi ho avuto un posto da assistente incaricato, c'è stato il concorso e sono diventato assistente di ruolo. E così insomma ho lavorato, ho fatto ricerca dal giorno della laurea, diciamo dal 45 fino al 54.
4: Margherita Hack ha spianato la strada di se stessa perché è andata avanti creandosi tutto quello che voleva fare. Lei lo ha fatto, a prescindere da chi aveva intorno. Lei diceva che non è certo la classe politica dirigente che ti deve indicare la strada, ma la strada te la crei tu. Devi creartela, camminare, metterti a correre appena vedi praterie.
5: Credi nel destino? O invece pensi che la vita è regolata da eventi casuali?
3: Casuali,
5: eh?
3: Beh, però poi questo caso si deve, se anche noi siamo artefici.
5: No, perché sai, ho letto che tu sei nato, abitavi da piccola in via 100
3: Ma
5: Stelle.
3: Questo non è un caso. No, all'angolo di via 100 Stelle.
5: All'angolo di via 100 Stelle, mi sembrava, come dici, un segno. del destino. La cosa principale con cui ci siamo proprio beccate subito è il senso di humor. Lei era una figura così diversa, così simbolica, proprio per l'immaginario dei ragazzi e delle ragazze che magari volevano seguire certe materie, specialmente le ragazze che sono sempre state in qualche modo disincentivate a seguire le materie scientifiche. E vedere che una donna così libera, così intelligente, che vestiva come le pareva, si pettinava come le pareva, e su questo io ero molto... però parlava di scienza con una profondità, una sapienza, un talento straordinario, era importante per me. Per me è molto importante come empowerment è stata, e quindi per me era l'ospite ideale.
6: Un grande abbraccio! Margherita H, parla con me!
3: Quando mi trasferì a Merate, per me fu uno shock proprio.
1: Margherita arriva a Merate carica di aspettative. È un osservatorio dove ci sono le attrezzature necessarie alle sue ricerche. In verità arriva in un ambiente ostile, c'è una sorta di baronato, regna un maschilismo diffuso. E quindi questa giovane astronoma, che tra l'altro arriva con una macchina di proprietà, che spesso troverà con le gomme sgonfiate appositamente, una sorta di dispetto, c'è invidia nei suoi confronti.
3: Il direttore di Merate era Francesco Zaga, era uno dei direttori dell'osservatorio di Cassio Barone, era lui il padrone dell'osservatorio e gli altri erano i suoi schiavetti.
0: Margherita trova un osservatorio del dopoguerra, cioè a conduzione familiare, con un certo numero di astronomi. Il direttore Francesco Zagar ha un'idea molto precisa di che cosa sia l'astronomia. E purtroppo è un'idea che differisce da quello che ha la H. Quindi si ritrova una giovane assunta che gli sfugge fra le mani come un'anguilla. Nel momento in cui Margherita H termina una ricerca e scrive un articolo per essere pubblicato su una rivista, Zagar se lo tiene nel cassetto per mesi. È chiaro che Margherita H non è contenta.
7: La scienza ha bisogno dell'intelligenza di tutta l'umanità. Il fatto che le donne fossero state escluse dalla conoscenza, dall'istruzione, si può dire fino all'inizio del Novecento, è stato un gravissimo danno.
1: Lei però non si scoraggia, fa le sue lotte, come quella per esempio di essere chiamata professoressa H, non dottoressa nei documenti ufficiali. E poi trova la sua strada. All'estero però, nel senso che Merate diventa il suo osservatorio, ma l'estero diventa la sua vocazione.
8: In fondo lì sono rimasta anche poco, perché più del tempo l'ho passata all'estero. Sono stata in Olanda, a Utrecht, e poi sono stata 2 anni a Berkeley, in California, dove ho lavorato con un famoso astrofisico, Otto Struve.
7: La scienza è proprio per natura internazionale, perché tutti gli scienziati portano il loro contributo, comunicano fra loro, si scambiano idee e quindi è molto utile anche andare a lavorare all'estero per qualche periodo, per vedere come lavorano gli altri, per conoscere e farsi conoscere.
2: Il fatto che la H fosse una donna che dirigesse degli osservatori ci sembrava normale, perché la conoscevamo, sapevamo che grinta aveva. Col senno di poi devo dire che era molto più eccezionale di quanto non ci sembrasse. L'H era l'H, una forza della natura che andava avanti per la sua strada, era in grado di programmare e dirigere 20, 30, 40, 100 persone.
4: Fino a tutto il 1900 ci sono stati problemi per le donne che volevano intraprendere un percorso scientifico. Le ragazze della nuova generazione sono tantissime che vorrebbero emergere, però non hanno bene in mente quali sono dei riferimenti da seguire. E per questo c'è bisogno di role model, c'è bisogno di donne che fanno vedere esattamente quello che hanno realizzato e lo mostrino.
8: Uno può essere un bravissimo studente, ma non avere quell'immaginazione che è necessaria nella ricerca. Non si deve sperare che quando si fa il ricercatore si fa la grande scoperta. In generale, ognuno di noi porta un piccolo contributo alla soluzione di un problema a cui stanno lavorando centinaia o migliaia di ricercatori.
0: Epsilon Aurigae è una stella binaria a eclisse. Significa che la stella principale viene oscurata. Il punto fondamentale è che viene oscurata una volta ogni 27 anni per ben 2 anni. Le ipotesi che circolano quando Margherita Hack studia lo spettro di questa stella anomala, siamo a metà degli anni 50, sono tutte ipotesi ad hoc. Margherita Hack ne costruisce una nuova che però non può essere verificata in quel momento. 3, 2, 1... Occorre aspettare 25 anni, quando sarà in orbita il primo telescopio spaziale in grado di rilevare la radiazione ultravioletta, un telescopio a cui Margherita Hack, tra l'altro, contribuisce in modo enorme.
7: E quindi, mentre stava aspettando, con ansia per vedere cosa succedeva, e dopo un po' ecco che comincia a apparire la strisciolina dello spettro della stella che avevi ipotizzato 21 anni prima.
0: Agli occhi di molti colleghi, questa è la sua consacrazione come scienziata, anche se ai nostri occhi non ne aveva bisogno.
8: Mi meraviglia un po' di vedere, sono tanto conosciuta e c'è tanti giovani che mi scrivono, che mi fermano per strada e mi salutano. Certamente questo fa piacere, però non credo di essere un numero uno.
9: Quindi è incastellato il tuo padre.
10: Margherita era punk, è stata la più punk di tutti i punk che abbiamo mai conosciuto. Lo era in maniera vera, insomma, senza atteggiamento e senza creste. L'ho conosciuta nel 2009 in una casa del popolo, perché l'avevamo proposto di fare uno spettacolo insieme. Disse, mi piace, dice, io di musica non è che ci capisco tanto, però avrò l'occasione di togliermi qualche bel sassolino dalle scarpe.
11: Era una donna libera. Se doveva dire una cosa, la diceva, non aveva paura. Questo coraggio, insieme alla sua grande curiosità, perché sono coraggio e curiosità, secondo me, sono, se mi dovessi chiedere, no, quali sono le due cose importanti che ci ha lasciato, sono proprio il coraggio e la curiosità. Sicuramente gliela invidiavo.
1: Margherita era forte, era ostinata, era anche competitiva, lo aveva imparato dallo sport, non si tirava indietro, si batteva per le proprie idee, per le proprie convinzioni. Ha accettato sfide importanti, ha viaggiato tantissimo, ha fatto le valigie, è nata in Europa, è nata negli Stati Uniti. Ma non era sola, aveva una forza con sé e questa forza aveva un nome e un cognome ed era Aldo De Rosa, suo marito.
6: Allora, passione per le stelle, passione per gli animali e poi un grandissimo amore. Ma beata lei, professoressa, un amore, pensate, che dura da sempre, da tutta la vita, per il marito, che si chiama Aldo, ed è qui nel nostro studio. Che belli che siete in questa foto, eh? Siete bellissimi.
7: Qualche annetto fa.
6: Vabbè, insomma, qualche annetto fa. Si sono conosciuti che avevano poco più...
7: Io avevo 11 anni.
6: Lei 11 anni, lui 13, quindi proprio sì, bambini.
7: A giardino pubblico.
6: Ecco, però vi siete subito piaciuti o no?
7: Sì, allora sì.
8: Io andavo d'estate a Bobolino e a Bobolino c'era sempre il problema di trovare qualcuno con cui giocare. Fra questi un giorno l'arrivò Aldo. Aldo mi disse, ah, ci fa giocare, te tu già la palla, possiamo giocare insieme. Erano lì le vacanze e dopo a settembre, da ottobre si tornava a scuola, non ci si vede più.
1: Margherita e Aldo si rincontrano per caso a Firenze, dove lui è tornato per fare l'università. Ed è antipatia prima vista, a volte Margherita fa finta di non vederlo, non sa cosa dire a questo ragazzo così strano, che tra l'altro studia lettere. Però un incontro, due incontri, tre incontri, iniziano a scambiarsi qualche parola e poi, di fatto, senza dirselo...
7: Si è cominciato a pomiciare o si per divertimento e poi...
6: e andava. Il segreto di stare tanto tempo insieme.
7: Il segreto è di dirsi tutto, di non tenere nulla dentro, rancori dentro, di sfogarsi, di picchiarsi,
12: anche
7: di litigare.
12: Molto bene, questo è un ottimo.
7: Sì, fa bene alla salute.
12: Fa bene alla salute.
7: Tenersi sempre in forma.
12: In allenamento. Questi sono i consigli.
1: Aldo De Rosa era il contrario di Marguerite Hack. Era un letterato, inizialmente anche con idee conservatrici, una testa bellissima, era un vero intellettuale, appassionato sì di letteratura, ma era appassionato di qualsiasi materia, una testa pensante, una testa scrivente, un'ironia pungente.
13: Le battute infinite di Aldo ti facevano crepare. Lui la stimava da quando Margherita era piccola, da quando la vedeva che saliva sugli alberi. Lui era un muro forte per appoggio per Marga. Lui la completava in tutte le scelte della vita.
14: Erano una coppia molto affiatata ed erano molto complici. Lui salvaguardava lei e lei salvaguardava lui. Quando qualcuno cercava magari di mettere o uno o l'altro in imbarazzo, uno dei due interveniva immediatamente.
15: Di lei ricordo che andava sempre in giro con un sacchetto di plastica con dentro del pane e camminava sempre con molta cura e molta attenzione per suo marito Aldo. Quello che mi colpì fu proprio questo rapporto fraterno, amicale, quasi materno di suo nei confronti di suo marito, che aveva qualche difficoltà in più rispetto a lei a causa dell'età.
1: Quindi Margherita viaggiava, Margherita si spostava e Aldo c'era, Aldo la seguiva. A volte andava anche a trovarla, no? Ci sono alcuni ricordi di Aldo che passava sotto le finestre dove Margherita era a fare i suoi studi, a fare le sue ricerche, e Margherita mandava degli aeroplani di carta con scritto delle frasi d'amore, no? Fa anche sorridere pensare a Margherita in questa chiave. E i colleghi vedevano quest'uomo, questo marito che non lavorava al seguito della moglie, lo avevano soprannominato il Moglio.
16: È diventato anche lui amico di tutti quanti, quindi girava nell'osservatorio. E questa situazione è durata fino a quando è diventata Triestina onoraria e quindi si sono trasferiti là lei, il marito, i suoi beneamati gatti e il suo cane lupo Dick e la sua biblioteca.
8: Per me la vita è un qualcosa in cui uno deve cercare di seguire i propri ideali. E ho vissuto una vita soddisfacente, ho avuto una famiglia che mi ha dato l'insegnamento della giustizia, della libertà, del rispetto del prossimo, ho un compagno con cui ci siamo sempre capiti e quindi ho avuto un lavoro soddisfacente e quando sarò morta non ci sarò più, resteranno le mie molecole.
17: È importante, secondo lei, la divulgazione per uno scienziato?
8: Beh, io credo sì, sia molto importante, perché cercando di far capire cose anche abbastanza difficili a chi non ha le basi, bisogna averle capite molto bene. E quindi, quando si cerca di spiegare, spesso ci si accorge di non aver capito a fondo nemmeno noi. Quindi aiuta a capire.
18: Non ti faceva mai sentire che lei ne sapeva più di te. Ti metteva sempre completamente a tuo agio e dall'altra parte ti trasmetteva questa cosa che è fondamentale, il fatto che lei si divertiva. La sua passione la portava a essere entusiasta della ricerca scientifica.
16: E far entrare l'astronomia, l'astrofisica, la scienza in generale nella gente, nel pubblico, puntando soprattutto sui giovani, ma non solo. Questo tipo di approccio ha avuto un successo spropositato. Come sapete, Margherita Hack è diventata uno dei divulgatori principali nel campo astronomico e non a caso era amicissima di Piero Angela.
8: Anche la stella più vicina si trova a 4,5 anni luce, e quindi la risposta a un mio segnale ci metterebbe ben 9 anni. Pronto? Dopo 9 anni, che parla? Da trinofono.
15: Non ho capito.
8: Sono Pasquale. Dopo altri 9 anni, ha sbagliato numero.
1: Era vera, era divertente, sapeva essere semplice ed era rigorosa. Ecco, tutte queste caratteristiche messe insieme hanno trasformato quella che era un'astronoma in un personaggio pop, che è nata al di là, molto al di là della sua fama scientifica.
12: È con noi una gran donna, la più grande astrofisica, una donna simpaticissima, Margherita Hack! Che ha fatto la musica delle stelle.
19: Io e Margherita Hack.
20: E qui con noi Margherita Hack!
12: Margherita Hack!
21: Professoressa Hack, mi sente da Trieste?
22: Sì, buonasera.
19: L'astrofisica Margherita Hack, benvenuta.
3: Vedo, sono di molto contenti di vedermi, Dio, ma che c'ho addosso. Sembra sia una santa, la reliquia. Posso baciarla? E mi domando perché io non ho fatto nulla di straordinario. Forse è il merito della televisione, che quando uno le appare in televisione diventa subito famoso.
10: Noi vedevamo orde di persone che la cercavano, la chiedevano autografi, portavano regali. La canzone preferita di Margherita era Il grillo e la formicuzza, assolutamente. Voleva questa qui perché le metteva allegria, si divertiva, batteva le mani e faceva così. Povero grillo, aveva un campo di lino, la formicuzza gli chiese un filolino, la risciunfara lillallero, la risciunfara lillallà.

0: Gli si spacca il cervello.
1: Era gentile, era disponibile, quindi la gente l'amava moltissimo.
2: A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, diamo il benvenuto a Margherita.
3: È stata una grande divulgatrice scientifica, ha creato un suo modo di parlare.
4: Gira guardando sempre la terra. Ecco, ha fatto mezzo giro e ora guarda voi.
3: E ha permesso a tutti di avvicinare la scienza allo studio dell'infinitamente grande. Era brava anche nel convincere le persone, era brava anche nello stare in mezzo alle situazioni in cui era possibile discutere e farsi valere. Aveva una tempra, un modo di porsi che era unico ed era molto determinata.
5: Noi avremmo dovuto prendere questo suo pupillo perché a firmare la canzone era lei che si chiama Hat, e no!
4: Io non ho mai pensato che il fatto ci fosse il mio nome potesse far
5: no, signora, no, ragazzo. No, ma no, è l'induzione, no, no, no, spieghiamoci.
4: Questa è un'offesa.
5: Signora, se lei la ritiene un'offesa, io le chiedo scusa, il discorso mio era un altro.
4: Grazie. Se uno ha fede, Dio ha fatto tutto, Dio ha creato il mondo, che mi fa fare di dura fatica, hai capito?
6: Ma no, quello
4: che non è mai, non c'è bisogno di credere
6: si
4: in Dio.
6: Si abbia questa unica, questo unico privilegio. Prescinde da qualunque considerazione.
4: Troppo comodo.
7: No, perché non ci credo.
8: Non fece mai nulla per piacere, però piaceva a molti.
4: Gli oroscopi li facevano anche a tempi di Keplero e Galileo e allora non si conosceva né Urano, né Nettuno, né Plutone. Ma questo, insomma, tanto l'astrologia sono tutte balle.
5: No!
4: È una superstizione. Ficcatevelo in testa.
5: Come ha ragione, Mario?
1: Margherita era assolutamente artista, era capace di tenere il palco. Noi dicevamo un animale da palcoscenico, sembrava davvero che avesse un sacco di esperienza. Ed era brillante, aveva la battuta prontissima, soprattutto un ritmo. E quello è davvero una roba innata.
9: Lavorava con tutto il cuore, lei dava il cuore in tutte le cose che faceva.
10: Margherita funziona per il fatto che ha quel tipo di aspetto fisico, funziona perché quando parla di certi oggetti astronomici sembra che li veda, i suoi occhi si illuminano, è come se li proiettasse di fronte a sé e poi li descrivesse a coloro che li seguono.

0: Lei era sempre in prima fila quando c'era di difendere la scienza. Un esempio di schiettezza, di capacità critica intellettuale, di onestà e di grande simpatia.
1: Io credo di essere stata felice nella mia vita, forse perché c'è un carattere che non desidera averlo e non può avere. Cioè io una volta facevo lunghe camminate nel carso di ore, nuotavo per ore, ora non posso più fare, non ce la fa più. E un sonno il carattere e rimpiange di non poterlo fare, no, non posso più fare, fo altre cose. Ma il mio lavoro, scrivere, stare con Aldo, con gli animali, la vita di tutti i giorni.
2: Io penso che Trieste lì ha trovato se stesso, perché aveva tutto qua, aveva lavoro, aveva spazio dove poteva giocare, aveva il mare che a lei piaceva molto.
3: Che la bicicletta l'ho desiderata tanto da bambina, l'ho avuta a 15 anni e mi ha dato la libertà.
4: Io ho conosciuto Margherita Hack telefonandole. Ho trovato il suo numero sull'elenco telefonico, l'ho chiamata e lei mi ha fissato un appuntamento. Ero molto orgoglioso, mi sentivo privilegiato. In verità, quando sono arrivato quel giorno a quell'ora, insieme a me sono altre 3 o 4 persone a cui aveva dato appuntamento per altre cose. E gli ho capito com'era Margherita. Margherita era generosa, Margherita amava conoscere le persone, Margherita non diceva di no. Questo la gente lo capiva e credo che fosse parte veramente del suo carisma.
5: Il fatto di non fare i maestrini, ma mettersi in sintonia con il pubblico e trasmettergli quella che è veramente l'essenza dell'esperienza del conoscere, scoprire che capire è bello, riuscire a trasmettere questo. Ecco, lei ci ha lasciato questo insegnamento.
1: Paura di morire. No, no, assolutamente. Finché sono viva non c'è la morte. Finché c'è la morte non ci sono niente. Ci sono stata. Qualcuno si ricorderà di me. Le mie molecole resteranno a girare per l'atmosfera. Serviranno forse a fare qualcos'altro. Non credo nulla, no.
6: Ma ne ha...
1: credo nella materia.
6: Ma non si lascia una possibilità, perché si dice che invecchiando ci si avvicina di più a Dio.
1: No, io non mi avvicino.
6: E invece no, sai che è ancora una ragazzina allora.
2: Ultimi giorni di Margherita sono stati molto duri, prima di tutto perché era in ospedale. Diceva: sono stanca, non ce la faccio più. No, Marga, dai, non dire questa cosa, hai da fare tante cose. Ha detto: io quello che avevo da dare l'ho dato, ora sono stanca.
4: L'ultima volta che ho sentito Margherita è stata qualche giorno prima di morire, al telefono, lei era già in ospedale. Marga, come stai? Le ho chiesto, e lei: Fede, cosa vuoi che ti dica? Il corpo ormai è una gabbia, lo spirito era il suo, era quello di Margherita.

0: che diceva vorrei morire sorridendo, no?
1: E ogni pomeriggio, ogni volta che finiva da mangiare Margherita, sempre usciva qua e vedeva tutti questi fiori, il giardino, insomma si accontentava. Questo sorriso proprio mi manca, così lo ricordo io. Questa è Margherita.
2: È morta Margherita Hack, la nostra grande astrofisica.
3: Numerosi gli attestati di stima e di cordoglio dal mondo della politica e della cultura.
4: Ieri il capo dello Stato Napolitano l'ha ricordata evidenziando nel forte esempio di passione civile.
5: Anticonformista, geniale, coraggiosa. È morta Margherita Hack, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico.
1: Quel giorno che doveva... che è morta, io lo sentivo. Io quella notte non mi sono svestita, non mi sono messa a letto perché aspettavo la telefonata. Quello che avevo da dire io gliel'ho detto, e quanto lo amavo e quanto è stata importante lei per me e per la mia figlia.
6: Quando ho letto l'annuncio della sua morte, sono quelle persone cui, secondo me, non muoiono. Secondo me Margherita non è morta, o si è trasformata in una stella, o finalmente ha capito sti infinito di cui tanto parlavamo.
7: Io vivrò nel ricordo di chi mi ha conosciuto, vivrò in quel poco che ho fatto, che posso lasciare, ma a me non dispiace affatto di non esserci più.
8: Dal punto di vista scientifico, Margherita Hack è sempre stata alla frontiera dell'astrofisica italiana e ha sempre cercato di trascinarla verso un livello di internazionalizzazione. Ci sono molte mie colleghe che si sono dedicate all'astronomia e che riconoscono in Margherita Hack un esempio.
9: Ho capito quanto Margherita Hack sia stata un simbolo della possibilità delle donne di fare una carriera in campo scientifico di prim'ordine e di anche saper coniugare all'impegno scientifico quello ideologico.
10: Di Margherita mi manca tutto e soprattutto il suo spirito battagliero.
11: Il suo messaggio continuano attraverso tutti quelli che sono stati i suoi collaboratori. Per cui dal mio punto di vista, quando è scomparsa, non è scomparsa. C'è sempre.
12: L'eredità lasciata da Margherita è grande e sta tutta nell'esempio che lei è stata. La capacità di non rientrare negli schemi e di dire ciò che si pensa con coraggio sempre.
13: Perché era innamorata dell'esattezza e tutto questo però non la portava a essere fredda, a non avere empatia, anzi tutto questo la portava ad avere un atteggiamento di solidarietà.
14: Margherita Hack ci ha fatto capire che il nostro è un percorso verso le stelle e guardare le stelle significa capire che ci sono dei limiti, non li possiamo raggiungere, ma il limite è nostro e riuscire ad andare oltre è la nostra fatica quotidiana, è il nostro obiettivo.
0: Ho chiesto un sacco di volte come era Margherita Hack. Per me la risposta è sempre stata solo una bombola d'ossigeno. Ti apriva, ti stupiva, uso una parola a lei cara, no? Ti meravigliava. Ecco, Margherita per me era quella persona lì, quella che mi sapeva meravigliare.

noi siamo parte dell'universo, siamo un frutto dell'evoluzione dell'universo. E quanto si sia su questo minuscolo pianeta che è la Terra, in meno di un secolo abbiamo capito come si è formato l'universo, come si è evoluto, che cosa sono le stelle, come si sono formate. E abbiamo capito che nel loro interno fabbricano tutti gli elementi necessari per fare anche il nostro corpo. Quindi oggi ci rendiamo conto che anche il calcio delle nostre ossa, il ferro del nostro sangue, è stato costruito nell'interno di grandi stelle. Quindi noi veramente siamo figli delle stelle.

Bentrovati nello spazio meteo, l'alta pressione continua ad interessare il paese garantendo cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto lungo la dorsale appenninica. Maggiore instabilità invece sul meridione peninsulare con rovesci e temporali attesi sulle Molise, le zone interne di Campania e Basilicata e Monti della Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sicilia orientale, mentre sulla Sardegna il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi. Infine le temperature, nessuna variazione significativa, massime attorno ai 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata e sulle isole maggiori.

adesso si sposta.

fermo, mi sposto.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Viaggio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, conferma il ministro degli esteri iraniano Arachima per la totale riapertura agli Stati.

0: accettare le nostre condizioni. 3 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore. Un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese. Un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia. 19 le città da bollino rosso. Allerta incendi al sud. E poi sul primo esodo estivo. Stangata carburanti da 370 milioni. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte, così il ministro Giuli. 3 medaglie d'argento per l'Italia agli europei di nuoto, Cosetti e Bernabarni, tuffi da 20 metri, Paltrinieri nella staffetta mista. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24. Dunque è intervenuto il commissario europeo agli affari interni Brunner nella crisi diplomatica tra Spagna e Italia, esplosa con la decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen dopo l'emergenza a Ceuta. Il ministro dell'Unione ha chiamato i rispettivi governi. Da Madrid e Roma misure temporanee che saranno presto revocate, resta la fiducia tra gli Stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ha detto Brunner. In apertura Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili.
2: E nell'avion.
1: Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interno dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: La mossa del governo verso la Spagna è l'analoga risposta di Madrid. Si sono verificate in passato anche tra altri paesi. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
0: Dibattito politico tutto incentrato sullo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Seguiamo Alberto Gioffreda.
5: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
6: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
5: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
7: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
0: Ieri è stata anche la giornata della polemica, poi rientrata per l'attacco dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Fidanza alla CGIL, accusata di aver consentito che i suoi sindacalisti voltassero le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la cerimonia di commemorazione del disastro di Marcinelle in Belgio. La Premier ha reagito definendo il gesto grave e vergognoso di disprezzo verso le istituzioni dello Stato. Sulla stessa linea alla Russa, ma l'episodio è stato smentito dal segretario della CGIL Maurizio Landini. Fidanza ha preso un colpo di sole, ha detto: la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento. La controsmentita di Fidanza, infine la rivendicazione del gesto da parte dei sindacalisti della FGTB di Charleroi. Noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario Pestier. Sarebbe vicino l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran avvertono sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Di progressi nei negoziati ha parlato nelle ultime ore il vicepresidente americano J.D. Vance. Poi, nel frattempo, il capo del comando centrale statunitense, Brad Cooper, ha incontrato in Israele i vertici militari, smentita infine la notizia dal regime iraniano, la notizia diffusa dai media di Teheran di Mojtaba Khamenei, in fin di vita, ma spunta un nuovo video. Da Istanbul, Anna Mazzone.
8: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
0: E a proposito di Gaza, prosegue a fatica il cammino del Board of Peace con le tensioni tra coloni e palestinesi in Cisgiordania. E nella città santa di Gerusalemme si scatena lo scontro violento tra gli ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi, che non vogliono che il nuovo caffè resti aperto anche il sabato, giorno di Shabbat. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Un nuovo bar nel cuore di Gerusalemme diventa simbolo dello scontro in atto tra le diverse anime di Israele, laici e religiosi, sull'apertura delle attività commerciali nel giorno del riposo ebraico. Ogni sabato da un mese a ondate gruppi di ultraortodossi fanno irruzione in quest'area, le prime volte battendo sui vetri del bar, urlando, cercando di far chiudere l'attività. Ma centinaia di cittadini laici e attivisti per i diritti civili ora vengono qui in difesa del locale.
10: È già passata un'ora da quando è partita questa protesta, da quando gli ultraortodossi hanno scatenato questo caos, ma ci sono molti cittadini, laici, organizzazioni per i diritti civili che sono contrari. E in quest'area dunque la polizia ha faticato per tenere a distanza e dividere i due gruppi e mantenere l'ordine. E guardate il risultato di questa protesta, è che c'è una fila lunghissima davanti al bar. Tutti fanno la fila per prendere un caffè.
9: Gli ultraortodossi, contestati dalla maggioranza della popolazione perché si oppongono alla leva militare, in Israele sono 1,5 milioni e sono in aumento soprattutto a Gerusalemme, la città santa, suscitando preoccupazione in chi crede nel sistema liberale e nella natura laica dello Stato.
11: I think it's a disgrace.
9: È una vergogna, dice questa donna. È scandaloso che gli ultraortodossi non hanno rispetto per i laici. Noi rispettiamo i loro spazi, loro devono rispettare i nostri diritti. Gerusalemme non è solo la città degli ebrei ortodossi, dice questa donna. Tutti devono poter venire qui e prendere un caffè.
12: Io ho tanti amici di Gerusalemme che ne sono andati, che non vivono qui più. Vanno a Tel Aviv, vanno a Haifa, vanno a tanti altri posti, sì.
0: Andiamo negli Stati Uniti perché le condizioni di salute dell'ex presidente Joe Biden sono peggiorate. In un'intervista alla BBC, il figlio Hunter ha rivelato che il cancro si è diffuso. Da New York l'inviato Nico Piro.
13: Il cancro si è diffuso, ci sono metastasi nelle sue ossa e oltre, è molto doloroso, debilitante da tanti punti di vista. A rompere il silenzio sulle condizioni di salute dell'ex presidente Biden è Hunter, suo secondo figlio, parlando alla BBC. Dalla storia personale travagliata, finito al centro di diverse speculazioni e persino di teorie del complotto promosse dal mondo MAGA e da Trump, Hunter per questo ha ricevuto dal padre il perdono presidenziale, che ha coperto anche due condanne, una per possesso di una pistola nonostante l'uso di droga e l'altra per violazioni fiscali. È il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno, dice e si commuove ammettendo. È una situazione molto triste a cui assistere. Quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, il presidente Biden ha fatto sapere di essere affetto da una forma aggressiva di cancro. Biden è stata la persona più anziana eletta alla presidenza, in parte trascorsa con l'accumularsi di dubbi sulle sue condizioni psicofisiche, fino al ritiro durante la corsa per la rielezione nell'estate del 2024. Nel novembre prossimo usciranno le sue memorie. Il suo portavoce ha preferito non commentare l'intervista rilasciata dal figlio.
0: Ora possiamo andare avanti con la rassegna stampa di Eugenio Francesconi.
14: Ben trovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Ceuta, rischio terrorismo. Il report riservato degli 007 italiani, ma anche di quelli iberici. Il pericolo islamista è concreto. Al setaccio le chat che stanno organizzando quella che sarebbe una nuova invasione dell'exclave spagnola in territorio nord-africano per il 15 di agosto. L'Unione Europea cerca di mediare tra Roma e Madrid e chiede un'alta ai controlli sui migranti, poi arriva su tutto il monito di Mattarella. Due focus, tra cui un'intervista, vedete quel legame da ritrovare dopo lo scontro per riallacciare i rapporti con Madrid, e poi l'intervista al vice premier Salvini. Difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso, così Matteo Salvini. Spalle voltate alla Russia, tensione su Marcinelle, questo è quello che è successo in Belgio, Fratelli d'Italia attacca, poi arriva la spiegazione, non erano della CGIL ma di un sindacato belga. Patente ai

0: A 7 anni le nuove regole per il codice della strada. Sono le ipotesi allo studio nel nuovo decreto per la riforma del codice della strada e le novità. Al centro pagina vedete Maldini perché racconta la sua verità con la rottura con Malagò durante il periodo in cui si stava scegliendo il nuovo CT della nazionale. Ci sono state delle problematiche e poi alla fine l'ha spuntata Mancini, ma intanto c'è l'intervista sul Corriere di oggi a Maldini. Vediamo insieme anche Repubblica, dignità per i migranti, parole di Mattarella sulla gestione dei flussi. Il monito del Capo dello Stato continua però la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid. Dai primi controlli scattati ieri in Spagna ha fermato un turista italiano su 10, mediazione dell'Unione Europea che cerca di spegnere questo incendio divampato in questa calura estiva. Berlino a Roma, riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia, questo è un caso di cui ci parla Tonia Mastro o Buoni, messo in prima, e poi il ricordo di Zuppi per Guccini, vedete, continua a essere sulle prime pagine un gigante con un cuore grande, questo è l'ultimo saluto del cardinale. Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano, Francesca Mannocchi ci racconta dunque e fa un'analisi più a mente fredda di quello che sta succedendo intorno non solo l'exclave che ha causato di nuovo il rinfocolare delle polemiche intorno all'immigrazione clandestina, l'immigrazione irregolare, ma anche di chi effettivamente sta cercando un posto migliore dove vivere. Il Messaggero, disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, Europa che prova a mediare, anche qui trova spazio le novità più importanti nel decreto, patente a 17 anni e sorpasso a destra, nuovo codice con multe legate alla velocità rilevata della violazione e così proporzionata. C'è anche spazio per il caldo, la svolta a Roma dovrebbe arrivare dopo il 18 agosto, ricordiamo siamo 11 giorni in bollino rosso, sperando che quest'aria un po' più fresca non generi temporali e piogge catastrofiche. La Stampa, blocco al più presto, la revoca allo scontro con la Spagna, domina anche qui la prima pagina. Per quanto riguarda invece La Stampa c'è un'inchiesta investigativa, maledetta burocrazia, così l'Italia blocca 50 miliardi di investimenti su impianti per le rinnovabili, nel momento in cui dovremmo combattere più possibile le emissioni di gas serra, la burocrazia ci mette lo zampino per rallentare tutto. Vediamo insieme anche Avvenire, studio clandestino in Afghanistan, riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. Le insegnanti dicono è molto pericoloso sfidare i talebani, ma l'alternativa è seppellirsi vive. Però a Avvenire, a centropagina, scrive delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella, sia rispettata la dignità di chi emigra. Polemica del governo con il sindacato belga, scambiato per la CGIL a Marsinella. Il Fatto Quotidiano mette la questione del riarmo in prima, trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo, il rendiconto di Giorgetti, l'anno scorso sono stati spesi 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 del 2024, riarmo che sarebbe già partito secondo i numeri del Fatto. Il Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, e poi anche sul Domani, così come su Avvenire c'è una lente di ingrandimento puntata sull'Afghanistan, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita. Vediamo il Manifesto, coda avvelenata, questo per quanto riguarda quello che succede negli aeroporti, la richiesta di documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, e lo ricordiamo che la tratta Spagna-Italia, con tutti gli aeroporti che sono interessati, è una delle più trafficate d'Europa. La destra si fa riconoscere a Marsinelli, invece sarcastico il titolo, proprio per aver confuso un sindacato belga con la CGIL, solo perché aveva un fazzoletto rosso al collo. Mentre parlava la russa, due rappresentanti si sono girati di spalle. Lo ricordiamo, questo è il Fatto. Il Mattino di Napoli, Spagna, disagi alla frontiera è il titolo, e poi una buona notizia per Napoli, che è la terza città con un segno positivo subito dopo Milano e Roma per quanto riguarda la crescita del PIL. Il Giorno, Italia-Spagna, Europa che media, migranti, il monito del Colle che chiede dignità, riacco le frontiere per la Gazzetta del Mezzogiorno, addio Schengen, caos, controlli sui voli Italia-Spagna. Vediamo anche il Giornale, oltraggio rosso all'Italia sulla strage di Marsinella e la denuncia di Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla russa, non era però la CGIL, report bufera sui fondi Ranucci nei guai invece a centropagina, così come in apertura di Libero, scontro finale al report, voci su un commissariamento di Ranucci da parte della redazione, i giornalisti negano ma qualcosa si muove, si gridò in bilico. Vediamo anche il secolo XIX, Schengen, mediazione dell'Unione, Spagna via i controlli dall'Italia, Bruxelles, la fiducia tra gli stati è una risorsa. Chiudo con il secolo d'Italia, oltraggio all'italiana, Marcinelli, Rossi di CGIL e FGTB voltano le spalle alla russa, Meloni è un gesto grave. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla cronaca. 3 morti sul lavoro nelle ultime ore in Calabria, Emilia Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati, fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
2: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: Il meteo si riduce a 19 il numero delle città con bollino rosso, il caldo però prosegue almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
3: Ho detto tutto, sto malissimo.
4: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
5: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Caro carburante, quest'anno a parità di consumi rispetto al 2025 peserà per oltre 1,1 miliardo di euro. Secondo i dati pubblicati dalla CGIA di Mestre, si tratta di un aggravio economico che potrebbe mettere a rischio i bilanci di molte famiglie e la competitività di un numero elevato di imprese. Una stangata di fatto da 370 milioni di euro. Le alte temperature rendono ancora più pesanti le bollette degli italiani, già in sofferenza per l'aumento dei prezzi di gas ed elettricità dovuti alla crisi di Hormuz. Gli effetti dello shock energetico però non si sono ancora dispiegati appieno, ha avvertito la presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Il servizio di Nicoletta Vismara.
6: Saranno un'estate e un autunno salati dal punto di vista delle bollette. La crisi energetica innescata dal conflitto Iran-Stati Uniti con il blocco del traffico nello stretto di Hormuz continua. Tra giugno e luglio il prezzo del gas è salito di oltre il 20%, quello dell'elettricità quasi del 19%, con un prezzo medio che, secondo il gestore dei mercati, solo nella settimana tra il 27 luglio e il 2 agosto è passato da 169,98 euro a 177,16 al megawattora. fattura. A fare le spese maggiori i clienti vulnerabili, ma anche chi ha contratti a tariffe variabili.
7: La crisi non si è ancora manifestata, come ha detto bene la BCE. Rischiamo parecchio nei prossimi mesi, pertanto dobbiamo essere pronti, bisogna ridurre i consumi, poi qualche riduzione come c'è stato, qualche aiuto, bisogna aiutare i poveri, cosa che anche la Commissione consente attraverso delle specifiche misure indirizzate a chi ne ha più bisogno.
6: E infatti la richiesta da più parti è quella di interventi di sostegno. Nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina che determinò un forte shock energetico, il governo azzerò per diversi mesi gli oneri di sistema delle bollette elettriche e ridusse quelli del gas. Misure certo tampone ma immediate. Per quelle strutturali servono tempo e soldi. Anche per questo il governo ha deciso di chiedere all'Europa la clausola di salvaguardia per una maggiore capacità di spesa. 14,4 miliardi in tre anni, quelli a disposizione per l'energia, pari allo 0,6% del PIL. Resta da capire per quali progetti.
1: Intanto è arrivata la notizia, esplosioni e incendi in area di lavorazione del gas in Arabia Saudita, e viene comunicata questa notizia dai media iraniani. Un relitto, adesso voltiamo pagina, un relitto di epoca romana databile tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della cultura Giuli è una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. Paola Marinozzi.
8: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnare segnarla alla collettività.
1: Adesso gli europei di nuoto, uno straordinario Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere e altri 2 argenti sono arrivati da Elisa Crosetto e Andrea Barnabà. Nicola San Giorgio.
9: Altre 2 medaglie, 2 meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi 2 acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska dopo 2 giorni e 4 tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnaba ripete l'impresa nella prova al maschile mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
10: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo devo farlo come in allenamento.
11: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili e quindi addirittura posso dire che invece per me un argento che è veramente molto vicino all'oro e per me è un oro.
1: Adesso sulla strada con Alfredo Di Giovanpaolo tra Gemona e Udine. La prossima edizione del nostro giornale alle 5.

Il terremoto, la ricostruzione, poi lo sviluppo di una fitta rete di ciclovie. Pedaleremo in una regione che ha scommesso su natura, sostenibilità, mobilità attiva. In questa puntata, in Friuli, sulla strada.

0: La nostra pedalata in Friuli parte da Gemona. Gemona è stata tristemente famosa nel 1976 per un terremoto devastante. Qui troviamo Anna Santellani.
1: Ciao,
0: ben trovata,
1: ciao
0: Anna.
1: Alfredo.
0: Guida cicloturistica di queste parti e conosci bene le zone in cui si può pedalare in questa
1: tutta la regione.
0: Noi oggi pedaleremo in questa parte, insomma, da Gemona a Udine. Vedremo una ciclovia molto famosa, che è quella sulla quale ci troviamo.
1: Sì, sì.
0: Che cos'è questa? Raccontiamo.
1: È una delle ciclovie più belle d'Europa, l'Alpe Adria Radweg, ciclovia Alpe Adria, sono circa 400 chilometri. Parte da Salisburgo, attraversa paesaggi molto diversi e arriva nella laguna di Grado, e che assieme alla laguna di Marano costituisce un ecosistema fra i più rilevanti in tutta Europa.
0: E mi sembra che sia anche molto frequentata.
1: È molto, insomma, frequentata, infatti ci sono tantissime persone che scelgono di venire a pedalare qua.
0: Senti, hai detto conosci bene un po' tutta la ciclabilità della regione, e questa è una regione che ha investito molto sul cicloturismo.
1: Ha investito tantissimo, nel senso che abbiamo avuto più amministrazioni che in maniera molto lungimirante hanno creduto nel cicloturismo, nella mobilità ciclistica, perché una cosa del genere non la costruisci con un'amministrazione, ci vuole una volontà, una visione, e grazie appunto a questa visione noi da diversi lustri stiamo lavorando e i risultati si vedono, e secondo me potrebbe essere che nel giro di qualche anno il Friuli Venezia Giulia, la terza più piccola regione d'Italia, diventi un punto di riferimento a livello non solo nazionale ma internazionale.
0: Noi ci auguriamo che un po' tutta l'Italia diventi un punto di riferimento, viste le bellezze che abbiamo, ma intanto godiamoci questa parte d'Italia, questo nord-est.
1: Allora qui si comincia a vedere Gemona, che sta su questo conoide alluvionale.
0: Gemona, dicevo, è diventata tristemente famosa 50 anni fa per il terremoto, però ecco, questa regione è stata anche
1: simbolo
0: capace
1: di
0: rinascere immediatamente, insomma.
1: Sì, decisamente nel giro di poco tempo le persone hanno trovato una sistemazione abitativa, piano piano si è ricostruito, prima si è cercato di lavorare
0: le case,
1: molto.
0: Le fabbriche, le chiese, disse il vescovo all'epoca.
1: Prima le case, poi le chiese. Una parte molto importante è stata anche la ricostituzione di un tessuto sociale.
0: Senti, e questa rete di ciclovie in qualche modo ha contribuito, comunque è stata una conseguenza della ricostruzione progettare questa rete, oppure è qualcosa,
1: allora,
0: che è arrivato dopo?
1: La bicicletta in Friuli Venezia Giulia, come in Veneto, è sempre stata un mezzo di trasporto molto usato.
0: Questa è la terra di Ottavio Bottecchia.
1: Eh già, c'è un bellissimo itinerario a lui dedicato, la strada di Bottecchia, Bottescià. Lui ha combattuto, fra l'altro, durante la Prima Guerra Mondiale, proprio qua.
0: C'è anche un mistero sulla sua morte.
1: C'è un mistero sulla sua morte, molto avvincente.
0: Che sia stato aggredito da una squadraccia fascista.
1: Sì, anche perché suo fratello, vedi, pare che sia stato investito e ucciso
0: da un gerarca.
1: Eh già.
0: E ricordiamo che Bottecchia vinse il
1: Tour de France. Mamma mia, quando viene reclutato nella squadra con cui vincerà, il padrone della squadra lo guarda, lo vede arrivare con la valigia di cartone e gli dice: rimandatelo subito a casa in Italia, questo pulcioso. E invece io approfitto, ti faccio vedere, qua accanto scorre la Roggia, invece alla nostra sinistra si vede il castello ricostruito. Io quella gru che sta accanto al castello la vedo da quando ero piccola, ma ormai dovremmo essere agli sgoccioli, la dovrebbero togliere.
0: Senti, abbiamo ricordato Ottavio Bottecchia, abbiamo ricordato il terremoto di 50 anni fa, e al terremoto di 50 anni fa

0: anni fa è dedicato un docufilm prodotto da Rai Sport e realizzato da Franco Bortuzzo, che racconta l'impegno degli sportivi e dei ciclisti a sostegno delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto nel 1976. Un docufilm che si può trovare su Rai Play, ma intanto vi facciamo vedere un piccolo frammento e noi, Anna, iniziamo a pedalare sull'Alpe Adria.
1: Bene.
2: Mario! Mario!
3: In alto fradiso indiaquile.
4: 6 maggio 1976, sono le ore 21, passate da 12 secondi. In quel preciso istante di 50 anni fa, il Friuli viene devastato da una lunga, fortissima scossa di terremoto. A raccontare il trauma, il dramma umano e sociale del Friuli in quel maggio del 1976, ci sono anche voci e volti noti dello sport della Rai, come Paolo Fraiese, Paolo Valenti e Gianni Minà.
5: Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere.
4: Una significativa scintilla di rinascita arriva anche dallo sport, da alcune piccole grandi storie che hanno ridato fiducia ai friulani e li hanno fatti conoscere in Italia e nel mondo con la loro voglia di non darsi per vinti, di non mollare mai, facendolo quasi sempre in silenzio, con dignità e forza d'animo.

0: E percorrendo la ciclovia dell'Alpe Adria siamo arrivati a Buia. A proposito di grandi campioni, è la terra di Jonathan Milan, recente vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, ma due volte campione del mondo, campione olimpico. Qui troviamo Elisa Qualizzi.
1: Piacere.
0: Ben trovata, Elisa. Camera di Commercio di Udine, Centro Studi.
1: Sì.
0: E noi abbiamo parlato della bellezza della ciclovia dell'Alpe Adria con Anna, ma non è solo un piacere per chi pedala questa ciclovia, ma è anche una risorsa per il territorio. Questo è un esempio di un'attività che è aperto attorno all'Alpe Adria.
1: Esatto, e difatti alla fine è un'infrastruttura economica che parte dalle montagne, attraversando colline e pianure, arriva fino al mare e nei 22 comuni attraversati coinvolge 2.600 circa attività che sono potenzialmente connesse al bike tourism. Quindi stiamo parlando sicuramente dell'alloggio e della ristorazione, però includiamo anche attività come questa, quindi ciclofficine, così come anche negozi che rivendono attrezzatura sportiva. E abbiamo visto soprattutto con questo studio su dati della Camera di Commercio, quindi Infocamere, che queste attività hanno avuto una forte crescita negli ultimi 10 anni. Difatti sono aumentate in generale dell'1,9% e vediamo che le imprese sono aumentate, soprattutto le imprese del bike tourism riescono a catalizzare più o meno il 25% dell'offerta delle imprese di queste zone, quindi più di un'impresa su 4 è almeno indirettamente coinvolta e afferente al settore del bike tourism.
0: Senti, è possibile fare un calcolo, se lo avete fatto, quanto incide l'economia della bicicletta sull'economia complessiva della regione?
1: Allora, ovviamente è difficilissimo andare a isolare quello che è l'effetto della ciclovia, perché abbiamo dei territori che hanno dei flussi turistici a prescindere dalla presenza della ciclovia. Però ad esempio nel comune di Buia abbiamo visto su dati Promoturismo FVG che ad esempio si è arrivati nel 2025 a 3.000 arrivi e 7.500 presenze, quindi una permanenza media di 2 notti, e comunque i cicloturisti magari permangono una notte o due, ma abbiamo visto che sono aumentati arrivi e presenze, in particolare del 25% gli arrivi e addirittura del 113% le presenze in un territorio di un comune comunque piccolo.
0: In questo periodo si parla molto di overtourism, cioè di una concentrazione eccessiva di turisti in poche località. Stai dicendo che c'è stato un aumento esponenziale, che impatto hanno sul territorio dal punto di vista anche sociale oltre che economico?
1: Ma allora, sicuramente non sono territori che soffrono del turismo di massa, anzi sono territori che proprio vengono scelti spesso dai turisti. Abbiamo fatto anche un'indagine a livello di Camera di Commercio, si è capito che vengono scelti proprio perché anche sono territori dove si può andare a visitare in tranquillità comunque dei siti UNESCO, dei borghi che fanno parte anche dei borghi più belli d'Italia. I cicloturisti si fermano anche a fare turismo enogastronomico, visitano cantine, il tutto senza soffrire proprio la tipica pressione turistica che magari c'è nei circuiti più conosciuti.
0: E quindi insomma riusciamo a farci voler bene, almeno dal punto di vista turistico. Grazie Elisa.
1: Grazie a voi.
0: Noi proseguiamo il nostro giro insieme a Anna sulla ciclovia dell'Alpe Adria, ma andiamo a raccontare un'altra forma di cicloturismo, che è una forma di cicloturismo un po' più wild, un po' più selvaggia, il bike trail. E andiamo in Toscana e parliamo del Terre di Pisa Bike Trail e noi invece poi parleremo del FVG Bike Trail.
2: Terre di Pisa Bike Trail è un percorso di 520 km circa che attraversa interamente la provincia di Pisa. È stato pensato per scoprire attraverso strade sterrate, strade secondarie, la parte meno famosa della Toscana.
3: Il territorio delle Terre di Pisa è un territorio che offre montagna, mare e collina, quindi offre l'immagine abbastanza anche stereotipata della Toscana, ma anche offre dell'altro, anche molto avventura. Quindi siamo fortemente intenzionati a sviluppare appunto la percezione della nostra destinazione Terre di Pisa come una destinazione cicloturistica.
2: Ti puoi trovare a pedalare e arrivare in un borgo dove trovi ancora il circolino con le persone anziane che giocano a carte. Una cosa anche particolare è la parte, diciamo, della geotermia. Il percorso si sviluppa attraverso le centrali geotermiche e geyser naturali.
3: Abbiamo anche voluto portare fortemente a Pisa il Terre di Pisa Bike Days, che sarebbe uno spin-off dell'Italian Bike Festival. Sicuramente c'è un fortissimo interesse, diciamo, da parte delle imprese a voler partecipare agli eventi che facciamo in quest'ambito. Gli impatti economici ovviamente si possono valutare solo dopo parecchi anni, noi ovviamente speriamo che ce ne siano.
2: Poi diventerà percorso permanente perché appunto stanno lavorando anche per la segnaletica, quindi già dal prossimo anno Terre di Pisa Bike Trail molto probabilmente sarà permanente.

0: from Mexico.
1: And you?
2: Germany.
1: Germany.
3: Ci stiamo avvicinando a Udine e stiamo percorrendo una delle tante strade sterrate sulla quale troviamo Giacomo Miranda. Ben trovato Giacomo.
4: Ciao Alfredo, buongiorno, come stai? Benvenuto.
3: Bene, grazie. Giacomo è tra gli organizzatori dell'FVG Bike Trail.
4: Esatto.
3: Abbiamo visto adesso Terre di Pisa Bike Trail. Bike Trail, abbiamo detto, è una forma di cicloturismo un po' più selvaggia, un po' più a contatto con la natura.
4: Un po' più selvaggio, un po' più a contatto con la natura, che ti permette un po' di entrare anche in un rapporto più intimo con il territorio. E noi siamo in Friuli, come avrai visto anche pedalando lungo questi chilometri, noi qui abbiamo veramente, siamo una terra di confine, come ti avrà anche raccontato Anna, abbiamo veramente tantissime eccellenze che sono nascoste dietro paesaggi incantevoli, borghi incontaminati, quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a portare i partecipanti alla scoperta delle eccellenze del territorio, di quello che è il lato più intimo autentico di una regione come Friuli Venezia Giulia.
3: Senti, l'FVG Bike Trail come funziona? Intanto in quale periodo si svolge?
4: Allora, le edizioni di FVG Bike Trail, siamo giunti alla terza edizione, quindi 2026 è il terzo anno, abbiamo iniziato nel 2024, un evento che si svolge a inizio settembre. Quest'anno inizieremo a pedalare dal 3 di settembre. Abbiamo fondamentalmente, offriamo due tipologie di macro percorsi. Gravel, quindi soprattutto portiamo le persone a pedalare su strade bianche come quella che stiamo facendo adesso, che come vedi sono assolutamente pedalabili e ti permettono di anche essere assolutamente sicuro. Quest'anno offriamo anche due percorsi su strada, con tutta una serie di passaggi in comune, perché quest'anno, come sai, Friuli Venezia Giulia celebra il 50° anniversario del terremoto, quindi attraverseremo e celebreremo anche noi l'anniversario, poi andremo a scoprire tutta un'altra serie di lati dei Friuli con tracce diverse rispetto a quelli dell'anno scorso.
3: Il cicloturismo, abbiamo detto, unsupported, come si dice oggi, cioè senza nessun tipo di supporto da parte degli organizzatori. Uno si iscrive alla traccia,

0: Prende parte.
1: Sì, diciamo che più che altro...
0: Perché dovrebbe iscriversi?
1: Questi eventi non sono delle gare, non sono eventi competitivi, sono eventi che hanno proprio l'obiettivo di permettere alle persone di vivere in una maniera più autentica e con il loro ritmo, il territorio. Quindi con questa formula il partecipante è veramente libero di esprimersi nella maniera migliore, di scegliere il proprio ritmo, di scegliere quando fermarsi, dove fermarsi, perché iscriversi, perché in qualsiasi caso dietro c'è un'organizzazione che garantisce in qualsiasi caso tutta una serie di supporti e diciamo anche di poter avere accesso a dei progetti particolari che sono come quello che indosso io oggi o quello che indossa Anna, che è la jersey dell'evento, che ha una storia un po' particolare. Noi abbiamo chiesto agli artisti del Friuli Venezia Giulia di tradurre che cos'è l'FVG Bike Trail, di cos'è il nostro territorio. Quest'anno siamo stati alla scuola dei mosaicisti di Spilimbergo, che è un'eccellenza a livello internazionale, e con i mosaicisti è stata realizzata...
0: Che hai indosso un mosaico.
1: Esattamente, è stata realizzata un'opera che si chiama Frammenti d'insieme, e la traduzione un po' di quello che siamo noi. Io sono una tessera, così come lo sei tu, lo è Anna, lo è ogni partecipante. Insieme abbiamo una storia da raccontare, ma è unendo le nostre storie che durante l'FVG Bike Trail creiamo un mosaico unico.
0: Allora, noi continuiamo a pedalare verso Udine e andiamo a conoscere un'altra imprenditrice che ha investito sul cicloturismo e su queste reti ciclabili. Proseguiamo. E qui a Udine troviamo una delle strutture turistiche alberghiere di cui parlavamo prima, attrezzate per i cicloturisti. Giuliana Ganzini.
2: Ciao,
0: bentrovata.
2: Buongiorno, bentrovato, benvenuti.
0: La gestisce Giuliana. Allora, il tuo è un bike hotel, possiamo
2: sì,
0: dire
2: di
0: così.
2: Di città, urbano, sì.
0: E, si parla tanto di cicloturisti, io credo di non aver mai visto tanti cicloturisti quanti ne ho visti oggi sulle vie del Friuli. Vedo che è molto frequentato da chi viaggia in bici il tuo albergo, ma possiamo individuare una tipologia di cicloturista? Chi è il cicloturista? Che esigenze ha?
2: Beh, il cicloturista si divide per noi in quello che è organizzato da un'agenzia con anche il trasporto bagagli, quindi è un cicloturista che magari ha le prime armi con un viaggio lungo, da quello invece che viaggia con le borse, è indipendente e quindi cerca anche di in città una sosta un po' più prolungata per anche visitare la città, riposarsi e avere magari qualche manutenzione straordinaria da parte delle ciclo-officine che ci sono qua in zona.
0: Quindi cicloturisti o cicloviaggiatori forse è meglio,
2: cicloviaggiatori
0: diversi,
2: tutti, sì.
0: Con esigenze diverse però.
2: Noi abbiamo attrezzato la nostra bike room già con multiprese in modo tale che sostenga anche la ricarica di più biciclette in contemporanea. Poi ovviamente diamo supporto anche perché non tutti hanno materiali al seguito. Abbiamo anche dei servizi legati alla mobilità in treno.
0: Senti, mi sembra di capire che queste cose che stai facendo tu non sono solo tue, ma è un sistema che state cercando di creare a Udine.
2: Sì, io ci ho creduto magari prima di altri, andando anche a studiare quello che facevano i nord europei, ovvero quella tipologia di cliente che è arrivata prima di altri. Adesso stiamo aspettando gli italiani e quindi vogliamo un'Italia in bicicletta. Ci siamo organizzati ormai come gruppo rete di 10 alberghi a Udine che ha una clientela anche in bicicletta e quindi abbiamo organizzato adesso degli itinerari indicativi, non esaustivi, 800 km di gravel, di strade bianche, di ciclovie, anche con il supporto di bike manager o anche di persone che sono a disposizione anche nei nostri hotel o sono appunto i residenti che ormai vanno in bici e sono i nostri migliori ambasciatori.
0: Cominciano ad arrivare gli italiani in bici?
2: Sì, cominciano ad arrivare. Dopo il Covid la nostra regione ha vissuto un grandissimo boom di maggiore promozione anche da parte della Promoturismo, l'organo regionale di promozione, per cui anche la bicicletta in quota parte ci porta dei cicloturisti, anche dei cicloviaggiatori legati a degli eventi gravel e anche per esempio la Bike Night che noi supportiamo dalla prima edizione, per cui sono anche quelle belle occasioni per far conoscere il nostro territorio anche con delle esperienze alternative, anche se sempre sulla ciclovia Alpe Adria.
0: Le emozioni che solo la bicicletta riesce a dare.
2: Sì.
0: Grazie Giuliana.
2: Grazie di essere passato da noi.
0: Grazie a te. E con Giacomo e Anna proseguiamo la nostra

0: nostra pedalata verso il centro di Udine a chiudere questa puntata, ma ci spostiamo per un momento a Bologna, dove si stanno sperimentando dei bike park, che sono dei luoghi in cui i bambini, i ragazzi imparano ad andare in bicicletta, non solo per gioco, ma proprio per girare in città, per scoprire il loro territorio. Vediamo questa esperienza del bike park di Bologna nel servizio di Giulia Bondi e noi proseguiamo.
1: Piede sul pedale, piede poggiato a terra, parti e cerca di andare attorno ai diritti.
2: Non mettere mai giù il piede, quando arrivi qua ammorbidisci le marce, cambia.
3: Difficile quando si va un pochino in salita, soprattutto perché è molto scivoloso.
4: Dai piccolini che devono destreggiarsi senza rotelle fino ai ragazzi più grandi che si allenano per le escursioni in mountain bike.
2: Mani sui freni, ok, solo due dita.
4: Per tutti c'è l'orgoglio di imparare, crescere, scoprirsi autonomi.
5: La cosa più difficile è stata stare un po' in equilibrio.
6: La cosa più facile era togliere le rotelle.
7: Se riescono a girare in bicicletta e crescono con questo tipo di cultura, anche da grandi saranno portati ad utilizzare questo come mezzo alternativo.
1: Gira sul birillo, bravissima, gira sul birillo.
8: Ci sono tante persone che si mettono a servizio della comunità in cui vivono e per far decollare tutte queste biciclettine.
4: Siamo a Castelmaggiore, in uno dei 9 bike park dove la città metropolitana di Bologna promuove corsi per bambini e bambine che vogliono mettersi alla prova sui pedali, con i consigli dei volontari e una piccola spinta per partire.
8: Più di 100 volontari in tutto il territorio e circa 500-600 bambini. È molto importante per le bambine e i bambini avere uno spazio sicuro dove pedalare, a prendere sicurezza, autonomia e anche cominciare a pensare anche di utilizzare la bicicletta in strada.
1: Pedala, pedala!
4: E a fine giornata la marea gialla attraversa le strade con due ruote, i piedi che girano, un letto sulla faccia.

0: Allora Giacomo, siamo arrivati nel centro storico di Udine, da qui parte e arriva l'FVG Bike Trail.
1: Sì.
0: Appuntamento quando?
1: Appuntamento, come abbiamo detto, dal 3 di settembre la partenza sarà libera, quindi i partecipanti potranno decidere se partire il 3, il 4 o il 5, sempre per garantire a tutti la massima flessibilità. Partiremo proprio qui dal centro città e l'arrivo dei due giri d'anello, sia quello gravel che quello strada, è sempre qui in centro a Udine.
0: Bene, allora ci vediamo a settembre.
1: Ti aspetto.
0: Grazie, buona estate e
1: buon giro a voi.
0: E buona strada.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Mandi.
1: Ciao.
0: Anna, stiamo andando verso la fine della nostra pedalata in Friuli. Abbiamo visto dei percorsi protetti, delle ciclovie bellissime, siamo passati nei parchi, nella natura, poi questi viaggi finiscono sempre in città e in città non sempre il rapporto con l'ambiente
2: e la
0: che ci circonda è favorevole, soprattutto con chi guida le auto.
2: Beh,
0: qui com'è la situazione da questo punto di vista? È una città tranquilla? È pedalabile?
2: Ci sono tantissime biciclette ovunque, biciclette di cicloturisti, biciclette di persone che decidono di arrivarci appunto in bicicletta, ma anche i residenti la utilizzano moltissimo per gli spostamenti. Tutta la rete di ciclabili che è stata costruita, pensata, creata in questi anni, viene utilizzata molto anche dai residenti che la usano per spostarsi e questo è meraviglioso.
0: Senti, dicevo prima che non ho mai visto, girando l'Italia ormai da diversi anni, tanti cicloturisti, tante biciclette di gente che viaggia appunto su due ruote come quelle che abbiamo visto oggi. Cioè, è un caso tutto questo?
2: No, non è
0: Hai
2: un
0: detto,
2: caso.
0: C'è stata una programmazione?
2: C'è
0: per
2: stata una programmazione, c'è stato un pensiero dietro tutto questo. Una cosa così, un successo del genere non nasce da solo, è frutto di un lavoro di anni, è frutto di una visione. Mi viene da sorridere perché mentre stiamo parlando, guarda, nugoli di cicloturisti, c'è una squadra che sta arrivando, hanno tutti la stessa maglietta, chissà da dove arrivano. Parrebbero
0: Vediamo.

Non si sposta.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione e la fiducia tra Stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, conferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ma per la riapertura completa gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran. 3 morti sul lavoro tra venerdì e sabato, un operaio scacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. 19 città da bollino rosso oggi per il caldo, qualche temporale a nord e lungo l'Appennino, incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, sull'esodo di agosto, stangata a carburanti da 370 milioni. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte degli ultimi

0: anni per il ministro Giuli. Europei di nuoto, 3 medaglie d'argento per l'Italia, Cosetti e Barnaban, i tuffi da 20 metri e Paltrinieri nella staffetta mista. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24. È intervenuto il commissario europeo agli affari interni Brunner nella crisi diplomatica aperta tra Spagna e Italia, aperta con la decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen dopo l'emergenza a Ceuta. Il ministro dell'Unione ha chiamato i rispettivi governi. Da Madrid e Roma misure temporanee che saranno presto revocate, resta la fiducia tra gli stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ha commentato Brunner. Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili.
2: E nell'avion.
1: Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interno della Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: La mossa del governo verso la Spagna e l'analoga risposta in Madrid si sono verificate in passato anche tra altri paesi e ce ne parla Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
0: Dibattito politico quasi tutto incentrato sullo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Alberto Gioffreda.
5: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
6: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
5: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
7: Boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
0: Ieri anche le polemiche poi rientrate per l'attacco dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Fidanza alla CGIL, accusata di aver consentito che i suoi sindacalisti voltassero le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la cerimonia di commemorazione del disastro di Marcinelle in Belgio. La premier ha reagito definendo il gesto grave e vergognoso di disprezzo verso le istituzioni dello Stato. Sulla stessa linea La Russa, ma l'episodio è stato smentito dal segretario della CGIL Landini. Fidanza ha preso un colpo di sole, ha detto la CGIL, non si gira mai dall'altra parte in nessun momento. C'è stata poi la controsmentita di Fidanza, infine la rivendicazione del gesto da parte dei sindacalisti della FGTB di Charleroi. Noi siamo contro la presenza ai partiti fascisti, ha detto il segretario Pestier. Sarebbe vicino l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran avvertono sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Di progressi nei negoziati ha parlato nelle ultime ore anche il vicepresidente americano Vance e il capo del comando centrale statunitense Brad Cooper ha intanto incontrato in Israele i vertici militari. Anna Mazzone.
8: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
0: Adesso andiamo per il momento negli Stati Uniti. Le condizioni di salute dell'ex presidente Joe Biden sono peggiorate. In un'intervista alla BBC il figlio Hunter ha rivelato che il cancro si è diffuso. Da New York l'inviato Nico Piro.
9: Il cancro si è diffuso, ci sono metastasi nelle sue ossa e oltre, è molto doloroso, debilitante da tanti punti di vista. A rompere il silenzio sulle condizioni di salute dell'ex presidente Biden è Hunter, suo secondo figlio, parlando alla BBC. Dalla storia personale travagliata, finito al centro di diverse speculazioni e persino di teorie del complotto promosse dal mondo MAGA e da Trump, Hunter per questo ha ricevuto dal padre il perdono presidenziale, che ha coperto anche due condanne, una per possesso di una pistola nonostante l'uso di droga e l'altra per violazioni fiscali. È il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno, dice e si commuove ammettendo. È una situazione molto triste a cui assistere. Quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, il presidente Biden ha fatto sapere di essere affetto da una forma aggressiva di cancro. Biden è stata la persona più anziana eletta alla presidenza, in parte trascorsa con l'accumularsi di dubbi sulle sue condizioni psicofisiche, fino al ritiro durante la corsa per la rielezione nell'estate del 2024. Nel novembre prossimo usciranno le sue memorie. Il suo portavoce ha preferito non commentare l'intervista rilasciata dal figlio.
0: Torniamo in Medio Oriente, adesso andiamo in Medio Oriente. Nella notte le forze israeliane hanno colpito l'area di Al-Shakush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale, con intensi bombardamenti di carri armati. E dunque resta drammatica la situazione umanitaria proprio nella striscia, mentre continuano anche gli attacchi violenti dei coloni israeliani in Cisgiordania, come ci racconta Gerusalemme corrispondente Giovan Battista Brunori.
10: Non si fermano le violenze dei coloni in Cisgiordania, vengono segnalate anche in queste ultime ore aggressioni da parte di coloni, aggressioni contro i residenti di alcuni villaggi palestinesi. Gli coloni hanno colpito anche le auto, in un caso anche una moschea. Si sono verificati attacchi a Idna, nei pressi di Hebron, oltre a questo anche a Abu Falah, vicino a Ramallah, e secondo l'agenzia Wafa i coloni hanno anche effettuato incursioni in altri villaggi nella zona di Nablus, almeno 5 i palestinesi feriti. Intanto si è conclusa dopo 3 giorni l'operazione militare israeliana nella città di Calandia, sono scoppiati scontri a fuoco, 50 i feriti, 60 gli arresti. L'esercito ha setacciato il territorio, ha fatto perquisizioni casa per casa. L'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato le case e abitazioni in postazioni militari, mentre l'esercito afferma di aver effettuato operazioni per smantellare attività terroristiche in una zona appunto dove si erano verificati attentati. Intanto però non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, in queste ore ancora sotto tiro la città di Nabatieh e i dintorni, anche se finora non sono state segnalate le vittime.
0: Nella notte attacco ucraino con droni a Belgorod, 13 feriti, tra cui 3 bambini, e sarebbero stati respinti anche attacchi con droni ucraini verso la capitale russa, Mosca. Kiev dunque sta rispondendo al lancio di missili russi sulle città, in particolare del Donbass, ma anche sulla capitale. Zelensky ieri è stato a Belgrado per chiedere sistemi di difesa aerea, ma sentiamo com'è andata la giornata di ieri dall'inviata Carlotta Macerollo.
11: I raid su Kiev non si fermano, c'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili, che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione, esausta, incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo, prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
12: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
11: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente, dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
13: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
11: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
13: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
0: Adesso vediamo come presentano le notizie principali di oggi i quotidiani. Eugenio Francesconi.
14: Ben trovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Ceuta, rischio terrorismo. Il report riservato degli 007 italiani, ma anche di quelli iberici. Il pericolo islamista è concreto. Al setaccio le chat che stanno organizzando quella che sarebbe una nuova invasione dell'exclave spagnola in territorio nord-africano per il 15 di agosto. L'Unione Europea cerca di mediare tra Roma e Madrid e chiede un alt ai controlli sui migranti, poi arriva su tutto il monito di Mattarella. Due focus, tra cui un'intervista, vedete quel legame da ritrovare dopo lo scontro per riallacciare i rapporti con Madrid, e poi l'intervista al vice premier Salvini. Difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso, così Matteo Salvini. Spalle voltate alla Russia, tensione su Marcinel, questo è quello che è successo in Belgio. Fratelli d'Italia attacca, poi arriva la spiegazione, non erano della CGIL ma di un sindacato belga. Patenti ai 17 anni, le nuove regole per il codice della strada. Sono le ipotesi allo studio nel nuovo decreto per la riforma del codice della strada e le novità. Al centro pagina vedete Maldini perché racconta la sua verità con la rottura con Malagò durante il periodo in cui si stava scegliendo il nuovo CT della nazionale. Ci sono state delle problematiche e poi alla fine l'ha spuntata Mancini, ma intanto c'è l'intervista sul Corriere di oggi a Maldini. Vediamo insieme anche Repubblica, dignità per i migranti, parole di Mattarella sulla gestione dei flussi, il monito del capo dello Stato. Continua però la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid, dai primi controlli scattati ieri in Spagna ha fermato un turista italiano su 10, mediazione dell'Unione Europea che cerca di spegnere questo incendio divampato in questa calura estiva. Berlino a Roma, riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia, questo è un caso di cui ci parla Tonia Mastro o Buoni, messo in prima, e poi il ricordo di Zuppi per Guccini, vedete continua a essere in, sulle prime pagine, un gigante con un cuore grande, questo è l'ultimo saluto del cardinale. Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano, Francesca Mannocchi ci racconta dunque e fa un'analisi più a mente fredda di quello che sta succedendo intorno non solo l'exclave che ha causato di nuovo rinfocolare delle polemiche intorno all'immigrazione clandestina, l'immigrazione irregolare, ma anche di chi effettivamente sta cercando un posto migliore dove vivere. Il Messaggero, disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, Europa che prova a mediare, anche qui trova spazio le novità più importanti nel decreto, patente a 17 anni e sorpasso a destra, nuovo codice con multe legate alla velocità rilevata della violazione e così proporzionata. C'è anche spazio per il caldo, la svolta a Roma dovrebbe arrivare dopo il 18 agosto, ricordiamo siamo 11 giorni in bollino rosso, sperando che quest'aria un po' più fresca non generi temporali e piogge catastrofiche. La stampa, blocco al più presto la revoca allo scontro con la Spagna, domina anche qui la prima pagina. Per quanto riguarda invece la stampa c'è un'inchiesta investigativa, maledetta burocrazia, così l'Italia blocca 50 miliardi di investimenti su impianti per le rinnovabili, nel momento in cui dovremmo combattere più possibile le emissioni di gas serra, la burocrazia ci mette lo zampino per rallentare tutto. Vediamo insieme anche Avvenire, studio clandestino in Afghanistan, riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze, le insegnanti dicono è molto pericoloso sfidare i talebani ma l'alternativa è seppellirsi vive. Però Avvenire a centropagina scrive delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella, sia rispettata la dignità di chi emigra, polemica del governo con il sindacato belga scambiato per la CGIL a Marcinel. Il Fatto Quotidiano si mette la questione del riarmo in prima, trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo, il rendiconto di Giorgetti, l'anno scorso sono stati spesi 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 del 2024, riarmo che sarebbe già partito secondo i numeri del Fatto. Il Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, e poi anche sul Domani, così come su Avvenire c'è una lente di ingrandimento puntata sull'Afghanistan, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita. Vediamo il Manifesto, coda avvelenata, questo per quanto riguarda quello che succede negli aeroporti, la richiesta di documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, e lo ricordiamo che la tratta Spagna-Italia, con tutti gli aeroporti che sono interessati, è una delle più trafficate d'Europa. La destra si fa riconoscere a Marcinelli, invece sarcastico il titolo, proprio per aver confuso un sindacato belga con la CGIL, solo perché aveva un fazzoletto rosso al collo. Mentre parlava la russa, due rappresentanti si sono girati di spalle. Lo ricordiamo, questo è il fatto. Il Mattino di Napoli, Spagna, disagi alla frontiera è il titolo, e poi una buona notizia per Napoli, che è la terza città con un segno positivo subito dopo Milano e Roma per quanto riguarda la crescita del PIL. Il Giorno, Italia-Spagna, Europa che media, migranti, il monito del Colle che chiede dignità, riecco le frontiere per la Gazzetta del Mezzogiorno, addio Schengen, caos, controlli sui voli Italia-Spagna. Vediamo anche il Giornale, oltraggio rosso all'Italia sulla strage di Marcinelli e la denuncia dei Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla russa, non era però la CGIL, report Bufera sui fondi Ranucci nei guai invece a centropagina, così come in apertura di Libero, scontro finale a report, voci su un commissariamento di Ranucci da parte della redazione, i giornalisti negano. Ma qualcosa si muove, Sigfrido è in bilico. Vediamo anche il Secolo XIX, Schengen, mediazione dell'Unione, Spagna via i controlli dall'Italia, Bruxelles, la fiducia tra gli stati è una risorsa. Chiudo con il Secolo d'Italia, oltraggio all'italiana, Marcinelli, Rossi, CGIL e FGTB voltano le spalle alla russa, Meloni è un gesto grave. Per la rassegna stampa è tutto.
0: Andiamo avanti con la cronaca, 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai in Calabria, Emilia Romagna e Toscana, la rabbia dei sindacati, fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
15: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni, teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto, folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
0: Arrivata poco fa la notizia di intensi raid russi nella notte su Odessa, ci sarebbero danni a edifici, infrastrutture e molte zone della città sarebbero rimaste al buio. Andiamo avanti con la cronaca, il caldo si riduce a 19, il numero delle città con bollino rosso, il caldo prosegue almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
16: Soffro di pressione bassa. Ho detto tutto, sto malissimo.
17: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
18: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
0: E questo è un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade, a pesare non solo il caldo, anche il caro carburanti, con una stangata prevista da 370 milioni di euro. Secondo i calcoli della CGA di Mestre, il maggior prezzo di benzina e diesel alla pompa incide su famiglie e imprese per oltre 1 miliardo di euro in più al mese, pari a 13,6 miliardi su base annua rispetto al 2025, con un rincaro del 24% che colpisce anche piccoli trasportatori, taxi e noleggi con conducente. Andiamo avanti adesso con l'eruzione dell'Etna. Una nuova frattura si è aperta nella Valle del Bove, uno spettacolo della natura che attira migliaia di turisti. Letizia Vella.
19: Con la guida ci avviciniamo il più possibile per vedere l'Etna e il suo exploit, il gigante Tuono e Borbotta, fuma e riposa. Un'attività in continua evoluzione la sua. Siamo su un vecchio sentiero lavico, tuttora abbattuto dagli escursionisti e da chi sul vulcano è nato e cresciuto.
20: Stavolta, essendo che ero in bici, avevo il piacere di poterla vedere da più vicino, anche se la guardiamo da vicino, ma non tanto, però ne vale sempre la pena.
19: Ne vale la pena, ma meglio farlo con le guide.
21: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
19: Mai avventurarsi da soli, infatti in tarda mattinata ci sorprende un forte boato. Nella Valle del Bove, dove si riversa la lava dell'ultima eruzione, a 2550 metri di altitudine, si è aperta un'altra frattura. Il vulcano è uno spettacolo della natura, affascinante e sorprendente, che da sempre attira folle di spettatori, noncuranti dell'aria intrisa di cenere che in questi giorni ha annerito Adrano, Ragalna, Nicolosi e bloccato i voli.
22: L'Etna è un'attrazione, io abito qua in una strada principale, ieri sera sono salite almeno 5.000 macchine per andare a fotografarla, quindi è un turismo.
23: Noi veniamo tutti gli anni qui, ma quest'anno è veramente particolare, perché la notte vedere l'Etna che sbava questo rosso da un fianco è spettacolare davvero.
19: Dai paesi pedemontani a frotte arrivano fin qui per ammirare l'Etna che colora di rosso la notte. Il drone di Emilio Messina ha immortalato la scena e il fiume incandescente lungo i fianchi della montagna millenaria. È il cuore della terra che sanguina e non si può fermare.
0: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giuli è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Paola Marinozzi.
24: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'anco in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnare la collettività.
0: Europei di nuoto, uno straordinario Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere. Altri 2 argenti arrivano da Elisa Cosetto e Andrea Barnabà. Nicola San Giorgio.
25: Altre 2 medaglie, 2 meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi 2 acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska, dopo 2 giorni e 4 tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnabà ripete l'impresa nella prova al maschile, mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il 3 destino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
1: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo: devo farlo come in allenamento.
2: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili, e quindi addirittura posso dire che invece per me è un argento che è veramente molto vicino all'oro, e per me è un oro.
0: Braccio di ferro su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, conferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ma per la riapertura completa gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran. Tre morti sul lavoro tra venerdì e sabato, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. 19 città da bollino rosso oggi per il caldo, temporali al nord e lungo l'Appennino, incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, sull'Eso, stangata carburanti da 370 milioni. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte degli ultimi anni, dice il ministro Giuli. Europei di nuoto, 3 medaglie d'argento per l'Italia, Cosetti e Barnabà nei tuffi da 20 metri e Paltrinieri nella staffetta mista. Siamo ripartiti dunque alle 5.30 minuti, adesso sono le 5.31 minuti, con i nostri titoli e andiamo avanti con la sfida della cura. Come sempre nel fine settimana, Gerardo D'Amico ci parla oggi di Alberto Mantovani, ricercatore italiano più citato al mondo. I prossimi aggiornamenti alle 6, grazie per l'attenzione, buona domenica a tutti.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

0: Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander, che hanno detto: questo è un lavoro tuo, lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile fare.
1: Sì.
0: Impossibile. Grandi gruppi, massa critica. Scalare le montagne per me è una dimensione straordinaria, è una dimensione che è fatta di fatica, è una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica. Bisogna saper tornare indietro, in alcuni casi.
1: Anche nella ricerca scientifica, professore.
0: Anche nella ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica, ed è stata fatta di insuccessi, insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei sin dall'inizio, peraltro il suo primo studio era proprio sulla infiammazione, erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica è sottesa a malattie molto diverse, che vanno dal cancro alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione, e c'è anche una connessione con malattie psichiatriche. Ho avuto il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole e scoprendo cose in questo
1: professore,
0: contesto generale.
1: Più che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto, lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra perché a Londra c'erano due, che poi sono diventati colleghi e amici, che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, il cancro dell'ovaio, aiutano la crescita.
1: Chi erano quei due suoi colleghi?
0: Si chiamano Bob Evans ed è stato un pioniere un po' dimenticato, e Peter Alexander.
1: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato 2 volte negli Stati Uniti, l'NIH, che è il più grande, più importante, più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
0: Ho un legame molto forte con gli Stati Uniti, di gratitudine. Non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia. Quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie, che sono Ron Herbermann, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio, e poi ho lavorato con Joe Oppenheim. E di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa, il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: so what?
1: So what? E so allora what? Dove vuoi andare a parare?
0: È importante la tua cosa. Hai l'ambizione di avere un impatto vero. So what? Ecco, questo so what me lo porto.
1: Ma questo
0: lì.
1: So what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida. Accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ha detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro mostro sacro della ricerca, che è Silvio Garattini.
0: Ci sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri. Ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo
1: sì,
0: che condividiamo. Di quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale. Voglio ricordare l'apertura allo studio aperto, il fatto che uno poteva entrare nello studio del direttore e prendersi una rivista e portarla via di notte. E poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico: ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza: nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto, e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto, perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: dimostrarla,
0: metterla alla prova, esatto, con gli esperimenti, e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari, che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, questa coltivare il dubbio non vuol dire non pensare che il sistema immunitario sia è importante, questo è un dato
1: acquisito. E che funzioni in un certo modo.
0: I vaccini funzionano
1: in
0: un certo modo. Non c'è nessun dubbio. Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti, altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Koller, che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Aveste sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare, non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Sì, io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo e con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
2: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma,
2: questi non ci può essere. La Terra è rotonda, la Terra non è piana. Non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, la disponibilità a cambiare idea. Se esatto. I dati dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica.
0: Della società. Politica, insomma, sì. A tutti i livelli. Sì. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore e quant'altro. Noi dove siamo collocati?
2: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento. Non dimentichiamo.
0: 1,3% del PIL.
2: In rapporto al finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi. Ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica. E utilizzo quello che è appena il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo, io sono un membro della
0: esatto,
2: National Academy,
0: di cui lei fa parte.
2: E mi è arrivato il messaggio del presidente, la parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: CHAM, lei ha creato questo acronimo.
1: Alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule fondamentali per la nostra vita e
0: spazzini,
1: per le nostre...
0: in qualche modo, inglobano, no? Il
1: sono
0: patogeno.
1: Grandi mangiatori.
0: Esatto.
1: Ebbene, io ho scoperto con grande sorpresa e con grande sorpresa anche direi della comunità scientifica che i macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
0: Esatto.
1: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come, io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
0: uno
1: dei grandi
0: padri. Un bellissimo libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro, il grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene riconosciuto, sì. Ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro, nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo
0: certo.
1: contribuito alla scoperta.
0: Alla scoperta
1: produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma, il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro
0: è un ambiente
1: altrettanto di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel tempo delle terapie immunologiche.
0: Il professor Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia, lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas alle spalle, poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, che stanno là e che stanno là, e il letto dei pazienti.
0: Si chiama medicina traslazionale, professore.
1: Esatto. Molto di quello che noi sappiamo del sistema immunitario lo abbiamo imparato studiando i pazienti e i loro problemi, quindi c'è un rapporto bidirezionale.
0: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce, e i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
0: Esatto.
1: Questa è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta? È stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1,
0: una citochina.
1: Questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita. È conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori. E ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie.
0: Del nostro sistema immunitario, ma anche noi con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni che, impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni convenzionali che codificano per proteine, per parole
0: che quindi funzionano. E come
1: sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno?
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano importanti,
0: che però sono nel discorso biologico organico ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che i cervelli restano poi dove fuggono, non che

0: vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico e con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere da questo punto di vista un luogo di questo tipo.
1: Professore,
0: Non è un
1: però
0: problema di posti permanenti.
1: in Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
0: Ma questo è un paese dei miracoli, quindi noi riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato la ricerca scientifica figlia di un dio minore. Ricordiamo che facciamo miracoli perché spendendo meno della metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
1: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio
0: Sanitario.
1: Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, quindi molto meno rispetto a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
0: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea, confrontabile.
1: Sono 3 milioni e 700 mila che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
0: Allora, questa è una cosa straordinaria perché
1: Esatto.
0: spendiamo molto meno e uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca, perché se facciamo buona ricerca curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

Bentrovati nello spazio meteo, l'alta pressione continua ad interessare il paese garantendo cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto lungo la dorsale appenninica. Maggiore instabilità invece sul meridione peninsulare con rovesci temporali attesi sulle Molise, le zone interne di Campania e Basilicata e monti della Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sicilia orientale, mentre sulla Sardegna il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi. Infine le temperature, nessuna variazione significativa, massime attorno ai 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata e sulle isole maggiori.

Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione. La fiducia tra Stati risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma questo non basta per la riapertura a Teheran, serve cambiamento degli USA. 3 morti sul lavoro in poche ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Reggino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna sul primo esodo estivo, stangata carburanti. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti

0: scoperti di archeologia subacquea degli ultimi anni, così il ministro Giuli. 3 medaglie d'argento per l'Italia, Cosetti e Barnaba nei tuffi da 20 metri e Paltrinieri nella staffetta mista. Buongiorno, buona domenica da Rai News 24. Dunque, riapriamo questa edizione del telegiornale con in primo piano ancora la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Bruxelles interviene, cerca una mediazione. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Ma seguiamo Ilario Piagnirelli.
1: Scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interior dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come è avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: La mossa del governo dunque verso la Spagna e l'analoga risposta di Madrid non sono un caso isolato in Europa. Casi simili in realtà si sono già verificati in passato anche tra altri paesi. Alessandro Marchetti.
4: Una vera e propria sospensione è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 1995. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato, a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore, controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto, gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
0: Dibattito politico dunque tutto incentrato sullo scontro diplomatico con la Spagna. Alberto Gioffreda.
5: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
6: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
5: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
7: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
0: E ieri ci sono state polemiche, poi rientrate per l'attacco dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza alla CGIL, accusata di aver consentito che i suoi sindacalisti voltassero le spalle al presidente del Senato Ignazio La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la commemorazione del disastro di Marcinelle in Belgio. La premier ha reagito definendo il gesto grave e vergognoso di disprezzo verso le istituzioni dello Stato, sulla stessa linea La Russa, ma l'episodio è stato poi smentito dal segretario della CGIL Landini. Fidanza ha detto: ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento. Infine la rivendicazione del gesto da parte dei sindacalisti belgi di Charleroi: noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario Pestiot. Sarebbe vicino l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran avvertono sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
0: Prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza, con le tensioni tra i coloni e i palestinesi in Cisgiordania, e nella città santa di Gerusalemme si scatena uno scontro violento tra gli ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi che non vogliono l'apertura di nuovi caffè nello Shabbat. L'inviata Lucia Goracci.
9: La protesta dei coloni al Tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla.
10: Così
9: fa rumore l'intervista in cui il 17enne Eitan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico controbatte, tutti lo vogliono. E poi, incalzato, gli taglieremo l'acqua. È solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo il 7 ottobre. Cioè, sono io il responsabile.

0: responsabile? Chiede definitivo. Il ragazzo.
1: E nella notte nuovo attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod, 13 feriti, tra cui 3 bambini. Kiev risponde al lancio di missili sulle città del Donbass e sulla capitale da parte russa. Attacchi di Mosca anche su Odessa, ma seguiamo l'inviata Carlotta Macerollo.
2: I raid su Kiev non si fermano, c'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione esausta incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
3: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
2: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
4: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
2: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
4: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
1: E le condizioni di salute dell'ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sono peggiorate. In un'intervista alla BBC, il figlio Hunter ha rivelato che il cancro ormai si è diffuso. Da New York l'inviato Nico Piro.
5: Il cancro si è diffuso, ci sono metastasi nelle sue ossa e oltre. È molto doloroso, debilitante da tanti punti di vista. A rompere il silenzio sulle condizioni di salute dell'ex presidente Biden è Hunter, suo secondo figlio, parlando alla BBC. Dalla storia personale travagliata, finito al centro di diverse speculazioni e persino di teorie del complotto promosse dal mondo MAGA e da Trump, Hunter per questo ha ricevuto dal padre il perdono presidenziale, che ha coperto anche 2 condanne, una per possesso di una pistola nonostante l'uso di droga e l'altra per violazioni fiscali. È il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno, dice e si commuove ammettendo. È una situazione molto triste a cui assistere. 4 mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, il presidente Biden ha fatto sapere di essere affetto da una forma aggressiva di cancro. Biden è stata la persona più anziana eletta alla presidenza, in parte trascorsa con l'accumularsi di dubbi sulle sue condizioni psicofisiche, fino al ritiro durante la corsa per la rielezione nell'estate del 2024. Nel novembre prossimo usciranno le sue memorie. Il suo portavoce ha preferito non commentare l'intervista rilasciata dal figlio.
1: E ora la cronaca, 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita sono 3 operai in Calabria, Emilia Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati, bisogna fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
6: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio 60enne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
7: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
8: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
7: Velocità?
8: È sostenuto comunque, sì.
7: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
8: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
7: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
9: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
7: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
9: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
7: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista che in un primo momento si era dato alla fuga si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Intercettazioni e pedinamenti, così sono stati rintracciati e poi fermati dai carabinieri 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati dell'uccisione a calci e pugni di Nicola Musiani, 54enne, a Cervia la notte tra il 18 e il 19 luglio scorso. Nicola Zanarini.
10: Dopo lo shock della città per la brutale aggressione di Pinarella costata la vita a Nicola Musiani, il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, accoglie con gratitudine la notizia della cattura dei 4 presunti responsabili da parte dei carabinieri.
11: La speranza come comunità che si è sentita ferita attorno alla famiglia di Musiani è che si faccia piena luce sulla vicenda e la giustizia faccia il suo corso. Noi come comune di Cervia ci costituiremo parte civile come messaggio innanzitutto di vicinanza alla famiglia, ma anche come messaggio di una comunità che si è sentita coinvolta e ferita in prima persona.
10: Di età compresa fra 19 e 23 anni, i giovani fermati a Forlì provincia sono tutti italiani, 3 di loro di seconda generazione, originari del Marocco, dove in 2 erano fuggiti per qualche giorno. I 4 dovranno rispondere in concorso di omicidio aggravato dai futili motivi. A stringere il cerchio attorno a loro, testimonianze oculari e immagini di videosorveglianza nell'ambito di una più capillare attività investigativa dei carabinieri ravennati.
12: L'analisi di molteplici tabulati telefonici, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e soprattutto l'incrocio di questi dati con le banche dati delle forze di polizia che ci ha permesso di dare un volto ai presunti assassini di Musiani.
10: Ma le indagini non sono ancora finite perché si sospetta che almeno un altro giovane, un minore, avrebbe fatto parte del branco che il 19 luglio, dopo una banale lite, presa a calci, pugni e sassate, il 54enne bolognese che viveva in un camper ed è spirato in ospedale dopo 3 giorni d'agonia.
1: Prestava servizio nella base aerea USAF di Aviano il militare statunitense di 24 anni che è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis in provincia di Pordenone. Tragedia anche nel mare di Lampedusa dove un sub di 29 anni ha perso la vita durante l'immersione. Secondo le prime informazioni il sub potrebbe essere stato colpito dalle eliche di un gommone. E dunque veniamo al caldo perché restano dunque anche oggi 19 le città da bollino rosso, il caldo che prosegue almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
13: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
14: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1.700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
15: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Ed è un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade, circa 25 milioni gli spostamenti previsti in questo fine settimana, a pesare, come abbiamo sentito, non solo il caldo ma anche il caro carburanti, con una stangata prevista da 370 milioni. Secondo i calcoli della CGIA di Mestre, il maggior prezzo di benzina e diesel alla pompa incide su famiglie e imprese per oltre 1 miliardo di euro in più al mese, pari a 13,6 miliardi su base annua rispetto all'anno scorso, con un rincaro del 24% che colpisce anche piccoli trasportatori, taxi e NCC. E quest'anno, a parità di consumi rispetto... Ed ora dunque veniamo agli europei di nuoto. Uno straordinario Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere. Altri due argenti arrivano da Elisa Cosetto e Andrea Barnabà. Nicola San Giorgio.
16: Altre due medaglie, due meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi due acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'ucraina Ciukaniska dopo due giorni e quattro tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnabà ripete l'impresa nella prova al maschile mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
17: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo devo farlo come in allenamento.
18: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili e quindi addirittura posso dire che invece per me è un argento che è veramente molto vicino all'oro e per me è un oro.
1: E lo sentivamo, ve lo dicevamo nei nostri titoli, un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della cultura Giulia è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Paola Marinozzi.
19: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, due ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia il Ministero della Cultura alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.
1: E ora il cinema, con la mostra di Venezia è stata presentata la roadmap, si parte il 3 settembre con il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Vediamo il calendario con Massimo, buongiorno.
20: Si comincia il pomeriggio del 1 agosto con la preapertura, canonico omaggio alla macchina del tempo. Omaggio che questa volta è dedicato al Tinto Brass quarantenne di Col cuore in gola, anno 1967. Ma l'apertura ufficiale del red carpet è per il giorno dopo, con Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle. È finalmente disponibile online il calendario completo delle proiezioni per il pubblico della 83esima mostra del cinema di Venezia. I biglietti invece saranno messi in vendita da martedì 11 agosto. Sono 20 i film in concorso, tra cui 5 italiani. E intanto continua a salire la febbre per gli Oasis. attesi la serata di sabato 5 settembre con il documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Prima, alle 19.15, la proiezione di Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna al Lido dopo ben 37 anni. Era il 1989 e Palombella Rossa fu accolta, sì, ma fuori concorso. Uno smacco da farsi perdonare, come ha ricordato il direttore artistico Alberto Barbera.
1: E torniamo a Pavana per il saluto. Ieri c'è stato a grande cantautore Francesco Guccini una cerimonia contenuta, discreta, ma carica di tanto affetto e gratitudine. Il racconto del nostro inviato Stefano Corradino.
0: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
21: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
0: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
22: Quando l'ha realizzato e perché?
23: Allora abbiamo realizzato io e un mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
0: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
1: Restate con noi, tra poco la nostra rubrica Tutti Frutti con un omaggio proprio a Guccini, poi Javier Bardem, protagonista di una serie TV ispirata a Cape Fear, il ritorno di Colin Farrell nei panni di un detective, i cattivi nei film che ascoltano musica classica, un libro spiega perché e infine la mostra su Frida Kahlo a Londra e quella sulle metamorfosi alla Galleria Borghese, tra pochissimo.

0: Ben trovati nello spazio meteo, l'alta pressione continua ad interessare il paese garantendo cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto lungo la dorsale appenninica. Maggiore instabilità invece sul meridione peninsulare con rovesci e temporali attesi sulle Molise, le zone interne di Campania e Basilicata e monti della Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sicilia orientale, mentre sulla Sardegna il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi. Infine le temperature, nessuna variazione significativa, massime attorno ai 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata e sulle isole maggiori.
1: Non so chi mi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
2: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
1: Ma un'altra grande forza spiegava.

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista a ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola, uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora, ha poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Cady esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
1: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
0: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
4: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Quando Cady torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
5: Cos'è che hai fatto?
2: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo, né sulla famiglia di Cady, né sulla nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno, per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forte, che sia autentico solo una facciata. C'è tutta questa importanza attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta e idilliaca.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, e l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
6: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: bilancia meccanica al padrino, spesso i personaggi negativi nel cinema ascoltano l'opera e la musica classica. Nella musica dei cattivi, Carlo Fiore indaga in retroscena di un fenomeno che ha contagiato anche le serie TV. Fabio Cappelli.
1: Provate anche voi, guardando le serie TV e scommettendo con i vostri amici, se comincia un brano di musica classica, significa che qualcuno sta per morire, che un'operazione chirurgica sta per andare male. Se invece il medico comincia a operare con un pezzo rock o con un pezzo blues, potete abbastanza star sicuri che l'operazione andrà bene e che l'eroe vincerà la battaglia.
2: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che si è andato accumulando nel corso del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: male viene associata al male perché, soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana, tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero, e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano, rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Kid Calais soffre. Decido prezzo e io pago.

0: L'icona globale è un punto di riferimento per generazioni di artisti. La Tate Modern di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolor con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare di capire come Frida, omettendo il cognome, sia diventata un'icona mondiale.
3: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
4: It's no longer just an artist.
2: Per comprendere il mito bisogna avvicinarsi alla sua origine, la gioventù dell'artista, ed ecco le foto che la mostrano nella bellezza incredibile o negli abiti tradizionali, gli orecchini pendenti di argento, i bracciali, il corsetto.
3: Spero che i visitatori si rendano conto della complessità di Frida e che capiscano quanto fosse complessa questa donna. Si tende ad associare Frida al dolore, alla sofferenza, che secondo me è un'interpretazione molto limitata. Ha affrontato molte sfide nella sua vita e dunque era una persona veramente resiliente.
2: Nel video le sequenze in cui Frida è con il celebre marito Diego Rivera, un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo, l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte, ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
3: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha rifiutato una identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
2: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale della sua immagine e del suo nome. Una commissione di arte ideali ha ispirato i poster delle Guerrillas Girls, di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
3: No, because the only kind of science fiction part in season one.
4: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
5: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
4: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
4: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
6: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
4: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
4: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
7: Una domanda, da dove vieni?
6: Possiamo saltarla questa?
4: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
6: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
4: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
3: But yeah, he was lost at sea. Lost at sea with her.

Si chiama Metamorfosi, Ovidio e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese. Tanti i prestiti importanti e un suggestivo allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e si avvale di prestiti importanti da tutto il mondo. Dalla National Gallery di Londra arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Prado ha prestato Orfeo e Euridice di Rubens con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala un'altra straordinaria statua di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne.
0: Noi capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini e quindi vedere quanto il movimento, il teatro, l'idea di imitare la natura ma di creare una nuova realtà attraverso la scultura siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.

0: e tanti soggetti delle opere della galleria si trattano dei metamorfosi.
1: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh,

0: Un cordiale buongiorno, una buona domenica. Situazione che ha visto ieri un lieve calo delle temperature al nord, ma ha visto anche temporali localmente sulle Alpi, ma più frequenti soprattutto al centro e al sud, aree interne in modo particolare. Parliamo di una situazione molto simile anche quella di oggi, con ancora il caldo che ci farà compagnia, questo in modo particolare al centro e al sud, e ancora i temporali che si presenteranno sulle Alpi, in modo particolare sulle Alpi occidentali. Parliamo del Piemonte, parliamo della Valle d'Aosta, parliamo delle Alpi Lombarde. Se poi percorriamo la penisola e ci portiamo verso il centro e verso il sud, notiamo che anche qui la presenza dei temporali pomeridiani è davvero rilevante, anche perché localmente i temporali possono essere accompagnati da colpi di vento, localmente anche da grandine, ma poiché questi fenomeni sono generati dal calore, a mano che andiamo verso le ore serali è chiaro che tenderanno ad attenuarsi. Abbiamo parlato delle temperature, abbiamo detto che sono scese un pochino, andiamo a vedere i valori di oggi, con punte di 35 gradi al nord, ancora valori elevati al centro e al sud. Parliamo per il centro di Toscana, Lazio in modo particolare, per il sud Puglia, Calabria, Sicilia, e poi ci portiamo anche verso la Sardegna con punti ancora intorno ai 38-39 gradi. La settimana che va ad iniziare, la settimana che ci porta al Ferragosto, vi mostro un'immagine che ci fa vedere quello che dobbiamo aspettarci in termini di temperature. Queste sono le temperature distribuite nella settimana che ci porta fino al 17, è l'anomalia rispetto a quello che dovremmo aspettarci. Quindi quando vediamo il rosso vediamo valori che sono 5-7 gradi superiori rispetto alla media del periodo. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e ancora una buona domenica.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra Stati risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma questo non basta per la riapertura a Teheran, serve cambiamento degli USA. 3 morti sul lavoro in poche ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Reggino, un 61enne morto alle porte di Firenze. È ai domiciliari il di 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite, dopo un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro in prognosi riservata. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19, le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna sul primo esodo estivo, stangata, carburante. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, dice il ministro Giuli. Buongiorno, ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24. Dunque riapriamo con la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Bruxelles interviene, cerca una mediazione. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Il servizio è di Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di

0: di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili.
1: E nell'avion.
0: Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
1: All'interior dell'Unione Europea.
2: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
0: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come è avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
3: Siamo di fronte non a un caso isolato in Europa, casi simili si sono verificati in passato anche tra altri paesi, ma vediamo meglio cosa prevede la sospensione dell'accordo con Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
3: E dunque dibattito politico tutto incentrato su questo scontro diplomatico. Alberto Gioffreda.
5: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
6: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
5: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
7: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
3: Ieri ci sono state polemiche e poi rientrate per l'attacco dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza alla CGIL, accusata di aver consentito che suoi sindacalisti voltassero le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la commemorazione del disastro di Marcinelle in Belgio. La Premier ha reagito definendo il gesto grave e vergognoso di disprezzo verso le istituzioni dello Stato e sulla stessa linea anche lo stesso La Russa, ma l'episodio è stato poi smentito dal segretario della CGIL Landini. Fidanza ha preso un colpo di sole, ha detto Landini, la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento. E dunque infine la rivendicazione del gesto da parte dei sindacalisti belgi di Charleroi: noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario Pestio. All'estero sarebbe dunque vicino l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran avvertono sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
3: Prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza, con le tensioni tra i coloni e i palestinesi in Cisgiordania, e nella città santa di Gerusalemme si scatena anche lo scontro violento tra gli stessi ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi che non vogliono l'apertura di un nuovo caffè nello Shabbat. L'inviata è Lucia Goracci.
9: La protesta dei coloni al Tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo, tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla. Così fa rumore l'intervista in cui il 17enne Eitan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico controbatte, tutti lo vogliono. E poi, incalzato, gli taglieremo l'acqua, è solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo il 7 ottobre. Cioè, sono io il responsabile? Chiede definitivo il ragazzo.
3: Nella notte, attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod, 13 feriti, tra cui 3 bambini. Kiev risponde al lancio di missili dunque sulle città del Donbass e sulla capitale. Attacchi di Mosca anche su Odessa e Kharkiv. L'inviata è Carlotta Macerollo.
10: I raid su Kiev non si fermano. C'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione, esausta, incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
11: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
10: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
12: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
10: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
12: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
3: Negli Stati Uniti adesso sono peggiorate le condizioni di salute dell'ex presidente Joe Biden. In un'intervista alla BBC è il figlio Hunter a rivelare che il cancro si è diffuso. L'inviato è Nico Piro.
13: Il cancro si è diffuso, ci sono metastasi nelle sue ossa e oltre, è molto doloroso, debilitante da tanti punti di vista. A rompere il silenzio sulle condizioni di salute dell'ex presidente Biden è Hunter, suo secondo figlio, parlando alla BBC. Dalla storia personale travagliata, finito al centro di diverse speculazioni e persino di teorie del complotto promosse dal mondo MAGA e da Trump, Hunter per questo ha ricevuto dal padre il perdono presidenziale, che ha coperto anche 2 condanne, una per possesso di una pistola nonostante l'uso di droga e l'altra per violazioni fiscali. È il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno, dice e si commuove ammettendo. È una situazione molto triste a cui assistere. 4 mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, il presidente Biden ha fatto sapere di essere affetto da una forma aggressiva di cancro. Biden è stata la persona più anziana eletta alla presidenza, in parte trascorsa con l'accumularsi di dubbi sulle sue condizioni psicofisiche, fino al ritiro durante la corsa per la rielezione nell'estate del 2024. Nel novembre prossimo usciranno le sue memorie. Il suo portavoce ha preferito non commentare l'intervista rilasciata dal figlio.
3: 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai in Calabria, Emilia-Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati che chiedono ancora una volta di fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
14: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto, folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio 60enne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
3: I domiciliari, il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni e uno di loro è in prognosi riservata. Seguiamo Barbara Di Palma.
15: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
16: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo.
15: Velocità?
16: È sostenuto comunque, sì.
15: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
16: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
15: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
17: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
15: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
17: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
15: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni, nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
3: Prestava servizio nella base aerea americana di Aviano il militare statunitense di 24 anni che è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcissi in provincia di Pordenone. Tragedia anche nel mare di Lampedusa, dove un sub di 29 anni ha perso la vita durante una immersione. Secondo le prime informazioni a disposizione, potrebbe essere stato colpito dalle eliche di un gommone. E c'era tantissima gente ieri a San Macario per il funerale del 36enne travolto e ucciso a Somma Lombardo mentre soccorreva una donna ad investirlo, l'ex. Elena Scarrone.
18: A sorreggere il feretro i due fratelli di Federico e gli amici. La parrocchia di San Macario a Samarate è gremita. I fedeli affollano anche la piazza. Sul sagrato i moschettoni e l'elmo della scherma medievale, simboli delle passioni di Federico Venco. La comunità commossa si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata Marica. Sabato notte Federico, 36 anni, in sella alla sua moto, stava andando da lei. Insieme da 10 anni avevano deciso di sposarsi. Lungo il tragitto a Somma Lombardo si è fermato ad aiutare Valentina, ferma in moto sul ciglio della strada. L'ex fidanzato Mirko Bertellini, 44 anni, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di aver travolto e ucciso Federico con la sua auto per gelosia. Un dramma incomprensibile, un dolore forte, accompagnato però da amore e gratitudine, dice nell'omelia Don Andrea Nocera.
19: Guardiamo a Icco, alla sua vita, al suo essere un cuor contento, come ha detto la Patrizia. Tutto il bene che facciamo in vita, quello resta.
18: La forza composta della famiglia, sostenuta dalla fede. A Samarate, lutto cittadino, negozi chiusi, bandiere a mezz'asta. Il sindaco annuncia la proposta di istituire nel nome di Federico la giornata della gentilezza e l'intenzione di chiedere a Mattarella un'onorificenza della Repubblica. Davanti al feretro diretto verso il cimitero, il corteo degli amici motociclisti.
3: Le hanno impiantato un embrione sbagliato ed è accaduto al San Raffaele di Milano. La struttura parla di errore umano, sospensione dunque per 15 giorni del centro da parte del Ministero e della Regione. Vengono state attivate subito le verifiche. Davide Gangale.
20: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra subito dopo, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. La donna viene convocata il giorno dopo, informata dell'errore. Assieme al compagno accetta di sottoporsi a un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha 2 settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Oltre 1.500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. Dai sindacati la richiesta di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. L'ospedale parla di errore umano, esprime profondo rammarico e si dice impegnato a dare alle due coppie la massima assistenza. Sono in corso analisi, fa sapere il San Raffaele, per valutare e introdurre ogni ulteriore misura per il rafforzamento dei controlli.
3: E veniamo ancora al caldo, perché restano anche oggi 19 città da bollino rosso, un caldo che proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
1: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
21: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
22: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
3: Fine settimana dunque da bollino nero su strade e autostrade, circa 25 milioni gli spostamenti previsti in questo fine settimana d'agosto, pesa il caro carburante con una stangata prevista da 370 milioni. Secondo i calcoli della CGA di Mestre, il maggior prezzo di benzina e diesel alla pompa incide su famiglie e imprese per oltre un miliardo di più di euro in più al mese rispetto allo scorso anno, con un rincaro del 24% che colpisce anche piccoli trasportatori, taxi e NCC. E torniamo a Pavana per il saluto ieri in forma privata al grande cantatore e poeta Francesco Goccini, una cerimonia contenuta, discreta, carica di tanto affetto e gratitudine. Il racconto è del nostro inviato Stefano Corradino.
23: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
24: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
23: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
25: Quando l'ha realizzato e perché?
26: Allora abbiamo realizzato io e mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
23: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
3: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo in Sicilia. Per il ministro della Cultura Giuli si tratta di una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Ce ne parla Paola Marinozzi.
27: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.
3: E veniamo dunque agli europei di nuoto. Straordinario Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere. Altri due argenti arrivano da Elisa Cosetto, Andrea Barnabà, Nicola San Giorgio.
0: Altre due medaglie, due meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi due acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska, dopo due giorni e quattro tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnabà ripete l'impresa nella prova al maschile, mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
2: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo devo farlo come in allenamento.
4: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili, e quindi addirittura posso dire che invece per me è un argento che è veramente molto vicino all'oro e per me è un oro.
3: Ci fermiamo qui per questa edizione del telegiornale, adesso la rassegna stampa, poi le notizie ritornano alle 8.

Ben trovati nello spazio meteo, l'alta pressione continua ad interessare il paese garantendo cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto lungo la dorsale appenninica. Maggiore instabilità invece sul meridione peninsulare con rovesci temporali attesi sulle Molise, le zone interne di Campania e Basilicata e monti della Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sicilia orientale, mentre sulla Sardegna il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi. Infine le temperature, nessuna variazione significativa, massime attorno ai 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata e sulle isole maggiori.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Proveremo a toccare tanti temi e a leggere tante pagine dei quotidiani questa mattina, partendo però da un duello Italia-Spagna, Roma-Madrid, Sanchez-Meloni, insomma declinatelo come meglio credete. Il resto del Carlino fa così: Spagna-Italia, l'Europa media. E in questo contesto vanno inserite inevitabilmente le parole di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, perché anche di immigrazione ha parlato nel suo messaggio per commemorare il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, chiedendo dignità per i migranti. Questo è il resto del Carlino. Scattano ai confini iberici le verifiche sugli ingressi di chi arriva nel nostro paese. Il monito di Mattarella: la gestione dei flussi sia rispettosa delle persone. Le parole del Presidente della Repubblica poi le riprenderemo, ci torneremo anche per il contesto nel quale sono state pronunciate, o meglio lette, dal Presidente del Senato Ignazio La Russa all'anniversario di Marcinelle, dicevamo, con una protesta che ha scatenato una inevitabile bagarre politica, perché alcuni sindacalisti del sindacato belga che era presente alle commemorazioni hanno dato le spalle al palco dal quale stava parlando proprio Ignazio La Russa, leggendo il messaggio di Mattarella. Poi ci torniamo, come dicevamo. Coda avvelenata, il titolo che fa il Manifesto. Documenti da ieri: i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile negli aeroporti, le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma. L'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. E questo è il titolo che fa il Manifesto. Allora vi facciamo vedere anche il quotidiano Il Mattino. Spagna, disagi alla frontiera, scattati i controlli nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia, sale la tensione, la Farnesina parla di ritorsione spagnola nei nostri confronti, Meloni, linea dura con Sanchez, questa è la postura che assume il governo, sospeso fino al 31 Schengen. Vedremo poi se ci sarà una proroga per quanto concerne i controlli spagnoli su chi arriva dall'Italia. Al momento la data di stop è fissata al 7 di settembre. In tutto questo prova a mediare la Commissione europea, il commissario Brunner. Schengen, mediazione EU, titolo del secolo XIX. In Spagna, via i controlli sui viaggiatori. Bruxelles, la fiducia tra gli stati è una risorsa. Ecco, è il capitale politico che manca in questo momento nei rapporti tra Roma e Madrid, tra il governo Sanchez e quello Meloni, la fiducia, per l'appunto. Allora iniziamo anche a sfogliare i quotidiani partendo da questo tema. Il Corriere della Sera: crisi Spagna-Italia, Mattarella rispettare la dignità, come dicevamo, ci torniamo tra un attimo alle parole del Capo dello Stato. Bruxelles cerca di disinnescare la crisi Roma-Madrid, finora senza risultati evidenti. Ieri la giornata è iniziata con la lettera inviata dal Ministro degli Interni di Spagna alle autorità dell'Unione Europea per informarle formalmente sulla decisione di ripristinare fino al 7 di settembre i controlli alle frontiere, negli aeroporti e nei porti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Viene controllato il 5-10%. Il governo Sanchez giustifica la misura con l'evoluzione della situazione migratoria all'interno dell'area Schengen, in particolare la pressione migratoria osservata lungo la rotta del Mediterraneo centrale che attualmente sta interessando l'Italia. La lettera aggiunge che sono state individuate difficoltà pratiche nell'applicazione dei meccanismi europei per l'accertamento delle responsabilità in materia di protezione internazionale, una situazione aggravata dall'attività di reti criminali transfrontaliere legate alle migrazioni irregolari. In realtà quella di Madrid è una evidente, per quanto simbolica, ritorsione al rifiuto del governo italiano di revocare l'analoga e simbolica misura adottata dopo l'ingresso dal Marocco di oltre 72.000 migranti illegali nell'exclave spagnola di Ceuta. Qua arriva la presa di posizione della Commissione. Magnus Brunner, commissario europeo per gli affari interni e le migrazioni, che ha sentito telefonicamente sia la ministro dell'interno di Spagna sia quello italiano, con un post su X ha tentato di gettare acqua sul fuoco, affermando che entrambi i governi hanno assicurato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei e che le autorità spagnole hanno assicurato che gli eventi di Ceuta non avranno ripercussioni durature
sullo spazio Schengen. Ecco perché Brunner dall'Italia dice giungono segnali secondo cui i controlli potrebbero essere revocati. È un tentativo di mediazione, come provavamo a dire in precedenza, che la Commissione europea mette in campo. Controlli in Spagna, disagi e polemiche. L'Unione europea in campo per una mediazione. Gabriele Rosana per il quotidiano Avvenire. Scattano i controlli di frontiera per gli italiani diretti in Spagna. Una settimana dall'emergenza di Ceuta, la libera circolazione in Europa rimane al centro del fuoco incrociato tra Roma e Madrid, mentre Bruxelles media e punta a una rapida fine dell'escalation diplomatica. Questo è il racconto che fa il quotidiano Avvenire, dove c'è anche questo viaggio all'interno del come funziona la sospensione di Schengen tra i due paesi, porti e aeroporti che diventano frontiera e Madrid controlla anche gli europei, anche gli italiani. Ecco, un ritorno a pre-Schengen, come si provava a dire in precedenza, un salto indietro a una stagione che a livello continentale avevamo immaginato archiviata e che invece è evidentemente tornata con questa temporalità che abbiamo provato a segnalare. Aggiungiamo Repubblica alla lettura dei quotidiani e le pagine interne di questo giornale. Palazzo Chigi e Moncloa alla guerra dei nervi, la mediazione di Bruxelles, il retroscena di Giovanna Vitale. Quando il gioco si fa duro, inizia così il pezzo, i duri cominciano a giocare in stretto contatto con i ministri dell'interno e degli esteri. Dalle spiagge della Maddalena, dove è in vacanza con la figlia Ginevra, la Presidente del Consiglio chiede di seguire con attenzione l'andamento dei flussi di entrata e uscita dalla Spagna, ma senza arretrare di un millimetro, anzi semmai serve più intransigenza, poiché quella di Madrid è una ritorsione contro Roma. Se la Moncloa, la sede del governo spagnolo, vuole l'escalation, sarà Chigi a guidarla. A ogni azione corrisponderà una reazione finché non saranno loro a cedere, allontanando l'ipotesi, su cui la Farnesina sotto traccia sta già lavorando, di accorciare lo stop a Schengen intorno a Ferragosto, a meno che non intervenga una sorta di disarmo bilaterale, quello tentato dalla Commissione europea, come provavamo a dire in precedenza. Andiamo con ordine. Non appena il governo iberico comunica ufficialmente a Bruxelles il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, motivandola con la necessità di monitorare la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale che interessa l'Italia, con potenziali ripercussioni su tutte sull'ordine pubblico, Meloni va su tutte le furie e concerta la contromossa. La Farnesina, parlando esplicitamente di risposta alla ritorsione del governo Sanchez, attiva l'assistenza consolare per gli italiani in transito o residenti in Spagna, un passo non banale, poiché rientra nel più ampio protocollo di protezione consolare in generale utilizzato per tutelare le nostre comunità all'estero in caso di calamità naturali, guerre o altri eventi drammatici. Questo è il pezzo che fa Repubblica e Giovanna Vitale. Abbiamo chiamato in causa la Farnesina? Ecco le parole del suo titolare, intervistato dalla Stampa e da Alessandro De Angelis in particolare, intervista che dà poi il titolo d'apertura del giornale in edicola questa mattina: blocco al più presto la revoca. Questa è la sintesi di un'intervista lunga una pagina, che allora vale la pena andare a leggere nel dettaglio. Finito il pericolo, ripristiniamo Schengen, ma la ritorsione di Sanchez è inaccettabile. Questa la dichiarazione di Antonio Tajani, che andiamo a leggere nel dettaglio. Noi non abbiamo fatto nessun putiferio, abbiamo sospeso Schengen, come prevedono i trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti e migliaia sono subsahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto, ciò che è incomprensibile ed è del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Poi De Angelis ricorda che Ceuta è sì un'exclave spagnola, ma extra Schengen, una misura solo simbolica quella italiana. Niente affatto, Ceuta non è uno spazio Schengen, ma è un'exclave spagnola. La Spagna lo è, e il rischio, come dice anche la Stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini. Dove vanno dopo che sono arrivati in Spagna? L'Italia come destinazione è il paese più esposto. Non siamo la Germania o la Norvegia. In realtà solo il 2% dei migranti che arrivano in Spagna poi finiscono in Italia. Statistiche elaborate da ISPI, che mostravamo già la scorsa settimana. Infatti De Angelis dice: io veramente tutti questi movimenti non li vedo. Già una quindicina
dati di italiani. 15 persone sono state fermate in Italia, senza contare che tra i migranti ce n'erano alcuni che erano stati espulsi in precedenza per jihadismo. Mettiamo un po' di ordine, non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa polizia spagnola ha fermato persone sospette. Brunner, commissario europeo agli affari interni e alle migrazioni, ha appena richiamato la Spagna alle sue responsabilità, poiché il modo in cui affrontano queste crisi deve tener conto dell'esigenza che non arrivino migranti non controllati nell'Unione Europea. Noi abbiamo preso una decisione per porti e aeroporti, riguarda i cittadini di paesi terzi. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, non appena non ci sarà più il rischio. È Sanchez che ha drammatizzato. Insomma, l'attenzione la pone Antonio Tajani sui movimenti secondari. Che fine fanno quelli che sono arrivati a Ceuta e poi magari di lì sono riusciti ad arrivare nella Spagna continentale? E il tema movimenti secondari è sempre stato il lato scoperto del nostro paese, perché gli sbarchi in tanti decenni precedenti sono stati più o meno controllati, ma poi gli irregolari sostanzialmente lasciati liberi di andare oltre il nostro confine, perché come è noto non tutti o quantomeno solo una minoranza vuole restare nel nostro paese, ed è quello che ci hanno contestato i paesi del nord Europa, la Germania su tutti. Ecco, con la Germania l'Italia aveva chiuso un accordo sui cosiddetti dublinanti, cioè coloro i quali come paesi di primo approdo hanno l'Italia, poi sono stati trovati regolarmente presenti in altri paesi europei, la Germania nel caso di specie, e dal punto di vista normativo per Dublino devono tornare nel nostro paese per il regolamento di Dublino. Ecco, l'Italia aveva fatto un accordo con Berlino, sarebbero rimasti in Germania, ma ora Berlino riapre questo fronte, il fronte clandestini, verranno espulsi verso l'Italia. Questo è il titolo che fa il quotidiano Repubblica nelle pagine interne. La mossa del cancelliere Merz, inseguito sondaggi alla mano dall'Alternative für Deutschland, dunque dall'ultradestra tedesca, Roma dovrà riprendere chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese, così la Germania riavvia i respingimenti fermi dal 22 con Meloni, i flussi non si sono fermati, e questo è il racconto che fa da Berlino Tonia Mastrobuoni. Poi attorno a Ceuta i rischi connessi a quel momento, c'è questo pezzo del Corriere della Sera che va segnalato, il rapporto degli 007, il rischio terrorismo a Ceuta è concreto e c'è una regia dietro gli arrivi, il dossier con le informazioni dei servizi di Madrid. Qua aggiungiamo una riflessione su come l'Europa sta gestendo, affrontando e politicamente leggendo tutta la politica migratoria, non soltanto da questo tempo e da queste giornate, come provavamo a dirvi in precedenza, ma negli ultimi anni, no? C'è sempre stato questo aspetto da segnalare, questo limite evidente nell'approcciare da parte dell'Unione Europea di questa vicenda. Allora c'è un pezzo molto interessante che firma l'ambasciatore Ettore Sequi, che andiamo a prendere, eccolo qua, dalle colonne della Stampa. L'Unione Europea non si trasformi in una casa di riposo. Ceuta è diventata una crisi molto più grande di Ceuta, la cartina di tornasole delle fragilità strategiche dell'Europa e delle difficoltà dell'Unione Europea di trasformare gli interessi nazionali diversi in una strategia comune. Da qui alcune considerazioni. La prima, la migrazione è ormai una questione geopolitica strutturale. L'Europa invecchia, l'Africa cresce e questa asimmetria rende la pressione migratoria una sfida di lungo periodo. Nel 27 l'immigrazione sarà un terreno centrale del confronto elettorale europeo e si vota in Francia, in Italia, in Spagna, in Polonia e anche in Germania, ci saranno elezioni in Länder importanti. Secondo, la demografia chiarisce la natura strutturale del problema. Davanti alla casa di riposo europea cresce il grande asilo africano. Servono una politica europea dei flussi, canali legati coerenti con la demografia e una strategia africana capace di creare crescita e lavoro. Da qui emerge il paradosso della sovranità nazionale. La frontiera esterna protegge tutti, ma il costo della sua difesa ricade soprattutto su chi la presidia. Ogni Stato ha ragione a proteggersi, ma da solo può indebolire la sicurezza comune. Terzo, Ceuta ha rivelato una frammentazione politica profonda. Gli europei hanno idee diverse su come debba essere l'Europa.
Quarto, questa frammentazione pesa ancora di più perché l'Europa è entrata in un unico ecosistema di crisi. Guerra, energia, migrazioni, clima, tecnologia, sicurezza non sono più separati. Ogni crisi alimenta le altre e ne deriva una diversa geografia della sicurezza. La conclusione è questa. Il vero rischio è la progressiva marginalizzazione geopolitica dell'Europa, una potenza sempre più reattiva che subisce gli eventi più che determinarli. Se Bruxelles resterà il luogo in cui gli stati massimizzano il dividendo nazionale, l'Unione rischia di trasformarsi da soggetto a oggetto geopolitico. E questa è una delle riflessioni che volevamo proporvi su questo tema. Ce n'è un'altra che ci ha molto colpito. La firma Francesca Mannocchi e la firma Per Repubblica. Tutti invasori o disperati, i falsi miti sugli immigrati che accecano la politica. Questo tema sarà centrale, lo è già stato negli anni passati, ma sarà centrale in un anno tanto elettorale come il 2027 per l'Europa. Quello che accade a Ceuta in queste settimane ci rimette davanti a un problema antico, il modo in cui la narrazione europea sulle migrazioni genera due figure opposte che assolvono la stessa funzione: impedirci di riconoscere nelle persone migranti delle persone. Così inizia la riflessione di Francesca Mannocchi. Da giorni le immagini si somigliano tutte, migliaia di corpi in acqua tra la costa marocchina e l'exclave spagnola, ragazzi che nuotano verso una città europea in Africa, i soldati sulla spiaggia, le camionette che riportano al confine chi è entrato, le 80 salme in fila in un hangar. E da giorni, con la stessa puntualità, il discorso pubblico europeo lavora a trasformare quei corpi in argomenti, con un repertorio noto, molto collaudato negli anni e dunque immediatamente disponibile. Da un lato l'invasore, colui che arriva per sottrarre qualcosa, lavoro, sicurezza, identità, risorse, protagonista di un assalto orchestrato e strumento di una potenza straniera, dunque minaccia da respingere. Dall'altro la vittima assoluta, un essere umano mosso soltanto dalla fame, dalla guerra, dalla disperazione. La prima figura criminalizza la capacità di agire, la seconda la cancella. In entrambi i casi il migrante smette di essere una persona complessa, una persona come noi, diventa una funzione del nostro discorso politico che serve alla destra per organizzare la paura e a una parte della sinistra, costretto ormai da anni a giocare in difesa sul tema

Tokyo per dimostrare che chi arriva possiede ragioni sufficientemente dolorose da meritare di essere accolto. Andiamo direttamente alla conclusione che è questa: finché continueremo a chiedere alle persone migranti di essere qualcosa di diverso da ciò che riconosciamo come umano in noi stessi, continueremo a oscillare tra le due immagini, la minaccia da respingere, la vittima da salvare. In mezzo rimarrà invisibile la persona con la sua storia, i suoi errori, la necessità, il desiderio, il calcolo, l'incoscienza, ciò da cui fugge, ciò verso cui vuole andare. E allora questo è il lancio perfetto per arrivare alle parole di Sergio Mattarella, che però vogliamo introdurre con un di più. Il di più ce lo offre Avvenire, perché uno dei luoghi del mondo dal quale si è fuggiti per scappare dalla repressione oscurantista dei talebani, in mezzo, no, l'avventura americana del conflitto in Afghanistan, è per l'appunto Kabul, l'Afghanistan. Studio clandestino, 49 tulipani di Herat, la scuola per ragazze sbocciata due volte nell'inverno dei taleban, un inverno nel quale l'Afghanistan è precipitato immediatamente dopo la fuga precipitosa degli americani da quel paese, dove continua la repressione taleban. E questo è il pezzo di Aldo Benassi per Scarp de Tennis, la denuncia di Faisal: la repressione in Afghanistan non conosce limiti. Il musicista vive in Afghanistan, a Balkh. In una mail a Scarp dice: la musica è vittima delle restrizioni talebani, qui il paesaggio sonoro è il silenzio. Lo ricordiamo, negli anni più duri del regime taleban anche la musica era considerata sostanzialmente vietata e oggetto di blasfemia. Ecco qua, questo è il contesto nel quale sono arrivate, eccole, le parole di Sergio Mattarella. Ci appoggiamo ancora ad Avvenire. Mattarella: gestire le migrazioni nel rispetto della dignità umana. Le parole del capo dello Stato, una lezione che Avvenire definisce attualissima, quella del Presidente della Repubblica omaggiando le vittime di Marcinella. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque per chiunque la sicurezza, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. E poi, eccolo qua, siamo invitati, dice Sergio Mattarella, a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ed agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità umana. Queste parole vengono sottolineate dai quotidiani questa mattina, da Avvenire, da Repubblica, che addirittura ci apre, no? Dignità per i migranti, il titolo che viene fatto. Le parole di Mattarella sulla gestione dei flussi, continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid, ne abbiamo parlato, eccole, no? Le parole del capo dello Stato. E in quell'anniversario che ci ricorda anche altro, una tragedia attualissima. All'epoca si scambiava carbone per manodopera, non troppo diverso da quello che accade adesso ad altre latitudini. Chi paga con il proprio corpo il benessere di qualcun altro, solo ora è in forma totalmente illegale. Ieri, dice Emiliano Manfredonia, che è il presidente delle ACLI, era a Marcinel per il 70° anniversario di una delle pagine più dolorose della storia dell'immigrazione italiana. Ero lì con una delegazione di aclisti del Belgio e dell'Europa centrale. Non è un caso, le ACLI erano già lì in quelle miniere molto prima che l'8 agosto 56 diventasse una data che tutti conosciamo, le 262 vittime. Ecco, quel sangue versato, da quel sangue nacque qualcosa di più grande. La tragedia di Marcinella diede la spinta finale e decisiva alla redazione, Roma 57, dell'articolo 48 del trattato che istituì la Comunità Economica Europea, la libera circolazione dei lavoratori senza distinzioni legate alla nazionalità. Quella libertà di muoversi per lavorare che ai minatori di Marcinelle non fu concessa e che oggi è uno dei pilastri su cui si fonda l'Unione Europea, la Schengen di qui sopra. Metterla in discussione con la leggerezza con cui talvolta la sento contestare non è solo una follia storica, è un'offesa diretta a chi ha versato il proprio sangue per l'Italia di allora e per l'Europa che ne è nata. Oggi il carbone non si estrae più né in Italia né in Belgio, ma la logica che portò a Marcinelle non è scomparsa, si è spostata nel cobalto del Congo, nel litio dell'America Latina, nelle terre rare della Cina, nel Myanmar, Madagascar, ovunque il pianeta continui a fornirci strumenti indispensabili al prezzo del corpo di chi li estrae. La domanda resta identica a 70 anni fa
chi paga con il proprio corpo il prezzo del benessere di qualcun altro. Andare a Marcinelle questa settimana non è solo un atto di pietà verso i nostri connazionali, è rinnovare l'attenzione sulle norme che tutelano la dignità e la sicurezza del lavoro, soprattutto quello migrante che venga dal sud del mondo, perché non restino sulla carta ma diventino affermazioni della dignità di ogni persona. Così il presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Ecco, quelle parole di Sergio Mattarella sono state lette dal presidente del Senato La Russa proprio a Marcinelle, e lì c'è stato quello che il giornale oggi definisce l'oltraggio rosso all'Italia. Strage di Marcinelle, la denuncia di Fratelli d'Italia e di Carlo Fidanza, che è capodelegazione di Fratelli d'Italia presso il Parlamento europeo. La CGIL ha dato le spalle alla Russa mentre leggeva le parole di Mattarella. Per Meloni un gesto grave. Il segretario nega, in colpa ai belgi, ma è l'ennesima figuraccia. Le spalle ai morti. Il sindacato si volta alle parole del Colle. L'oltraggio rosso sporca Marcinelle. La protesta scatta quando la Russa legge la lettera di Mattarella, lo sdegno sulla CGIL, ma il sindacato belga dice siamo stati noi, dunque non gli esponenti della CGIL. C'era Landini, due giorni è stato a Marcinelle il segretario generale CGIL. Una celebrazione di morti per il lavoro, quella storica di 70 anni di Marcinelle, trasformata in caciara dai soliti invasati. L'8 agosto su proposta italiana è diventata la giornata europea che ricorda i minatori uccisi nella miniera di Bois Ducasier, ma la manifestazione celebrativa sul piazzale antistante la miniera è stata sporcata da un fatto disdicevole. Mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio inviato dal capo dello Stato Mattarella, alcuni sindacalisti al collo un fazzoletto rosso della CGIL si sono voltati di spalla, suscitando anche la reazione piccata della direttrice del museo di Marcinelle. In realtà il fazzoletto non era della CGIL o non solo della CGIL, era un fazzoletto che CGIL, il sindacato di sinistra del Belgio, avevano realizzato per delle manifestazioni congiunte che ci sono state in questi giorni, e dal sindacato belga la piena assunzione di responsabilità di quanto accaduto. Questa è la verità, parla la Russa, i belgi rossi si voltano, la ricostruzione che fa Flaminia Camilletti per La Verità. Sinistra zitta sull'insulto a Marcinelle, dai compagni del segretario uno sfregio ai nostri morti, all'Italia e anche a Re Sergio, perché sue erano le parole che si apprestava a leggere e che ha letto poi Ignazio La Russa. Su questo tema c'è anche Libero, sia nel racconto sia nel pezzo, eccolo, di Pietro Senaldi. Schlein e Conte tacciono per non perdere i voti del sindacato militante. I leader del campo largo ingoiano l'oltraggio al Colle. In vista delle primarie non possono permettersi defezioni. Il fattore Landini è intoccabile sia per il PD sia per i 5 Stelle. Poi Senaldi nel pezzo dice ok, ammettiamo anche che siano stati soltanto i belgi, ma dove avete sentito? C'è stata la condanna ai Landini di quel gesto? No, ecco, la colpa è anche non aver condannato quel gesto, dice, da parte di un sindacato amico, dice Senaldi. Avevamo lasciato, ma non per dimenticanza, l'intervista all'altro vice premier Matteo Salvini al Corriere della Sera. Ovviamente parla di gestione dei flussi migratori, Sanchez sfiora il ridicolo, noi difendiamo i confini europei, la Spagna non lo ha fatto, ma altrettanto naturalmente parla del direttivo della Lega, che ha chiesto un partito più duro. Dirigenti, militanti, sindaci, cittadini ci chiedono di fermezza su sicurezza e legalità. Troppe città sono insicure, anche per colpa di sindaci di sinistra che negano il problema. Abbiamo ancora un anno di governo, il governo e la maggioranza devono andare avanti, osare quando è necessario. La Lega è qui per questo. Poi passaggio su Vannacci: era ai vertici di un partito di governo, l'ha abbandonato per stare comodamente all'opposizione, non sono pentito ma sono deluso. Il direttivo è stato un momento importante, ho ascoltato tutti per 5 ore, un venerdì sera di agosto, da Fontana alla ministra Locatelli fino a Romeo, i nostri sindaci, la Lega è una grande famiglia, ci si confronta con franchezza, si possono avere diverse ma poi si lavora insieme, dice di essere sicuro, di essere ancora a tutti gli effetti il capitano del carroccio. C'era anche Massimiliano Romeo, che della Lega è capogruppo al Senato, a quell'assemblea, la riunione era della Lega Lombarda. Siamo senza futuro se rinneghiamo le nostre origini. Una squadra ora per la guida, quindi non solo un capitano, serve tutta la squadra.
tradotto, anche governatori, Luca Zaia compreso. Serve l'associazione per il Nord, valorizziamo i governatori. E poi questo passaggio che vi leggiamo dopo aver letto Salvini e

0: localmente sulle Alpi, ma più frequenti soprattutto al centro e al sud, aree interne in modo particolare. Parliamo di una situazione molto simile anche quella di oggi, con ancora il caldo che ci farà compagnia, questo in modo particolare al centro e dal sud, e ancora i temporali che si presenteranno sulle Alpi, in modo particolare sulle Alpi occidentali. Parliamo del Piemonte, parliamo della Valle d'Aosta, parliamo delle Alpi Lombarde. Se poi percorriamo la penisola e ci portiamo verso il centro e verso il sud, notiamo che anche qui la presenza dei temporali pomeridiani è davvero rilevante, anche perché localmente i temporali possono essere accompagnati da colpi di vento, localmente anche da grandine, ma poiché questi fenomeni sono generati dal calore, a mano che andiamo verso le ore serali è chiaro che tenderanno ad attenuarsi. Abbiamo parlato delle temperature, abbiamo detto che sono scese un pochino, andiamo a vedere i valori di oggi, con punte di 35 gradi al nord, ancora valori elevati al centro e al sud. Parliamo per il centro di Toscana, Lazio in modo particolare, per il sud Puglia, Calabria, Sicilia, e poi ci portiamo anche verso la Sardegna con punte ancora intorno ai 38-39 gradi. La settimana che va ad iniziare, la settimana che ci porta al Ferragosto, vi mostro un'immagine che ci fa vedere quello che dobbiamo aspettarci in termini di temperature. Queste sono le temperature distribuite nella settimana che ci porta fino al 17, è l'anomalia rispetto a quello che dovremmo aspettarci, quindi quando vediamo il rosso vediamo valori che sono 5-7 gradi superiori rispetto alla media del periodo. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e ancora una buona domenica.
1: Sui fatti.

0: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra Stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministero degli esteri iraniano Araghchi, ma questo non basta per riapertura, Teheran serve cambiamento degli USA. 3 morti sul lavoro in poche ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. E ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso, i 4 hanno riportato diverse fratture, uno di loro in prognosi riservata. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 tra le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna sul primo esodo estivo, stangata carburante. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, dice il ministro Giuli. Edizione delle 8 del telegiornale di RaiNews 24, buongiorno e buona domenica ai telespettatori. Dunque ripartiamo dalla crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Bruxelles interviene, cerca una mediazione, la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Ma seguiamo Katia Cerratti.
1: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori

0: provenienti dalla Spagna, dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
1: La mossa del governo verso la Spagna, l'analoga risposta di Madrid, non sono un caso isolato in Europa. Casi simili si sono già verificati in passato anche tra altri paesi. Vediamo allora meglio cosa prevede la sospensione dell'accordo con Alessandro Marchetti.
2: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia, il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
1: Il dibattito politico si concentra naturalmente sullo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
3: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
4: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
3: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
5: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
3: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
1: Ieri poi ci sono state anche polemiche, poi rientrate per l'attacco dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza alla CGIL, accusata di aver consentito che suoi sindacalisti voltassero le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la cerimonia di commemorazione del disastro di Marcinelle in Belgio. La premier ha reagito subito definendo il gesto grave e vergognoso di disprezzo verso le istituzioni dello Stato e sulla stessa linea lo stesso La Russa, ma l'episodio è stato poi smentito dal segretario della CGIL Landini. Fidanza ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento. E poi la rivendicazione del gesto da parte dei sindacalisti belgi di Charleroi. Noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario Pestieu. 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai, uno in Calabria, uno in Emilia-Romagna e l'altro in Toscana. La rabbia dei sindacati continua a chiedere fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
6: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto, folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni e uno di loro è anche in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
7: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
8: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
7: Velocità?
8: È sostenuto comunque, sì.
7: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
8: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
7: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
9: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
7: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
9: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
7: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Anche in questa domenica 19 le città da bollino rosso, caldo che durerà almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
10: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
11: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
12: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: E poi questo è un fine settimana complicato su strade e autostrade, circa 25 milioni gli spostamenti previsti a pesare, come sentito dunque, non solo il caldo ma anche il caro carburanti, con una stangata prevista da 370 milioni di euro. Secondo i calcoli della CGA di Mestre, il maggior prezzo di benzina e diesel alla pompa incide su famiglie e imprese per oltre 1 miliardo di euro in più al mese, pari a 13,6 miliardi rispetto all'anno scorso, con un rincaro del 20,5% che colpisce anche piccoli trasportatori, taxi e NCC. E nonostante le smentite del capo del Pentagono, Pete Hegseth, fonti militari statunitensi confermano al New York Times l'allarmante livello degli arsenali. Da New York l'inviato è Nico Piro.
13: Non solo arsenali in riserva, il problema degli Stati Uniti oggi, dopo 5 mesi di guerra all'Iran, è la ridotta deterrenza, una condizione di cui potrebbero approfittare Russia e Cina. Questo è il quadro che fonti militari descrivono al New York Times, parlando di livelli allarmanti di armamenti chiave e di scorte spostate da altri teatri, in primis Europa e Asia, verso il Golfo Persico. L'indiscrezione del quotidiano newyorkese arriva dopo una serie di rivelazioni analoghe, dal quasi esaurimento di missili intercettori e missili di precisione, fino ad un generale Kane, capo dello Stato Maggiore, descritto come sostenitore di soluzioni negoziali con l'Iran, perché le residue opzioni militari sono problematiche. E a proposito di accordi, il vicepresidente Vance a Fox News parla di alcuni progressi e degli iraniani che vogliono che questa faccenda finisca. Frasi già sentite da giorni in un quadro diplomatico tra Washington e Teheran che pare sempre più nebuloso.
1: E sarebbe vicino l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran avvertono che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Da Istanbul in diretta vediamo la corrispondente Anna Mazzone.
14: Sì, buongiorno. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma restano i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran ha detta le condizioni con tutta una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran, in Libano e a Gaza. Intanto è giallo sulle reali condizioni della guida suprema Khamenei. Secondo l'agenzia di stampa iraniana che ha diffuso immagini dell'Ayatollah, sarebbe chiaramente in vita ma non si è ancora mostrato in pubblico nei giorni scorsi. Voci lo davano gravemente ferito e in fin di vita. Secondo la CNN il video risalirebbe a prima dell'inizio del conflitto.
1: E prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza, con le tensioni tra colonie palestinesi in Cisgiordania, e anche nella città santa di Gerusalemme si scatena un altro scontro violento tra gli ebrei laici, la minoranza degli ultraortodossi, che non vogliono che il nuovo caffè resti aperto anche il sabato, nel giorno dello Shabbat. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
15: Un nuovo bar nel cuore di Gerusalemme, diventa simbolo dello scontro in atto tra le diverse anime di Israele, laici e religiosi, sull'apertura delle attività commerciali nel giorno del riposo ebraico. Ogni sabato da un mese a ondate gruppi di ultraortodossi fanno irruzione in quest'area, le prime volte battendo sui vetri del bar, urlando, cercando di far chiudere l'attività. Ma centinaia di cittadini laici e attivisti per i diritti civili ora vengono qui in difesa del locale.
16: È già passata un'ora da quando è partita questa protesta, da quando gli ultraortodossi hanno scatenato questo caos, ma ci sono molti cittadini, laici, organizzazioni per i diritti civili che sono contrari. E in quest'area dunque la polizia ha faticato per tenere a distanza e dividere i due gruppi e mantenere l'ordine. E guardate il risultato di questa protesta, è che c'è una fila lunghissima davanti al bar. Tutti fanno la fila per prendere un caffè.
15: Gli ultraortodossi, contestati dalla maggioranza della popolazione perché si oppongono alla leva militare, in Israele sono 1,5 milioni e sono in aumento soprattutto a Gerusalemme, la città santa, suscitando preoccupazione in chi crede nel sistema liberale e nella natura laica dello Stato.
17: I think it's a disgrace.
15: È una vergogna, dice questa donna. È scandaloso che gli ultraortodossi non hanno rispetto per i laici. Noi rispettiamo i loro spazi, loro devono rispettare i nostri diritti. Gerusalemme non è solo la città degli ebrei ortodossi, dice questa donna. Tutti devono poter venire qui e prendere un caffè.
18: Io ho tanti amici di Gerusalemme che ne sono andati, che non vivono qui più. Vanno a Tel Aviv, vanno a Haifa, vanno a tanti altri posti, sì.
1: Ci spostiamo in Ucraina adesso. Nella notte, attacco con droni nella regione russa di Belgorod, 13 feriti, tra cui 3 bambini. Kiev risponde al lancio di missili sulle città del Donbass e sulla capitale. Attacchi di Mosca anche nella notte su Odessa e Kharkiv, ma tutti gli aggiornamenti li abbiamo in diretta con l'inviata Carlotta Macerollo. Buongiorno.
19: Dopo gli attacchi di ieri che hanno tolto la vita qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, anche ad un bambino di 3 anni, oggi la Russia attacca la città portuale a sud di Odessa con missili balistici, nessuno è stato intercettato, ci sono almeno 8 feriti. Attaccata anche la seconda città del paese, Kharkiv, il sindaco parla di 2 morti e 2 feriti, operazione in corso perché è stato colpito l'ennesimo edificio residenziale e si sono sviluppati incendi al 7° e al 9° piano. Ci sono anche vittime nella regione del Donetsk, la regione del fronte. L'Ucraina, che prosegue poi con la sua iniziativa profondamente in territorio russo, è stata colpita la città di Belgorod a 40 km dal confine con un attacco di droni, ci sarebbero appunto 13 feriti, tra cui anche bambini. Il presidente Zelensky, citando i danni che la distruzione degli attacchi ucraini alle petroliere russe, ai centri logistici, soprattutto al rivenditore online Wildberries, parla di perdite per miliardi, almeno 12 miliardi di rubli, operazione che l'Ucraina fa ancora una volta per mettere pressione a Mosca, secondo il presidente Zelensky, che ieri dalla Serbia, da Belgrado, ha annunciato questo accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori Patriot, fornitura mensile che però, dice Zelensky, non sarebbe sufficiente. E intanto preoccupa la stretta del rapporto tra Russia e Corea del Nord dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Adesso, secondo sempre fonti di intelligence, Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia per combattere a fianco di Mosca. A voi.
1: Grazie a Carlotta Macerollo. E prestava servizio nella base aerea americana di Aviano il militare statunitense di 24 anni che è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcisse in provincia di Pordenone. Tragedia anche nel mare di Lampedusa, dove un sub di 29 anni ha perso la vita durante un'immersione. Secondo le prime informazioni, il sub potrebbe essere stato colpito dalle eliche di un gommone. Le hanno impiantato un embrione sbagliato al San Raffaele di Milano. Un errore umano, dichiara la struttura, che è valso una sospensione per 15 giorni del centro da parte del Ministero e Regione. Attivate subito le verifiche. Davide Gangale.
20: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra subito dopo, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. La donna viene convocata il giorno dopo, informata dell'errore, assieme al compagno accetta di sottoporsi a un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha due settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Oltre 1.500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. Dai sindacati la richiesta di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. L'ospedale parla di errore umano, esprime profondo rammarico e si dice impegnato a dare alle due coppie la massima assistenza. Sono in corso analisi, fa sapere il San Raffaele, per valutare e introdurre ogni ulteriore misura per il rafforzamento dei controlli.
1: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giuli è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Vediamo con Paola Marinozzi.
21: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, due ceppi d'anco in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnare alla collettività.
1: Siamo agli europei di nuoto, due nuovi argenti sono arrivati da Elisa Cosetto e Andrea Barnaba. Nei tuffi seguiamo Nicola San Giorgio.
22: Altre due medaglie, due meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi due acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska dopo 2 giorni e 4 tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnaba ripete l'impresa nella prova al maschile mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
23: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo devo farlo come in allenamento.
24: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili e quindi addirittura posso dire che invece per me è un argento che è veramente molto vicino all'oro e per me è un oro.
1: Ci fermiamo qui per questa edizione del telegiornale, adesso una piccola pausa e poi di nuovo i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
3: Provalo!
4: Capelli deboli che cadono?
3: Mm.
4: O ti senti così?

0: ti senti ACT?
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Proveremo a toccare tanti temi e a leggere tante pagine dei quotidiani questa mattina, partendo però da un duello Italia-Spagna, Roma-Madrid, Sanchez-Meloni, insomma declinatelo come meglio credete. Il resto del Carlino fa così: Spagna-Italia, l'Europa media. E in questo contesto vanno inserite inevitabilmente le parole di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, perché anche di immigrazione ha parlato nel suo messaggio per commemorare il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, chiedendo dignità per i migranti. Questo è il resto del Carlino. Scattano ai confini iberici le verifiche sugli ingressi di chi arriva nel nostro paese. Il monito di Mattarella: la gestione dei flussi sia rispettosa delle persone. Le parole del Presidente della Repubblica poi le riprenderemo, ci torneremo anche per il contesto nel quale sono state pronunciate, o meglio lette, dal Presidente del Senato Ignazio La Russa all'anniversario di Marcinelle, dicevamo, con una protesta che ha scatenato una inevitabile bagarre politica, perché alcuni sindacalisti del sindacato belga che era presente alle commemorazioni hanno dato le spalle al palco dal quale stava parlando proprio Ignazio La Russa, leggendo il messaggio di Mattarella. Poi ci torniamo, come dicevamo. Coda avvelenata, il titolo che fa il Manifesto. Documenti: da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civil negli aeroporti, le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma. L'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. E questo è il titolo che fa il Manifesto. Allora vi facciamo vedere anche il quotidiano Il Mattino. Spagna, disagi alla frontiera, scattati i controlli nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia, sale la tensione. La Farnesina parla di ritorsione spagnola nei nostri confronti. Meloni, linea dura con Sanchez, questa è la postura che assume il governo. Sospeso fino al 31 Schengen, vedremo poi se ci sarà una proroga per quanto concerne i controlli spagnoli su chi arriva dall'Italia. Al momento la data di stop è fissata al 7 di settembre. In tutto questo prova a mediare la Commissione europea, il commissario Brunner. Schengen, mediazione EU, titolo del secolo XIX. In Spagna via i controlli sui viaggiatori, Bruxelles, la fiducia tra gli stati è una risorsa. Ecco, è il capitale politico che manca in questo momento nei rapporti tra Roma e Madrid, tra il governo Sanchez e quello Meloni, la fiducia per l'appunto. Allora iniziamo anche a sfogliare i quotidiani partendo da questo tema. Il Corriere della Sera: crisi Spagna-Italia, Mattarella rispettare la dignità, come dicevamo, ci torniamo tra un attimo alle parole del Capo dello Stato. Bruxelles cerca di disinnescare la crisi Roma-Madrid, finora senza risultati evidenti. Ieri la giornata è iniziata con la lettera inviata dal Ministro degli Interni di Spagna alle autorità dell'Unione Europea per informarle formalmente sulla decisione di ripristinare fino al 7 di settembre i controlli alle frontiere, negli aeroporti e nei porti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Viene controllato il 5-10%

1%. Il governo Sanchez giustifica la misura con l'evoluzione della situazione migratoria all'interno dell'area Schengen, in particolare la pressione migratoria osservata lungo la rotta del Mediterraneo centrale che attualmente sta interessando l'Italia. La lettera aggiunge che sono state individuate difficoltà pratiche nell'applicazione dei meccanismi europei per l'accertamento delle responsabilità in materia di protezione internazionale, una situazione aggravata dall'attività di reti criminali transfrontaliere legate alle migrazioni irregolari. In realtà quella di Madrid è una evidente, per quanto simbolica, ritorsione al rifiuto del governo italiano di revocare l'analoga e simbolica misura adottata dopo l'ingresso dal Marocco di oltre 72.000 migranti illegali nell'exclave spagnola di Ceuta. Qua arriva la presa di posizione della Commissione, Magnus Brunner, commissario europeo per gli affari interni e le migrazioni, che ha sentito telefonicamente sia la ministro dell'interno di Spagna sia quello italiano, con un post su X ha tentato di gettare acqua sul fuoco affermando che entrambi i governi hanno assicurato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei e che le autorità spagnole hanno assicurato che gli eventi di Ceuta non avranno ripercussioni durature sullo spazio Schengen. Ecco perché Brunner dall'Italia dice giungono segnali secondo cui i controlli potrebbero essere revocati. È un tentativo di mediazione, come provavamo a dire in precedenza, che la Commissione europea mette in campo. Controlli in Spagna, disagi e polemiche, l'Unione europea in campo per una mediazione. Gabriele Rosana per il quotidiano Avvenire. Scattano i controlli di frontiera per gli italiani diretti in Spagna, una settimana dall'emergenza di Ceuta. La libera circolazione in Europa rimane al centro del fuoco incrociato tra Roma e Madrid, mentre Bruxelles media e punta a una rapida fine dell'escalation diplomatica. Questo è il racconto che fa il quotidiano Avvenire, dove c'è anche questo viaggio all'interno del come funziona la sospensione di Schengen tra i due paesi, porti e aeroporti che diventano frontiera e Madrid controlla anche gli europei, anche gli italiani. Ecco, un ritorno a pre-Schengen, come si provava a dire in precedenza, un salto indietro a una stagione che a livello continentale avevamo immaginato archiviata e che invece è evidentemente tornata con questa temporalità che abbiamo provato a segnalare. Aggiungiamo Repubblica alla lettura dei quotidiani e le pagine interne di questo giornale. Palazzo Chigi e Moncloa alla guerra dei nervi, la mediazione di Bruxelles, il retroscena di Giovanna Vitale. Quando il gioco si fa duro, inizia così il pezzo, i duri cominciano a giocare in stretto contatto con i ministri dell'interno e degli esteri. Dalle spiagge della Maddalena, dove è in vacanza con la figlia Ginevra, la Presidente del Consiglio chiede di seguire con attenzione l'andamento dei flussi di entrata e uscita dalla Spagna, ma senza arretrare di un millimetro, anzi, semmai serve più intransigenza, poiché quella di Madrid è una ritorsione contro Roma. Se la Moncloa, la sede del governo spagnolo, vuole l'escalation, sarà Chigi a guidarla. A ogni azione corrisponderà una reazione finché non saranno loro a cedere, allontanando l'ipotesi, su cui la Farnesina sotto traccia sta già lavorando, di accorciare lo stop a Schengen intorno a Ferragosto, a meno che non intervenga una sorta di disarmo bilaterale, quello tentato dalla Commissione europea, come provavamo a dire in precedenza. Andiamo con ordine. Non appena il governo iberico comunica ufficialmente a Bruxelles il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, motivandola con la necessità di monitorare la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale che interessa l'Italia, con potenziali ripercussioni su tutte sull'ordine pubblico, Meloni va su tutte le furie e concerta la contromossa. La Farnesina, parlando esplicitamente di risposta alla ritorsione del governo Sanchez, attiva l'assistenza consolare per gli italiani in transito o residenti in Spagna, un passo non banale, poiché rientra nel più ampio protocollo di protezione consolare in generale utilizzato per tutelare le nostre comunità all'estero in caso di calamità naturali, guerre o altri eventi drammatici. Questo è il pezzo che fa Repubblica e Giovanna Vitale. Abbiamo chiamato in causa la Farnesina? Ecco le parole del suo titolare, intervistato dalla Stampa e da Alessandro De Angelis in particolare, intervista che dà poi il titolo d'apertura del giornale in edicola questa mattina: blocco al più presto
la revoca. Questa è la sintesi di un'intervista lunga una pagina, che allora vale la pena andare a leggere nel dettaglio. Finito il pericolo, ripristiniamo Schengen, ma la ritorsione di Sanchez è inaccettabile. Questa la dichiarazione di Antonio Tajani, che andiamo a leggere nel dettaglio. Noi non abbiamo fatto nessun putiferio, abbiamo sospeso Schengen, come prevedono i trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti e migliaia sono subsahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto, ciò che è incomprensibile ed è del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Poi De Angelis ricorda che Ceuta è sì un'exclave spagnola, ma extra Schengen. Una misura solo simbolica, quella italiana. Niente affatto. Ceuta non è uno spazio Schengen, ma è un'exclave spagnola. La Spagna lo è. E il rischio, come dice anche la stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini. Dove vanno dopo che sono arrivati in Spagna? L'Italia come destinazione è il paese più esposto. Non siamo la Germania o la Norvegia. In realtà solo il 2% dei migranti che arrivano in Spagna poi finiscono in Italia. Statistiche elaborate da ISPI, che mostravamo già la scorsa settimana. Infatti De Angelis dice: io veramente tutti questi movimenti non li vedo. Già una quindicina, dati di Tajani, 15 persone sono state fermate in Italia, senza contare che tra i migranti ce n'erano alcuni che erano stati espulsi in precedenza per jihadismo. Mettiamo un po' di ordine, non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa polizia spagnola ha fermato persone sospette. Brunner, commissario europeo agli affari interni e alle migrazioni, ha appena richiamato la Spagna alle sue responsabilità, poiché il modo in cui affrontano queste crisi deve tener conto dell'esigenza che non arrivino migranti non controllati nell'Unione Europea. Noi abbiamo preso una decisione per porti e aeroporti, riguarda i cittadini di paesi terzi. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, non appena non ci sarà più il rischio. È Sanchez che ha drammatizzato. Insomma, l'attenzione la pone Antonio Tajani sui movimenti secondari. Che fine fanno quelli che sono arrivati a Ceuta e poi magari di lì sono riusciti ad arrivare nella Spagna continentale? E il tema movimenti secondari è sempre stato il lato scoperto del nostro paese, perché gli sbarchi in tanti decenni precedenti sono stati più o meno controllati, ma poi gli irregolari sostanzialmente lasciati liberi di andare oltre il nostro confine, perché come è noto non tutti o quantomeno solo una minoranza vuole restare nel nostro paese, ed è quello che ci hanno contestato i paesi del nord Europa, la Germania su tutti. Ecco, con la Germania l'Italia aveva chiuso un accordo sui cosiddetti dublinanti, cioè coloro i quali come paesi di primo approdo hanno l'Italia, poi sono stati trovati regolarmente presenti in altri paesi europei, la Germania nel caso di specie, e dal punto di vista normativo per Dublino devono tornare nel nostro paese per il regolamento di Dublino. Ecco, l'Italia aveva fatto un accordo con Berlino, sarebbero rimasti in Germania, ma ora Berlino riapre questo fronte, il fronte clandestini, verranno espulsi verso l'Italia. Questo è il titolo che fa il quotidiano Repubblica nelle pagine interne. La mossa del cancelliere Merz, inseguito sondaggi alla mano dall'Alternative für Deutschland, dunque dall'ultradestra tedesca, Roma dovrà riprendere chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese, così la Germania riavvia i respingimenti fermi dal 22 con Meloni, i flussi non si sono fermati, e questo è il racconto che fa da Berlino Tonia Mastrobuoni. Poi attorno a Ceuta i rischi connessi a quel momento, c'è questo pezzo del Corriere della Sera che va segnalato, il rapporto degli 007, il rischio terrorismo a Ceuta è concreto e c'è una regia dietro gli arrivi, il dossier con le informazioni dei servizi di Madrid. Qua aggiungiamo una riflessione su come l'Europa sta
gestendo, affrontando e politicamente leggendo tutta la politica migratoria, non soltanto da questo tempo e da queste giornate, come provavamo a dirvi in precedenza, ma negli ultimi anni, no? C'è sempre stato questo aspetto da segnalare, questo limite evidente nell'approcciare da parte dell'Unione Europea di questa vicenda. Allora c'è un pezzo molto interessante che firma l'ambasciatore Ettore Sequi e che andiamo a prendere, eccolo qua, dalle colonne della stampa. L'Unione Europea non si trasformi in una casa di riposo. Ceuta è diventata una crisi molto più grande di Ceuta, la cartina di tornasole delle fragilità strategiche dell'Europa e delle difficoltà dell'Unione Europea di trasformare gli interessi nazionali diversi in una strategia comune. Da qui alcune considerazioni. La prima, la migrazione è ormai una questione geopolitica strutturale. L'Europa invecchia, l'Africa cresce e questa asimmetria rende la pressione migratoria una sfida di lungo periodo. Nel 27 l'immigrazione sarà un terreno centrale del confronto elettorale europeo e si vota in Francia, in Italia, in Spagna, in Polonia e anche in Germania ci saranno elezioni in Länder importanti. Secondo, la demografia chiarisce la natura strutturale del problema. Davanti alla casa di riposo europea cresce il grande asilo africano. Servono una politica europea dei flussi, canali legati coerenti con la demografia e una strategia africana capace di creare crescita e lavoro. Da qui emerge il paradosso della sovranità nazionale. La frontiera esterna protegge tutti, ma il costo della sua difesa ricade soprattutto su chi la presidia. Ogni Stato ha ragione a proteggersi, ma da solo può indebolire la sicurezza comune. Terzo, Ceuta ha rivelato una frammentazione politica profonda. Gli europei hanno idee diverse su come debba essere l'Europa. Quarto, questa frammentazione pesa ancora di più perché l'Europa è entrata in un unico ecosistema di crisi. Guerra, energia, migrazioni, clima, tecnologia, sicurezza non sono più separati. Ogni crisi alimenta le altre e ne deriva una diversa geografia della sicurezza. La conclusione è questa. Il vero rischio è la progressiva marginalizzazione geopolitica dell'Europa, una potenza sempre più reattiva che subisce gli eventi più che determinarli. Se Bruxelles resterà il luogo in cui gli stati massimizzano il dividendo nazionale, l'Unione rischia di trasformarsi da soggetto a oggetto geopolitico. E questa è una delle riflessioni che volevamo proporvi su questo tema. Ce n'è un'altra che ci ha molto colpito. La firma Francesca Mannocchi e la firma per Repubblica. Tutti invasori o disperati, i falsi miti sugli immigrati che accecano la politica. Questo tema sarà centrale, lo è già stato negli anni passati, ma sarà centrale in un anno tanto elettorale come il 2027 per l'Europa. Quello che accade a Ceuta in queste settimane ci rimette davanti a un problema antico, il modo in cui la narrazione europea sulle migrazioni genera due figure opposte che assolvono la stessa funzione: impedirci di riconoscere nelle persone migranti delle persone. Così inizia la riflessione di Francesca Mannocchi. Da giorni le immagini si somigliano tutte, migliaia di corpi in acqua tra la costa marocchina e l'exclave spagnola, ragazzi che nuotano verso una città europea in Africa, i soldati sulla spiaggia, le camionette che riportano al confine chi è entrato, le 80 salme in fila in un hangar. E da giorni con la stessa puntualità il discorso pubblico europeo lavora a trasformare quei corpi in argomenti con un repertorio noto, molto collaudato negli anni e dunque immediatamente disponibile. Da un lato l'invasore, colui che arriva per sottrarre qualcosa, lavoro, sicurezza, identità, risorse, protagonista di un assalto orchestrato e strumento di una potenza straniera, dunque minaccia da respingere. Dall'altro la vittima assoluta, un essere umano mosso soltanto dalla fame, dalla guerra, dalla disperazione. La prima figura criminalizza la capacità di agire, la seconda la cancella. In entrambi i casi il migrante smette di essere una persona complessa, una persona come noi, diventa una funzione del nostro discorso politico che serve alla destra per organizzare la paura e a una parte della sinistra, costretta ormai da anni a giocare in difesa sul tema migratorio per ragioni sufficientemente dolorose da meritare di essere accolto. Andiamo direttamente alla conclusione, che è questa: finché continueremo a chiedere alle persone migranti di essere qualcosa di diverso da ciò che riconosciamo come umano in noi stessi, continueremo a oscillare tra le due immagini, la minaccia da respingere, la vittima da salvare. In mezzo rimarrà invisibile la persona con la sua storia, i suoi errori, la necessità, il desiderio, il calcolo, l'incoscienza, ciò da cui fugge, ciò
verso cui vuole andare. E allora questo è il lancio perfetto per arrivare alle parole di Sergio Mattarella, che però vogliamo introdurre con un di più. Il di più ce lo offre Avvenire, perché uno dei luoghi del mondo dal quale si è fuggiti per scappare dalla repressione oscurantista dei talebani, in mezzo, no, l'avventura americana del conflitto in Afghanistan, è per l'appunto Kabul, l'Afghanistan. Studio clandestino, 49 tulipani di Herat, la scuola per ragazze sbocciata due volte nell'inverno dei talebani.

Taliban, un inverno nel quale l'Afghanistan è precipitato immediatamente dopo la fuga precipitosa degli americani da quel paese, dove continua la repressione Taliban. E questo è il pezzo di Aldo Benassi per Scarp de Tennis, la denuncia di Faisal: la repressione in Afghanistan non conosce limiti. Il musicista vive in Afghanistan, a Balkh. In una mail a Scarp dice: la musica è vittima delle restrizioni talebani, qui il paesaggio sonoro è il silenzio. Lo ricordiamo, negli anni più duri del regime Taliban anche la musica era considerata sostanzialmente vietata e oggetto di blasfemia. Ecco qua, questo è il contesto nel quale sono arrivate, eccole, le parole di Sergio Mattarella. Ci appoggiamo ancora ad Avvenire. Mattarella: gestire le migrazioni nel rispetto della dignità umana. Le parole del capo dello Stato, una lezione che Avvenire definisce attualissima, quella del Presidente della Repubblica omaggiando le vittime di Marcinella. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque per chiunque la sicurezza, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. E poi, eccolo qua, siamo invitati, dice Sergio Mattarella, a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ed agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità. Parole vengono sottolineate dai quotidiani questa mattina, da Avvenire, da Repubblica, che addirittura ci apre, no? Dignità per i migranti, il titolo che viene fatto. Le parole: si continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid, ne abbiamo parlato, eccole, no? Le parole del capo dello Stato. E in quell'anniversario che ci ricorda anche altro, una tragedia attualissima. All'epoca si scambiava carbone per manodopera, non troppo diverso da quello che accade adesso ad altre latitudini. Chi paga con il proprio corpo il benessere di qualcun altro, solo ora è in forma totalmente illegale. Ieri, dice Emiliano Manfredonia, che è il presidente delle ACLI, era a Marcinelle per il 70° anniversario di una delle pagine più dolorose della storia dell'immigrazione italiana. Ero lì con una delegazione di aclisti del Belgio e dell'Europa centrale. Non è un caso, le ACLI erano già lì in quelle miniere molto prima che l'8 agosto 56 diventasse una data che tutti conosciamo, le 262 vittime. Ecco, quel sangue versato, da quel sangue nacque qualcosa di più grande. La tragedia di Marcinella diede la spinta finale e decisiva alla redazione, Roma 57, dell'articolo 48 del trattato che istituì la Comunità Economica Europea, la libera circolazione dei lavoratori senza distinzioni legate alla nazionalità. Quella libertà di muoversi per lavorare che ai minatori di Marcinelle non fu concessa e che oggi è uno dei pilastri su cui si fonda l'Unione Europea, la Schengen di qui sopra. Metterla in discussione con la leggerezza con cui talvolta la sento contestare non è solo una follia storica, è un'offesa diretta a chi ha versato il proprio sangue per l'Italia di allora e per l'Europa che ne è nata. Oggi il carbone non si estrae più né in Italia né in Belgio, ma la logica che portò a Marcinelle non è scomparsa, si è spostata nel cobalto del Congo, nel litio dell'America Latina, nelle terre rare della Cina, nel Myanmar, Madagascar, ovunque il pianeta continui a fornirci strumenti indispensabili al prezzo del corpo di chi li estrae. La domanda resta identica a 70 anni fa: chi paga con il proprio corpo il prezzo del benessere di qualcun altro? Andare a Marcinelle questa settimana non è solo un atto di pietà verso i nostri connazionali, a rinnovare l'attenzione sulle norme che tutelano la dignità e la sicurezza del lavoro, soprattutto quello migrante che venga dal sud del mondo, perché non restino sulla carta ma diventino affermazioni della dignità di ogni persona. Così il presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Ecco, quelle parole di Sergio Mattarella sono state lette dal presidente del Senato La Russa proprio a Marcinelle, e lì c'è stato quello che il giornale oggi definisce l'oltraggio rosso all'Italia. Strage di Marcinelle, la denuncia di Fratelli d'Italia e di Carlo Fidanza, che è capodelegazione di Fratelli d'Italia presso il Parlamento europeo. La CGIL ha dato le spalle alla Russa mentre leggeva le parole di Mattarella. Per Meloni, l'Italia nega, in colpa ai belgi. Morti, il sindacato si volta alle parole del Colle: l'oltraggio rosso sporca Marcinelle. La protesta scatta quando la Russa legge la lettera di Mattarella.

Mattarella lo sdegno sulla CGIL, ma il sindacato belga dice siamo stati noi, dunque non gli esponenti della CGIL. C'era Landini, due giorni è stato a Marcinelle il segretario generale CGIL, una celebrazione di morti per il lavoro, quella storica di 70 anni di Marcinelle, trasformata in caciara dai soliti invasati. L'8 agosto, su proposta italiana, è diventata la giornata europea che ricorda i minatori uccisi nella miniera di Bois du Cazier, ma la manifestazione celebrativa sul piazzale antistante la miniera è stata sporcata da un fatto disdicevole, mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio inviato dal capo dello Stato Mattarella. Alcuni sindacalisti al collo un fazzoletto rosso della CGIL si sono voltati di spalla, suscitando anche la reazione piccata della direttrice del museo di Marcinelle. In realtà il fazzoletto non era della CGIL o non solo della CGIL, era un fazzoletto che CGIL, il sindacato di sinistra del Belgio, avevano realizzato per delle manifestazioni congiunte che ci sono state in questi giorni, e dal sindacato belga la piena assunzione di responsabilità di quanto accaduto. Questa è la verità, parla La Russa, i belgi rossi si voltano, una ricostruzione che fa Flaminia Camilletti per La Verità, sinistra zitta sull'insulto a Marcinelle. Dai compagni del segretario uno sfregio ai nostri morti, all'Italia e anche a Re Sergio, perché sue erano le parole che si apprestava a leggere e che ha letto poi Ignazio La Russa. Su questo tema c'è anche Libero, sia nel racconto sia nel pezzo, eccolo, di Pietro Senaldi. Schlein e Conte tacciono per non perdere i voti del sindacato militante. I leader del campo largo ingoiano l'oltraggio al colle. In vista delle primarie non possono permettersi defezioni. Il fattore Landini è intoccabile sia per il PD sia per i 5 Stelle. Poi Senaldi nel pezzo dice ok, ammettiamo anche che siano stati soltanto i belgi, ma dove avete sentito? C'è stata la condanna ai Landini di quel gesto? No, ecco, la colpa è anche non aver condannato quel gesto, dice, da parte di un sindacato amico, dice Senaldi. Avevamo lasciato, ma non per dimenticanza, l'intervista all'altro vice premier Matteo Salvini al Corriere della Sera. Ovviamente parla di gestione dei flussi migratori, Sanchez sfiora il ridicolo, noi difendiamo i confini europei. La mente parla del direttivo della Lega, che ha chiesto un partito più duro. Dirigenti, militanti, sindaci, cittadini ci chiedono di fermezza su sicurezza e legalità. Troppe città sono insicure, anche per colpa di sindaci di sinistra che negano il problema. Abbiamo ancora un anno di governo, il governo e la maggioranza devono andare avanti, osare quando è necessario. La Lega è qui per questo. Poi passaggio su Vannacci: era ai vertici di un partito di governo, l'ha abbandonato per stare comodamente all'opposizione, non sono pentito ma sono deluso. Il direttivo è stato un momento importante, ho ascoltato tutti per 5 ore, un venerdì sera di agosto, da Fontana alla ministra Locatelli fino a Romeo, i nostri sindaci, la Lega è una grande famiglia, ci si confronta con franchezza, si possono avere diverse ma poi si lavora insieme, dice, d'essere sicuro, d'essere ancora a tutti gli effetti il capitano del carroccio. C'era anche Massimiliano Romeo, che della Lega è capogruppo al Senato, a quell'assemblea, la riunione era della Lega Lombarda. Siamo senza futuro se rinneghiamo le nostre origini, una squadra ora per la guida, quindi non solo un capitano, serve tutta la squadra. Tradotto, anche governatori, Luca Zaia compreso, serve l'associazione per il Nord, valorizziamo i governatori. E poi questo passaggio che vi leggiamo dopo aver letto Salvini e chiudiamo: non possiamo parlare solo di immigrazione, dobbiamo fare nostri anche altri temi a partire dalle questioni economiche. È tutto, breve pausa e torniamo col telegiornale.

0: questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri di Teheran, ma questo non basta per la riapertura, Teheran dice serve un cambiamento dagli Stati Uniti. 3 morti sul lavoro in poche ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro in prognosi riservata. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, eruzione spettacolare sull'Etna, primo esodo estivo. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato all'arco di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Così il ministro Giuli. Edizione delle 9 del nostro notiziario, buongiorno, ben trovati al telegiornale di Rai News. La crisi diplomatica tra Italia e Spagna in apertura, interviene Bruxelles che cerca una mediazione. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Katia Cerratti per il servizio.
1: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal

0: 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
1: Governo all'attacco di Madrid, la ritorsione di Sanchez è inaccettabile, dice il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che aggiunge: non siamo contro la Spagna ma dobbiamo difendere i nostri confini, ci auguriamo di poter revocare presto la sospensione contro il primo ministro di Spagna, anche l'altro vice premier, Matteo Salvini. Sanchez sfiora il ridicolo. Il servizio di Alberto Gioffreda.
2: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti: quando Giorgia Meloni è andata a Madrid è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
3: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
2: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
4: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
2: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
1: Di migranti ha parlato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio scritto in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. Ha invitato una gestione dei flussi migratori che obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano più a che ripetersi. Ecco, Per questa occasione il messaggio di Mattarella letto da Ignazio La Russa, e non sono mancate delle polemiche poi entrate. Perché un europarlamentare di Fratelli d'Italia, il capodelegazione Carlo Fidanza, alla CGIL ha mandato un atto d'accusa, e cioè di aver consentito che i suoi sindacalisti voltassero le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva proprio il testo del messaggio del capo dello Stato durante la cerimonia di commemorazione del disastro di Marcinelle. La Premier ha reagito definendo questo gesto grave e vergognoso di disprezzo verso le istituzioni dello Stato. Sulla stessa linea il Presidente del Senato La Russa, episodio smentito dal segretario della CGIL. Fidanza ha preso un colpo di sole, ha detto Maurizio Landini. La CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento. Infine, la rivendicazione del gesto da parte dei sindacalisti belgi di Charleroi: noi siamo sempre contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario. Il conflitto Stati Uniti-Iran, anche il New York Times conferma che le scorte di armamenti americane sono drammaticamente ridotte e le forze armate stanno attingendo alle riserve destinate a Europa e Taiwan. A New York l'inviato è Matteo Alviti.
5: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Per il vicepresidente l'obiettivo ora è massimizzare il passaggio di idrocarburi a Hormuz. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo.
1: Ed è ancora stallo nello stretto di Hormuz. Secondo alcune fonti, l'intesa tra Iran e Oman sarebbe vicina, ma i Pasdaran avvertono sarà riaperto soltanto quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Gli Houthi, intanto i ribelli filo-iraniani dello Yemen, rivendicano l'attacco a una raffineria in Arabia Saudita. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
6: Sì, buongiorno. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma restano i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni con tutta una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran, in Libano e a Gaza. Intanto è giallo sulle reali condizioni della guida suprema Khamenei. Secondo l'agenzia di stampa iraniana che ha diffuso immagini dell'Ayatollah, sarebbe chiaramente in vita ma non si è ancora mostrato in pubblico. Nei giorni scorsi voci lo davano gravemente ferito e in fin di vita. Secondo la CNN il video risalirebbe a prima dell'inizio del conflitto.
1: Prosegue a fatica il cammino del Boat of Peace per Gaza, con le tensioni tra coloni e palestinesi in Cisgiordania, e nella città santa di Gerusalemme si scatena lo scontro violento tra gli ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi che non vogliono l'apertura di nuovo caffè nello Shabbat. L'inviata di Lucia Goracci.
7: La protesta dei coloni al Tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla. Così fa rumore l'intervista in cui il 17enne Eitan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico controbatte, tutti lo vogliono. E poi, incalzato, gli taglieremo l'acqua. È solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo il 7 ottobre. Cioè, sono io il responsabile? Chiede definitivo il ragazzo.
1: Nella notte attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod, 13 feriti tra cui 3 bambini. Kiev risponde al lancio di missili sulle città del Donbass e sulla capitale. Attacchi di Mosca nella notte anche su Odessa e su Kharkiv. L'inviata è Carlotta Macerollo.
8: Dopo gli attacchi di ieri che hanno tolto la vita qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, anche ad un bambino di 3 anni, oggi la Russia attacca la città portuale a sud di Odessa con missili balistici. Nessuno è stato intercettato, ci sono almeno 8 feriti. Attaccata anche la seconda città del paese, Kharkiv. Il sindaco parla di 2 morti e 2 feriti, operazioni in corso perché è stato colpito l'ennesimo edificio residenziale e si sono sviluppati incendi al 7° e al 9° piano. Ci sono anche vittime nella regione del del Donetsk, la regione del fronte. L'Ucraina, che prosegue poi con la sua iniziativa profondamente in territorio russo, è stata colpita la città di Belgorod a 40 km.

0: chilometri dal confine, con un attacco di droni ci sarebbero appunto 13 feriti, tra cui anche bambini. Il presidente Zelensky, citando i danni che la distruzione degli attacchi ucraini alle petroliere russe, ai centri logistici, soprattutto al rivenditore online Wildberries, parla di perdite per miliardi, almeno 12 miliardi di rubli, operazione che l'Ucraina fa ancora una volta per mettere pressione a Mosca, secondo il presidente Zelensky, che ieri dalla Serbia, da Belgrado, ha annunciato questo accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori Patriot, fornitura mensile che però, dice Zelensky, non sarebbe sufficiente. E intanto preoccupa la stretta del rapporto tra Russia e Corea del Nord dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Adesso, secondo sempre fonti di intelligence, Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia per combattere a fianco di Mosca. A voi.
1: 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai in Calabria, Emilia Romagna e Toscana, la rabbia dei sindacati fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
2: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: E ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
3: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
4: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo.
3: Velocità?
4: È sostenuto comunque, sì.
3: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
4: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
3: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
5: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
3: È successo lungo la statale che collega l'Anzio Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
5: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
3: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Tantissima gente ieri a San Macario per il funerale del 36enne travolto e ucciso a Somma Lombarda mentre soccorreva una donna. A investirlo l'ex della donna, Elena Scarrone.
6: A sorreggere il feretro i due fratelli di Federico e gli amici. La parrocchia di San Macario a Samarate è gremita. I fedeli affollano anche la piazza. Sul sagrato i moschettoni e l'elmo della scherma medievale, simboli delle passioni di Federico Venco. La comunità commossa si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata Marica. Sabato notte Federico, 36 anni, in sella alla sua moto, stava andando da lei. Insieme da 10 anni avevano deciso di sposarsi. Lungo il tragitto a Somma Lombardo si è fermato ad aiutare Valentina, ferma in moto sul ciglio della strada. L'ex fidanzato Mirko Bertellini, 44 anni, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di aver travolto e ucciso Federico con la sua auto per gelosia. Un dramma incomprensibile, un dolore forte, accompagnato però da amore e gratitudine, dice nell'omelia Don Andrea Nocera.
7: Guardiamo a Icco, alla sua vita, al suo essere un cuor contento, come ha detto la Patrizia. Tutto il bene che facciamo in vita, quello resta.
6: La forza composta della famiglia, sostenuta dalla fede. A Samarate lutto cittadino, negozi chiusi, bandiere a mezz'asta. Il sindaco annuncia la proposta di istituire nel nome di Federico la giornata della gentilezza e l'intenzione di chiedere a Mattarella un'onorificenza della Repubblica. Davanti al feretro diretto verso il cimitero, il corteo degli amici motociclisti.
1: Le hanno impiantato un embrione sbagliato al San Raffaele di Milano, un errore umano, dice la struttura, che è valso una sospensione per 15 giorni del centro da parte del Ministero e della Regione. Attivate subito le verifiche, il servizio di Davide Gangale.
8: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra subito dopo, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. La donna viene convocata il giorno dopo, informata dell'errore, assieme al compagno accetta di sottoporsi a un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha 2 settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Oltre 1.500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. Dai sindacati la richiesta di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. L'ospedale parla di errore umano, esprime profondo rammarico e si dice impegnato a dare alle due coppie la massima assistenza. Sono in corso analisi, fa sapere il San Raffaele, per valutare e introdurre ogni ulteriore misura per il rafforzamento dei controlli.
1: Possibili modifiche al codice della strada, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionali all'entità della violazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando una serie di modifiche ora sottoposte al parere di associazioni e operatori del settore. Lara Martino.
9: Si potrebbe arrivare a guidare un'automobile a 17 anni e sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie con la cosiddetta marcia a file parallele. Sempre in autostrada sarà consentito alle moto viaggiare in corsia d'emergenza se quelle principali saranno bloccate. Per usare invece una bici a propulsione elettrica, molto diffusa tra i rider delle consegne a domicilio ad esempio e diversa da quella a pedalata assistita, bisognerà invece avere un targhino e indossare il casco. Per il momento si tratta solo di ipotesi, proposte che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a 100 associazioni e operatori di settore per modificare il codice della strada, ma entro ottobre l'obiettivo è di introdurre queste e altre importanti novità per chi si mette alla guida. Per l'età della patente l'indicazione arriva da una direttiva europea. E poi c'è il capitolo delle sanzioni, innanzitutto sul rispetto dei limiti di velocità. L'idea è quella di rendere le multe proporzionali all'entità della violazione, ad esempio 10 euro per ogni chilometro in eccesso, 5 sulle strade urbane. Le notifiche delle multe dovranno avvenire entro 30 giorni. Attenzione alta anche sull'RC auto. I veicoli che girano senza assicurazione potranno subire un divieto di marcia digitale e istantaneo. Divieto di guida per i conducenti. Stretta anche sui mezzi con targa straniera, che punta a recuperare le sanzioni non pagate anche a 5 anni dall'infrazione. Ai comuni poi verrà chiesto di aderire alla piattaforma CUDE per il contrassegno di parcheggi per disabilità, anche questa europea.
1: Restano anche oggi 19 le città da bollino rosso. Il caldo prosegue almeno fino a dopo Ferragosto. Marco Aquili.
10: Soffro di pressione bassa. Ho detto tutto, sto malissimo.
11: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
12: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Siccità dunque come problema per l'agricoltura e l'industria italiana, siccità grave problema anche in Germania, dove le grandi aziende chimiche dell'acciaio sono costrette a usare i camion per ricevere le merci anziché farle arrivare via fiume. Sul Reno il carico di materie prime è solo del 20% rispetto agli anni passati. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
13: Gli impianti industriali sul Reno attendono lo scarico delle materie prime per continuare a produrre. Anche a luglio è continuata la, seppur debole, fase positiva per l'export e la produzione. Ma i complessi siderurgici della Ruhr e agli impianti chimici di Ludwigshafen arriva ormai meno del 20% del carico, tradizionalmente trasportato dalle chiatte fluviali. In tempi normali, infatti, arrivano dal mare del Nord circa 285 milioni di tonnellate di merci. Ma ora, con la profondità navigabile del Reno a soli 19 centimetri, il traffico è ai minimi termini. Una prima risposta alla fame di materie prime arriva dalle regioni che si affacciano sul grande fiume. Le merci vanno trasferite su rotaia e su gomma, in particolare sui camion. Fino a fine mese viene sospeso così il divieto di circolazione in vigore la domenica e nei giorni festivi. Soddisfatta la Confindustria tedesca, secondo cui si riuscirà a stabilizzare parzialmente le catene di approvvigionamento, anche se non si riuscirà a compensare completamente la mancanza di capacità di trasporto fluviale. A lungo termine si intende invece dragare il fiume per ottenere maggiore profondità navigabile. La sospensione per i divieti ai camion suscita preoccupazione per i contraccolpi sul traffico, con tutte le regioni interessate nel bel mezzo delle ferie scolastiche. Mentre secondo gli ambientalisti ci si ritrova a curare ancora una volta i sintomi senza affrontare le cause della malattia, e cioè la crisi climatica.
1: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura, Alessandro Giulia, è uno dei più importanti ritrovamenti di archeologia subacquea degli ultimi anni. Paola Marinozzi.
14: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, due ceppi d'anco in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnare la collettività.
1: E ci si avvicina alla mostra del cinema di Venezia, apertura il 3 settembre con il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Il calendario con Massimo Buongiorno.
15: Si comincia il pomeriggio del 1 agosto con la preapertura, canonico omaggio alla macchina del tempo. Omaggio che questa volta è dedicato al Tinto Brass quarantenne di Col cuore in gola, anno 1967. ma l'apertura ufficiale del red carpet per il giorno dopo, con Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle. È finalmente disponibile online il calendario completo delle proiezioni per il pubblico della 83esima mostra del cinema di Venezia. I biglietti invece saranno messi in vendita da martedì 11 agosto. Sono 20 i film in concorso, tra cui 5 italiani. E intanto continua a salire la febbre per gli Oasis, attesi la serata di sabato 5 settembre con il documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Prima, alle 19.15, la proiezione di Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna al Lido dopo ben 37 anni. Era il 1989 e Palombella Rossa fu accolta, sì, ma fuori concorso. Uno smacco da farsi perdonare, come ha ricordato il direttore artistico Alberto Barbera.
1: Gli europei di nuoto, due nuovi argenti che arrivano da Elisa Cosetto, Andrea Barnaba dei Tuffi, Nicola San Giorgio per il servizio.
16: Altre due medaglie, due meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei Tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi due acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska, dopo due giorni e quattro tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnaba ripete l'impresa nella prova al maschile, mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
17: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo devo farlo come in allenamento.
18: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili e quindi addirittura posso dire che invece per me un argento che è veramente molto vicino all'oro e per me è un oro.

0: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

Il terremoto, la ricostruzione, poi lo sviluppo di una fitta rete di ciclovie. Pedaleremo in una regione che ha scommesso su natura, sostenibilità, mobilità attiva. In questa puntata, in Friuli, sulla strada.

0: La nostra pedalata in Friuli parte da Gemona. Gemona è stata tristemente famosa nel 1976 per un terremoto devastante. Qui troviamo Anna Santellani.
1: Ciao,
0: ben trovata.
1: Ciao
0: Anna.
1: Alfredo.
0: Guida cicloturistica di queste parti e conosci bene le zone in cui si può pedalare in questa
1: tutta la regione.
0: Noi oggi pedaleremo in questa parte, insomma, da Gemona a Udine. Vedremo una ciclovia molto famosa, che è quella sulla quale ci troviamo.
1: Sì, sì.
0: Che cos'è questa? Raccontiamolo.
1: È una delle ciclovie più belle d'Europa, l'Alpe Adria Radweg, ciclovia Alpe Adria. Sono circa 400 chilometri. Parte da Salisburgo, attraversa paesaggi molto diversi e arriva nella laguna di Grado, e che assieme alla laguna di Marano costituisce un ecosistema fra i più rilevanti in tutta Europa.
0: E mi sembra che sia anche molto frequentata.
1: È molto, insomma, frequentata, infatti ci sono tantissime persone che scelgono di venire a pedalare qua.
0: Senti, hai detto conosci bene un po' tutta la ciclabilità della regione. E questa è una regione che ha investito molto sul cicloturismo.
1: Ha investito tantissimo, nel senso che abbiamo avuto più amministrazioni che in maniera molto lungimirante hanno creduto nel cicloturismo, nella mobilità ciclistica, perché una cosa del genere non la costruisci con un'amministrazione, ci vuole una volontà, una visione. E grazie appunto a questa visione noi da diversi lustri stiamo lavorando e i risultati si vedono. E secondo me potrebbe essere che nel giro di qualche anno il Friuli Venezia Giulia, la terza più piccola regione d'Italia, diventi un punto di riferimento a livello non solo nazionale ma internazionale.
0: Noi ci auguriamo che un po' tutta l'Italia diventi un punto di riferimento,
1: sì,
0: viste le bellezze che abbiamo, ma intanto
1: sì,
0: godiamoci questa parte d'Italia, questo nord-est.
1: Allora qui si comincia a vedere Gemona, che sta su questo conoide alluvionale.
0: Gemona, dicevo, è diventata tristemente famosa 50 anni fa per il terremoto, però ecco, questa regione è stata anche
1: simbolo
0: capace
1: di
0: rinascere immediatamente, insomma.
1: Sì, decisamente nel giro di poco tempo le persone hanno trovato una sistemazione abitativa, piano piano si è ricostruito, prima si è cercato di lavorare.
0: Le case,
1: molto.
0: Le fabbriche, le chiese, disse il vescovo. All'epoca.
1: Prima le case, poi le chiese. Una parte molto importante è stata anche la ricostituzione di un tessuto sociale.
0: Senti, e questa rete di ciclovie in qualche modo ha contribuito, comunque è stata una conseguenza della ricostruzione progettare questa rete, oppure è qualcosa
1: allora,
0: che è arrivato dopo?
1: La bicicletta in Friuli Venezia Giulia, come in Veneto, è sempre stata un mezzo di trasporto molto usato.
0: Questa è la terra di Ottavio Bottecchia.
1: Eh già, c'è un bellissimo itinerario a lui dedicato, la strada di Bottecchia, Bottescià. Lui ha combattuto, fra l'altro, durante la Prima Guerra Mondiale, proprio qua.
0: C'è anche un mistero sulla sua morte.
1: C'è un mistero sulla sua morte, molto avvincente.
0: Qualcuno dice che sia stato aggredito da una squadraccia fascista.
1: Sì, anche perché suo fratello, vedi, pare che sia stato investito e ucciso.
0: Da un gerarca.
1: Eh già.
0: E ricordiamo che Bottecchia vinse
1: il Tour de France. Mamma mia, quando viene reclutato nella squadra con cui vincerà, il padrone della squadra lo guarda, lo vede arrivare con la valigia di cartone e gli dice rimandatelo subito a casa in Italia, questo pulcioso. E invece, io approfitto, ti faccio vedere qua accanto scorre la Roggia, invece alla nostra sinistra si vede il castello ricostruito. Io quella gru che sta accanto al castello la vedo da quando ero piccola, ma ormai dovremmo essere agli sgoccioli, la dovrebbero togliere.
0: Senti, abbiamo ricordato Ottavio Bottecchia, abbiamo ricordato il terremoto di 50 anni fa e al terremoto di 50 anni fa è dedicato un docufilm prodotto da Rai Sport e realizzato da Franco Bortuzzo, che racconta l'impegno degli sportivi e dei ciclisti a sostegno delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto nel 1976. Un docufilm che si può trovare su Rai Play, ma intanto vi facciamo vedere un piccolo frammento e noi, Anna, iniziamo a pedalare sull'Alpe Adria.
1: Bene.
2: Maggio 1976, sono le ore 21, passate da 12 secondi. In quel preciso istante di 50 anni fa, il Friuli viene devastato da una lunga, fortissima scossa di terremoto. A raccontare il trauma, il dramma umano e sociale del Friuli in quel maggio del 1976, ci sono anche voci e volti noti dello sport della RAI, come Paolo Fraiese, Paolo Valenti e Gianni Minà.
3: Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere.
2: Una significativa scintilla di rinascita arriva anche dallo sport, da alcune piccole grandi storie che hanno ridato fiducia ai friulani e li hanno fatti conoscere in Italia e nel mondo con la loro voglia di non darsi per vinti, di non mollare mai, facendolo quasi sempre in silenzio, con dignità e forza d'animo.

0: E percorrendo la ciclovia dell'Alpe Adria siamo arrivati a Buia. A proposito di grandi campioni, è la terra di Jonathan Milan, recente vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, ma due volte campione del mondo, campione olimpico. Qui troviamo Elisa Qualizzi.
1: Piacere.
0: Ben trovata, Elisa. Camera di Commercio di Udine, Centro Studi.
1: Sì.
0: E noi abbiamo parlato della bellezza della ciclovia dell'Alpe Adria con Anna, ma non è solo un piacere per chi pedala questa ciclovia, ma è anche una risorsa per il territorio. Questo è un esempio di un'attività che è aperto attorno all'Alpe Adria.
1: Esatto, e difatti alla fine è un'infrastruttura economica che parte dalle montagne, attraversando colline e pianure, arriva fino al mare e nei 22 comuni attraversati coinvolge 2.600 circa attività che sono potenzialmente connesse al bike tourism. Quindi stiamo parlando sicuramente dell'alloggio e della ristorazione, però includiamo anche attività come questa, quindi ciclofficine, così come anche negozi che rivendono attrezzatura sportiva. E abbiamo visto soprattutto con questo studio su dati della Camera di Commercio, quindi Infocamere, che queste attività hanno avuto una forte crescita negli ultimi 10 anni. Difatti sono aumentate in generale dell'1,9% e vediamo che le imprese sono aumentate, soprattutto le imprese del bike tourism riescono a catalizzare più o meno il 25% dell'offerta delle imprese di queste zone, quindi più di un'impresa su 4 è almeno indirettamente coinvolta e afferente al settore del bike tourism.
0: Senti, è possibile fare un calcolo, se lo avete fatto, quanto incide l'economia della bicicletta sull'economia complessiva della regione?
1: Allora, ovviamente è difficilissimo andare a isolare quello che è l'effetto della ciclovia, perché abbiamo dei territori che hanno dei flussi turistici a prescindere dalla presenza della ciclovia. Però ad esempio nel comune di Buia abbiamo visto su dati Promoturismo FVG che ad esempio si è arrivati nel 2025 a 3.000 arrivi e 7.500 presenze, quindi una permanenza media di 2 notti, e comunque i cicloturisti magari permangono una notte o due, ma abbiamo visto che sono aumentati arrivi e presenze, in particolare del 25% gli arrivi e addirittura del 113% le presenze in un territorio di un comune comunque piccolo.
0: In questo periodo si parla molto di overtourism, cioè di una concentrazione eccessiva di turisti in poche località. Stai dicendo che c'è stato un aumento esponenziale, che impatto hanno sul territorio dal punto di vista anche sociale oltre che economico?
1: Ma allora, sicuramente non sono territori che soffrono del turismo di massa, anzi sono territori che proprio vengono scelti spesso dai turisti. Abbiamo fatto anche un'indagine a livello di Camera di Commercio, si è capito che vengono scelti proprio perché anche sono territori dove si può andare a visitare in tranquillità comunque dei siti UNESCO, dei borghi che fanno parte anche dei borghi più belli d'Italia. I cicloturisti si fermano anche a fare turismo enogastronomico, visitano cantine, il tutto senza soffrire proprio la tipica pressione turistica che magari c'è nei circuiti più conosciuti.
0: E quindi insomma riusciamo a farci voler bene, almeno dal punto di vista turistico. Grazie Elisa.
1: Grazie a voi.
0: Noi proseguiamo il nostro giro insieme a Anna sulla ciclovia dell'Alpe Adria, ma andiamo a raccontare un'altra forma di cicloturismo, che è una forma di cicloturismo un po' più wild, un po' più selvaggia, il bike trail. E andiamo in Toscana e parliamo del Terre di Pisa Bike Trail, e noi invece poi parleremo del FVG Bike Trail.
2: Terre di Pisa Bike Trail è un percorso di 520 km circa che attraversa interamente la provincia di Pisa. È stato pensato per scoprire attraverso strade sterrate, strade secondarie, la parte meno famosa della Toscana.
3: Il territorio delle Terre di Pisa è un territorio che offre montagna, mare e collina, quindi offre l'immagine abbastanza anche stereotipata della Toscana, ma anche offre dell'altro, anche molto avventura. Quindi siamo fortemente intenzionati a sviluppare appunto la percezione della nostra destinazione Terre di Pisa come una destinazione cicloturistica.
2: Ti puoi trovare a pedalare e arrivare in un borgo dove trovi ancora il circolino con le persone anziane che giocano a carte. Una cosa anche particolare è la parte, diciamo, della geotermia. Il percorso si sviluppa attraverso le centrali geotermiche e geyser naturali.
3: Abbiamo anche voluto portare fortemente a Pisa il Terre di Pisa Bike Days, che sarebbe uno spin-off dell'Italian Bike Festival. Sicuramente c'è un fortissimo interesse, diciamo, da parte delle imprese a voler partecipare agli eventi che facciamo in quest'ambito. Gli impatti economici ovviamente si possono valutare solo dopo parecchi anni, noi ovviamente speriamo che ce ne siano.
2: Poi diventerà percorso permanente perché appunto stanno lavorando anche per la segnaletica, quindi già dal prossimo anno Terre di Pisa Bike Trail molto probabilmente sarà permanente.

0: Mexico.
1: And you?
2: Germany.
1: Germany.
3: Ci stiamo avvicinando a Udine e stiamo percorrendo una delle tante strade sterrate sulla quale troviamo Giacomo Miranda. Ben trovato Giacomo.
4: Ciao Alfredo, buongiorno, come stai? Benvenuto.
3: Bene, grazie. Giacomo è tra gli organizzatori dell'FVG Bike Trail.
4: Esatto.
3: Abbiamo visto adesso Terre di Pisa Bike Trail. Bike Trail, abbiamo detto, è una forma di cicloturismo un po' più selvaggia, un po' più a contatto con la natura.
4: Un po' più selvaggio, un po' più a contatto con la natura, che ti permette un po' di entrare anche in un rapporto più intimo con il territorio. E noi siamo in Friuli, come avrai visto anche pedalando lungo questi chilometri. Noi qui abbiamo veramente, siamo una terra di confine, come ti avrà anche raccontato Anna, abbiamo veramente tantissime eccellenze che sono nascoste dietro paesaggi incantevoli, borghi incontaminati. Quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a portare i partecipanti alla scoperta delle eccellenze del territorio, di quello che è il lato più intimo autentico di una regione come Friuli Venezia Giulia.
3: Senti, l'FVG Bike Trail come funziona? Intanto in quale periodo si svolge?
4: Allora, le edizioni di FVG Bike Trail, siamo giunti alla terza edizione, quindi 2026 è il terzo anno, abbiamo iniziato nel 2024, un evento che si svolge a inizio settembre. Quest'anno inizieremo a pedalare dal 3 di settembre. Abbiamo fondamentalmente, offriamo due tipologie di macro percorsi: gravel, quindi soprattutto portiamo le persone a pedalare su strade bianche come quella che stiamo facendo adesso, che come vedi sono assolutamente pedalabili e ti permettono di anche essere assolutamente sicuro. Quest'anno offriamo anche due percorsi su strada con tutta una serie di passaggi in comune, perché quest'anno, come sai, Friuli Venezia Giulia celebra il 50° anniversario del terremoto, quindi attraverseremo e celebreremo anche noi l'anniversario, poi andremo a scoprire tutta un'altra serie di lati dei Friuli con tracce diverse rispetto a quelli dell'anno scorso.
3: Il bike trail è una forma di cicloturismo, abbiamo detto unsupported, come si dice oggi, cioè senza nessun tipo di supporto da parte degli organizzatori. Uno si iscrive alla traccia, prende e parte.
4: Sì, diciamo che più che altro...
3: Perché dovrebbe iscriversi?
4: Questi eventi non sono delle gare, non sono eventi competitivi, sono eventi che hanno proprio l'obiettivo di permettere alle persone di vivere in una maniera più autentica e con il loro ritmo, il territorio. Quindi con questa formula il partecipante è veramente libero di esprimersi nella maniera migliore, di scegliere il proprio ritmo, di scegliere quando fermarsi, dove fermarsi, perché iscriversi, perché in qualsiasi caso dietro c'è un'organizzazione che garantisce in qualsiasi caso tutta una serie di supporti e diciamo anche di poter avere accesso a dei progetti particolari che sono come quello che indosso io oggi o quello che indossa Anna, che è la jersey dell'evento, che ha una storia un po' particolare. Noi abbiamo chiesto agli artisti del Friuli Venezia Giulia di tradurre che cos'è l'FVG Bike Trail, di cos'è il nostro territorio. Quest'anno siamo stati alla scuola dei mosaicisti di Spilimbergo, che è un'eccellenza a livello internazionale, e con i mosaicisti è stata realizzata...
3: E penso che hai indosso un mosaico.
4: Esattamente, è stata realizzata un'opera che si chiama Frammenti d'insieme, e la traduzione un po' di quello che siamo noi. Io sono una tessera, così come lo sei tu, lo è Anna, lo è ogni partecipante. Insieme abbiamo una storia da raccontare, ma è unendo le nostre storie che durante l'FVG Bike Trail creiamo un mosaico unico.
3: Allora, noi continuiamo a pedalare verso Udine e andiamo a conoscere un'altra imprenditrice che ha investito sul cicloturismo e su queste reti ciclabili. Proseguiamo.

0: E qui a Udine troviamo una delle strutture turistiche alberghiere di cui parlavamo prima, attrezzate per i cicloturisti. Giuliana Ganzini.
1: Ciao, ben buongiorno, trovata. Bentrovato, benvenuti.
0: La gestisce Giuliana, allora, il tuo è un bike hotel, possiamo
1: sì,
0: dire
1: di
0: così?
1: Di città, urbano, sì.
0: E, si parla tanto di cicloturisti, io credo di non aver mai visto tanti cicloturisti quanti ne ho visti oggi sulle vie del Friuli. Vedo che è molto frequentato da chi viaggia in bici il tuo albergo, ma possiamo individuare una tipologia di cicloturista? Chi è il cicloturista? Che esigenze ha?
1: Beh, il cicloturista si divide per noi in quello che è organizzato da un'agenzia con anche il trasporto bagagli, quindi è un cicloturista che magari ha le prime armi con un viaggio lungo, da quello invece che viaggia con le borse, è indipendente e quindi cerca anche di in città una sosta un po' più prolungata per anche visitare la città, riposarsi e avere magari qualche manutenzione straordinaria da parte delle ciclo-officine che ci sono qua in zona.
0: Quindi cicloturisti o cicloviaggiatori forse è meglio,
1: cicloviaggiatori
0: diversi,
1: tutti, sì.
0: Con esigenze diverse però.
1: Noi abbiamo attrezzato la nostra bike room già con multiprese in modo tale che sostenga anche la ricarica di più biciclette in contemporanea. Poi ovviamente diamo supporto anche perché non tutti hanno materiali al seguito. Abbiamo anche dei servizi legati alla mobilità in treno.
0: Senti, mi sembra di capire che queste cose che stai facendo tu non sono solo tue, ma è un sistema che state cercando di creare a Udine.
1: Sì, io ci ho creduto magari prima di altri, andando anche a studiare quello che facevano i nord europei, ovvero quella tipologia di cliente che è arrivata prima di altri. Adesso stiamo aspettando gli italiani e quindi vogliamo un'Italia in bicicletta. Ci siamo organizzati ormai come gruppo rete di 10 alberghi a Udine che ha una clientela anche in bicicletta e quindi abbiamo organizzato adesso degli itinerari indicativi, non esaustivi, 800 km di gravel, di strade bianche, di ciclovie, anche con il supporto di bike manager o anche di persone che sono a disposizione anche nei nostri hotel o sono appunto i residenti che ormai vanno in bici e sono i nostri migliori ambasciatori.
0: Cominciano ad arrivare gli italiani in bici?
1: Sì, cominciano ad arrivare. Dopo il Covid la nostra regione ha vissuto un grandissimo boom di maggiore promozione anche da parte del Promoturismo, l'organo regionale di promozione, per cui anche la bicicletta in quota parte ci porta dei cicloturisti, anche dei cicloviaggiatori legati a degli eventi gravel e anche per esempio la Bike Night che noi supportiamo dalla prima edizione, per cui sono anche quelle belle occasioni per far conoscere il nostro territorio anche con delle esperienze alternative, anche se sempre sulla ciclovia Alpe Adria.
0: Le emozioni che solo la bicicletta riesce a dare.
1: Sì.
0: Grazie Giuliana.
1: Grazie di essere passato da noi.
0: Grazie a te. E con Giacomo e Anna proseguiamo la nostra pedalata verso il centro di Udine a chiudere questa puntata, ma ci spostiamo per un momento a Bologna, dove si stanno sperimentando dei bike park, che sono dei luoghi in cui i bambini, i ragazzi imparano ad andare in bicicletta, non solo per gioco, ma proprio per girare in città, per scoprire il loro territorio. Vediamo questa esperienza del bike park di Bologna nel servizio di Giulia Bondi e noi proseguiamo.
2: Piede sul pedale, piede poggiato a terra, parti e cerca di andare attorno al diritto.
3: Non mettere mai giù il piede, quando arrivi qua ammorbidisci le marce, cambia.
4: Difficile quando si va un pochino in salita, soprattutto perché è molto scivoloso.
5: Dai piccolini che devono destreggiarsi senza rotelle fino ai ragazzi più grandi che si allenano per le escursioni in mountain bike.
3: Mani sui freni, ok, solo due dita.
5: Per tutti c'è l'orgoglio di imparare, crescere, scoprirsi autonomi.
6: La cosa più difficile è stata stare un po' in equilibrio.
7: La cosa più facile era togliere le rotelle.
8: Se riescono a girare in bicicletta e crescono con questo tipo di cultura, anche da grandi saranno portati ad utilizzare questo come mezzo alternativo.
2: Gira sul birillo, bravissima, gira sul birillo.
9: Ci sono tante persone che si mettono a servizio della comunità in cui vivono e per far decollare tutte queste biciclettine.
5: Siamo a Castelmaggiore, in uno dei 9 bike park dove la città metropolitana di Bologna promuove corsi per bambini e bambine che vogliono mettersi alla prova sui pedali, con i consigli dei volontari e una piccola spinta per partire.
9: Più di 100 volontari in tutto il territorio e circa 500-600 bambini. È molto importante per le bambine e i bambini avere uno spazio sicuro dove pedalare, a prendere sicurezza, autonomia e anche cominciare a pensare anche di utilizzare la bicicletta in strada.
5: Pedala, pedala! E a fine giornata la marea gialla attraversa le strade con due ruote, i piedi che girano, un letto sulla faccia.

0: Allora Giacomo, siamo arrivati nel centro storico di Udine, da qui parte e arriva l'FVG Bike Trail.
1: Sì.
0: Appuntamento quando?
1: Appuntamento, come abbiamo detto, dal 3 di settembre, la partenza sarà libera, quindi i partecipanti potranno decidere se partire il 3, il 4 o il 5, sempre per garantire a tutti la massima flessibilità. Partiremo proprio qui dal centro città e l'arrivo dei due giri d'anello, sia quello gravel che quello strada, è sempre qui in centro a Udine.
0: Bene, allora ci vediamo a settembre.
1: Ti aspetto.
0: Grazie, buona estate e
1: buon giro a voi.
0: E buona strada.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Mandi. Anna, stiamo andando verso la fine della nostra pedalata in Friuli. Abbiamo visto dei percorsi protetti, delle ciclovie bellissime, siamo passati nei parchi, nella natura. Poi questi viaggi finiscono sempre in città, e in città non sempre il rapporto con l'ambiente
2: e la
0: che ci circonda è favorevole, soprattutto con chi guida le auto. Beh, qui com'è la situazione da questo punto di vista? È una città tranquilla? È pedalabile?
2: Ci sono tantissime biciclette, biciclette ovunque, biciclette di cicloturisti, biciclette di persone che decidono di arrivarci appunto in bicicletta, ma anche i residenti la utilizzano moltissimo per gli spostamenti. Tutta la rete di ciclabili che è stata costruita, pensata, creata in questi anni, viene utilizzata molto anche dai residenti che la usano per spostarsi, e questo è meraviglioso.
0: Senti, dicevo prima che non ho mai visto, girando l'Italia ormai da diversi anni, tanti cicloturisti, tante biciclette di gente che viaggia appunto su due ruote come quelle che abbiamo visto oggi. Cioè, è un caso tutto questo?
2: No, non è
0: un
2: caso.
0: C'è stata una programmazione?
2: C'è stata una programmazione, c'è stato un pensiero dietro tutto questo. Una cosa così, un successo del genere non nasce da solo, è frutto di un lavoro di anni, è frutto di una visione. Mi viene da sorridere perché mentre stiamo parlando, guarda, nugoli di cicloturisti, c'è una squadra che sta arrivando, hanno tutti la stessa maglietta, chissà da dove arrivano. Parrebbero di Forlì, avviciniamoci. Andiamo a salutarli, andiamo a dargli il benvenuto.
0: Da dove venite?
3: Da Forlì. Siamo arrivati qui in macchina, poi abbiamo fatto il giro. Udine, Grado, Trieste, Gorizia e Forlì.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Non potevamo finire meglio di così questa puntata. Grazie Anna per avermi accompagnato in questo percorso meraviglioso. Noi ci fermiamo qui, ci vediamo sabato prossimo, sempre su Renews 24, sempre sulla strada.

0: importante.
1: Bastano gesti piccolini.
2: Imparate da noi.
3: Capito?
4: Tenderly, un mondo di tenerezza.

0: È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
2: Farsi raccontare in diretta.

0: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma questo non basta per la riapertura a Teheran, serve cambiamento degli Stati Uniti. 3 morti sul lavoro in poche ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Reggino, un 61enne morto alle porte di Firenze. E ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro è in prognosi riservata. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord allerta, incendi al sud, spettacolare l'eruzione dell'Etna sul primo esodo estivo, stangata carburante. Un relitto con centinaia di anfore d'epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, così il ministro Giuli. Buongiorno, edizione delle 10 del telegiornale di RaiNews 24. Dunque ripartiamo ancora dalla crisi diplomatica tra Italia e Spagna. In primo piano in questa domenica c'è la mediazione o il tentativo di mediazione da parte di Bruxelles, la fiducia tra gli Stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Il servizio di Katia Cerratti.
1: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
0: Ma come avvengono e chi riguardano soprattutto i controlli negli aeroporti dopo la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna? Sull'aeroporto di Malpensa sentiamo il primo dirigente della Polizia di Stato, Luigi Marcio.
2: I controlli sui voli provenienti dalla Spagna presso l'aeroporto di Malpensa vengono assicurati dalla Polizia di Frontiera in maniera assolutamente randomica. Tengono conto di un'analisi del rischio effettuata sull'analisi delle banche dati.

0: principalmente, e su un attento controllo documentale da parte degli operatori. I controlli vengono effettuati agli gate di sbarco e non tengono assolutamente in considerazione i cittadini italiani o europei. I controlli sono mirati e indirizzati solo ai cittadini di paesi terzi che in qualche maniera non possono dimostrare con la documentazione inidonea la loro possibilità di soggiornare sul territorio nazionale. I cittadini che non soddisfano le condizioni per l'ingresso vengono accompagnati presso l'ufficio di polizia di frontiera per tutti gli approfondimenti del caso.
1: All'attacco di Madrid, la ritorsione di Sanchez è inaccettabile, dice il ministro degli esteri Tajani, che aggiunge: non siamo contro la Spagna, ma dobbiamo difendere i nostri confini. Ci auguriamo quindi di poter revocare presto la sospensione. Così Tajani e contro il premier spagnolo anche Matteo Salvini. Sanchez sfiora il ridicolo. Ma facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
2: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti: quando Giorgia Meloni è andata a Madrid è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
3: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
2: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
4: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
2: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
1: E andiamo al conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Anche il New York Times conferma che le scorte di armamenti americane sono drammaticamente ridotte. Le forze armate stanno attingendo alle riserve destinate all'Europa e a Taiwan. Ce ne parla l'inviato a New York, Matteo Albiti.
5: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Per il vicepresidente l'obiettivo ora è massimizzare il passaggio di idrocarburi a Hormuz. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo.
1: In stallo l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Secondo alcune fonti l'intesa sarebbe vicina, ma i Pasdaran avvertono sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. E intanto gli Houthi, i ribelli filo-iraniani yemeniti, rivendicano l'attacco a una raffineria in Arabia Saudita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
6: Sì, buongiorno. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma restano i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni con tutta una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran, in Libano e a Gaza. Intanto è giallo sulle reali condizioni della guida suprema Khamenei. Secondo l'agenzia di stampa iraniana che ha diffuso immagini dell'Ayatollah, sarebbe chiaramente in vita ma non si è ancora mostrato in pubblico. Nei giorni scorsi voci lo davano gravemente ferito e in fin di vita. Secondo la CNN il video risalirebbe a prima dell'inizio del conflitto.
1: E ora in Ucraina, nella notte, attacco con droni nella regione russa di Belgorod, 13 feriti, tra cui 3 bambini. Kiev risponde al lancio di missili sulle città del Donbass e sulla capitale, attacchi di Mosca poi nella notte anche su Odessa e Kharkiv, ma facciamo il punto con l'inviata Carlotta Macerollo.
7: Dopo gli attacchi di ieri che hanno tolto la vita qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, anche ad un bambino di 3 anni, oggi la Russia attacca la città portuale a sud di Odessa con missili balistici. Nessuno è stato intercettato, ci sono almeno 8 feriti. Attaccata anche la seconda città del paese, Kharkiv. Il sindaco parla di 2 morti e 2 feriti, operazione in corso perché è stato colpito l'ennesimo edificio residenziale e si sono sviluppati incendi al 7° e al 9° piano. Ci sono anche vittime nella regione del Donetsk, la regione del fronte. L'Ucraina, che prosegue poi con la sua iniziativa profondamente in territorio russo, è stata colpita la città di Belgorod a 40 km dal confine con un attacco di droni. Ci sarebbero appunto 13 feriti, tra cui anche bambini. Il presidente Zelensky, citando i danni che la distruzione degli attacchi ucraini alle petroliere russe, ai centri logistici, soprattutto al rivenditore online Wildberries, parla di perdite per miliardi, almeno 12 miliardi di rubli, operazione che l'Ucraina fa ancora una volta per mettere pressione a Mosca. Secondo il presidente Zelensky, che ieri dalla Serbia, da Belgrado, ha annunciato questo accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori Patriot, fornitura mensile che però, dice Zelensky, non sarebbe sufficiente. E intanto preoccupa la stretta del rapporto tra Russia e Corea del Nord dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Adesso, secondo sempre fonti di intelligence, Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia per combattere a fianco di Mosca. A voi.
1: E stamani a Nagasaki, in Giappone, le cerimonie nel ricordo dell'olocausto nucleare del 9 agosto del 1945, quando un bombardiere B-29 statunitense sganciò sulla città la seconda. Ecco, sentiamo il rintocco della campana. E dunque, dicevamo, quando un bombardiere B-29 statunitense sganciò sulla città la seconda bomba atomica della storia umana. Erano le 11.02, l'ordigno, nome in codice Fat Man, conteneva circa 6,4 kg di plutonio-239, polverizzò parte della città uccidendo all'istante 75.000 persone, un numero destinato a salire poi nei mesi successivi oltre quota 80.000 a causa dell'avvelenamento da radiazioni. L'evento condusse in breve alla resa del Giappone, come sappiamo. Alle commemorazioni di stamane ha preso parte anche la premier Taikaichi. E veniamo alla cronaca italiana. 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai in Calabria, Emilia-Romagna e Toscana. C'è ancora una volta la rabbia dei sindacati che chiedono di fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
8: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Ce ne parla Barbara Di Palma.
9: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
10: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
9: Velocità?
10: È sostenuto comunque, sì.
9: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
10: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che ci aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
9: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
11: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
9: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
11: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
9: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Intercettazioni e pedinamenti, così sono stati rintracciati e poi fermati dai carabinieri 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati dell'uccisione a calci e pugni di Nicola Musiani, il 54enne di Cervia, la notte fra il 18 e il 19 luglio. Nicola Zanarini.
12: Dopo lo shock della città per la brutale aggressione di Pinarella costata la vita a Nicola Musiani, il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, accoglie con gratitudine la notizia della cattura dei 4 presunti responsabili da parte dei carabinieri.
13: La speranza come comunità che si è sentita ferita attorno alla famiglia di Musiani è che si faccia piena luce sulla vicenda e la giustizia faccia il suo corso. Noi come comune di Cervia ci costituiremo parte civile come messaggio innanzitutto di vicinanza alla famiglia, ma anche come messaggio di una comunità che si è sentita coinvolta e ferita in prima persona.
12: Di età compresa fra 19 e 23 anni, i giovani fermati a Forlì e provincia sono tutti italiani, 3 di loro di seconda generazione, originari del Marocco, dove in 2 erano fuggiti per qualche giorno. I 4 dovranno rispondere in concorso di omicidio aggravato dai futili motivi. A stringere il cerchio attorno a loro, testimonianze oculari e immagini di videosorveglianza nell'ambito di una più capillare attività investigativa dei carabinieri ravennati.
14: L'analisi di molteplici tabulazioni isolati telefonici, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e soprattutto l'incrocio di questi dati con le banche dati delle forze di polizia, che ci ha permesso di dare un volto ai presunti assassini di Musiani.
12: Ma le indagini non sono ancora finite, perché si sospetta che almeno un altro giovane, un minore, avrebbe fatto parte del branco che il 19 luglio, dopo una banale lite, prese a calci, pugni e sassate il 54enne bolognese che viveva in un camper ed è spirato in ospedale dopo 3 giorni d'agonia.
1: Le hanno impiantato un embrione sbagliato al San Raffaele di Milano. Si tratta di un errore umano, ha dichiarato la struttura, che però gli è valso una sospensione per 15 giorni del centro da parte di Ministero e Regione. E intanto sono state attivate le verifiche. Davide Gangale.
15: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra subito dopo, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. La donna viene convocata il giorno dopo, informata dell'errore, assieme al compagno accetta di sottoporsi a un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha 2 settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Oltre 1.500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. Dai sindacati la richiesta di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. L'ospedale parla di errore umano, esprime profondo rammarico e si dice impegnato a dare alle due coppie la massima assistenza. Sono in corso analisi, fa sapere il San Raffaele, per valutare e introdurre ogni ulteriore misura per il rafforzamento dei controlli.
1: Codice della strada, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionali all'entità della violazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando una serie di modifiche ora sottoposte al parere di associazioni e operatori di settore. Le vediamo con Lara Martino.
16: Si potrebbe arrivare a guidare un'automobile a 17 anni e sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie con la cosiddetta marcia a file parallele. Sempre in autostrada sarà consentito alle moto viaggiare in corsia d'emergenza se quelle principali saranno bloccate. Per usare invece una bici a propulsione elettrica, molto diffusa tra i rider delle consegne a domicilio ad esempio e diversa da quella a pedalata assistita, bisognerà invece avere un targhino e indossare il casco. Per il momento si tratta solo di ipotesi, proposte che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a 100 associazioni e operatori di settore per modificare il codice della strada, ma è introdotto ovvero l'obiettivo è di introdurre queste e altre importanti novità per chi si mette alla guida. Per l'età della patente l'indicazione arriva da una direttiva europea. E poi c'è il capitolo delle sanzioni, innanzitutto sul rispetto dei limiti di velocità. L'idea è quella di rendere le multe proporzionali all'entità della violazione, ad esempio 10 euro per ogni chilometro in eccesso, 5 sulle strade urbane. Le notifiche delle multe dovranno avvenire entro 30 giorni. Attenzione alta anche sull'RC auto. I veicoli che girano senza assicurazione potranno subire un divieto di marcia digitale e istantaneo. Divieto di guida per i conducenti. Stretta anche sui mezzi con targa straniera, che punta a recuperare le sanzioni non pagate anche a 5 anni dall'infrazione. Ai comuni poi verrà chiesto di aderire alla piattaforma CUDE per il contrassegno di parcheggi per disabilità, anche questa europea.
1: Nonostante la pioggia che si è abbattuta su diverse regioni, soprattutto al centro-nord, afa e caldo non lasciano ancora la penisola. Bollino rosso in 19 città per i rischi legati alle alte temperature che non scendono più di tanto nemmeno di notte. Il maltempo potrebbe arrivare però oggi in alcune regioni del centro-sud. La Protezione Civile ha valutato l'allerta meteo gialla in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise proprio per temporali. Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giulia è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Vediamo con Paola Marinozzi.
17: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.
1: Settimo album per Karol G, che prende spunto dalle lettere dei suoi fan, li confronta con la sua musica da miliardi di stream. Laura Longo.
18: Non mi arrepiento di sentir tanto, il nuovo lavoro di Karol G è un album personale che non appartiene a una sola storia, ma che trae spunto dalle milioni di lettere che l'artista riceve, in cui i suoi fan le confidano gioie e paure. Più di un disco, un viaggio verso luoghi dove nostalgia e libertà si muovono senza compromessi, dove lasciarsi andare agli amori, ai ricordi, al dolore. La musica diventa medicina, rifugio emotivo per lenire o approfondire i sentimenti che trovano conforto nella consapevolezza di non essere mai lasciati da soli. Quattordici tracce, intensi, passionali per la Latin Star colombiana, un Grammy Award, 8 Latin, oltre 117 miliardi di stream totali e collaborazioni con i più influenti artisti internazionali. Nel nuovo album ci sono Drake e Bruno Mars, special guest del nuovo singolo Steel, il primo, cantato interamente in inglese da Carolina Girardo Navarro, classe 1991 da Medellin, Colombia. Famosissima ovunque, anche in Italia, dove già cresce l'attesa per il suo concerto a San Siro il 24 luglio 2027, unica tappa del suo tour mondiale che prende il nome dal singolo Viajando por el Mundo con Manu Chao, entrato nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane lo scorso anno.
1: Siamo agli europei di nuoto, uno straordinario Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista in acque libere, conquistato ieri l'argento, altri 2 argenti arrivano da Elisa Cosetto e Andrea Barnaba, Nicola San Giorgio.
19: Altre 2 medaglie, 2 meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi 2 acuti di Parigi arrivano dalle grandi altezze. Elisa Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska, dopo 2 giorni e 4 tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnaba ripete l'impresa nella prova al maschile, mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
20: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo devo farlo come in allenamento.
21: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili e quindi addirittura posso dire che invece per me è un argento che è veramente molto vicino all'oro e per me è un oro.
1: La sfida della cura, la serie di incontri dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Alberto Mantovani, il ricercatore italiano più citato al mondo. Allora, una piccola pausa con la pubblicità e poi vediamo.

0: questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
3: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
4: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
3: E io ho perso 11 kg.
5: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. Mipiacecosi.it.
6: Mi piace così, ti cambia la vita.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Raccontare in diretta.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

0: sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander, che hanno detto: questo è un lavoro tuo, lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile fare.
1: Sì.
0: Impossibile. Grandi gruppi, massa critica. Scalare le montagne per me è una dimensione straordinaria, è una dimensione che è fatta di fatica, è una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica. Bisogna saper tornare indietro, in alcuni casi.
1: Anche nella ricerca scientifica, professore.
0: Anche nella ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica, ed è stata fatta di insuccessi. Insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti, pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei, sin dall'inizio, peraltro, il suo primo studio era proprio sulla infiammazione. Erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica è sottesa a malattie molto diverse, che vanno dal cancro alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione, e c'è anche una connessione con malattie psichiatriche. Ho avuto il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole e scoprendo cose in questo,
1: professore,
0: contesto generale.
1: Più che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto, lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra

0: perché a Londra c'erano due, che poi sono diventati colleghi e amici, che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi. E avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto, che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, in cancro dell'ovaio, aiutano la
1: Chi erano
0: crescita
1: quei
0: tumorale.
1: due suoi colleghi?
0: Si chiamano Bob Evans, ed è stato un pioniere un po' dimenticato. E Peter Alexander.
1: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato 2 volte negli Stati Uniti, l'NIH, che è il più grande, più importante, più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
0: Ho un legame molto forte con gli Stati Uniti, di gratitudine. Non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia, quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie, che sono Ron Herberman, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio. E poi ho lavorato con Joe Oppenheim, e di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa, il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: So what?
1: So what,
0: So what?
1: allora dove vuoi
0: Beh,
1: andare
0: quanto
1: a
0: è importante la
1: parare?
0: tua
1: Quanto è
0: cosa? Hai
1: importante?
0: l'ambizione di avere un impatto vero? So what? Ecco, questo so what me lo
1: Ma
0: porto
1: questo so
0: dietro.
1: what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ha detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia, ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro, che è Silvio Garattini.
0: Ci sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri, ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo
1: Ah, sì?
0: sì, che condividiamo. Di quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale. Voglio ricordare l'apertura allo studio aperto. Il fatto che uno poteva entrare nello studio del direttore e prendersi una rivista e portarla via di notte, e poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Alle 9 di sera in laboratorio mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico: ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza. Nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, qui i Novax soprattutto e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: Dimostrarla. Esatto.
0: metterla alla prova con gli esperimenti e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari, che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, questa coltivare il dubbio non vuol dire che immunitario sia è importante, questo è un dato
1: acquisito. E che funzioni in un certo modo.
0: I vaccini funzionano
1: in un
0: certo modo. Non c'è nessun dubbio. Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Koller che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Aveste sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T, macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Sì, io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo e con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
2: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma,
2: questi non ci può essere. La Terra è rotonda, la Terra non è piatta. Non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, la disponibilità a cambiare idea. Se esatto. I dati dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica.
0: Della società. Politica, insomma sì. A tutti i livelli. Sì. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che tantissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione, alla Germania, alla

0: Singapore e quant'altro.
1: Tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento, non dimentichiamo.
0: 1,3% del
1: In
0: PIL, cioè
1: rapporto al
0: questo è.
1: finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema una dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica. E utilizzo quello che è appena il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo, io sono un membro della National
0: Esatto, di cui
1: Academy,
0: lei fa
1: e
0: parte.
1: mi è arrivato il messaggio del presidente. La parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: TAM, lei ha creato questo acronimo.
1: Alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule fondamentali per la nostra vita e
0: spazzini
1: per le nostre...
0: in qualche modo inglobano, no? Il
1: sono
0: patogeno.
1: Grandi mangiatori.
0: Esatto.
1: Ebbene, io ho scoperto con grande sorpresa e con grande sorpresa anche direi della comunità scientifica che i macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
0: Esatto.
1: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come, io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
0: uno
1: dei grandi padri.
0: In un bellissimo libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro è un grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene riconosciuto, sì. Ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro, nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo
0: certo.
1: contribuito alla scoperta.
0: Alla scoperta, certo.
1: Alla scoperta produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma, il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro
0: è un ambiente
1: altrettanto importante e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel tempo delle terapie immunologiche.
0: Il professor Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia, lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas, alle spalle poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, dei pazienti.
0: Si chiama medicina traslazionale, professore.
1: Esatto. Molto di quello che noi sappiamo del sistema immunitario lo abbiamo imparato studiando i pazienti e i loro problemi. Quindi c'è un rapporto bidirezionale.
0: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce e i recettori accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce, è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta, è stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1, una citochina. Questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita, è conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori. E ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie
0: del nostro sistema immunitario, ma anche noi con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni, che impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni convenzionali che codificano per proteine, per parole che quindi funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano importanti,
0: che però sono nel discorso biologico organico che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che i cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
1: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti per me sono stati fondamentali. Sono, devo dire, molto orgoglioso del fatto che gli esperimenti più importanti li ho sempre fatti nel mio paese. Il nostro problema non è

0: che i nostri ragazzi vadano fuori. Io incoraggio i nostri, i miei,
1: se posso dire. Il problema è che poi ci restano.
0: Il problema è di attirare cervelli, italiani e non italiani. Il problema di sistemi, nel senso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico, con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo a tutto di vista un luogo di questo tipo.
2: Professore,
0: non è
2: però
0: un problema di posti permanenti.
1: In Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica?
0: Riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
1: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, quindi molto meno rispetto a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
0: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea, confrontabile.
1: Sono 3.700.000 che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
0: Allora, questa è una cosa straordinaria, esatto, perché spendiamo molto meno. E uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca. Perché se facciamo buona ricerca, curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

Buongiorno e buona domenica. Domenica 9 agosto, giornata caratterizzata da flussi di traffico particolarmente intensi, con tempi di percorrenza elevati, da bollino rosso e da condizioni di caldo afoso. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per temporali su Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. Oggi gli spostamenti, come ogni domenica, sono facilitati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Al momento si registrano code in autosole con direttrice nord-sud, soprattutto in direzione delle località di villeggiatura. Lo mostro le immagini che monitoriamo. Vedete flussi intensi di traffico. Qui siamo all'intersezione con la 22 del Brennero. Andiamo in A14, anche qui flussi veicolari intensi. Peraltro vi informo che in A14 il tratto che va da Ramo Casalecchio a Imola occorre circa un'ora e mezza proprio per i veicoli diretti alla Riviera Romagnola. Andiamo in A4, la Brescia-Padova, perché è avvenuto un incidente a seguito del quale si è sviluppata una coda per 4 km in direzione di Padova tra il bivio dell'A21 Torino-Brescia e Brescia-Est. Anche in A14 abbiamo un incidente con 4 auto coinvolte tra Bitonto e Bari Nord e qui ci sono code per 2 km in direzione di Taranto. Anche sulla 22 del Brennero troviamo

poi i temporali tendono ad attenuarsi, tornerà il cielo poi in prevalenza limpido. Ci portiamo al meridione con le aree appenniniche, quindi tutte le aree interne che vedranno la presenza di temporali durante le ore più calde della giornata e anche qui miglioramento a ridosso del tramonto. Infine le nostre due isole maggiori con cielo in prevalenza sereno sulla Sardegna, qualche nube in più nel pomeriggio sulla parte meridionale dell'isola, isolati temporali pomeridiani in Sicilia. Un po' di vento di maestrale atteso sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Inizia la settimana che porta a Ferragosto con lunedì 10 agosto all'insegna del sole un po' ovunque con qualche isolato temporale pomeridiano sia sulle Alpi che sull'Appennino Calabro-Lucano. Temperature che sono scese di qualche grado al nord torneranno a risalire all'inizio della prossima settimana a valori ancora elevati al centro e al sud.

0: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione e la fiducia tra stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Rashni, ma questo non basta per la riapertura a Teheran, dice serve un cambiamento degli Stati Uniti. 3 morti sul lavoro in poche ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. E ai domiciliari il 70enne ha investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro in prognosi riservata. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, sul primo esodo estivo, stangata da 370 milioni. Un relitto con centinaia di anfore d'epoca romana è stato ritrovato all'arco di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni. Edizione delle 11 del nostro notiziario con in apertura la crisi diplomatica tra interviene, cerca una mediazione, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner, il servizio di Katia Cerratti.
1: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
0: Ma come avvengono e chi riguardano i controlli negli aeroporti dopo la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna? All'aeroporto di Malpensa il primo dirigente della Polizia di Stato, Luigi Margio.
2: I controlli sui voli provenienti dalla Spagna presso l'aeroporto di Malpensa vengono assicurati dalla Polizia di Frontiera in maniera assolutamente randomica. Tengono conto di un'analisi del rischio effettuata sull'analisi delle banche dati principalmente e su un attento controllo documentale da parte degli operatori. I controlli vengono effettuati agli gate

0: di sbarco e non tengono assolutamente in considerazione i cittadini italiani o europei. I controlli sono mirati e indirizzati solo ai cittadini di paesi terzi che in qualche maniera non possono dimostrare con la documentazione inidonea la loro possibilità di soggiornare sul territorio nazionale. I cittadini che non soddisfano le condizioni per l'ingresso vengono accompagnati presso l'ufficio di polizia di frontiera per tutti gli approfondimenti del caso.
1: La tensione tra Italia e Spagna alimenta il dibattito fra maggioranza e opposizione. Il punto in studio lo facciamo con Alberto Gioffreda.
2: Il governo conferma quella che è la sua linea, nessun passo indietro. La sospensione di Schengen con la Spagna resterà fino al 15 agosto. Una linea questa fortemente voluta da Giorgia Meloni, che in un post prima che Madrid introducesse i suoi controlli alle frontiere aveva sottolineato nessun ultimatum dall'esterno quando si tratta di sicurezza e di confini. La linea di Giorgia Meloni, pienamente sostenuta da tutti i partiti di maggioranza, stamane interviste di Salvini, Tajani e anche del ministro Foti, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, e Sanchez ad aver sbagliato la lettura è quella di una ritorsione da parte del governo spagnolo, sostegno che arriva anche da centristi di Noi Moderati a fare il controcanto al centrodestra e futuro nazionale di Vannacci, che dice la sospensione di Schengen è una questione ordinaria. Il generale promette: io avrei chiuso totalmente le frontiere. Ovviamente di tono opposto le parole che arrivano dalle opposizioni, di propaganda da parte del governo Meloni per Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, una sospensione inutile, quella di Schengen, per più Europa, e azione di Carlo Calenda. A te.
1: Poco fa è arrivata in redazione la notizia della morte nella capitale di Massimiliano Cencelli, padre del famoso celeberrimo manuale, ex funzionario della Democrazia Cristiana, aveva 90 anni. Con lui si era introdotto il sistema di suddivisione in base al peso dei partiti e delle correnti degli incarichi politici. Il conflitto ora tra Stati Uniti e Iran, anche il New York Times conferma che le scorte di armamenti americani sono drammaticamente ridotte e che le forze armate stanno attingendo alle riserve destinate a Taiwan e all'Europa. L'inviato a New York è Matteo Alviti.
3: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Per il vicepresidente l'obiettivo ora è massimizzare il passaggio di idrocarburi a Hormuz. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo.
1: In stallo l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Secondo alcuni fonti l'intesa sarebbe vicina, eppure i Pasdaran avvertono sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. Gli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen, rivendicano intanto l'attacco a una raffineria in Arabia Saudita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, buongiorno. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma restano i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni con tutta una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli degli esteri Araghchi. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran, in Libano e a Gaza. Intanto è giallo sulle reali condizioni della guida suprema Khamenei. Secondo l'agenzia di stampa iraniana, che ha diffuso immagini dell'Ayatollah, sarebbe chiaramente in vita, ma non si è ancora mostrato in pubblico. Nei giorni scorsi voci lo davano gravemente ferito e in fin di vita. Secondo la CNN, il video risalirebbe a prima dell'inizio del conflitto.
1: Missili, bombe, droni investono anche in queste ore le principali città ucraine, mentre Volodymyr Zelensky è in pressing sugli Stati Uniti per accelerare sulle licenze dei Patriot. Il punto da Kiev con la nostra inviata, che è Carlotta Maceollo.
5: Dopo gli attacchi ieri che hanno colpito qui la regione della capitale, dove siamo con Matteo Pietrobelli, e hanno ucciso anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni, oggi è stata colpita pesantemente la città portuale di Odessa. Almeno 8 i feriti, colpite infrastrutture, edifici residenziali che sono stati danneggiati. Colpita anche la seconda città più grande d'Ucraina, Kharkiv. Il sindaco ha parlato di almeno 2 morti, già 13 i feriti, perché è stato colpito un palazzo residenziale. Sono ancora in corso gli incendi al 7° e al 9° piano, e quindi le operazioni di soccorso vanno avanti. Ci sono stati anche dei morti nel Donetsk. Continua l'evacuazione della città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina della regione del Donetsk. L'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo. La città di Belgorod, a 40 km dal confine, è stata colpita dai droni ucraini. Ci sono almeno 13 feriti. Il presidente Zelensky, citando i danni per la distruzione di decine di petroliere russe, numerosi magazzini in territorio russo, del rivenditore online Wildberries, parla di perdite per 12 miliardi di rubli. E ieri Zelensky ha annunciato l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori mensile, fornitura che però, dice, non è ancora sufficiente. Intanto prosegue la stretta dell'alleanza tra la Corea del Nord e la Russia dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Sempre secondo fonti di intelligence, adesso pare che Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia a combattere appunto a fianco di Mosca. A voi.
1: Prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza, con le tensioni tra colonie palestinesi in Cisgiordania. Nella città santa di Gerusalemme si scatena lo scontro violento tra laici e la minoranza degli ultraortodossi, che non vogliono l'apertura di un caffè nel giorno dello Shabbat. L'inviata è Lucia Goracci.
6: La protesta dei coloni al tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo, tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla. Così fa rumore l'intervista in cui il 17enne Eitan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico poi incalzato, gli taglieremo l'acqua, è solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo il 7 ottobre. Cioè, sono io il responsabile? Chiede definitivo il ragazzo.
1: Allora, siamo alla vigilia della settimana che ci porterà a Ferragosto, questo sì, ma questo non ci impedisce di parlare di tasse e di fisco, perché è vero, questo mese lascia più respiro ai contribuenti e poi non mancano novità e scadenze, tra queste gli ultimi decreti varati dal governo sulla riforma del sistema fiscale, ma anche la rottamazione delle cartelle. Allora, in studio c'è il tributarista Nicola Forte, buongiorno, bentornato alla News 24.
7: Buongiorno, grazie.
1: Partiamo dalla rottamazione delle cartelle, quinta operazione che consente di sanare i vecchi debiti col fisco. Cosa dobbiamo sapere?
7: Dobbiamo sapere che la rottamazione quinquies è molto diversa rispetto alla quinta.

0: Water, non è possibile definire le cartelle che derivano da avvisi di accertamento da parte del fisco, cioè quando non ho dichiarato dei redditi. La rottamazione è possibile per tutte le cartelle, le somme affidate per la riscossione ad agenzie entrate e riscossione, ma a condizione che si tratti di mancati versamenti, quindi devo aver dichiarato le somme e non le ho versate. La prima scadenza era il 31 luglio, adesso la seconda rata è a settembre ed è una scadenza molto importante, perché se io non ho versato la prima rata, per rimanere in pista devo necessariamente a fine settembre versare la seconda, perché il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
1: Ma gli italiani stanno aderendo o aspettano la sesta sanatoria, la sesta rottamazione?
0: Beh, diciamo che è una partita molto difficile, perché la rottamazione quinquies, dicevo, è molto diversa, perché c'era un problema di risorse, perché quando varo un provvedimento del genere cancello le sanzioni, c'è quindi un problema di copertura, e quindi varare un'ulteriore rottamazione in concreto non sarà così agevole. Ci vuole una volontà politica e soprattutto bisogna trovare le risorse.
1: No, come dicevamo ad agosto, può sembrare particolare parlare di fisco, perché ad altri dove il fisco applica delle sospensioni?
0: Ma pensiamo agli avvisi bonari. Gli avvisi bonari, cioè quelle comunicazioni quando il fisco mi scrive e dice: guarda, ho omesso un versamento, ho una sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre. Questo vale solo per il versamento della prima rata o dell'unica rata. Ad esempio, se ho ricevuto un avviso bonario il 15 luglio, decorrono 16 giorni, poi la sospensione, poi riprendono a decorrere i termini. Se invece ho già rateizzato l'avviso bonario, un piano di rateazione, e qui in questo caso devo rispettare le scadenze. O se voglio presentare un ricorso per una contestazione del fisco, anche qui ho la sospensione dei termini processuali per tutto il mese di agosto. E poi ho tutto ciò che scade dal 1 al 20 agosto è posticipato al 20 agosto, quindi un ferragosto un po' più tranquillo, diciamo.
1: Abbiamo detto in apertura di questo spazio, siamo anche dentro la fase dei decreti della riforma fiscale, ultimo Consiglio dei Ministri, ultimi decreti di quella riforma. Le novità principali sono?
0: Beh, innanzitutto ricordiamo che sono stati varati ben 29 decreti, cioè 21 decreti attuativi e 8 testi unici. E ricordiamo che questi testi unici quasi tutti entreranno in vigore il 1 gennaio 2027, però devo anche ricordare che la delega non è stata completamente attuata, manca la parte IVA, manca la parte IRAP e la tassazione dei redditi finanziari, però la delega arriva a scadenza al 29 agosto prossimo e quindi ci saranno solo 2 anni di tempo per interventi di manutenzione, per i decreti correttivi. Ormai la delega ha un perimetro ben definito. Le ultime novità, come diceva lei, sono state varate con il cosiddetto decreto omnibus, con ulteriori ritocchi, però ormai il perimetro, come dicevo, è ben definito, ci possiamo attendere solo interventi di manutenzione ordinaria.
1: Nicola Forte, grazie per essere stato qui a Rai News 24 grazie. In questa domenica agostana. Ora le possibili novità sul codice della strada, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionali all'entità della violazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando una serie di modifiche ora sottoposte al parere di associazioni e operatori del settore. Il servizio di Lara Martino.
2: Si potrebbe arrivare a guidare un'automobile a 17 anni e sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie con la cosiddetta marcia a file parallele. Sempre in autostrada sarà consentito alle moto viaggiare in corsia d'emergenza se quelle principali saranno bloccate. Per usare invece una bici a propulsione elettrica, molto diffusa tra i rider delle consegne a domicilio ad esempio e diversa da quella a pedalata assistita, bisognerà invece avere un targhino e indossare il casco. Per il momento si tratta solo di ipotesi, proposte che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a 100 associazioni e operatori di settore per modificare il codice della strada, ma entro ottobre l'obiettivo è di introdurre queste e altre importanti novità per chi si mette alla guida. Per l'età della patente l'indicazione arriva da una direttiva europea.

0: E poi c'è il capitolo delle sanzioni, innanzitutto sul rispetto dei limiti di velocità. L'idea è quella di rendere le multe proporzionali all'entità della violazione, ad esempio 10 euro per ogni chilometro in eccesso, 5 sulle strade urbane. Le notifiche delle multe dovranno avvenire entro 30 giorni. Attenzione alta anche sull'RC auto. I veicoli che girano senza assicurazione potranno subire un divieto di marcia digitale e istantaneo. Divieto di guida per i conducenti. Stretta anche sui mezzi con targa straniera, che punta a recuperare le sanzioni non pagate anche a 5 anni dall'infrazione. Ai comuni poi verrà chiesto di aderire alla piattaforma CUDE per il contrassegno di parcheggi per disabilità, anche questa europea.
1: 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai in Calabria, Emilia Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati, bisogna fermare questa strage. Il servizio è di Giuseppina Testoni.
2: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: E ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è ricoverato in prognosi riservata. Il servizio di Barbara Di Palma.
3: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
4: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
3: Velocità?
4: È sostenuto comunque, sì sì.
3: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
4: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
3: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
5: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
3: È successo lungo la statale che collega l'Anzio Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
5: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
3: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni, nessuno è in pericolo di vita ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista che in un primo momento si era dato alla fuga si è costituito, l'accusa è di tentato omicidio.
1: E hanno impiantato un embrione sbagliato alla San Raffaele di Milano, un errore umano, dice la struttura, che è valso però la sospensione per 15 giorni del centro da parte di Ministero e Regione. Attivate subito le verifiche, Davide Gangale.
6: 2 coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne. Una va chiamata per prima, l'altra subito dopo, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. La donna viene convocata il giorno dopo, informata dell'errore assieme al compagno, accetta di sottoporsi a un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha 2 settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Oltre 1.500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. Dai sindacati la richiesta di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. L'ospedale parla di errore umano, esprime profondo rammarico e si dice impegnato a dare alle due coppie la massima assistenza. Sono in corso analisi, fa sapere il San Raffaele, per valutare e introdurre ogni ulteriore misura per il rafforzamento dei controlli.
1: E ora è la meteo. Oggi e domani 19 le città con il bollino rosso, ovvero con il livello massimo di allerta per i possibili rischi sulla salute. In studio con noi c'è il colonnello Daniele Moscio. Buongiorno,
7: buongiorno,
1: benvenuto a 24. Partiamo dalla giornata di oggi. Cosa dobbiamo aspettarci?
7: Ancora caldo, ci fa compagnia ormai da 2 mesi, se vogliamo. Questa, più che ondate di calore, è un'onda prolungata che anche la settimana prossima stazionerà sul nostro territorio. Ieri sono lievemente scese le temperature al nord, però indipendentemente dai valori registrati, 34-35 gradi, quello che gioca un ruolo fondamentale, ecco perché il bollino rosso che è poi emesso dal Ministero della Salute, è l'umidità decisamente importante, l'umidità che fa sì che il nostro corpo non sia in equilibrio con l'ambiente esterno e quindi andiamo in situazioni di disagio per non addirittura arrivare a colpi di calore. Quindi da un punto di vista delle temperature cambierà poco. Possiamo prendere la previsione dei giorni passati, quella di oggi e quella della prossima settimana fino al Ferragosto, e cambia decisamente poco. Cambia soltanto in montagna, sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro, Abruzzo, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro e poi nelle aree interne della Sardegna con qualche temporale pomeridiano. Però attenzione che quando parliamo di temporali pomeridiani, parliamo di temporali in queste situazioni, possiamo andare incontro anche a fenomeni abbastanza intensi. Quindi una situazione ancora decisamente stabile.
1: Fenomeni intensi e rischiosi.
7: Sicuramente, lo abbiamo visto in forma localizzata in questi giorni, laddove si sono verificati nel Novarese o ancor prima nel Trentino Alto Adige, in Veneto. Sono molto molto localizzati, però contengono così tanta energia dovuta anche al calore che sono in grado di scaricare diversa acqua in pochissimo tempo, ma anche essere associati a grandine più o meno importante.
1: Ci ha detto prima, non aspettatevi grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi significa che questa domenica, anzi che il prossimo Ferragosto somiglierà molto a questa domenica, le giornate passate.
7: Sicuramente, sì, è la settimana che ci porta verso il Ferragosto, che poi è sabato prossimo, è all'insegna ancora di molto caldo, quindi magari andrà bene per chi si sposta nelle località di vacanza, per chi avrà le proprie ferie in questo periodo, per chi rimane in città sicuramente una situazione di disagio abbastanza importante, non che magari in altri posti si stia meglio, però magari la vacanza o le giornate di ferie fanno sentire un po' meno quello che è il caldo che ci accompagna ormai da tanti giorni.
1: Possiamo definire l'estate 2026 come quella più estrema degli ultimi anni o una delle più estreme degli ultimi
7: anni?
1: Una
7: delle più estreme sicuramente. Si è parlato negli ultimi giorni, si è rapportata questa estate a quella del 2003. Quella del 2003 è iniziata nel mese di maggio e si è conclusa a ridosso del mese di novembre. Ora vediamo, magari in questi mesi tra giugno, luglio e agosto abbiamo raggiunto punte decisamente elevate che non abbiamo raggiunto nel 2003, però in quel caso è stata molto molto prolungata. Vediamo come proseguirà questa, che sì, è sotto forma di onde e già un cambiamento si vede dopo Ferragosto, a partire dal 16-17 sembrerebbe, almeno, poi è chiaro che parliamo di 10 giorni di previsioni, però più che altro è la lunghezza dell'estate, che è iniziata praticamente all'inizio di giugno, sta proseguendo, sembra esserci un'interruzione, quella del 2003 iniziata in maggio e senza interruzione è finita a ridosso di novembre.
1: Colonnello, grazie. Grazie. Per essere stato con noi. L'ultimo servizio del nostro telegiornale: alla scoperta di un relitto di epoca romana individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Il ministro della cultura Alessandro Giuli l'ha definita una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Allora vediamo insieme il servizio di Paola Marinozzi, poi la linea va alla regia e torniamo dopo la pubblicità.
8: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, due ceppi d'anco in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.

tempo.

11:31 minuti, ben trovati e bentornati con noi di Rai News 24. È il momento del nostro telegiornale della lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Silvia Del Vecchio e vi ricordiamo anche che alla pagina 777 di Televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E dunque riprendiamo dalla crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Bruxelles interviene, cerca una mediazione. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Ma il governo insiste con Madrid, la ritorsione di Sanchez è inaccettabile, dice il ministro degli esteri Tajani, che aggiunge: non siamo contro la Spagna, ma dobbiamo difendere i nostri confini. Ci auguriamo di poter revocare presto la sospensione. Il conflitto ora contro l'Iran, anche il New York Times conferma che le scorte di armamenti americani sono drammaticamente ridotte e le forze armate stanno attingendo alle riserve destinate all'Europa e a Taiwan. Intanto i Pasdaran dicono che l'accordo su Hormuz si fa se gli Stati Uniti accettano le condizioni iraniane e gli Houthi, i ribelli filo-iraniani yemeniti, rivendicano intanto l'attacco a una raffineria in Arabia Saudita. Missili, bombe, droni investono anche in queste ore le principali città ucraine. Il bilancio è di almeno 2 morti e 13 feriti di un attacco su Kharkiv, colpite anche infrastrutture portuali ucraine sul Mar Nero. E intanto il presidente Zelensky è in pressing sugli Stati Uniti per accelerare sulle licenze dei Patriot e ottenere maggiori sanzioni contro la Russia. E stamane a Nagasaki, in Giappone, le cerimonie nel ricordo dell'olocausto nucleare del 9 agosto 1945, quando un bombardiere B-29 statunitense sganciò sulla città la seconda bomba atomica della storia umana. Alle ore 11:02 di quel mattino, l'ordigno, nome in codice Fatman, che conteneva circa 6,4 kg di plutonio-239, polverizzò parte della città, uccidendo all'istante 75.000 persone, numero destinato a salire nei mesi successivi oltre quota 80.000 a causa dell'avvelenamento da radiazione.

0: L'evento condusse in breve alla resa del Giappone. Alle commemorazioni di stamane ha preso parte anche la premier Takaichi. E ancora incidenti sul lavoro, 3 le vittime in poche ore in Toscana, una in Emilia e in Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Ha perso la vita un operaio di 61 anni, schiacciato da un pallet. Travolto da un muletto in un cantiere, un lavoratore di 60 anni a Salto di Montese sull'Appennino modenese. È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito un gruppo dopo una lite durante un sorpasso. Dopo un iniziale tentativo di fuga, l'aggressore avrebbe eseguito un'inversione a U, scagliandosi per la seconda volta contro chi provava a fermarlo. L'uomo si è poi costituito. I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale. Nessuno però sembra al momento in pericolo di vita. Fine settimana da bollino nero su strade e autostrade. Sono circa 25 milioni gli spostamenti previsti in questo fine settimana, a pesare non solo il caldo ma anche il caro carburanti, con una stangata prevista da 370 milioni. Secondo i calcoli della CGA di Mestre, il maggior prezzo di benzina e diesel alla pompa incide su famiglie e imprese per oltre 1 miliardo di euro in più al mese rispetto al 2025, con un rincaro del 20,4% che colpisce anche piccoli trasportatori, taxi e NCC. Nonostante la pioggia che si è abbattuta su diverse regioni, soprattutto al centro-nord, afa e caldo non lasciano l'Italia. Bollino rosso in 19 città per i rischi legati alle alte temperature che non scendono nemmeno di notte. Il maltempo potrebbe arrivare però oggi in alcune regioni del centro-sud. La Protezione Civile ha valutato l'allerta meteo gialla in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise proprio per temporali. Termina qui il nostro notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio. E dunque aumentano ancora gli sfollati ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi. Al momento sono oltre 2.000 e continuano anche i controlli su case ed edifici. È pronta per noi in diretta Francesca Coppola.
1: Sì, buongiorno da Pozzuoli. È proprio così, continua ad aumentare il numero degli sfollati. Siamo a quota 2.240, si tratta di 830 nuclei familiari che non hanno più il tetto sulla testa dopo il sisma del 31 luglio scorso. Solo 200 tra queste persone hanno una sistemazione provvisoria, vengono ospitati in parte presso alberghi, l'altra metà di questi 200 trova ospitalità in un palazzetto dello sport che è nella periferia di Pozzuoli a Monteruscello, che è stato allestito dalla Protezione Civile con brande e dà un'assistenza anche per quanto riguarda i passi. Sono stati eseguiti 1.000 interventi di verifiche dal post sisma, dai primi momenti dopo il sisma fino ad ora. Questi sono i dati ultimi aggiornati. Restano in coda circa 100 verifiche. Di fatto, con questa cifra enorme di sfollati, c'è vera emergenza abitativa nei Campi Flegrei ed è un tema che viene affrontato in queste ore. Siamo nell'area in cui sono partiti da ieri sera i lavori di messa in sicurezza, di pulizia, perché si è avviata la costruzione di un hub che possa accogliere le persone che durante queste cicliche crisi sismiche sono in difficoltà. E sono lavori che dovevano partire già 2 anni fa, simbolicamente nella disperazione del post sisma dell'ultima scossa magnitudo 4.7, un corteo di persone ha forzato il cancello di quest'area, simbolicamente ha occupato, dopo alcuni giorni appunto sono partiti i lavori. Di emergenza abitativa si è parlato anche in un vertice che si è tenuto ieri al COC di Pozzuoli con il presidente della regione Roberto Fico, che ha chiesto una legge speciale per affrontare in modo strutturale la crisi della sismicità, appunto, ripeto, ciclica dei Campi Flegrei, e il sindaco di Pozzuoli ha fatto appello sensibilizzando chi sta oltremodo aumentando, facendo una speculazione immobiliare sulla pelle di chi vive il disagio, sta aumentando i canoni di affitto. È un appello questo al quale si sono uniti anche i parroci di questa zona e anche la Caritas diocesana. Con questo è tutto, restituisco la linea.
0: Intercettazioni e pedinamenti, così sono stati rintracciati, poi fermati dai carabinieri, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati dell'uccisione a calci e pugni di Nicola Musiani, il 54enne, a Cervia la notte tra il 18 e il 19 luglio scorso. Nicola Zanarini.
2: Dopo lo shock della città per la brutale aggressione di Pinarella costata la vita a Nicola Musiani, il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, accoglie con gratitudine la notizia della cattura dei 4 presunti responsabili da parte dei carabinieri.
3: La speranza come comunità che si è sentita ferita attorno alla famiglia di Musiani è che si faccia piena luce sulla vicenda e la giustizia faccia il suo corso. Noi come comune di Cervia ci costituiremo parte civile come messaggio innanzitutto di vicinanza alla famiglia, ma anche come messaggio di una comunità che si è sentita coinvolta e ferita in prima persona.
2: Di età compresa fra 19 e 23 anni, i giovani fermati a Forlì provincia sono tutti italiani, 3 di loro di seconda generazione, originari del Marocco, dove in 2 erano fuggiti per qualche giorno. I 4 dovranno rispondere in concorso di omicidio aggravato dai futili motivi. A stringere il cerchio attorno a loro, testimonianze oculari e immagini di videosorveglianza nell'ambito di una più capillare attività investigativa dei carabinieri ravennati.
4: L'analisi di molteplici tabulati telefonici, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e soprattutto l'incrocio di questi dati con le banche dati delle forze di polizia, che ci ha permesso di dare un volto ai presunti assassini di Musiani.
2: Ma le indagini non sono ancora finite, perché si sospetta che almeno un altro giovane, un minore, avrebbe fatto parte del branco che il 19 luglio, dopo una banale lite, presa a calci, pugni e sassate, il 54enne bolognese che viveva in un camper ed è spirato in ospedale dopo 3 giorni d'agonia.
0: Il 9 agosto di 81 anni fa, la seconda bomba atomica della storia umana sganciata sulla città giapponese di Nagasaki, oltre 80.000 vittime, di cui almeno 70.000 uccise all'istante. In mattinata ci sono svolte le commemorazioni nel ricordo di quel giorno. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi, le ha seguite. Vediamo.
5: Il rintocco della campana della pace, il minuto di silenzio alle 11.02, l'ora esatta della bomba atomica su Nagasaki, 3 giorni dopo quella di Hiroshima. Era un ordigno nucleare al plutonio. Fat Man, uomo grasso, l'avevano chiamata gli Stati Uniti sganciandola dal loro bombardiere. Quell'ordigno tozzo e tondeggiante provocò subito 40.000 morti, altri 60.000 per effetto delle piogge radioattive. Sono passati 81 anni, ma il mondo non impara. Minacce nucleari dalla Russia alla Corea del Nord. Mai più, dice la premier Sanae Takaichi, ma il Giappone sotto la sua guida punta deciso a rafforzare l'industria militare per motivi difensivi. La teoria della deterrenza nucleare è estremamente rischiosa, dice il sindaco Suzuki. Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto. E aggiunge, l'umanità e le armi nucleari non potranno mai coesistere. In tanti a Nagasaki sono cresciuti ascoltando i racconti dei sopravvissuti, come l'attuale vescovo di Hiroshima, Monsignor Shirahama. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore che si conclude oggi, organizzata da Sant'Egidio.
6: Viviamo in un tempo difficile in cui le guerre non fanno che iniziare e non finiscono più. Il mondo si sta riarmando, noi siamo particolarmente preoccupati. È importante ricordare e ricordarci quali sono le conseguenze della guerra.
0: In Ucraina adesso è stata una notte di attacchi incrociati con Mosca. Droni di Kiev hanno colpito la regione russa di Belgorod, missili di Mosca hanno investito a loro volta le città di Odessa e Kharkiv. Il presidente Zelensky ieri a Belgrado ha chiesto sistemi di difesa aerea. Carlotta Macerollo.
7: I raid su Kiev non si fermano, c'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione, esausta, incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
8: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
7: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
9: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
7: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
9: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
0: Le condizioni di salute adesso dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono peggiorate. In un'intervista alla BBC il figlio Hunter ha rivelato che il cancro si è diffuso. Da New York gli aggiornamenti con l'inviato Nico Piro.
10: Il cancro si è diffuso, ci sono metastasi nelle sue ossa e oltre, è molto doloroso, debilitante da tanti punti di vista. A rompere il silenzio sulle condizioni di salute dell'ex presidente Biden è Hunter, suo secondo figlio, parlando alla BBC. Dalla storia personale travagliata, finito al centro di diverse speculazioni e persino di teorie del complotto promosse dal mondo MAGA e da Trump, Hunter per questo ha ricevuto dal padre il perdono presidenziale, che ha coperto anche 2 condanne, una per possesso di una pistola nonostante l'uso di droga e l'altra per violazioni fiscali. È il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno, dice e si commuove ammettendo. È una situazione molto triste a cui assistere. 4 mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, il presidente Biden ha fatto sapere di essere affetto da una forma aggressiva di cancro. Biden è stata la persona più anziana eletta alla presidenza, in parte trascorsa con l'accumularsi di dubbi sulle sue condizioni psicofisiche, fino al ritiro durante la corsa per la rielezione nell'estate del 2024. Nel novembre prossimo usciranno le sue memorie. Il suo portavoce ha preferito non commentare l'intervista rilasciata dal figlio.
0: Il 30 ottobre 2016 una scossa di terremoto rade al suolo la Basilica di San Benedetto di Norcia. Dopo 9 anni un attento restauro l'ha restituita com'era. Lo storico dell'arte Costantino D'Orazio racconta dunque tutte le nuove scoperte avvenute durante i lavori. Allora è il momento di AR.
11: Il 30 ottobre del 2016 una violenta scossa di terremoto rade al suolo la Basilica di San Benedetto nel cuore di Norcia. Dopo 9 anni, il 30 ottobre del 2025, la Basilica è stata riaperta al culto grazie ad uno straordinario lavoro di restauro. È stata rimessa pietra su pietra, un'impresa epocale che ha anche però permesso di scoprire dei dettagli della Basilica che il tempo aveva dimenticato. Secondo la tradizione, la basilica venne eretta sui resti della casa dove erano cresciuti i santi gemelli, San Benedetto e Santa Scolastica, che sono rappresentati in 2 statue accanto al portale, sormontato dalla rappresentazione della Vergine con il bambino tra 2 angeli. Al centro della facciata un meraviglioso rosone circondato dai simboli dei 4 evangelisti, mentre nel 500 viene addossato alla basilica quello che la tradizione chiama il portico delle misure, perché ancora oggi ospita quei recipienti che venivano utilizzati utilizzati per misurare la vendita dei cereali e delle granaglie durante il mercato, in una attività che unisce quindi il quotidiano di Norcia al culto. All'interno i restauri hanno permesso di scoprire degli affreschi e dei dettagli nascosti nel corso dei secoli. Quello del 2016 è stato soltanto l'ultimo di una serie di terremoti che hanno colpito Norcia a partire almeno dal 300 e che hanno provocato la necessità di ricostruire più volte, soprattutto gli interni della Basilica di San Benedetto, che prima del 2016 si presentava esattamente come è stata ricostruita, con questa veste settecentesca fatta di cornici e stucchi che incorniciano gli altari, su cui compaiono delle pale in cui riconosciamo San Benedetto e Santa Scolastica, oppure la resurrezione di Lazzaro, la rappresentazione di santi martiri come Santa Lucia. Ma quello che colpisce di più nell'ultima ricostruzione è il soffitto, che fino al 2016 si presentava a capriate. Le capriate sono ancora presenti, ma sono state coperte da un soffitto in legno con delle cornici e bondanature che ricordano quello che poteva essere il soffitto settecentesco. È quindi la veste barocca, quella in cui si presentano oggi gli interni della basilica, in cui però si annidano affreschi più antichi, alcuni dei quali sono stati riscoperti proprio in occasione dell'ultimo restauro.

Il restauro barocco ha previsto la realizzazione di alcuni tondi a stucco che ritmano le pareti, ma i restauri avvenuti nel passato hanno inciso su questa decorazione quando hanno scoperto delle nicchie che si alternano lungo le pareti laterali che ospitano degli affreschi precedenti, dipinti tra il 400 e il 500. Rappresentano a partire dall'inizio l'ingresso Santa Barbara affiancata da San Claudio e da San Michele Arcangelo, il cui drago da lui sconfitto è completamente caduto, oppure la Madonna con bambino in trono, indicando anche quei tentativi iniziali di prospettiva centrale. Per avere un'idea di quante volte questa basilica è stata ricostruita e ridecorata, basta osservare questa nicchia in cui compare una raffinata fanciulla inginocchiata di fronte ad un paesaggio dipinto in uno stile completamente diverso rispetto alla Madonna con bambino in trono. Questo è più antico, questo più recente, e deve aver coperto completamente la Madonna con bambino in un'epoca che poi ha visto però di nuovo il crollo di questo muro e la riscoperta di quello che c'era dietro. Uno di questi affreschi risalenti a questa epoca è un'assoluta novità. È stato ritrovato nel transetto sinistro della basilica e rappresenta la Madonna con accanto San Benedetto in una posa molto singolare, perché tiene in mano il modello di Norcia in cui svetta al centro il campanile della basilica, che non ha la forma che noi oggi possiamo vedere del campanile, ma ha ancora la guglia gotica. È il campanile originario del 300 che, crollato a causa di terremoti, venne poi ricostruito senza quella guglia. Questi affreschi sono la testimonianza non solo della ricchezza decorativa che si nascondeva dietro queste pareti, ma anche della storia complicata di questo luogo santo nel cuore dell'Umbria. Il crollo dovuto al sisma ha provocato la distruzione delle mura, i cui mattoni sono stati numerati uno per uno per essere ricollocati nella struttura della basilica, ma assieme ai mattoni sono emersi però degli elementi decorativi di età romanica, quindi precedenti alla versione della chiesa che noi conoscevamo: un volto, un mascherone, dei pezzi di colonna o di capitelli erano stati inseriti all'interno delle mura esterne per rafforzarne la struttura. Sono stati musealizzati nella cripta della Basilica dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria per raccontare in modo ancora più avvincente e dettagliato la lunga storia di questo meraviglioso luogo nursino. Proprio sotto l'altare maggiore della Basilica di San Benedetto troviamo le prove dell'origine di questo luogo, che si è annidato all'interno di strutture romane, come testimonia la presenza di mura in opus reticolatum. Si trattava probabilmente di strutture pubbliche che affacciavano sul foro della città, dentro le quali nasce il primo oratorio. La tradizione vuole che fosse l'antica casa natale di San Benedetto. Siamo comunque, e questo è certificato, in epoca romana, proprio anche nell'epoca in cui Benedetto è nato. Qui la storia della decorazione ha permesso anche di ritrovare, in occasione degli ultimi restauri, dietro i pilastri di sostegno della basilica, dei frammenti di affresco che arricchiscono ancora di più quelli che conoscevamo già. È riemerso un meraviglioso blu sulle volte con delle piccole cornici rosse. Questo luogo doveva presentarsi in passato come estremamente variopinto, e così doveva accompagnare le manifestazioni della fede che qui alla Basilica di San Benedetto a Norcia sa rinascere continuamente dalle proprie macerie.

0: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato, dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza, quanta bellezza. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: La UE prova a mediare tra Roma e Madrid. Lo stop a Schengen è temporaneo. Il commissario europeo Brunner: la fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Madrid, dopo il rafforzamento delle verifiche alle frontiere, controlli sul 5-10% degli italiani, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Aranci, ma questo non basta per la riapertura a Teheran, serve il cambiamento degli USA. È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro in prognosi riservata. Morto a Roma Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti. Aveva 90 anni. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, sul primo esodo estivo, stangata carburanti.
1: Buongiorno e bentornati all'edizione delle 12 di Rai News 24. Stiamo andando a Piazza San Pietro in attesa dell'Angelo.

0: la guerra. Vediamo in Piazza San Pietro.
1: Sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va al loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma. E allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: davvero tu sei figlio di Dio. Per giungere a questo non è bastato loro aver assistito a un miracolo né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi, e al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: E concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace. Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace. E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la via Francigena da Siena a Roma, come pure gli scout di Enna, che hanno fatto il loro campo sui colli romani, e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova. La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi. A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico, fondatore dei Frati Predicatori. Oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, carmelitana uccisa ad Auschwitz e copatrona d'Europa. Domani San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile, sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo. Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.
1: Ecco, abbiamo sentito il Papa all'Angelus, Papa Leone XIV, fare un appello, un nuovo appello per la pace e la tregua in Ucraina e Russia. Ma adesso torniamo a parlare nel nostro TG del braccio di ferro diplomatico tra paesi UE sui migranti. Non si sblocca la situazione tra Italia e Spagna, Bruxelles prova a mediare, ma la Germania prepara massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. Per tutti i dettagli da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati. Gerardo.
2: Sì, buongiorno. La tensione resta alta, lo dicevate, nell'area di Schengen. La Commissione europea sta tentando una mediazione. Il commissario Magnus Brunner agli affari interni ha sentito al telefono sia il ministro italiano dell'interno sia quello spagnolo e poi ha detto la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Insomma, un tentativo di mediazione dopo che anche la Spagna, lo vedete nelle immagini, ha reintrodotto i controlli alla frontiera. Madrid ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono stati controllati 200 passeggeri che sono arrivati in aereo dall'Italia in diverse città della penisola e lo dicevate, in questo scenario si inserisce anche la Germania. Nonostante l'alleanza tra il cancelliere Merz e la premier Giorgia Meloni, Repubblica rivela che Berlino è pronta a ricominciare a rimandare indietro i richiedenti asilo che sono sbarcati nel nostro paese. Una ragazza somala di 19 anni che si trova attualmente in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione, sarà espulsa tra 10 giorni. Il regolamento di Dublino prevede infatti che i migranti debbano presentare richiesta d'asilo nel paese di arrivo, ma questo meccanismo era stato di fatto sospeso 4 anni fa e adesso però Berlino sarebbe pronta a ripristinarlo rimandando indietro i migranti che sono arrivati quest'anno. Vi danno studio.
1: E la tensione tra Italia e Spagna alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizioni. Allora facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
3: Il governo conferma quella che è la sua linea, nessun passo indietro, la sospensione di Schengen con la Spagna resterà fino al 15 agosto, una linea questa fortemente voluta da Giorgia Meloni che in un post prima che Madrid introducesse i suoi controlli alle frontiere aveva sottolineato nessun ultimatum dall'esterno quando si tratta di sicurezza e di confini. La linea di Giorgia Meloni pienamente sostenuta da tutti i partiti di maggioranza. Stamane interviste di Salvini, Tajani e anche del ministro Foti, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, e Sanchez ad aver sbagliato la lettura è quella di una ritorsione da parte del governo spagnolo, sostegno che arriva anche dai centristi di Noi Moderati a fare il controcanto al centrodestra e futuro nazionale di Vannacci, che dice la sospensione di Schengen è una questione ordinaria, il generale promette io avrei chiuso totalmente le frontiere, ovviamente di tono opposto le parole che arrivano dalle opposizioni di propaganda da parte del governo Meloni per Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, una sospensione inutile quella di Schengen per più Europa e azione di Carlo Calenda. A te.
1: Grazie Alberto e continuiamo con la politica perché è morto Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli appunto, un'espressione usata per riferirsi all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. E adesso cambiamo pagina, passiamo al conflitto nel Golfo Persico. Teheran rilancia sulla chiusura di Hormuz, lo stretto riaprirà solo con lo sblocco dei beni congelati e lo stop a sanzioni e blocco navale americano. La partita diplomatica resta intricatissima. Proviamo a fare chiarezza con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone. Anna.
4: Sì, il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, però l'accordo non è stato ancora chiuso, quello tra l'Iran e l'Oman. Pezeshkian parla anche se crede che gli Stati Uniti siano del tutto inaffidabili. Restano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico, perché l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita e l'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione a Hormuz a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni al risarcimento di guerra per i danni di guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero che sono stati congelati dalle sanzioni americane. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma esclude categoricamente che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti solo qualche settimana fa in Svizzera. Il capo della diplomazia di Teheran chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
1: Passiamo agli Stati Uniti, dove anche il New York Times conferma che le scorte americane di missili sono drammaticamente ridotte. Le forze armate stanno attingendo alle riserve destinate all'Europa e a Taiwan. L'inviato a New York, Matteo Alviti.
5: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Per il vicepresidente l'obiettivo ora è massimizzare il passaggio di idrocarburi a Hormuz. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo.
1: Siamo all'altro conflitto, quello ucraino. Abbiamo sentito prima il Papa riferirsi all'Angelus proprio a questo. Missili, bombe e droni investono anche in queste ore le principali città ucraine, mentre Zelensky è in pressing sugli USA per accelerare sulle licenze dei Patriot. Facciamo il punto da Kiev con l'inviata Carlotta Macerollo. Carlotta.
6: Dopo gli attacchi ieri che hanno colpito qui la regione della capitale dove siamo con Matteo Pietrobelli e hanno ucciso anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni, oggi è stata colpita pesantemente la città portuale di Odessa. Almeno 8 i feriti, colpite infrastrutture, edifici residenziali che sono stati danneggiati. Colpita anche la seconda città più grande d'Ucraina, Kharkiv. Il sindaco ha parlato di almeno 2 morti, già 13 i feriti perché è stato colpito un palazzo residenziale. Sono ancora in corso gli incendi al 7° e al 9° piano e quindi le operazioni di soccorso vanno avanti. Ci sono stati anche dei morti nel Donetsk, continua l'evacuazione della città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina della regione del Donetsk. L'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, la città di Belgorod a 40 km dal confine è stata colpita dai droni ucraini, ci sono almeno 13 feriti. Il presidente Zelensky, citando i danni per la distruzione di decine di petroliere russe, numerosi magazzini in territorio russo del rivenditore online Wildberries, parla di perdite per 12 miliardi di rubli. Ieri Zelensky ha annunciato l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori mensile, fornitura che però dice non è ancora sufficiente. Intanto prosegue la stretta dell'alleanza tra la Corea del Nord e la Russia dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Sempre secondo fonti di intelligence, adesso pare che Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia a combattere appunto a fianco di Mosca. A voi.
1: Cambiamo decisamente pagina. Codice della strada, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionali all'entità della violazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando una serie di modifiche ora sottoposte al parere di associazioni e operatori di settore. Ma vediamole con Lara Martino.
7: Si potrebbe arrivare a guidare un'automobile a 17 anni e sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie con la cosiddetta marcia a file parallele. Sempre in autostrada sarà consentito alle moto viaggiare in corsia di emergenza se quelle principali saranno bloccate. Per usare invece una bici a propulsione elettrica, molto diffusa tra i rider delle consegne a domicilio ad esempio e diversa da quella a pedalata assistita, bisognerà invece avere un targhino e indossare il casco. Per il momento si tratta solo di ipotesi, proposte che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a 100 associazioni e operatori di settore per modificare il codice della strada, ma entro ottobre l'obiettivo è di introdurre queste e altre importanti novità per chi si mette alla guida. Per l'età della patente l'indicazione arriva da una direttiva europea. E poi c'è il capitolo delle sanzioni, innanzitutto sul rispetto dei limiti di velocità. L'idea è quella di rendere le multe proporzionali all'entità della violazione, ad esempio 10 euro per ogni chilometro in eccesso, 5 sulle strade urbane. Le notifiche delle multe dovranno avvenire entro 30 giorni. Attenzione alta anche sull'RC auto. I veicoli che girano senza assicurazione potranno subire un divieto di marcia digitale e istantaneo. Divieto di guida per i conducenti. Stretta anche sui mezzi con targa straniera, che punta a recuperare le sanzioni non pagate anche a 5 anni dall'infrazione. Ai comuni poi verrà chiesto di aderire alla piattaforma CUDE per il contrassegno di parcheggi per disabilità, anche questa europea.
1: A Milano c'è l'archivio cinematografico più antico d'Italia. Valentina Fizzotti è andata a curiosare tra le pellicole che sono conservate. Vediamo.
8: A Milano c'è un luogo dove fa sempre freddissimo, anche in pieno agosto.
9: Fuori noi abbiamo circa 40 gradi e riusciamo ad avere nel nostro archivio oggi 6 gradi 04.
8: Siamo nei sotterranei della Cineteca di Milano, in fondo a Viale Fulvio Testi, lontano dal centro, dove c'è l'archivio di pellicole cinematografiche più antico d'Italia.
10: Una buona conservazione è, come dire, l'elemento di partenza per qualsiasi tipo di restauro.
8: Questo ad esempio è Messalina, film ovviamente muto del 1923 di Enrico Guazzoni. La sua spettacolare scena delle quadrighe è stata copiata nel 28 anche nel primo Ben-Hur. Il film è custodito ed è da poco stato restaurato qui.
9: Custodiamo quasi i 40.000 pellicole. Ogni pellicola, diciamo mediamente, è costituita da 4-5 rulli. E la sua lunghezza mediamente è 2 km, per cui è un'immensità di pellicola. La Cineteca si distingue per materiali degli anni 20 e degli anni 30, che sono copie uniche ricercate in tutto il mondo. Il cinema che noi trattiamo, che restauriamo, è un oggetto archeologico che va difeso e che va anche molto valorizzato. Bisogna sapere che c'è.
8: L'archivio della Cineteca è visitabile su prenotazione anche per le scuole. Basta ricordarsi il giubbotto.
1: E ora una breve pausa e poi ci ritroviamo con Sport 24.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Let's go.

0: Apriamo questa edizione di Sport 24 con gli europei di nuoto che sono in svolgimento a Parigi, da dove sono arrivate due bellissime medaglie d'argento per l'Italia. Conquistarle la triestina Elisa Cosetti nei tuffi dalla piattaforma dei 20 metri e Andrea Barnabà in quella da 27. Nicola San Giorgio.
1: Elisa Cosetti. La città più romantica del mondo proprio l'ultimo giorno ha regalato all'Italia le due medaglie dell'amore. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, compagni di tuffi e di vita, salutano Parigi con due argenti. Elisa l'ha vinto per prima, gettandosi senza paura e con talento e tecnica dal ponte di Bir Hakeim. Perfetta la triestina nei due giorni di gare, solo l'ucraina Ciukanska è stata migliore di lei. Ispirato da Elisa, Andrea Barnabà ha poi affrontato la piattaforma da 20 con la convinzione dei campioni, deciso a salire sul podio anche lui. Solo il rumeno Preda, con un tuffo di sorprendente perfezione, ha tolto al giuliano la gioia dell'oro, ma il secondo posto per Andrea vale la consacrazione tra i grandi di questo sport. Per tutti e due, poi, Elisa e Andrea, un risultato meravigliosamente identico da condividere in famiglia.
2: Io ogni volta che si tuffa Andrea sono quasi più in ansia per lui che quando sono io sulla piattaforma, quindi spero di avergli dato la carica giusta, penso di sì, e lui comunque c'è sempre stato anche quando mi tuffavo io.
3: Quando ho visto lei che è arrivata seconda stamattina mi sono sentito molto più emozionato e anche voglioso di arrivare allo stesso risultato che ha raggiunto lei, e incredibilmente ce l'abbiamo fatta uguali, perfetti, quindi non so, destino, però è andata così, quindi niente, mi fa ancora più felice.
0: Ancora gli europei di nuoto con la squadra di fondo, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e non solo, la regina degli europei di nuoto. Il bilancio della spedizione azzurra nel servizio di Tommaso Mecarozzi.
4: Italy! Una squadra sempre protagonista, tra le migliori al mondo, è la certezza con cui torna a casa dai campionati europei l'Italia del nuoto di fondo. Prima per distacco nella speciale classifica a punti davanti a Ungheria e Germania, quella Germania che ci precede nel medagliere con 4 ori e un bronzo. Italia seconda, 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. Ma il senso è proprio qui. Più medaglie, 7 contro 5, conquistate con più atleti. La regina d'Europa e della Senna, dove si è gareggiato, è il simbolo del movimento. Ginevra Taddeucci, due successi bellissimi nella 5 e nella 10 km che è distanza olimpica, simbolo insieme con Gregorio Paltrinieri, capace di trascinare la staffetta all'argento. Riferimenti imprescindibili per il gruppo che si consoliderà verso Los Angeles 2028.
5: Bene chiudere in bellezza, dai, è sempre una grande cosa arrivare a podio con la squadra, siamo divertiti. Abbiamo vinto la classifica per nazionali, quindi siamo forti, l'abbiamo dimostrato e ci vediamo al prossimo anno.
0: E ora vediamo i sogni, gli obiettivi, le attese di tre nuovi protagonisti del nuoto italiano. Simone Cerasuolo, Sara Curtis e Benedetta Pilato, nell'intervista di Elisabetta Caporale.
6: Simone Cerasuolo a Parigi non ha ricordi perché l'Olimpiada non l'ha fatta. Come fu quel momento?
7: Molto tosto, diciamo, è stato un periodo che me lo ricordo molto bene, perché è stato un periodo intenso, faticoso, ma credo che sia stato anche forse un bel periodo di insegnamento. Comunque mi ha dato la carica per questo nuovo quadriennio. L'anno scorso, diciamo, anche grazie a quella carica sono riuscito a portare a casa il titolo mondiale, quindi forse devo anche ringraziare quel periodo perché sono riuscito a crescere e a trovare una nuova, diciamo, energia che mi ha aiutato nel corso di quell'anno scorso, che mi sta aiutando quest'anno, quindi sono, diciamo, felice di quella batosta che mi ha dato anche tanto, ma spero di non ripetere più quelle tipo di sconfitte.
8: Sì, sicuramente so di essere comunque una delle più attese, ma contemporaneamente diciamo che mi dà molta motivazione, sono fiduciosa e speranzosa, diciamo così, voglio dare il massimo, il meglio di me in tutte le gare, ogni volta che entrerò in acqua cercherò di dare il 110% e ho molta fiducia in me e nel lavoro che ho fatto, quindi sono sicura che sarà una settimana impegnativa ma divertente, ecco.
9: Sinceramente mi sento cambiata, quindi è come se fosse la mia prima gara internazionale e quindi voglio godermela. E mi sento pronta dal punto di vista tecnico, quindi proverò ovviamente a prendere quello che posso, però vorrei godermi questa trasferta con i miei allenatori, i miei compagni.
0: Parliamo ora di un'altra squadra azzurra, protagonista ai mondiali di atletica Under 20, che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, con risultati che non erano mai arrivati prima. Vediamoli con Danila Filippone.
10: È una notte d'oro quella degli azzurrini dell'atletica Eugene. Ai mondiali negli Stati Uniti arrivano oro e record Under 20. Kelly Dualla, Edwin Ferming-Galvan, Francesco Pagliarini ed Elisa Valenzin nella staffetta 4% mista portano l'Italia sul tetto del mondo. Il favoloso quartetto azzurro si impone col tempo di 41:21 davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti e conquista il secondo oro mondiale di sempre a livello Under 20. Un risultato che porta l'Italia a piazzarsi in seconda posizione del medagliere con 3 ori e 2 bronzi, direttamente dietro agli Stati Uniti. 3 successi in una singola competizione mondiale non erano mai arrivati. Nella notte contribuisce all'impresa anche Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97, un centimetro meglio dell'australiano McGroder. L'ultimo italiano a ottenere l'oro era stato Andrew Owe nel 2004 a Grosseto. Si vede che l'atletica è un affare di famiglia, dato che il fratello di Daniele, Francesco, sarà protagonista agli imminenti europei di Birmingham. La festa azzurra è impreziosita anche dalle 6° piazza di Margherita Castellani sui 200, di Alessia Succo sui 100 ostacoli e dal record italiano Under 20 di Decathlon di Matteo Sorci. Insomma, l'atletica azzurra c'è e lo sta dimostrando.
0: E ora siamo alla MotoGP a Silverstone, protagonista l'Aprilia che piazza 3 moto nei primi 3 posti. Gianluca Gafforio.
11: Nel segno delle Aprilia a Silverstone, la MotoGP riparte con una totale affermazione della scuderia veneta e con un pilota ritrovato, Jorge Martin. Lo spagnolo non fa sconti davanti, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi in questa sprint. Dietro invece la corsa si anima, soprattutto con Marco Bezzecchi, ritornato dopo l'infortunio e dopo un periodo veramente no. Il riminese combatte come un leone dalla partenza in questa corsa corta, rischia e alla fine si prende meritatamente la 3ª posizione dopo un sorpasso su Fabio Di Gianantonio Ducati VR46. Il podio allora è con Martin davanti a tutti, poi ancora Aprilia con il giapponese Ayogura e Bezzecchi che vuole tenere aperta la corsa mondiale. Prestazione in colore invece per le 2 Ducati ufficiali, quella di Marc Marquez in difficoltà a fine corsa, 9° e Francesco Bagnaia 17° ma convalescente dopo un'operazione al tunnel carpale. Allora la palla è nelle mani di Aprilia che piazza 3 moto sul podio e di Martin che comanda sempre di più la classifica iridata, un ragazzo che ne ha passate tante, diversi, brutti infortuni, ma adesso è tornato lì davanti, è tornato, come il nostro Bezzecchi, anche lui sul podio. La favola continua.
0: E ora il calcio d'estate che spesso regala sorprese. Il Napoli ha incontrato in amichevole il Celta Vigo. Vediamo com'è andata con Nello Di Costanzo.
12: Calcio d'agosto, i risultati contano poco ma le indicazioni sì, e l'1-1 contro il Celta Vigo dice che il 4-3-3 di Allegri inizia a girare nel verso giusto. Niente più lanci lunghi sperando nella fisicità e velocità di Højlund, ma una squadra con un gioco ben definito in grado di creare occasioni con azioni manovrate oltre che con le intuizioni dei singoli. Nel primo tempo azzurri schierati con Milinkovic-Savic in porta, difesa con Di Lorenzo, Rafa Marin, Raccamani ed Oliveira, a centrocampo Lobotka, Anghissa e McTominay, Tridente, Politano, Højlund, Alisson, Santos. Formazione molto vicina a quella che potrebbe scendere in campo contro il Genoa Marassi all'esordio in campionato. Partita gradevole controllata dal Napoli che passa con Di Lorenzo. Su cross di Politano anticipa tutti e insacca di testa. Il capitano sfiora il bis poco prima dell'intervallo. Il suo tiro si stampa sulla traversa, girandola di sostituzioni nella ripresa. Entrano tra gli altri Meret e De Bruyne che con uno svarione consentono agli spagnoli di pareggiare con Ferran Juglà. Nei minuti finali si fa male Marianucci, il difensore è costretto a lasciare il campo per un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Quasi allo scadere Lucca spreca una buona occasione, finisce 1-1. Mercoledì, 3ª e ultima amichevole con l'Aris Salonicco.
0: E Milan e Inter rientrano dalla loro tournée estiva con bilanci opposti tra le due milanesi, come ci dice Francesco Rocchi.
13: Milan e Inter al rientro dalla tournée estiva tra Asia e Oceania. Sentimenti opposti, se i nerazzurri tornano con numerose certezze, rossoneri ancora in alto mare. La squadra di Chivu, dopo aver battuto il Manchester City e messo sotto i cugini milanisti, nonostante il pareggio di rigore nel finale, vincono anche contro la Juventus nel derby d'Italia andato in scena a Perth in Australia. Squadra ancora incompleta, secondo Chivu, che aspetta i colpi decisivi negli ultimi giorni di mercato. Jones del Liverpool era la prima scelta, ma che dimostra ancora una volta di essere in Italia davanti a tutte. Di Marco e Di Uffa fondano l'11 di Spalletti, una prova confortante a meno di un mese dall'inizio del campionato. Bianconeri rimandati. Non sorride invece Amorim, il suo Milan ne rimedia 3 dal Chelsea. Mai pericoloso nei 90 minuti della sfida andata in scena in Indonesia a Jakarta, non tira e subisce. Giorni difficili tra la scomparsa di Franco Baresi, bandiera di un Milan che non tornerà più, e una squadra in costruzione volata ad Oriente in cerca di identità. Il nuovo tecnico portoghese si candida per lo scudetto, ma sono tanti i nodi da sciogliere, dal futuro incerto di Leao al nuovo assetto della squadra. L'Inter c'è, Milan in ritardo.

Arte e cucina, due settori in cui fondamentale è la creatività ed è forse per questo che diversi grandi artisti sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità. Lo vediamo con Silvia Rita in questa nuova puntata di Sapori e Colori. Noi ci ritroviamo alle 13:00.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E ma caro non mi ha rossana!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma vi sto mangiato voi?
4: No, buoni, non mi ricordo. E tu, Emi, si salvi chi può.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci metteva cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino a...
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio e il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no però come uno stato autonomo.
9: Girare continuamente senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella con cucchiaio di legno.
10: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
10: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
0: Del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
11: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
12: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
11: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
13: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangia volontiera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita pura della folaga, ridotto e messo sul piatto in degustazione.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla,

la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci la prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Vape con le barre idratanti, prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. 9 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

L'Unione Europea media tra Roma e Madrid, stop a Schengen temporaneo. Il commissario europeo Brunner, la fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. La Spagna, controlli sul 5-10% degli italiani. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Accordo vicino tra Iran e Oman su Hormuz, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano. Apertura Teheran, serve un cambiamento degli Stati Uniti. Ai domiciliari, il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Morto Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti. Aveva 90 anni. Ancora caldo estremo, qualche tempo.

0: Sapere che nella giornata di ieri sono stati controllati 200 passeggeri che sono arrivati in aereo dall'Italia in diverse città della penisola, e lo dicevate, in questo dietro i richiedenti asilo che sono sbarcati nel nostro paese, una ragazza somala di 19 anni che si trova attualmente in un centro di accoglienza in Baviera, ha già ricevuto la comunicazione, sarà espulsa tra 10 giorni. Il regolamento di Dublino prevede infatti che i migranti debbano presentare richiesta d'asilo nel paese di arrivo, ma questo meccanismo era stato di fatto sospeso 4 anni fa, e adesso però Berlino sarebbe pronta a ripristinarlo rimandando indietro i migranti che sono arrivati quest'anno. Vi danno studio.
1: E all'Angelus Domenicale dal Palazzo Apostolico un rinnovato appello di Papa Leone XIV perché tacciano le armi tra Ucraina e Russia, dando spazio alla diplomazia. Ascoltiamo.
2: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: La tensione tra Italia e Spagna alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizione. Facciamo dunque il punto in studio con Alberto Gioffreda.
3: Da Palazzo Chigi nessun passo indietro, la linea resta quella confermata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nessun ultimatum quando si tratta di sicurezza, di controllo dei confini e di migranti. Una linea, quella della Presidente del Consiglio, pienamente sostenuta da tutta la sua maggioranza di centrodestra. In una serie di interviste il leader di Forza Italia Tajani, anche quello della Lega Matteo Salvini e Foti, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, ribaltano le accuse, indicando in quella scelta di Madrid di inserire dei controlli alle per quel che riguarda il sostegno alla linea dell'esecutivo. Arriva anche da noi moderati di Maurizio Lupi a fare il controcanto alla maggioranza di centrodestra, invece Futuro Nazionale di Vannacci, che dice la sospensione di Schengen è soltanto ordinaria, io avrei addirittura chiuso le frontiere. Diverso il commento ovviamente che arriva da parte delle opposizioni, di propaganda da parte della Presidente del Consiglio Meloni parlano Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra. Il fatto che non ci sia più una solidarietà a livello europeo con la scelta di Meloni viene sottolineata da Matteo Renzi di Italia Viva, una scelta inutile quella della sospensione di Schengen nei confronti di Madrid, dicono da Azione Più Europa. A te.
1: Ed è morto a Roma Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli. Un'espressione usata per riferirsi all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Il servizio è di Roberto Vicaretti. Andiamo avanti, il conflitto in Medio Oriente. Teheran rinuncia sulla chiusura di Hormuz, lo stretto riaprirà solo con lo sblocco dei beni congelati e lo stop a sanzioni e blocco navale americano. E la partita diplomatica resta intricatissima. Proviamo a fare chiarezza con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, però l'accordo non è stato ancora chiuso, quello tra l'Iran e l'Oman. Pezeshkian parla anche se crede che gli Stati Uniti siano del tutto inaffidabili. Restano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico, perché l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita e l'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione.

0: Navigazione Hormuz ha una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni al risarcimento di guerra per i danni di guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero che sono stati congelati dalle sanzioni americane. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma esclude categoricamente che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti solo qualche settimana fa in Svizzera. Il capo della diplomazia di Teheran chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
1: E anche il New York Times conferma che le scorte americane di missili sono drammaticamente ridotte, le forze armate stanno attingendo alle riserve destinate ad Europa e Taiwan. Ma ci aggiorna l'inviato a New York, Matteo Albiti.
2: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Per il vicepresidente l'obiettivo ora è massimizzare il passaggio di idrocarburi a Hormuz. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo.
1: E in Israele, in queste ore, la visita del capo del comando militare americano per il Medio Oriente, Brad Cooper, che cade in una fase di forte tensione sui fronti dell'Iran e del Libano. Facciamo il punto con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: Sì, in queste ore si diffonde sui media israeliani la notizia, l'indiscrezione che Israele si starebbe preparando alla possibilità di condurre attacchi unilaterali contro Teheran, e quindi in assenza senza l'aiuto degli Stati Uniti. Almeno questo è quello che riferisce l'emittente israeliana Canale 13 e l'esercito israeliano. Secondo queste indiscrezioni, dunque, continua a fare preparativi per potenziali attacchi contro Teheran, in un momento in cui gli Stati Uniti invece cercano una via d'uscita diplomatica per porre fine alla guerra con l'Iran. Indiscrezioni che per ora non trovano conferma nelle fonti ufficiali, anche se poco fa il premier israeliano Netanyahu è tornato a parlare dell'Iran, della minaccia iraniana, afferma Teheran non avrà mai la bomba atomica, ha affermato il premier Netanyahu, e l'Iran, ha aggiunto il premier, continua ad attaccare tutti i paesi della regione tranne Israele, perché afferma il premier Netanyahu, perché il regime di Teheran sa che Israele risponderebbe in maniera molto dura. Intanto, come dicevi, in queste ore è presente qui in Israele il capo di Stato Maggiore dell'esercito americano, Brad Cooper, che in questi giorni è qui per consultazioni in questo clima di tensione crescente con l'Iran e per consultazioni con i vertici militari, e Cooper ha incontrato il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Zamir. In linea allo studio.
1: Grazie. Missili, bombe e droni investono anche in queste ore le principali città ucraine, mentre Zelensky è in pressing sugli USA per accelerare sulle licenze dei Patriot. Facciamo il punto da Kiev con l'inviata Carlotta Macerollo.
4: Dopo gli attacchi ieri che hanno colpito qui la regione della capitale, dove siamo con Matteo Pietrobelli, e hanno ucciso anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni, oggi è stata colpita pesantemente la città portuale di Odessa. Almeno 8 i feriti, colpite infrastrutture, edifici residenziali che sono stati danneggiati. Colpita anche la seconda città più grande d'Ucraina, Kharkiv. Il sindaco ha parlato di almeno 2 morti, già 13 i feriti, perché è stato colpito un palazzo residenziale. Sono ancora in corso gli incendi al 7° e al 9° piano e quindi le operazioni di soccorso vanno avanti. Ci sono stati anche dei morti nel Donetsk, continua l'evacuazione della città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina della regione del Donetsk. L'Ucraina prosegue

0: l'iniziativa in territorio russo. La città di Belgorod, a 40 km dal confine, è stata colpita dai droni ucraini, ci sono almeno 13 feriti. Il presidente Zelensky, citando i danni per la distruzione di decine di petroliere russe, numerosi magazzini in territorio russo del rivenditore online Wildberries, parla di perdite per 12 miliardi di rubli. Ieri Zelensky ha annunciato l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori mensile, fornitura che però, dice, non è ancora sufficiente. Intanto prosegue la stretta dell'alleanza tra la Corea del Nord e la Russia dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Sempre secondo fonti di intelligence, adesso pare che Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia a combattere appunto a fianco di Mosca. A voi.
1: Grazie. Passiamo ora alla pagina di cronaca e ai domiciliari. Il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
2: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
3: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
2: Velocità?
3: È sostenuto comunque, sì.
2: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
3: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
2: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
2: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
4: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava, lei di nuovo verso Coassolo più volte.
2: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Al San Raffaele di Milano hanno impiantato un embrione sbagliato e un errore umano, dichiara la struttura, che ha valso una sospensione per 15 giorni del centro da parte del Ministero e della Regione. Attivate subito le verifiche. Ce ne parla Davide Gangale.
5: 2 coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono 2 donne, una va chiamata per prima, l'altra subito dopo, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. La donna viene convocata il giorno dopo, informata dell'errore, assieme al compagno accetta di sottoporsi a un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. 2 giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha 2 settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Oltre 1.500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. Dai sindacati la richiesta di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. L'ospedale parla di errore umano, esprime profondo rammarico e si dice impegnato a dare alle 2 coppie la massima assistenza. Sono in corso analisi, fa sapere il San Raffaele, per valutare e introdurre ogni ulteriore misura per il rafforzamento dei controlli.
1: 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, a perdere la vita 3 operai in Calabria, in Emilia-Romagna e in Toscana. La rabbia dei sindacati, fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
6: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata.

0: Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: Ed aumentano ancora gli sfollati ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi. Sono oltre 2.000. Continuano i controlli su case ed edifici. Andiamo da Francesca Coppola.
2: Sì, buongiorno da Pozzuoli. È proprio così, continua ad aumentare il numero degli sfollati. Siamo a quota 2.240, si tratta di 830 nuclei familiari che non hanno più il tetto sulla testa dopo il sisma del 31 luglio scorso. Solo 200 tra queste persone hanno una sistemazione provvisoria, vengono ospitati in parte presso alberghi, l'altra metà di questi 200 trova ospitalità in un palazzetto dello sport che è nella periferia di Pozzuoli a Monteruscello, che è stato allestito dalla protezione civile con brande e dà un'assistenza anche per quanto riguarda i passi. Sono stati eseguiti 1.000 interventi di verifiche dal post sisma, dai primi momenti dopo il sisma fino ad ora. Questi sono i dati ultimi aggiornati. Restano in coda circa 100 verifiche. Di fatto, con questa cifra enorme di sfollati, c'è vera emergenza abitativa nei Campi Flegrei ed è un tema che viene affrontato in queste ore. Siamo nell'area in cui sono partiti da ieri sera i lavori di messa in sicurezza, di pulizia, perché si è avviata la costruzione di un hub che possa accogliere le persone che durante queste cicliche crisi sismiche sono in difficoltà. E sono lavori che dovevano partire già 2 anni fa, simbolicamente nella disperazione del post sisma dell'ultima scossa magnitudo 4.7, un corteo di persone ha forzato il cancello di quest'area, simbolicamente ha occupato. Dopo alcuni giorni appunto sono partiti i lavori. Di emergenza abitativa si è parlato anche in un vertice che si è tenuto ieri al COC di Pozzuoli con il presidente della regione Roberto Fico, che ha chiesto una legge speciale per affrontare in modo strutturale la crisi della sismicità, appunto, ripeto, ciclica dei Campi Flegrei. E il sindaco di Pozzuoli ha fatto appello sensibilizzando chi sta oltremodo aumentando, facendo una speculazione immobiliare sulla pelle di chi vive il disagio, sta aumentando i canoni di affitto. È un appello questo al quale sono uniti anche i parroci di questa zona e anche la Caritas diocesana. Con questo è tutto, restituisco la linea.
1: Grazie. Parliamo ora dei danni economici del gran caldo. All'Italia, siccità e cambiamenti climatici possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro. È la stima del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ad essere colpiti produzione, consumi e occupazione in tutti i settori, non solo in agricoltura. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
3: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in un mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi su superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteoavversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi. Il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il Centro Euro-Mediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
1: Parliamo ora della storia millenaria, quella delle saline di Cervia nel Ravennate, a saline che producono ancora oggi tonnellate di sale dolce. Vediamo con Paolo Pini.
4: Sapore di sale, sapore di mare.
5: Cervia nel Ravennate vede la sua storia millenaria indissolubilmente legata alle saline, già attive in epoca preromana. Ancora oggi producono 90.000 quintali all'anno di sale dolce, peculiarità unica. Una storia millenaria che si tramanda di generazione in generazione. Giuseppe Pomincetti, presidente del Parco della Salina di Cervia, dal 2009 lavora qui.
6: Cervia è proprio la città del sale, perché è legata indissolubilmente con la propria salina. Ogni cervese ha un parente che lavorava in salina. Mio nonno, il babbo di mia madre, per esempio, faceva il salinaro. Quindi Cervia e sale sono un'unica cosa.
5: Federico Caselli, bolognese, studia Ravenna, è l'uomo responsabile della movimentazione delle acque dal mare al prodotto finito.
7: Noi possiamo immaginarci come un'immensa chiocciola, dove parte da Milano Marittima con l'entrata d'acqua di mare, ad ogni vasca aumenta la concentrazione. Le vasche sono circa un centinaio, a cui corrispondono circa 400-500 paratoie. Non tutte ovviamente vengono movimentate, ma almeno una cinquantina al giorno vengono mosse appunto per far defluire l'acqua da una vasca all'altra. Qui ci troviamo nel bacino salante, che è l'ultima fase della lavorazione del sale, dove l'acqua di mare passa da 30 grammi litro a 260 grammi litro e appunto viene a deposizione del sale. Il rosa è dovuto a un'alga, un'emicroalga, che si chiama Dunaliella salina, che dà la colorazione all'acqua. Una volta che comunque il sale viene raccolto è bianco, non normale. Questa qui è una crosta che appunto si forma sopra e in superficie avviene l'evaporazione dell'acqua e si forma appunto questa crosta di sale che con l'azione del vento precipita e man mano accresce la dimensione del cristallo. I vecchi salinari stavano andando in pensione, io ho fatto domanda, loro mi hanno tramandato appunto le varie tecniche centenarie, millenarie.
6: Non è che ci sia una scuola dove si può imparare a fare il sale, quindi l'esperienza, i vecchi salinari che sono per noi un importante veicolo di trasmissione di storie, di cultura, lo stanno facendo anche con i nostri ragazzi.
5: L'alluvione del 2023, che aveva colpito anche le saline di Cervia, è solo un brutto ricordo. Nel 2024 la ripartenza e quest'anno si preannuncia un'ottima annata.
6: Questa è la macchina della raccolta del sale, è lunga circa 160 metri. È stata rimessa in funzione dopo l'alluvione del 23, nel 24 è arrivata un po' in ritardo, abbiamo fatto una raccolta più esigua. Lo scorso anno non ci sono state le condizioni per poter fare la raccolta, quest'anno la raccolta si preannuncia una raccolta molto importante, la macchina lavorerà molto.
8: Avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato il signore delle saline?
7: No, non l'avrei mai immaginato.
8: Però le fa piacere adesso?
7: Sì, molto, a parte l'ambiente, che è un bel ambiente, insomma, in mezzo alla natura ci sta molto bene.
1: E il Rossini Opera Festival si apre l'11 agosto con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Fabio Cappelli ha assistito alla prova generale. Seguiamo.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ora una breve pausa e riprendiamo subito con la seconda parte del TG.
3: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo.
4: Fino al prossimo sciacquone.
3: Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: E grandi!
8: La tenerezza è importante!
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi!
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1550 euro.
14: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
15: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
16: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
17: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
18: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
19: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Una giornata che inizia con il cielo in prevalenza sereno un po' ovunque, stiamo parlando delle regioni settentrionali, poi nel pomeriggio qualche locale temporale arriva sulle Alpi di Piemonte, sulla Valle d'Aosta e poi ancora sulle Alpi Lombarde. Qualche isolato temporale pomeridiano anche al centro, parliamo delle zone interne, soprattutto comprese tra Lazio ed Abruzzo. In serata poi i temporali tendono ad attenuarsi, tornerà il cielo poi in prevalenza limpido. Ci portiamo al meridione con le aree appenniniche, quindi tutte le aree interne che vedranno la presenza di temporali durante le ore più calde della giornata e anche qui miglioramento a ridosso del tramonto. Infine le nostre due isole maggiori con cielo in prevalenza sereno sulla Sardegna, qualche nube in più nel pomeriggio sulla parte meridionale dell'isola, isolati temporali pomeridiani in Sicilia. Un po' di vento di maestrale atteso sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Inizia la settimana che porta a Ferragosto con lunedì 10 agosto all'insegna del sole un po' ovunque con qualche isolato temporale pomeridiano sia sulle Alpi che sull'Appennino Calabro-Lucano. Temperature che sono scese di qualche grado al nord torneranno a risalire all'inizio della prossima settimana a valori ancora elevati al centro e al sud.
19: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Ben ritrovati a questa seconda parte del nostro TG. Apriamo parlando della crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Bruxelles interviene e cerca una mediazione. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Bruna. Katia Cerratti.
11: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
2: E passiamo ora a parlare di Medio Oriente, poiché prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza con le tensioni tra colonie e palestinesi in Cisgiordania. E nella città santa di Gerusalemme si scatena lo scontro violento tra gli ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi che non vogliono l'apertura di un nuovo caffè nello Shabbat. Ce ne parla l'inviata Lucia Goracci.
20: La protesta dei coloni al Tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla. Così fa rumore l'intervista in cui il 17enne Eitan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico controbatte, tutti lo vogliono. E poi, incalzato, gli taglieremo l'acqua, è solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo il 7 ottobre. Cioè, sono io il responsabile? Chiede definitivo il ragazzo.
2: La Banca d'Italia invita gli istituti bancari e Poste a promuovere la diffusione del conto di base, un conto a costo zero rivolto ai meno abbienti. 7 milioni i sottoscrittori potenziali, solo 180.000 i conti avviati. Sabrina Bellomo ne ha parlato in studio con Michele Carofiglio di Banca d'Italia.

0: un servizio bancario a costo zero o ridotto e il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e Poste Italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche, sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
1: Allora, entriamo ancora più nel dettaglio del conto di base. Lo facciamo con il nostro ospite Michele Carofiglio, che ci ha raggiunto in studio della Banca d'Italia. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quali sono i vantaggi di questo conto di base? Abbiamo visto i limiti di reddito, occorre anche un capitale minimo?
2: Il conto di base ha due vantaggi fondamentali. Uno è quello che è stato appena citato, la gratuità quando si è al di sotto di certe fasce di reddito o di pensione, e l'altro è, nel caso in cui si sia al di sopra di queste fasce, comunque si paga un canone annuo omnicomprensivo che è molto più basso del costo di un conto corrente ordinario. Quindi la gratuità o la economicità. Il secondo vantaggio, oppure accennato nel corso del servizio, è il fatto che è un conto che gli intermediari, le banche, sono obbligate a aprire nei confronti dei soggetti legalmente soggiornanti nell'Unione Europea, quindi persone vulnerabili, persone in attesa del permesso di soggiorno, richiedenti asilo, persone senza fissa dimora, persone che hanno pene alternative alla detenzione, quindi tutti i soggetti che con un conto di base che consenta di effettuare operazioni minimali bancarie e finanziarie riescono a essere incluse nel sistema economico con vantaggi per le persone e per la società nel suo complesso.
1: Sorta di tutela del diritto finanziario minimo dei cittadini. E c'è un numero massimo di operazioni previste, abbiamo sentito, qual
2: sì,
1: è questo tetto?
2: Sì, il conto di base, sia gratuito sia quello col canone omnicomprensivo, ha alcune operazioni che sono illimitate. Si può ricevere lo stipendio o la pensione, si possono effettuare pagamenti con la carta di debito, si possono avere domiciliate le bollette, per esempio. Altre operazioni si possono fare invece in un plafond massimo. Se si sforano questi plafond si devono pagare delle commissioni aggiuntive, ma sempre più ridotte rispetto a un conto corrente ordinario.
1: Quali sono queste altre operazioni che si possono fare in un numero limitato?
2: Il numero illimitato sono
1: limitato
2: o comunque insomma in un certo range sono, non lo so, l'incasso presso sportelli automatici di altre banche. Okay. Oppure bonifici presso altri soggetti. Mm-hmm. Oppure una cosa importante, non si possono emettere assegni su questo conto di base, questa è un'operazione proprio vietata e non consentita.
1: È importante saperlo, c'è anche un numero limitato di bonifici.
2: Comunque va letto nel contratto, per essere precisi, perché poi ogni banca può mettere dei limiti un po' diversi.
1: Esatto, questo sempre, leggere i contratti. Se nel tempo si dovessero superare per esempio i limiti di reddito, che cosa accade?
2: In quel caso il conto da gratuito diventa a pagamento, la banca chiede la trasformazione del conto a pagamento, il cliente se accetta lo sottoscrive a pagamento o altrimenti il conto viene chiuso.
1: Abbiamo sentito che questo utile e interessante strumento esiste già da un po' di tempo, ma perché è stato utilizzato così poco? disinformazione, numeri, ostacoli di altro tipo?
2: Certo, i numeri che abbiamo visto anche nel servizio ci dicono che è sottoutilizzato. Un bacino potenziale di 7 milioni di persone, in Italia esistono 180.000 conti della specie, anche se facciamo un confronto in Europa, perché questo è un prodotto che vale in tutta Europa, con altri paesi europei noi siamo un po' al di sotto. C'è da un lato la mancata conoscenza dello strumento, probabilmente poche persone sanno che hanno questo diritto e che possono usarlo, e quindi

ecco che lo stiamo diciamo diffondendo e rendendo noto. Dall'altro, alcune vischiosità nell'offerta da parte delle banche, degli intermediari, che magari offrono dei prodotti simili ma magari un poco più costosi, e su questo l'azione della Banca d'Italia, che fa anche controlli sulle banche, è molto seria, importante, e proseguirà anche nel prossimo futuro per promuovere l'offerta di questo prodotto a tutti gli aventi diritto.

0: Parliamo ora del codice della strada, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionali e l'entità della violazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando una serie di modifiche ora sottoposte al parere delle associazioni e degli operatori di settore. Il servizio è di Laura Martino.
1: Si potrebbe arrivare a guidare un'automobile a 17 anni e sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie con la cosiddetta marcia a file parallele. Sempre in autostrada sarà consentito alle moto viaggiare in corsia d'emergenza se quelle principali saranno bloccate. Per usare invece una bici a propulsione elettrica, molto diffusa tra i rider delle consegne a domicilio ad esempio e diversa da quella a pedalata assistita, bisognerà invece avere un targhino e indossare il casco. Per il momento si tratta solo di ipotesi, proposte che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a 100 associazioni e operatori di settore per modificare il codice della strada. Ma entro ottobre l'obiettivo è di introdurre queste e altre importanti novità per chi si mette alla guida. Per l'età della patente l'indicazione arriva da una direttiva europea. E poi c'è il capitolo delle sanzioni, innanzitutto sul rispetto dei limiti di velocità. L'idea è quella di rendere le multe proporzionali all'entità della violazione, ad esempio 10 euro per ogni chilometro in eccesso, 5 sulle strade urbane. Le notifiche delle multe dovranno avvenire entro 30 giorni. Attenzione alta anche sull'RC auto. I veicoli che girano senza assicurazione potranno subire un divieto di marcia digitale e istantaneo. Divieto di guida per i conducenti. Stretta anche sui mezzi con targa straniera che punta a recuperare le sanzioni non pagate anche a 5 anni dall'infrazione. Ai comuni poi verrà chiesto di aderire alla piattaforma CUDE per il contrassegno di parcheggi per disabilità, anche questa europea.
0: E ora andiamo a Riccione per raccontare la storia di Iole Masi, una bagnina storica della Riviera Romagnola che da poco ha compiuto 100 anni. L'ha incontrata Serena Biondini. Seguiamo.
2: Cosa rappresenta il mare per lei?
3: Il mare rappresenta tutto. Mi manca, se potessi andare in giungla adesso in bicicletta, andare in bicicletta sarei anche adesso. La vita proprio sul mare è stata la mia.
4: Una vita sul mare, quella di Iole Masi, bagnina storica di Riccione, ha da poco compiuto 100 anni.
3: Sono nata il 14 maggio del 26. Ho 4 figli, 8 nipoti e 9 pronipoti e un in altro da lì in arrivo.
2: Qual è il segreto per vivere così a lungo?
3: Ho lavorato molto.
4: Appena sposata nel 1945, Iole ha iniziato a lavorare in spiaggia con il marito. Il suocero Ugo Bernabè era uno dei primi 5 pescatori di Riccione ad aver avuto in concessione una parte di arenile dove costruire un capanno per gli attrezzi e una tenda per l'ombra.
3: Poi sono entrate 2, poi sono entrate 3 e poi ho cominciato a crescere piano piano. Anche qua sulla spiaggia cominciavano ad essere le prime brandine.
4: È così che sono nati i primi stabilimenti balneari, erano gli anni del boom, del turismo di massa.
3: Le prime cabine le montavamo a maggio e poi in settembre si smontavano, il lavoro era grosso, sì.
4: Le tende cucite a mano, le sabbiature per i turisti, i lettini in stoffa da lavare con la spazzola. Si iniziava a lavorare prima dell'alba e si finiva con il buio.
3: Era un po' dura. Era tutta un'altra vita una volta, confronto adesso.
4: Per guadagnare un po' di soldi si accoglievano i turisti anche a casa propria.
3: Per poter affittare la casa avevano fatto uno scaletto dalla finestra.
4: Intanto la famiglia si allargava.
2: I bambini sono cresciuti al mare.
3: Tutti al mare sono cresciuti. Per mangiare e dormire dopo tutti quanti.
4: Quella spiaggia ancora oggi è gestita dai figli. Iole si guarda indietro, circondata dagli affetti. Un secolo di vita che è anche un secolo di storia. 100 anni d'amore per la famiglia e per il mare.
3: È una vita proprio lunga è stata, sì.
2: Era meglio prima o adesso?
3: Sarà meglio un po' adesso che prima. È un altro vivere adesso.
0: Siamo allo sport, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e non solo, la squadra italiana di fondo è la regina degli europei di nuoto di Parigi. Il bilancio della spedizione azzurra nel servizio di Tommaso Mecarozzi. Italy!
5: Una squadra sempre protagonista, tra le migliori al mondo, è la certezza con cui torna a casa dai campionati europei l'Italia del nuoto di fondo. Prima per distacco nella speciale classifica a punti davanti a Ungheria e Germania, quella Germania che ci precede nel medagliere con 4 ori e un bronzo. Italia seconda, 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. Ma il senso è proprio qui. Più medaglie, 7 contro 5, conquistate con più atleti. La regina d'Europa e della Senna, dove si è gareggiato, è il simbolo del movimento Ginevra Taddeucci, due successi bellissimi nella 5 e nella 10 km che è distanza olimpica, simbolo insieme con Gregorio Paltrinieri, capace di trascinare la staffetta all'argento. Riferimenti imprescindibili per il gruppo che si consoliderà verso Los Angeles 2028.
6: Bene chiudere in bellezza, dai, è sempre una grande cosa arrivare a podio con la squadra, siamo divertiti. Abbiamo vinto la classifica per nazionali, quindi siamo forti, l'abbiamo dimostrato e ci vediamo al prossimo anno.
0: Parliamo della squadra azzurra, protagonista ai mondiali di atletica Under 20 che si stanno svolgendo negli Stati Uniti. Risultati che non erano mai arrivati prima. Li vediamo con Daniela Filippone.
4: È una notte d'oro quella degli azzurrini dell'atletica Eugene. Ai mondiali negli Stati Uniti arrivano oro e record under 20. Kelly Dualla, Edwin Fermin Galvan, Francesco Pagliarini ed Elisa Valenzin nella staffetta 4% mista portano l'Italia sul tetto del mondo. Il favoloso quartetto azzurro si impone col tempo di 41:21 davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti e conquista il secondo oro mondiale di sempre a livello under 20. Un risultato che porta l'Italia a piazzarsi in seconda posizione del medagliere con 3 ori e 2 bronzi, direttamente dietro agli Stati Uniti. 3 successi in una singola competizione mondiale non erano mai arrivati. Nella notte contribuisce all'impresa anche Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97, un centimetro meglio dell'australiano McGroder. L'ultimo italiano a ottenere l'oro era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Si vede che l'atletica è un affare di famiglia, dato che il fratello di Daniele Francesco sarà protagonista agli imminenti europei di Birmingham. La festa azzurra è impreziosita anche dalle 6 piazze di Margherita Castellani sui 200, di Alessia Succo sui 100 ostacoli e dal record italiano under 20 di decathlon di Matteo Sorci. Insomma, l'atletica azzurra c'è e lo sta dimostrando.
0: Siamo all'appuntamento con la puntata di Altri Mondi, rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. Buona visione, il TG torna alle ore 14.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Lost Carcosa. Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemarque, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA, che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in terza persona, caratterizzato da un alto livello di difficoltà, ambientato su un pianeta alieno popolato da creature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce che a parte qualche scorciatoia resettava davvero del tutto ogni

0: di progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panni del protagonista, interpretato dall'attore Raoul Coli, saremo meno soli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite, dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto al Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di ogni tipo, costringendoci a un balletto fatto di salti e schivate necessarie per restare in vita, grazie anche all'introduzione dello scudo in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia per alimentare un'arma speciale in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, in particolare con i grilletti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros, insomma, non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente, un po' come è stato per From Software e Dark Souls, e tra i pochi studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, un posto nel quale tornare, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
1: Italiano che secondo me ha capito la formula segreta per fare giochi belli, divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative delle persone né sfruttarle. Quello sviluppatore si chiama Ponkl e qualche anno fa è uscito con Vampire Survivors e ha sbancato, un titolo semplice che costava poco, veramente molto molto divertente, che faceva giocare le persone per ore e ore. Ecco, adesso Ponkl torna con Vampire Crawlers, che è nello stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto simile, il gioco è diverso, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto che Ponkl prima ha fatto la gavetta sviluppando giochi per i software di d'azzardo, dei giochi d'azzardo. Ecco, perché secondo me ha capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Crawlers va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti. Anzi, probabilmente non state vedendo questo video perché state già giocando a Vampire Crawlers, e se non lo state facendo, vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

La Spagna conferma controlli alle frontiere sul 5-10% degli italiani. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Accordo vicino tra Iran e Oman su Hormuz, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Arancci. Ma questo non basta per la riapertura a Teheran, serve cambiamento degli USA. All'Angelus domenicale dal Palazzo Apostolico un rinnovato appello di Papa Leone XIV perché tacciano le armi tra Ucraina e Russia dando spazio alla diplomazia. Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa. Il sindaco Suzuki, le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'uomo. Morto Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti. Aveva 90 anni. Ancora caldo estremo, qualche temporale a nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna sul primo esodo estivo, stangata carburanti da 370.

0: Caracas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile per le 10.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
1: Lo sentivamo, si apre anche il fronte con la Germania. Dal 19 agosto infatti al via il respingimento verso l'Italia di migliaia di migranti irregolari. Il Ministero degli Esteri tedesco commenta: applichiamo solo il regolamento di Dublino. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: La prima espulsione verso l'Italia dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo regolamento europeo avverrà da un centro di accoglienza della Baviera. Il 19 agosto, scrive Repubblica, verrà trasferita una cittadina somala di 22 anni, arrivata in Germania a marzo, dopo essere passata per l'Italia. A fine 2025 Berlino aveva accettato di tenere in Germania migliaia di cosiddetti dublinanti, migranti arrivati in Germania dall'Italia, che avevano attraversato la frontiera prima dell'accordo sulle nuove regole europee. Nel contempo il ministro degli interni tedesco Dobrindt annunciava di voler applicare alla lettera quanto concordato con Roma in quel contesto. Berlino sostiene infatti che l'Italia ha accettato di implementare di nuovo il regolamento di Dublino, secondo cui le richieste d'asilo vanno presentate nel paese di primo ingresso. Un sistema di Dublino funzionante, aggiunge, è la premessa per il successo della riforma dell'asilo europeo. Per il governo Merz è una priorità dimostrare di essere in grado di arginare i fenomeni migratori di fronte all'ascesa di Alternativa per la Germania che aumenta i propri consensi al grido di rimigrazione.
1: E con la sospensione dell'accordo di Schengen tra Italia e Spagna sono ripresi i controlli alle frontiere tra i due paesi. Vediamo la situazione all'aeroporto di Orio al Serio con Eleonora Di Lauro.
3: L'alta tensione fra Italia e Spagna cade in uno dei weekend più importanti dell'anno per i flussi turistici. Questo è il weekend prima di Ferragosto e qui a Bergamo, che è il terzo aeroporto italiano, sono migliaia le persone in partenza. Non ci sono particolari intoppi, ci dice la direzione dell'aeroporto. Mi ha raggiunto Alberto Cominassi, che è il direttore operativo dell'aeroporto di Bergamo, a cui chiedo subito: quanti sono i voli in partenza da e per le città spagnole e quanto movimentano?
4: Certo, buongiorno a tutti. Nella giornata odierna abbiamo 38 voli da e per la Spagna con un flusso stimato di circa 7.000 passeggeri.
3: Come stanno andando i controlli?
4: I controlli stanno seguendo le direttive del Ministero dell'Interno e non ci sono rallentamenti o situazioni di code.
3: Come si svolgono?
4: Allora, seguono le direttive del Ministro dell'Interno, quindi i flussi di passeggeri in arrivo dalla Spagna vengono separati e poi la polizia svolge i controlli secondo i protocolli previsti.
3: Cosa significa per uno scalo così importante vedere, come dire, sospesa l'area Schengen?
4: Allora, degli impatti sul flusso di movimentazione dei passeggeri, perché richiede di utilizzare delle linee dedicate per poter sbarcare i passeggeri e tenerli separati dal resto degli altri prima che poi raggiungano la zona di controllo bagagli.
3: Grazie ad Alberto Cominassi. E adesso sentiamo che cosa ci hanno detto alcuni passeggeri di rientro da Ibiza, poi la linea può tornare a Roma. Ci dite i controlli come sono andati?
5: Ah, velocissimo, al rientro ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri, ma sono stati
3: qua
5: veloci. Sì, qua ad Orio.
6: Hanno controllato la carta d'identità, siamo scesi, ci hanno fermato all'uscita e ci hanno contato la carta d'identità.
7: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
8: Tutti quanti?
7: Sì.
8: Che cosa ne pensi?
9: Che non mi sembra la scelta ottimale fare una cosa del genere per l'Italia, cioè dall'Italia però.
10: È ovvio che noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
1: Vediamo i riflessi politici della tensione tra Italia e Spagna che alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizioni. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
11: Da Palazzo Chigi nessun passo indietro, la linea resta quella confermata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nessun ultimatum quando si tratta di sicurezza, di controllo dei confini e di migranti. Una linea, quella della Presidente del Consiglio, pienamente sostenuta da tutta la sua maggioranza di centrodestra. In una serie di interviste il leader di Forza Italia Tajani, anche quello della Lega Matteo Salvini e Foti, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, ribaltano le accuse, indicando in quella scelta di Madrid di inserire dei controlli alle frontiere una ritorsione. Per quel che riguarda il sostegno alla linea dell'esecutivo, arriva anche da noi moderati di Maurizio Lupi. A fare il controcanto alla maggioranza di centrodestra invece Futuro Nazionale di Vannacci, che dice la sospensione di Schengen è soltanto ordinaria, io avrei addirittura chiuso le frontiere. Diverso il commento ovviamente che arriva da parte delle opposizioni, di propaganda da parte della Presidente del Consiglio Meloni parlano Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra. Il fatto che non ci sia più una solidarietà a livello europeo con la scelta di Meloni viene sottolineata da Matteo Renzi di Italia Viva, una scelta inutile quella della sospensione di Schengen nei confronti di Madrid, dicono da Azione Più Europa. A te.
1: Apriamo la pagina della crisi medio orientale adesso con le parole del premier israeliano Netanyahu, che in apertura della riunione di governo respinge il piano americano per Gaza, vincolando il ritiro al disarmo di Hamas. Ma ci dice tutto l'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci. Lucia.
12: È così. Israele, dichiara Netanyahu, non accetta il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace e sostenuto dagli Stati Uniti, e non ritireremo il nostro esercito finché Hamas non sarà completamente disarmato. Le sue parole si riferiscono al piano che 9 giorni fa, prima sui social e poi parlandone in conferenza stampa, Donald Trump aveva presentato come una monumentale svolta storica. Ed è lo stesso Netanyahu ancora a dire: gli americani hanno delle idee, alcuni sono accettabili, altre non lo sono, sappiamo come opporci. E poi ancora, finché sarò premier, l'Iran con o senza accordo non avrà una arma atomica, e lo Stato palestinese a Gaza e in Giudea e Samaria, cioè usando i nomi biblici della Cisgiordania palestinese, non vedrà la luce. Dunque Israele si oppone con l'ufficialità delle parole del suo premier, che tra l'altro lunedì scorso aveva incontrato Mladenov, il bulgaro che è il principale diplomatico alla testa del Board of Peace, e aveva ottenuto anche delle modifiche sul piano che si snoda soprattutto sul disarmo di Hamas e che Hamas aveva invece accettato. Vediamo dunque adesso quale e se vi sarà una risposta di Donald Trump, che a partire da gennaio, quando l'ha presentato alla comunità internazionale e poi facendolo recepire anche dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, questo piano per Gaza, insomma, lo vede molto coinvolto e parte della sua credibilità in qualche modo è legata anche adesso. A te.
1: E proseguiamo con il conflitto nel Golfo Persico. Teheran provoca Washington e chiede risarcimenti, stop a sanzioni e blocco navale americano per riaprire lo stretto. Mentre i canali ufficiali del regime parlano di un recente incontro tra Khamenei e il presidente Pezeshkian. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
13: Sì, buongiorno. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di intesa vicina, ma Teheran detta appunto le sue condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto di Hormuz a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa, ma esclude categoricamente che l'accordo possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, mentre il presidente Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi dello Yemen rivendicano esplosioni a una raffineria in Arabia Saudita e dicono di aver colpito navi saudite in un porto yemenita sul Mar Rosso. Roma.
1: E anche il New York Times conferma intanto che le scorte americane di missili sono drammaticamente ridotte e le forze armate stanno attingendo le riserve destinate all'Europa e a Taiwan. L'inviato a New York, Matteo Albiti.
14: Dopo la CNN, Reuters, CBS, ora è il New York Times a lanciare l'allarme. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa e diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Per il vicepresidente l'obiettivo ora è massimizzare il passaggio di idrocarburi a Hormuz. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo.
1: E ora spostiamoci alla guerra in Ucraina. Missili, bombe e droni investono anche in queste ore le principali città ucraine, mentre Zelensky è in pressing sugli USA per accelerare sulle licenze dei Patriot. Facciamo il punto da Kiev con l'inviata Carlotta Macerollo.
15: Dopo gli attacchi ieri che hanno colpito qui la regione della capitale dove siamo con Matteo Petrobelli e hanno ucciso anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni, oggi è stata colpita pesantemente la città portuale di Odessa, almeno 8 i feriti, colpite infrastrutture, edifici residenziali che sono stati danneggiati. Colpita anche la seconda città più grande d'Ucraina, Kharkiv, il sindaco ha parlato di almeno 2 morti, già 13 i feriti perché è stato colpito un palazzo residenziale, sono ancora in corso gli incendi al 7° e al 9° piano e quindi le operazioni di soccorso vanno avanti. Ci sono stati anche dei morti nel Donetsk, continua l'evacuazione della città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina della regione del Donetsk. L'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, la città di Belgorod a 40 km dal confine è stata colpita dai droni ucraini, ci sono almeno 13 feriti. Il presidente Zelensky, citando i danni per la distruzione di decine di petroliere russe, numerosi magazzini in territorio russo del rivenditore online Wildberries, parla di perdite per 12 miliardi di rubli. Ieri Zelensky ha annunciato l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti per una fornitura di missili intercettori mensile, fornitura che però dice non è ancora sufficiente. Intanto prosegue la stretta dell'alleanza tra la Corea del Nord e la Russia dopo i lanciatori di Pyongyang in territorio russo. Sempre secondo fonti di intelligence, adesso pare che Pyongyang invierà fino a 50.000 soldati in Russia a combattere appunto a fianco di Mosca. A voi.
1: La guerra genera altra guerra, dice Papa Leone al termine dell'Angelus di questa domenica d'agosto. Russia e Ucraina fermino gli attacchi sui civili. Accorato l'appello del pontefice a che si rispetti il diritto umanitario e si dia spazio alla diplomazia. Il pensiero anche alla tragica situazione in Sudan e chiama la comunità internazionale a intervenire per un immediato cessate il fuoco. Sara Nesce.
16: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
12: Basta, dice con forza Papa Leone, tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E allora oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo come fu San Francesco. Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
1: E dalle guerre del presente a quelle del passato, il 9 agosto del 1945, la seconda bomba atomica della storia umana, sganciata sulla città giapponese di Nagasaki, oltre 80.000 vittime, di cui almeno 70.000 uccise all'istante. In mattinata le commemorazioni nel ricordo di quel giorno. Ci dice tutto il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
17: Il rintocco della campana della pace, il minuto di silenzio alle 11.02, l'ora esatta della bomba atomica su Nagasaki, 3 giorni dopo quella di Hiroshima. Era un ordigno nucleare al plutonio. Fat Man, uomo grasso, l'avevano chiamata gli Stati Uniti, sganciandola dal loro bombardiere. Quell'ordigno tozzo e tondeggiante provocò subito 40.000 morti, altri 60.000 per effetto delle piogge radioattive. Sono passati 81 anni, ma il mondo non impara. Minacce nucleari dalla Russia alla Corea del Nord. Mai più, dice la premier Sanae Takaichi, ma il Giappone, sotto la sua guida, punta deciso a rafforzare l'industria militare per motivi difensivi. La teoria della deterrenza nucleare è estremamente rischiosa, dice il sindaco Suzuki. Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto. E aggiunge, l'umanità e le armi nucleari non potranno mai coesistere. In tanti a Nagasaki sono cresciuti ascoltando i racconti dei sopravvissuti, come l'attuale vescovo di Hiroshima, Monsignor Shirahama. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore che si conclude oggi, organizzata da Sant'Egidio.
18: Viviamo in un tempo difficile in cui le guerre non fanno che iniziare e non finiscono più. Il mondo si sta riarmando, noi siamo particolarmente preoccupati. È importante ricordare e ricordarci quali sono le conseguenze della guerra.
1: E ora la pagina economica con i danni economici del gran caldo. All'Italia siccità e cambiamenti climatici possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro. È la stima del centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici ad essere colpiti produzione, consumi e occupazione in tutti i settori, non solo in quello dell'agricoltura. Ma sentiamo Alessandro Marchetti.
19: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in ore a fine 800. Lo calcola il Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteo avversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi, il caso più eclatante è la pianura padana dove il Po è ampiamente sofferenza, anche le aziende agricole di vino, il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il centro euro-mediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
1: La pioggia artificiale.

0: Speciale in risposta alle temperature fuori controllo in un clima già perennemente torrido. Accade a Dubai, dove da qualche giorno nel locale distretto dello shopping è stata inaugurata una via nella quale a orari fissi scende una pioggia scrosciante. Un evento eccezionale a quelle latitudini e apprezzatissimo da turisti e abitanti. I tavolini dei locali della zona possono godere della temporanea frescura, sognando magari un'ideale fuga verso paesaggi e climi più temperati. Ancora gli sfollati ai campi Flegrei, dopo lo sciame si 2.000 e continuano i controlli su case ed edifici.
1: Continua ad aumentare il numero degli sfollati, siamo a quota 2.240, si tratta di 830 nuclei familiari che non hanno più il tetto sulla testa dopo il sisma del 31 luglio scorso. Solo 200 tra queste persone hanno una sistemazione provvisoria, vengono ospitati in parte presso alberghi, l'altra metà di questi 200 trova ospitalità in un palazzetto dello sport che è nella periferia di Pozzuoli a Monteruscello, che è stato allestito dalla protezione civile con brande e dà un'assistenza anche per quanto riguarda i passi. Sono stati eseguiti 1.000 interventi di verifiche dal post sisma, dai primi momenti dopo il sisma fino ad ora, questi sono i dati ultimi aggiornati, restano in coda circa 100 verifiche. Di fatto con questa cifra enorme di sfollati c'è vera emergenza abitativa nei campi Flegrei ed è un tema che viene affrontato in queste ore. Siamo nell'area in cui sono partiti da ieri sera i lavori di messa in sicurezza, di pulizia, perché si è avviata la costruzione di un hub che possa accogliere le persone che durante queste cicliche crisi sismiche sono in difficoltà, e sono lavori che dovevano partire già 2 anni fa, simbolicamente nella disperazione del po' magnitudo 4.7, un corteo di persone ha forzato il cancello di quest'area, simbolicamente ha occupato dopo alcuni giorni appunto sono partiti i lavori. Di emergenza abitativa si è parlato anche in un vertice che si è tenuto ieri al COC di Pozzuoli con il presidente della regione Roberto Fico, che ha chiesto una legge speciale per affrontare in modo strutturale la crisi della sismicità, appunto, ripeto, ciclica dei campi Flegrei, e il sindaco di Pozzuoli ha fatto appello sensibilizzando chi sta oltremodo aumentando, facendo una speculazione immobiliare sulla pelle di chi vive il disagio, sta aumentando i canoni di affitto. È un appello questo al quale si sono uniti anche i parroci di questa zona e anche la Caritas diocesana. Con questo è tutto, restituisco la linea.
0: Grazie Francesca. Proseguiamo con la cronaca. Difende la madre dall'aggressione del padre e lo fa arrestare. È successo a Rimini. I carabinieri sono intervenuti in hotel di Visarbella, chiamati dal giovane di 22 anni che ha bloccato a terra suo padre, un 43enne, dopo essere stato colpito a sua volta mentre proteggeva la madre, che aveva già denunciato il marito per violenze. È ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
2: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
3: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo.
2: Velocità?
3: È sostenuto comunque, sì.
2: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
3: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
2: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
4: Mia moglie ha visto

0: un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono sceso in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
1: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
0: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
1: Quattro feriti trasportati in ospedale, due in elicottero. L'accusa è di tentato omicidio.
2: Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Così all'ANSA ha riferito il legale del 73enne che ha appunto investito i ciclisti. Dice: non mi stavo rendendo conto di quello che stavo facendo. E ha chiesto scusa, non ho mai fatto male a nessuno. Appena mi sono reso conto di aver investito i ciclisti, sono corso dai carabinieri a chiedere aiuto. E passiamo adesso invece alla morte a 90 anni di Massimiliano Cencelli a Roma, un ex funzionario della DC che nella Prima Repubblica inventò l'omonimo manuale per la spartizione dei ruoli di partito e di governo, il servizio di Roberto Vicaretti.
3: Nemmeno un giorno da parlamentare, nessun incarico di governo, eppure ha segnato come pochi l'immaginario politico, il rapporto tra i partiti e il racconto giornalistico. Di più, ha dato un senso algebrico alla politica, la meno matematica delle scienze umane. Massimiliano Cencelli, scomparso a Roma all'età di 90 anni, il padre del manuale, ovvero della pratica di dividere ruoli di governo e del sottobosco degli incarichi pubblici sulla base del peso dei partiti e all'interno di questi, delle correnti. La calcolatrice come strumento della politica entra nel 1967, cuore della Prima Repubblica, pieno dominio democristiano. Al congresso di novembre della DC la corrente dei pontieri raccoglie il 12%. Cencelli è l'uomo di fiducia di uno dei vertici di questa componente, Adolfo Sarti. Ed è a Sarti che Cencelli suggerisce il principio matematico per la distribuzione dei posti in segreteria nel governo, il teorema di Pitagora della politica italiana. Una intuizione che diventa metodo, un metodo che diventa manuale, il manuale Cencelli, un manuale mai veramente scritto, eppure da tutti conosciuto e citato come un classico della letteratura, di più, come un bestseller. A volte è stato rivendicato, altre volte smentito, ma sempre praticato. È sopravvissuto il manuale al crollo della Prima Repubblica e dei suoi partiti e sopravviverà anche al suo ideatore.
2: Love Sensation di Madonna e Kylie Minogue, appena uscita, raggiunge subito il primo posto nella classifica Dance Radio negli Stati Uniti. Alessandra Sacchetta.
4: Sono un raro esempio di sisterhood della musica pop. Tra Madonna e Kylie Minogue c'è da più di 20 anni un rapporto di affetto, stima e solidarietà professionale e non. Ora il rapporto tra le due star del pop è stato suggellato dal brano Love Sensation, Madonna and Kyle, che fa parte dell'album di Madonna Confessions, parte seconda. Ma il legame tra le due parte da lontano. Già nel 2000, agli MTV Europe Music Award, Madonna indossò una maglietta con la scritta Kylie Minogue per renderle omaggio nel momento in cui Spinning Around scalava le classifiche. Quando nel 2005 a Kylie fu diagnosticato un tumore, Madonna modificò alcune delle date del suo tour australiano per starle vicino. I media sono stati dunque smentiti, mostrandole come rivali e chiamandole la regina e la principessa del pop.

La seconda parte del telegiornale si apre con un diverbio che sarebbe tra la vittima e un sedicenne all'origine del brutale pestaggio di un branco di giovani nel quale ha

0: Perso la vita il 54enne Nicola Musiani a Pinarella di Cervia. Sara Scheggia.
1: Una banale discussione, un ragazzo minorenne chiama Musiani tossico, va a ballare in discoteca, all'uscita torna a cercare il 54enne con altri amici, poi il brutale pestaggio. Sarebbe questo il ruolo del 16enne sospettato di aver partecipato insieme ad altri 4 giovani finiti in carcere all'omicidio di Nicola Musiani a Pinarella di Cervia, Costa Ravennate. La sua posizione sarà vagliata dalla Procura dei Minori di Bologna, mentre nelle prossime ore a Forlì si terrà l'udienza di convalida per i 4 fermati. Hanno tra i 19 e i 23 anni, risiedono a Meldola, nel Forlivese. 3 di loro hanno origini marocchine. Nei locali della zona sono conosciuti per via di risse e tensioni. Abiti e cellulari sono stati sequestrati e verranno analizzati. E ci sarebbe anche un 6° giovane ancora da identificare. Il gruppo quella sera ha preso di mira anche un altro uomo, un 50enne Cesenate, che è un camper vicino a quello di Musiani e che inizialmente era intervenuto in sua difesa. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo.
0: Le temperature elevate, ma anche la mano dell'uomo, continuano a provocare molti incendi. In Liguria sono addirittura triplicati nel giro di 2 anni. In servizio di Luca Forlani.
2: Nel 2024 abbiamo avuto circa 73 incendi di bosco, io parlo della regione Liguria, che attualmente invece siamo a 192.
3: E non è ancora finito il 2026.
2: Non è ancora finito il 2026.
3: La Liguria continua a bruciare. In 2 anni il numero di incendi è quasi triplicato e da 2 giorni i vigili del fuoco sono al lavoro a Torriglia. Come mostrano queste immagini, stanno domando le fiamme nei boschi di Santa Maria del Porto, nei pressi del lago del Brugneto, le fiamme causate da un fulmine che venerdì nel tardo pomeriggio aveva colpito un albero. Nel 90% dei casi però, dietro ai roghi, c'è la...
2: dovuto a cause umane, più del 50% è dovuto a dolo.
3: Con il grande caldo basta davvero poco per innescare un incendio. Sole rovente, termometro che nelle ore centrali supera i 35 gradi, siccità, vegetazione secca. L'Italia sta affrontando ondate di calore senza precedenti. Chi può, per cercare un po' di refrigerio, scappa verso il mare, anche se la temperatura dell'acqua in tutto il Mediterraneo non è mai stata così alta, sopra i 30 gradi. Sembrano lontani i tempi in cui per un po' di fresco bastava una nuotata.
0: Passiamo all'economia e parliamo di fisco. Se agosto lascia più respiro ai contribuenti, non mancano scadenze e novità a cui prestare attenzione. Tra queste, gli ultimi decreti varati dal governo sulla riforma del sistema fiscale, ma anche la rottamazione delle cartelle. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il fiscalista Nicola Forte. Sentiamo.

0: Partiamo dalla rottamazione delle cartelle, quinta operazione che consente di sanare i vecchi debiti col fisco. Cosa dobbiamo sapere?
1: Beh, dobbiamo sapere che la rottamazione quinques è molto diversa rispetto alla quater. Non è possibile definire le cartelle che derivano da avvisi di accertamento da parte del fisco, cioè quando non ho dichiarato dei redditi. La rottamazione è possibile per tutte le cartelle, le somme affidate per la riscossione ad agenzie entrate riscossione, ma a condizione che si tratti di mancati versamenti, quindi devo aver dichiarato le somme e non le ho versate. La prima scadenza era il 31 luglio, adesso la seconda rata è a settembre ed è una scadenza molto importante, perché se io non ho versato la prima rata, per rimanere in pista devo necessariamente a fine settembre versare la seconda, perché il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
0: Ma gli italiani stanno aderendo o aspettano la sesta sanatoria, la sesta rottamazione?
1: Diciamo che è una partita molto difficile, perché la rottamazione quinques, dicevo, è molto diversa, perché c'era un problema di risorse, perché quando varo un provvedimento del genere cancello le sanzioni, c'è quindi un problema di copertura, e quindi varare un'ulteriore rottamazione in concreto non sarà così agevole. Ci vuole una volontà politica e soprattutto bisogna trovare le risorse.
0: No, come dicevamo, ad agosto può sembrare particolare parlare di fisco, perché è un mese più tranquillo, no, rispetto ad altri. Dove il fisco applica delle sospensioni?
1: Pensiamo agli avvisi bonari. Gli avvisi bonari

0: ordinario c'è quelle comunicazioni quando il fisco mi scrive e dice guarda, ho omesso un versamento, ho una sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre, questo vale solo per il versamento della prima rata o dell'unica rata, ad esempio se ho ricevuto un avviso bonario il 15 luglio, decorrono 16 giorni, poi la sospensione, poi riprendono a decorrere i termini. Se invece ho già rateizzato l'avviso bonario, un piano di rateazione, e qui in questo caso devo rispettare le scadenze, o se voglio presentare un ricorso per una contestazione del fisco, anche qui ho la sospensione dei termini processuali per tutto il mese di agosto. E poi ho tutto ciò che scade dal 1 al 20 agosto è posticipato al 20 agosto, quindi un ferragosto un po' più tranquillo, diciamo.
1: Abbiamo detto in apertura di questo spazio, siamo anche dentro la fase dei decreti della riforma fiscale, ultimo Consiglio dei Ministri, ultimi decreti di quella riforma, le novità principali sono?
0: Beh, innanzitutto ricordiamo che sono stati varati ben 29 decreti, cioè 21 decreti attuativi e 8 testi unici. E ricordiamo che questi testi unici quasi tutti entreranno in vigore il 1 gennaio 2027, però devo anche ricordare che la delega diciamo non è stata completamente attuata, manca la parte IVA, manca la parte IRAP e la tassazione dei redditi finanziari, però la delega arriva a scadenza al 29 agosto prossimo e quindi ci saranno solo 2 anni di tempo per interventi di manutenzione, per i decreti correttivi. Ormai la delega ha un perimetro ben definito, le ultime novità, come diceva lei, sono state varate con il cosiddetto decreto omnibus, con ulteriori ritocchi, però ormai il perimetro, come dicevo, è ben definito, ci possiamo attendere solo interventi di manutenzione ordinaria.

0: Un bagnino con la passione per la meteorologia, per i turisti che frequentano i lidi di Riccione, è diventato una celebrità e un punto di riferimento. Lo ha incontrato per noi Anna Maria Cremonini.
1: Ci sono le ondate di caldo e quando finisce questa ondata di caldo, non è mai stato così caldo e quando basta un'ora di sole che vada via anche solo per un'ora, ecco allora cosa succede adesso.
2: E quante volte se le ha sentite rivolgere queste domande di persona e via etere? Perché Enrico Della Rosa è per tutti Enrico il bagnino, che studia il cielo e il meteo e che dallo stabilimento balneare di Riccione, acquistato dal suo bisnonno nel 1885, da 28 anni si collega con una radio nazionale per fare le previsioni del tempo.
1: Eccomi qua da Riccione, Enrico, per le previsioni. Ciao! Per fortuna gli anticicloni continuano a proteggerci. Facendo il bagnino ero un po' obbligato a sapere il tempo, come si evolveva. Poi è esploso tutto, diciamo così, tra virgolette, quando è nato internet. Perché con internet c'era finalmente la possibilità di vedere le mappe meteorologiche, le immagini dal satellite, e questo ha dato il via anche alla passione.
2: E di previsione azzeccata in previsione azzeccata è diventato una star.
3: Ciao Enrico!
4: Tutti venivano da in giro, cercavano Enrico, dicevano posso fare una foto.
2: Soprattutto in queste ultime estati di condizioni climatiche estreme, il tempo anche sotto l'ombrellone è il principale argomento di conversazione e li conosce tutti i tipi da spiaggia e da meteo.
1: Quando magari arriva il brutto tempo, c'è sempre qualcuno che aspetta proprio l'ultimo secondo, per cui mi dicono ma arriverà il maltempo? Beh, direi stiamo scappando via tutti, quindi ci sono sempre quelli che temporeggiano per vedere se effettivamente arriva il maltempo o no, e quindi insomma i ritardatari della perturbazione, chiamiamoli così.
2: Ora lo stabilimento balneare ha rinunciato, i figli hanno preso altre strade, troppe le incertezze legate alla Bolkestein, ma per tutti resta Enrico il bagnino, a cui chiedere previsioni, consigli, modi di dire, proverbi sul tempo.
1: Il cappello sui monti, ogni regione ha il suo monte con il cappello, che sarebbe praticamente una nuvola che si posiziona sopra il monte. Guardate i monti, se hanno il cappello, state attenti che potrebbe anche scendere giù a valle un temporale.
0: E ora la rubrica Tutti Frutti, un omaggio a Guccini con la storia di una delle sue canzoni più famose, La Locomotiva. Javier Bardem, protagonista di una serie TV ispirata a Cape Fear, il ritorno di Colin Farrell nei panni di un detective.
5: Non so chi avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
6: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
5: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora a poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, illuso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere? Dove inizia l'altro?
3: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
4: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
3: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
3: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
5: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
3: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. We all have our secrets. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
1: I'm Charlotte. E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
3: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
6: Una domanda, da dove vieni?
5: Possiamo saltarla questa?
3: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
5: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
3: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
0: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
7: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
8: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
9: Entrate mortali.
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
11: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
12: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
13: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

La Spagna conferma controlli alle frontiere per il 5-10% degli italiani. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Accordo vicino tra Iran e Oman su Hormuz, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma questo non basta per la riapertura. Teheran serve un cambiamento degli USA. Netanyahu respinge il piano USA, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas, finché sarà primo ministro, ha dichiarato non ci sarà alcuno stato palestinese. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, chiedo perdono ai familiari, così l'uomo che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. Morto Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti, aveva 90 anni. Ancora caldo estremo, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, sul primo esodo estivo stangata carburanti da 370 milioni. Ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, ma ora diamo spazio ai documentari Rai. Nel giugno del 2022 si sono celebrati i 100 anni della nascita di Margherita Hack, la donna che capiva e sapeva spiegare le stelle. Astrofisica e divulgatrice di fama internazionale.

0: ma vedo sono di molto contenti di vedermi. Quello mi meraviglia. Mi meraviglia tanto perché non ho fatto nulla di straordinario. Forse sono riuscita a fare un osservatorio quasi inesistente, un istituto noto, famoso, dove c'è molti ricercatori. Questo forse è stata la cosa più concreta che ho fatto. Ho fatto un onesto lavoro, serio, ho portato anche Pietruzza al contributo nella scienza. Sembra sia una santa. La religia, posso baciarla? E mi domando perché io non ho fatto nulla di straordinario.
1: Amava Turino, Margherita, che amava il contatto con la gente. Geniale scienziata che ha ispirato generazioni di astrofisici. La ha tenuto nella sua carriera decine di conferenze, sale strapiene, sempre, e code dopo di persone a chiedere una parola, a stringerle la mano. La signora delle stelle.
2: Margherita era una donna simpatica, era una donna coerente ed era una donna felicemente spettinata.
3: Margherita Hack è moderna per la parlata e lo faceva con storie che tutti potevano ascoltare.
4: Era una grande, grande divulgatrice, enorme.
5: Era una persona retta, onesta, curiosa, assolutamente tollerante.
6: Lei aveva rispetto di tutto, di tutti.
7: È una ribelle, indomita, bastian contrario, difficile da intervistare. Ti spiazzava in continuazione, però era divertentissima.
8: Non voleva essere a rimorchio di nessuno, era molto indipendente.
9: Era una persona estremamente informale, estremamente diretta, estremamente umana.
10: Questa figura così senza nessun artificio, no? Era così semplice, così naturale ed era assolutamente incantevole.

0: Margherita Hack è stata tante cose. Dal punto di vista professionale è stata una scienziata, una professoressa, una ricercatrice, ma soprattutto è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste. Città che ha amato, città in cui si è integrata, città che ha vissuto in ogni sua sfumatura, città in cui ha abitato per quasi 50 anni senza mai perdere il suo accento toscano.
1: Nel 64 ho vinto la cattedra di Trieste. Il direttore di Trieste era un altro super barone. I suoi erano bravi, ma erano sacrificati perché non gli aveva mai permesso di andare fuori, di andare a lavorare con strumenti più adatti. Gli permetteva di andare a congressi e quindi li erano sottovalutati.
2: L'aurora di bianco vestita.
0: Trieste in quegli anni era una città particolare, una città forse alla ricerca della propria identità. E anche dal punto di vista scientifico, è una città dove stanno nascendo delle realtà molto molto importanti. Però per esempio l'osservatorio è un osservatorio molto arretrato. Quindi Margherita arriva con la sua spinta e trova di fatto un terreno vergine dove può mettere in pratica le sue idee.

Margherita assume effettivamente la direzione dell'Osservatorio di Trieste, imposta il lavoro così come aveva visto fare Giorgio Abetti ad Arcetri. Il che significa che costruisce una squadra di ricercatori giovani, in pochi termini libera tante energie. Quindi per esempio c'è Abrami che è appassionato di radioastronomia e lui ha la possibilità di costruire un radiotelescopio, non era mai successo prima. E poi soprattutto si dà da fare per cercare una nuova sede osservativa. È impossibile vedere le stelle dal centro di Trieste e quindi sale sul Carso e si mette a cercare il luogo giusto.

0: Qua, 13 anni fa, era tutto un prato dove pascolavano le mucche. È stata una grossa fatica di far crescere da zero l'osservatorio, e che è uno dei più grossi apparati che ci sia oggi in Italia.
1: E mi ricordo che sono andato a parlare con questo nuovo direttore, donna, no? Quindi una cosa un po' per i tempi. E Margherita Hack mi ha guardato così e mi ha detto: ma noi vogliamo mettere in piedi un osservatorio che abbia anche la parte di radioastronomia. So che lei si interessa di elettronica, saprebbe costruirmi un radiotelescopio. E nella mia ingenuità semi-infantile ho detto sì. Ma direi che era un clima, non voglio usare il vocabolo goliardico perché non era goliardico, si era creato veramente un gruppo di lavoro in cui tutti quanti mettevano ciò che erano in grado di contribuire. Era talmente evidente la volontà di creare cose nuove e positive per tutti che, insomma, in definitiva tutti hanno voluto bene a Margherita, ecco.
0: Io ho avuto da miei un'educazione molto liberale, sono stata molto libera, e questa mi ha aiutato molto, credo, nella vita, nella mia professione. Ho sempre avuto molta fiducia in me, ho avuto sempre la dose d'aggressività che è necessaria e che credo spesso manchi a molte donne, proprio per colpa dell'educazione che hanno avuto fin da bambine, un'educazione direi castratrice.
2: Margherita nasce a Firenze, nasce il 12 giugno del 1922, Papà Roberto, Maria Teresa, due genitori molto particolari, due genitori molto moderni, hanno abbracciato la teosofia, sono molto democratici, lasciano tantissima libertà a questa bambina, credono veramente nella possibilità della responsabilità come chiave educativa. E quindi Margherita cresce respirando giustizia, respirando attenzione per il creato, ma soprattutto respirando libertà.
3: Dalla mamma, appunto, ho imparato tante cose, soprattutto lei era quella più colta. Dal babbo ho imparato, appunto, il rispetto della natura, quando si andava a passeggio nei campi. Noi abitavamo alla periferia di Firenze e c'erano tanti poderi dei contadini che mi insegnava a riconoscere le varie piante, fiori, a riconoscere il canto degli uccelli.
4: Io amo molto la natura, mi sento molto bene, mi piace appunto passeggiate nei boschi, fare lunghe nuotate in mare. Il rapporto appunto con la natura e con gli animali, forse più che con gli uomini, mi sento più libera.
5: Lei aveva un rapporto bellissimo con la natura, perché quando lei trovava sul viottolo lì all'osservatorio una chiocciola in mezzo, la prendeva e la spostava. C'era un insetto, lo prendeva e lo spostava. Lei non toccava nulla di quello che faceva parte della natura.
6: Margherita amava tantissimi gatti. E non soltanto questo, ma lei sacrificava per loro. Li amava con tutto il cuore, lei si metteva in disposizione in qualsiasi impegno che ce l'aveva, lei erano prima loro e poi le altre cose.
7: Lei dice che non mangiava carne. Io le ho chiesto: ma allora come assume il ferro? Lei mi ha detto: bevo il cinar, no? Il cinar contiene ferro.
8: Ma del rapporto di Margherita Hack con la natura si deve parlare in termini di passione, e pathos, e sentimento. Perché si può studiare la natura come qualcosa di morto. La studio, la analizzo, la scompongo, ma non mi faccio toccare da questo mistero. Oppure si può studiare la natura con questo senso di meraviglia, crescente e permanente. E io negli occhi e nel pensiero di Margherita Hack ho sempre sentito e avvertito questo.
9: Lei vuol provare? Allora prego, si accomodi. Certo che mancava la dimostrazione.
10: La prima volta che l'ho incontrata è stata con Piero Angela, registravamo Viaggio nel Cosmo, e lei arrivò e subito si animò tutto lo studio. Dovevamo fare un esperimento in cui si doveva girare su una sedia come questa, tenendo dei pesi per dimostrare come ruotano le stelle. E lei disse subito, lo faccio io. E fu divertentissimo.
9: Lo rifacciamo dall'altra parte. Pronti? Via! No! Per la prima volta Margherita in orbita.
6: Da fuori sembrava un poco rigida così, però era così dolcissima. Non gli piaceva essere servita, gli piaceva collaborare, anzi a me mi teneva come un'amica, non come una donna di servizio. Lì era molto attiva, con bici andava un po' di meno, ma gli bastavano anche le camminate che faceva entro il bosco. Insomma, sempre è rimasta nell'anima sua, è rimasto questo spirito sportivo.
11: Ma numeri uno, realmente si nasce o ci si può diventare?
12: Si nasce e si diventa. Nello sport, per esempio, se uno è fisico adatto, non è sufficiente. Occorre la costanza, la pazienza ad allenarsi, la voglia di competere.
1: Quello che mi ha colpito della personalità di Margherita era la sua capacità di contemperare quello che possiamo definire rigore scientifico alla parte umana. Per cui, interrotto il lavoro a una certa ora, andavamo nel giardino dell'osservatorio di Trieste e là si giocava a pallavolo.
5: E Margherita si affidò a me per la ricerca di un luogo adatto per giocare poi a pallavolo. Ma cercare un luogo adatto sul cassolo non era così semplice. Dopodiché Margherita aveva nella sua automobile tutta l'attrezzatura, cioè aveva la rete, aveva i paletti, aveva i tiranti e aveva anche una bella mazza per poter piantare questi paletti. E poi si giocava sino allo sfinimento.
1: C'era una vecchia pista da ballo del tempo dell'occupazione americana alleata di Trieste. E questa pista da ballo in cemento era dentro al giardino e a questo punto cosa si fa? Beh, si mette una rete e diventa capo di pallavolo. Era a 25 metri dalla biblioteca dell'osservatorio, quindi uno lavorava, studiava, leggeva le riviste, poi a ora di pranzo si usciva fuori e c'era il campetto di pallavolo, insomma, quindi bellissimo questo, bellissimo.
0: Ogni tanto, per riposarmi di queste fatiche, ritorno agli antichi amori di gioventù, cioè lo sport, che è stato sempre la mia passione.
2: Margherita era scatenata da sempre, fin da bambina correva, saltava, si arrampicava sugli alberi. Lo sport proprio faceva parte del suo carattere. Era appassionata di sport, seguiva il ciclismo, seguiva il calcio, giocava a pallone ogni volta che poteva.
3: Da tanto tempo sognavo di fare atletica, da tempi delle Olimpiadi di Berlino, però sapevo come fare a cominciare, non sapevo a chi rivolgermi. E a scuola, a ginnastica, si faceva il lancio del pallone, non era vera atletica. Non sapevo come fare. C'era i giochi della gioventù a Roma e lì mancava uno per lanciare il peso. Mi dissero, può venire te.
2: E quindi va a parte, un viaggio epico in treno con tutta la squadra, questa nottata molto divertita e molto divertente. Arriva ai giochi, si iscrive alla gara, partecipa, ovviamente arriva ultima, però un allenatore vede questa ragazza slanciata, con un bel fisico, capisce che è portata per l'atletica e le dice, quando torniamo a Firenze vieni al campo del Giglio Rosso.
4: Lo sport mi è sempre piaciuto, ma sono sportiva di natura. E poi lo sport mi ha aiutato molto. Io da bambina ero molto introversa, avevo poca fiducia a me. Lo sport mi ha aiutato moltissimo, mi ha fatto di acquistare fiducia a me. Sono diventata un po' meno introversa. E, insomma, poi ho lo spirito agonistico, anche nel lavoro io l'affronto come una gara.
13: Nella preziosa cornice di Firenze, dove l'arte e la primavera sembrano vivere in unione perenne, Le fanciulle sportive d'Italia si sono adunate per i vittoriali dello sport dell'anno 19.
2: Pochi mesi di allenamento e si vedono i risultati. Margherita è forte. Nel 1941 ai giochi studenteschi, i cosiddetti littoriali, si tengono proprio a Firenze. Lei partecipa per la prima volta e vince.
13: Ed eccoci all'atletica, regina degli sport. Un salto in lungo di ottimo stile. Osserviamolo nelle sue varie fasi. Ed ora al rallentatore.
2: Però questa che diventa una festa, la gente la conosce per strada, la saluta, insomma diventa una sorta di idolo a Firenze, però anche un'altra faccia, che è quella del giuramento fascista, perché serve una persona, serve un atleta che vada lì al centro dello stadio a leggere a nome di tutti questo giuramento e viene scelta Margherita. Le chiedono di fare una cosa alla quale non può, forse è l'unica volta nella vita a cui non si può rifiutare, e quindi decide di andare su quel palco e legge queste parole: combatterò per vincere nel nome di Roma, così combatterò come il Duce comanda, lo giuro. Negli anni poi ha ricordato quel momento come un momento difficile, come un momento che di fatto avrebbe rinnegato, però lì era la campionessa e non poteva far altro.
13: E così la gioventù femminile italiana marcia gioiosamente verso la vita.
2: Se avesse potuto scegliere, insomma, Margherita lo ha detto tante volte, avrebbe scelto di fare l'atleta a vita, però era consapevole del fatto che le vicende post-guerra avrebbero potuto frenare la carriera sportiva. Quindi decide di iscriversi all'università. Cosa fare, però, è una grande domanda.
3: Così mi iscrisse a lettere, però la prima lezione me la tenne Giuseppe De Rubertis. Non mi interessava nulla, mi sembravano tutte chiacchiere, proprio una barba tremenda, per cui dissi, ma no, sbagliavo strada. E allora mi ricordai che la materia mi piaceva di più al liceo della matematica e fisica. E allora mi iscrissi a fisica, per due ragioni. Una appunto era che mi piaceva di più, e poi la mia compagna di banco, che era anche la mia amica più cara, che ho avuto anche da grande, un'americana all'era, e la si era iscritta a fisica.
2: La fisica arriva per caso, però Margherita, facendo fisica, si innamora della fisica. Capisce che lì ci sono le regole del cosmo, ci sono le regole della natura. Inizia a cercare la fisica nella quotidianità, no? C'è un esempio che cade in bicicletta a un certo punto, nel ribaltarsi ricade sul sellino e al momento grida al miracolo, dopodiché invece si accorge che era una legge della fisica che aveva applicato appunto a quell'episodio. E così per caso si avvicina anche all'astronomia, che mai aveva considerato nella sua vita, però in quel momento inizia a piacerle.

mi piace per vedere il cielo da persona della strada, diciamo, vedere questa volta di stelle, la Via Lattea, questo infinito che stupefà sempre, anche se io studio l'oggetto fisico e si astrae dalla bellezza dell'universo. Si può capire come è fatto e qual è la sua natura fisica, ma quando invece uno guarda il cielo così ha proprio il senso dell'infinito, della nostra piccolezza, ma anche della nostra grandezza, perché pensare che l'umanità è riuscita a capire questi oggetti e sono lontani centinaia, migliaia, miliardi di anni luce, a capire come

0: neanche astrofisica è venuta per caso. È venuta per caso perché nel momento in cui si è interessata per fare la tesi di laurea, lei voleva fare una tesi sull'elettronica, che è un campo interessante, insomma siamo negli anni 40. Invece il prof a cui si è rivolto gli affibbia una tesi compilativa sull'elettrostatica, che è un campo che oggettivamente aveva già detto tutto, e quindi lei ascende ad Arcetri, sale, fa questa salita e incontra delle persone che poi gli hanno cambiato la vita.
1: Sono mesi intensi e semplici quelli di Margherita, in quel periodo. C'è la quotidianità, ci sono i gatti, c'è la bicicletta, soprattutto c'è l'osservatorio di Arcetri che diventa la sua seconda casa, da lì fa le osservazioni per la tesi ed è molto vicina alla sua abitazione, via Ximenex, appunto dove c'è la villetta in cui vive con i genitori. Ed è lì che nasce la Margherita che è scienziata, perché è in questo osservatorio, sotto la guida di Abetti, sotto la guida di Fra Castoro, che si innamora dell'astronomia.
0: Margherita per la sua tesi di laurea sceglie di studiare le Cefeidi. A dire la verità non è Margherita che sceglie le Cefeidi, sono le Cefeidi che scelgono Margherita, o meglio è Mario Gerolamo Fracastoro che sarà il suo relatore di tesi. Lui ha appena 30 anni e lei sarà la prima laureanda a scegliere questo argomento per Margherita.
2: Sì, mio padre ci raccontava spesso di queste osservazioni notturne, perché era una tesi di astrofisica stellare e in quel periodo passava il fronte attraverso Firenze, sostanzialmente attraverso l'Arno. E passare la notte fra gli scoppi delle bombe è un'esperienza che ha segnato mio padre tutta la vita e anche questo credo che abbia contribuito a rafforzare la loro amicizia.
0: Ora, Margherita che cosa fa? Non soltanto studia una Cefeide in particolare, FF Aquile, ma la studia su più bande dello spettro elettromagnetico. Questo significa che viene introdotta alla spettroscopia, che sarà il suo campo di ricerca poi per il resto della vita.
2: Erano simili per carattere, erano molto anticonformisti. Avevano lo stesso, diciamo, milieu sociale, che era quello piccolo borghese a Firenze. Peraltro la pensavano in modo diametralmente opposto su tantissime cose. Notoriamente Margherita Hack era atea convintissima e di sinistra, mentre mio padre piano piano si era spostato su posizioni piuttosto reazionali.
0: Giorgio Abetti e Mario Gerolamo Fracastoro sono le persone più importanti nella primissima formazione di Margherita Hack. Impara senz'altro una grande visione di squadra e una grande visione internazionale, così come impara d'altra parte a chiedere quando non sai le cose, quindi a viaggiare, ad andare dove ci sono i veri esperti, che è una visione che sprovincializza l'Italia in modo straordinario.
2: Io credo che quando mio padre lavorava qui ad Arcetri, dal 35 quando si è laureato, al 54 quando siamo andati a Catania, ma anche dopo, Firenze fosse probabilmente l'osservatorio più importante d'Italia.
3: Sono rimasta a Arcetri, prima come assistente volontario, poi ho avuto un posto da assistente incaricato, c'è stato il concorso e sono diventata assistente di ruolo. E così insomma ho lavorato, ho fatto ricerca dal giorno della laurea, diciamo dal 45 fino al 54.
4: Margherita Hack ha spianato la strada di se stessa, perché è andata avanti creandosi tutto quello che voleva fare. Lei lo ha fatto, a prescindere da chi aveva intorno. Lei diceva che non è certo la classe politica dirigente che ti deve indicare la strada, ma la strada te la crei tu, devi creartela, camminare, metterti a correre appena vedi praterie.
5: Credi nel destino? O invece pensi che la vita è regolata da eventi casuali?
3: Casuali,
5: eh?
3: Beh, però poi in questo caso anche noi siamo artefici.
5: No, perché sai, ho letto che tu sei nato, abitavi da piccola in via 100
3: Ma
5: Stelle.
3: Questo non è un caso. No, all'angolo di via 100 Stelle.
5: All'angolo di via 100 Stelle, mi sembrava, come dire, un segno del destino.
6: La cosa principale in cui ci siamo proprio beccate subito è il sense of humor. Lei era una figura così diversa, così simbolica, proprio per l'immaginario dei ragazzi e delle ragazze che magari volevano seguire certe materie, specialmente le ragazze che sono sempre state in qualche modo disincentivate a seguire le materie scientifiche. E vedere che una donna così libera, così intelligente, che vestiva come le pareva, si pettinava come le pareva, e su questo io ero molto... però parlava di scienza con una profondità, una sapienza, un talento straordinario, era importante per me molto importante come empowerment è stata, e quindi per me era l'ospite ideale.
5: Un grande abbraccio, Margherita Hacca, parla con me!
3: Quando mi trasferì a Merate, per me fu uno shock proprio.
1: Margherita arriva a Merate carica di aspettative. È un osservatorio dove ci sono le attrezzature necessarie alle sue ricerche. In verità arriva in un ambiente ostile, c'è una sorta di baronato, regna un maschilismo diffuso. E quindi questa giovane astronoma, che tra l'altro arriva con una macchina di proprietà, che spesso troverà con le gomme sgonfiate appositamente, una sorta di dispetto. C'è invidia nei suoi confronti.
3: Il direttore di Merate era Francesco Zaga, era uno dei direttori d'osservatorio di Cassio Barone, era lui il padrone dell'osservatorio e gli altri erano i suoi schiavetti.
0: Margherita trova un osservatorio del dopoguerra, cioè a conduzione familiare, con un certo numero di astronomi. Il direttore Francesco Zagar ha un'idea molto precisa di che cosa sia l'astronomia. E purtroppo è un'idea che differisce da quello che ha la Hacca. Quindi si ritrova una giovane assunta che gli sfugge fra le mani come un'anguilla. Nel momento in cui Margherita Hacca termina una ricerca e scrive un articolo per essere pubblicato su una rivista, Zagar se lo tiene nel cassetto per mesi. È chiaro che Margherita Hacca non è contenta.
7: La scienza ha bisogno dell'intelligenza di tutta l'umanità. Il fatto che le donne fossero state escluse dalla conoscenza, dall'istruzione, si può dire fino all'inizio del Novecento, è stato un gravissimo danno.
1: Lei però non si scoraggia, fa le sue lotte, come quella per esempio di essere chiamata professoressa Hacca, non dottoressa nei documenti ufficiali. E poi trova la sua strada. All'estero però, nel senso che Merate diventa il suo osservatorio, ma l'estero diventa la sua vocazione.
8: In fondo lì sono rimasta anche poco, perché più del tempo l'ho passata all'estero. Sono stata in Olanda, a Utrecht, e poi sono stata 2 anni a Berkeley, in California, dove ho lavorato con un famoso astrofisico, Otto Struve.
7: La scienza è proprio per natura internazionale, perché tutti gli scienziati portano il loro contributo, comunicano fra loro, si scambiano idee e quindi è molto utile anche andare a lavorare all'estero per qualche periodo, per vedere come lavorano gli altri, per conoscere e farsi conoscere.
2: Il fatto che la Hacca fosse una donna che dirigesse degli osservatori ci sembrava normale, perché la conoscevamo, sapevamo che grinta aveva. Col senno di poi devo dire che era molto più eccezionale di quanto non ci sembrasse. L'Hacca era l'Hacca, una forza della natura che andava avanti per la sua strada, era in grado di programmare e dirigere 20, 30, 40, 100 persone.
4: Fino a tutto il 1900 ci sono stati problemi per le donne che volevano intraprendere un percorso scientifico. Le ragazze della nuova generazione sono tantissime che vorrebbero emergere, però non hanno bene in mente quali sono dei riferimenti da seguire. E per questo c'è bisogno di role model, c'è bisogno di donne che fanno vedere esattamente quello che hanno realizzato e lo mostrino.
8: Uno può essere un bravissimo studente, ma non avere quell'immaginazione che è necessaria nella ricerca. Non si deve sperare che quando si fa il ricercatore si fa la grande scoperta. In generale, ognuno di noi porta un piccolo contributo alla soluzione di un problema a cui stanno lavorando centinaia o migliaia di ricercatori.
0: Epsilon Aurigae è una stella

0: binaria a eclisse. Significa che la stella principale viene oscurata. Il punto fondamentale è che viene oscurata una volta ogni 27 anni per ben 2 anni. Le ipotesi che circolano quando Margherita Hack studia lo spettro di questa stella anomala, siamo a metà degli anni 50, sono tutte ipotesi ad hoc. Margherita Hack ne costruisce una nuova che però non può essere verificata in quel momento. 3, 2, 1. Occorre aspettare 25 anni, quando sarà in orbita il primo telescopio spaziale in grado di rilevare la radiazione ultravioletta, un telescopio a cui Margherita Hack, tra l'altro, contribuisce in modo enorme.
1: E quindi, mentre stava aspettando con ansia per vedere cosa succedeva, e dopo un po' ecco che cominciò a apparire la strisciolina dello spettro della stella che avevi ipotizzato 21 anni prima.
0: Agli occhi di molti colleghi, questa è la sua consacrazione come scienziata, anche se ai nostri occhi non ne aveva bisogno.
1: Mi meraviglia un po' di vedere, sono tanto conosciuta e c'è tanti giovani che mi scrivono, che mi fermano per strada e mi salutano. Certamente questo fa piacere, però non credo di essere un numero uno.
2: Che lei è incastellato il tuo padre.
1: Che bella oggi, tutta bianca.
3: Margherita era punk, è stata la più punk di tutti i punk che abbiamo mai conosciuto. Lo era in maniera vera, insomma, senza atteggiamento e senza creste. L'ho conosciuta nel 2009 in una casa del popolo, perché l'avevamo proposto di fare uno spettacolo insieme. Disse: mi piace, dice, io di musica non è che ci capisco tanto, però avrò l'occasione di togliermi qualche bel sassolino dalle scarpe.
4: Era una donna libera. Se doveva dire una cosa, la diceva, non aveva paura. Questo coraggio, insieme alla sua grande curiosità, perché sono coraggio e curiosità, secondo me, sono, se mi dovessi chiedere, no, quali sono le due cose importanti che ci ha lasciato, sono proprio il coraggio e la curiosità. Sicuramente gliela invidiavo.
5: Margherita era forte, era ostinata, era anche competitiva, lo aveva imparato dallo sport, non si tirava indietro, si batteva per le proprie idee, per le proprie convinzioni. Ha accettato sfide importanti, ha viaggiato tantissimo, ha fatto le valigie, è nata in Europa, è andata negli Stati Uniti. Ma non era sola, aveva una forza con sé e questa forza aveva un nome e un cognome ed era Aldo De Rosa, suo marito.
6: Allora, passione per le stelle, passione per gli animali e poi un grandissimo amore. Ma beata lei, professoressa, un amore, pensate, che dura da sempre, da tutta la vita, per il marito, che si chiama Aldo, ed è qui nel nostro studio. Che belli che siete in questa foto, eh? Siete bellissimi.
1: Qualche annetto fa.
6: Vabbè, insomma, qualche annetto fa. Si sono conosciuti che avevano poco più...
1: Io avevo 11 anni.
6: Lei 11 anni, lui 13, quindi proprio sì. Bambini.
1: Al giardino pubblico.
6: Ecco, però vi siete subito piaciuti o no?
1: Sì, allora sì.
7: E andavo d'estate a Bobolino. E a Bobolino c'era sempre il problema di trovare qualcuno con cui giocare. Fra questi un giorno l'arrivò Aldo. Aldo mi disse: ah, vuoi, ci fa giocare, te tu già la palla, possiamo giocare insieme. Erano lì le vacanze e dopo a settembre e a ottobre si tornava a scuola, non ci si vide più.
5: Margherita e Aldo si rincontrano per caso a Firenze, dove lui è tornato per fare l'università. Ed è antipatia prima vista, a volte Margherita fa finta di non vederlo, non sa cosa dire a questo ragazzo così strano, che tra l'altro studia lettere. Però un incontro, 2 incontri, 3 incontri, iniziano a scambiarsi qualche parola e poi, di fatto, senza dirselo...
1: Si è cominciato a pomiciare o si per divertimento e poi è andata.
8: Il segreto di stare tanto tempo insieme.
1: Il segreto è di dirsi tutto, di non tenere nulla dentro, rancori dentro, di sfogarsi, di picchiarsi,
9: anche
1: di litigare.
9: Molto bene, questo è un ottimo.
1: Sì, fa bene alla salute.
9: Fa bene alla salute.
1: Tenersi sempre in forma.
9: In allenamento. Questi sono i consigli.
5: Aldo De Rosa era il contrario di Margherita Hack. Era un letterato, inizialmente anche con idee conservatrici, una testa bellissima, era un vero intellettuale, appassionato sì di letteratura, ma era appassionato di qualsiasi materia, una testa pensante, una testa scrivente, un'ironia pungente.
10: Le battute infinite di Aldo ti facevano crepare. Lui la stimava da quando Margherita era piccola, da quando la vedeva che saliva sugli alberi. Lui era un muro forte per appoggio per Marga. Lui la completava in tutte le scelte della vita.
11: Erano una coppia molto affiatata ed erano molto complici. Lui salvaguardava lei e lei salvaguardava lui. Quando qualcuno cercava magari di mettere o uno o l'altro in imbarazzo, uno dei due interveniva immediatamente.
12: Di lei ricordo che andava sempre in giro con un sacchetto di plastica con dentro del pane, camminava sempre con molta cura e molta attenzione per suo marito Aldo. Quello che mi colpì fu proprio questo rapporto fraterno, amicale, quasi materno di suo nei confronti di suo marito, che aveva qualche difficoltà in più rispetto a lei a causa dell'età.
5: Quindi Margherita viaggiava, Margherita si spostava e Aldo c'era, Aldo la seguiva. A volte andava anche a trovarla, no? Ci sono alcuni ricordi di Aldo che passava sotto le finestre dove Margherita era a fare i suoi studi, a fare le sue ricerche, e Margherita mandava degli aeroplani di carta con scritto delle frasi d'amore, no? Fa anche sorridere pensare a Margherita in questa chiave. E i colleghi vedevano quest'uomo, questo marito che non lavorava al seguito della moglie, lo avevano soprannominato il Moglio.
13: È diventato anche lui amico di tutti quanti, quindi girava nell'osservatorio. E questa situazione è durata fino a quando è diventata Triestina onoraria, e quindi si sono trasferiti là lei, il marito, i suoi beneamati gatti e il suo cane lupo Dick e la sua biblioteca.
7: Per me la vita è un qualcosa in cui uno deve cercare di seguire i propri ideali. E ho vissuto una vita soddisfacente, ho avuto una famiglia che mi ha dato l'insegnamento della giustizia, della libertà, del rispetto del prossimo, ho un compagno con cui ci siamo sempre capiti e quindi ho avuto un lavoro soddisfacente e quando sarò morta non ci sarò più, resteranno le mie molecole.
14: È importante, secondo lei, la divulgazione per uno scienziato?
7: Beh, io credo sì, sia molto importante, perché cercando di far capire cose anche abbastanza difficili a chi non ha le basi, bisogna averle capite molto bene. E quindi, quando si cerca di spiegare, spesso ci si accorge di non aver capito a fondo nemmeno noi. Quindi aiuta a capire.
15: Non ti faceva mai sentire che lei ne sapeva più di te. Ti metteva sempre completamente a tuo agio e dall'altra parte ti trasmetteva questa cosa che è fondamentale, il fatto che lei si divertiva. La sua passione la portava a essere entusiasta della ricerca scientifica.
13: E far entrare l'astronomia, l'astrofisica, la scienza generale nella gente, nel pubblico, puntando soprattutto sui giovani, ma non solo. Questo tipo di approccio ha avuto un successo spropositato. Come sapete, Margherita Hack è diventata uno dei divulgatori principali nel campo astronomico e non a caso era amicissima di Piero Angela.
7: Anche la stella più vicina si trova a 4,5 anni luce, e quindi la risposta a un mio segnale ci metterebbe ben 9 anni. Pronto? Dopo 9 anni, che parla? Da altri 9.
15: Non ho capito.
7: Sono Pasquale. Dopo altri 9 anni, ha sbagliato numero.
5: Era vera, era divertente, sapeva essere semplice ed era rigorosa. Ecco, tutte queste caratteristiche messe insieme hanno trasformato quella che era un'astronoma in un personaggio pop, che è nata al di là molto al di là della sua fama scientifica.
8: È con noi una gran donna, la più grande astrofisica, una donna simpaticissima, Margherita Hack! Che ha fatto la musica delle stelle.
16: Io e Margherita Hack.
17: E qui con noi Margherita Hack!
8: Margherita Hack!
18: Professoressa Hack, mi sente da Trieste?
1: Sì, buonasera.
5: L'astrofisica Margherita Hack, benvenuta.
7: Vedo, sono di molto contenti di vedermi, io me che ho addosso. Sembra sia una santa, la reliquia. Posso baciarla? E mi domando perché io non ho fatto nulla di straordinario. Forse è il merito della televisione, che quando uno le appare in televisione diventa subito famoso.
3: Noi vedevamo orde di persone che la cercavano, la chiedevano autografi, portavano regali. La canzone preferita di Margherita era Il grillo e la formicuzza, assolutamente. Voleva questa qui perché le metteva allegria, si divertiva, batteva le mani e faceva così. Povero grillo, aveva un campo di lino, la formicuzza gli chiese un filolino, la risciunfara lillallero, la risciunfara lillallà.

0: Gli si spacca il cervello.
1: Era gentile, era disponibile, quindi la gente l'amava moltissimo.
2: A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, diamo il benvenuto a Margherita.
3: È stata una grande divulgatrice scientifica, ha creato un suo modo di parlare.
4: Gira guardando sempre la terra. Ecco, ha fatto mezzo giro e ora guarda voi.
3: E ha permesso a tutti di avvicinare la scienza allo studio dell'infinitamente grande. Era brava anche nel convincere le persone, era brava anche nello stare in mezzo alle situazioni in cui era possibile discutere e farsi valere. Aveva una tempra, un modo di porsi che era unico ed era molto determinata.
5: Noi avremmo dovuto prendere questo suo pupillo perché a firmare la canzone era lei che si chiama Hack, e no!
6: Io non ho mai pensato che il fatto ci fosse il mio nome potesse far vincere.
5: No signora, no, è l'induzione, no, spieghiamoci.
6: Questa è un'offesa.
5: Signora, se lei la ritiene un'offesa io le chiedo scusa, il discorso mio era un altro. Grazie.
6: Se uno ha fede, Dio ha fatto tutto, Dio ha creato il mondo, chi mi fa fare di dura fatica, hai capito?
7: Ma no, quello
6: che non è mai, non c'è bisogno di credere
8: si
6: in Dio.
8: Si abbia questa unica, questo unico privilegio. Prescinde da qualunque considerazione.
6: Troppo comodo.
9: No, perché non ci credo.
10: Non fece mai nulla per piacere, però piaceva a molti.
6: Gli oroscopi li facevano anche a tempi di Keplero e Galileo e allora non si conosceva né Urano, né Nettuno, né Plutone. Ma questo, insomma, tanto l'astrologia sono tutte balle.
5: No!
6: È una superstizione. Ficcatevelo in testa.
5: Come ha ragione, Mario?
1: Margherita era assolutamente artista, era capace di tenere il palco. Noi dicevamo un animale da palcoscenico, sembrava davvero che avesse un sacco di esperienza. Ed era brillante, aveva la battuta prontissima, soprattutto un ritmo. E quello è davvero una roba innata.
11: Lavorava con tutto il cuore, lei dava il cuore in tutte le cose che faceva.
12: Margherita funziona per il fatto che ha quel tipo di aspetto fisico, funziona perché quando parla di certi oggetti astronomici sembra che li veda, i suoi occhi si illuminano, è come se li proiettasse di fronte a sé e poi li descrivesse a coloro che li seguono.

0: Lei era sempre in prima fila quando c'era di difendere la scienza. Un esempio di schiettezza, di capacità critica, intellettuale, di onestà e di grande simpatia.
1: Io credo di essere stata felice nella mia vita. Forse perché c'è un carattere che non desidera averlo e non può avere. Cioè io una volta facevo lunghe camminate nel carso di ore, nuotavo per ore, ora non lo posso più fare, non ce la fa più. E non sono il carattere e rimpiange di non poterlo fare, no, non posso più fare, fo altre cose. Ma il mio lavoro, scrivere e stare con Aldo, come animali, la vita di tutti i giorni.
2: Io penso che Trieste lì ha trovato se stesso, perché aveva tutto qua. Aveva lavoro, aveva spazio dove poteva giocare, aveva il mare che a lei piaceva molto.
3: Che la bicicletta l'ho desiderata tanto da bambina, l'ho avuta a 15 anni e mi ha dato la libertà.
4: Io ho conosciuto Margaret Hack telefonandole, ho trovato il suo numero sull'elenco telefonico, l'ho chiamata e lei mi ha fissato un appuntamento. Ero molto orgoglioso, mi sentivo privilegiato. In verità, quando sono arrivato quel giorno a quell'ora, insieme a me sono altre 3 o 4 persone a cui aveva dato appuntamento per altre cose. E gli ho capito com'era Margherita. Margherita era generosa, Margherita amava conoscere le persone, Margherita non diceva di no. Questo la gente lo capiva e credo che fosse parte veramente del suo carisma.
5: Il fatto di non fare i maestrini, ma mettersi in sintonia con il pubblico e trasmettergli quella che è veramente l'essenza dell'esperienza del conoscere, scoprire che capire è bello, riuscire a trasmettere questo. Ecco, lei ci ha lasciato questo insegnamento.
1: Paura di morire. No, no, assolutamente. Finché sono viva non c'è la morte. Finché c'è la morte non ci sono. Ci sono stata. Qualcuno si ricorderà di me. Le mie molecole resteranno a girare per l'atmosfera. Serviranno forse a fare qualcos'altro.
3: Non credo nulla, no.
6: Ma
3: credo nella materia.
6: Ma non si lascia una possibilità. Perché si dice che invecchiando ci si avvicina di più a Dio.
3: No, io non mi avvicino.
6: E invece no, sai che è ancora una ragazzina. Gli
2: ultimi giorni di Margherita sono stati molto duri, prima di tutto perché era in ospedale. Diceva, sono stanca, non ce la faccio più. No, Marga, dai, non dire questa cosa. Hai da fare tante cose. Ha detto, io quello che avevo da dare l'ho dato, ora sono stanca.
4: L'ultima volta che ho sentito Margherita è stata qualche giorno prima di morire, al telefono, lei era già in ospedale. Marga, come stai? Le ho chiesto, e lei, Fede, cosa vuoi che ti dica? Il corpo ormai è una gabbia, lo spirito era il suo, era quello di Margherita, che diceva, vorrei morire sorridendo, no?
2: E ogni pomeriggio, ogni volta che finiva da mangiare, Margherita sempre usciva qua e vedeva tutti questi fiori, il giardino, insomma si accontentava. Questo sorriso proprio mi manca, così lo ricordo io. Questa è Margherita.
7: È morta Margherita Hack, la nostra grande astrofisica.
8: Numerosi gli attestati di stima e di cordoglio dal mondo della politica e della cultura.
9: Ieri il capo dello Stato napoletano l'ha ricordata evidenziando nel forte esempio di passione civile.
10: Anticonformista, geniale, coraggiosa. È morta Margherita Hack, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico.
2: Quel giorno che doveva... che è morta, io lo sentivo. Io quella notte non mi sono svestita, non mi sono messa a letto perché aspettavo la telefonata. Quello che avevo da dire io gliel'ho detto, e quanto lo amavo e quanto è stata importante lei per me e per la mia figlia.
11: Quando ho letto l'annuncio della sua morte, sono quelle persone a cui Secondo me non muoiono. Secondo me Margherita non è morta, o si è trasformata in una stella, o finalmente ha capito sti infinito di cui tanto parlavamo.
3: Io vivrò nel ricordo di chi mi ha conosciuto, vivrò in quel poco che ho fatto, che posso lasciare, ma a me non dispiace affatto di non esserci più.
12: Dal punto di vista scientifico, Margherita Hack è sempre stata alla frontiera dell'astrofisica italiana e ha sempre cercato di trascinarla verso un livello di internazionalizzazione. Ci sono molti miei colleghi, molte mie colleghe che si sono dedicate all'astronomia e che riconoscono in Margherita Hack un esempio.
13: Ho capito quanto Margherita Hack sia stata un simbolo della possibilità delle donne di fare una carriera in campo scientifico di prim'ordine e di anche saper coniugare all'impegno scientifico quello ideologico.
14: Di Margherita mi manca tutto e soprattutto il suo spirito battagliero.
15: Il suo messaggio continuano attraverso tutti quelli che sono stati i suoi collaboratori. Per cui dal mio punto di vista, quando è scomparsa, non è scomparsa, c'è sempre.
16: L'eredità lasciata da Margherita è grande e sta tutta nell'esempio che lei è stata. La capacità di non rientrare negli schemi e di dire ciò che si pensa con coraggio sempre.
17: Perché era innamorata dell'esattezza e tutto questo però non la portava a essere fredda, a non avere empatia, anzi tutto questo la portava ad avere un atteggiamento di solidarietà.
18: Margherita Hack ci ha fatto capire che il nostro è un percorso verso le stelle e guardare le stelle significa capire che ci sono dei limiti, non li possiamo raggiungere, ma il limite è nostro e riuscire ad andare oltre è la nostra fatica quotidiana, è il nostro obiettivo.
19: Ho chiesto un sacco di volte come era Margherita Hack. Per me la risposta è sempre stata solo una bombola d'ossigeno. Ti apriva, ti stupiva. Uso una parola a lei cara, no? Ti meravigliava. Ecco, Margherita per me era quella persona lì, quella che mi sapeva meravigliare.

noi siamo parte dell'universo, siamo un frutto dell'evoluzione dell'universo. E quanto si sia su questo minuscolo pianeta che è la Terra, in meno di un secolo abbiamo capito come si è formato l'universo, come si è evoluto, che cosa sono le stelle, come si sono formate. E abbiamo capito che nel loro interno fabbricano tutti gli elementi necessari per fare anche il nostro corpo. Quindi oggi ci rendiamo conto che anche il calcio delle nostre ossa, il ferro del nostro sangue, è stato costruito nell'interno di grandi stelle. Quindi noi veramente siamo figli delle stelle.

0: pubblicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Verifiche alle frontiere fra Italia e Spagna. Tajani ribadisce non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Netanyahu respinge il piano USA, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno stato palestinese. Accordo vicino tra Iran e Oman su Hormuz, ma questo non basta per la riapertura. Teheran, serve il cambiamento degli USA. Khamenei ha incontrato il presidente Pezeshkian. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Chiedo perdono ai familiari, così l'uomo che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. Morto Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti, aveva 90 anni. 300 artisti rendono omaggio alle radici del punk. Nel nord-ovest dell'Inghilterra, Blackpool, è in corso il più grande festival punk indipendente al mondo. Sedici e un minuto, benvenuti alla nuova edizione del telegiornale di RaiNews 24. In apertura la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, con Bruxelles che prova a mediare. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, dice il commissario europeo agli affari interni Brunner. Katia Cerratti.
1: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo

0: Controlli alle frontiere tra i due paesi. Vediamo cosa cambia per chi viaggia nel servizio di Marco Aquili.
1: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
2: Italia e Spagna si comportano, almeno in parte, come se fossero fuori dall'area Schengen. Dall'8 agosto e fino al 7 settembre la Spagna ha reintrodotto i controlli sull'identità e sulla nazionalità dei passeggeri di navi aerei arrivati dall'Italia. Nel caso di cittadini extraeuropei, i controlli approfonditi verranno eseguiti sul visto o permesso di soggiorno. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha specificato che i controlli hanno riguardato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, sulla base della lista passeggeri fornita dalle compagnie aeree. I controlli italiani, scattati dal 1 agosto e in vigore fino al 15, consistono nel chiedere i documenti di passeggeri sulle navi e sugli aerei provenienti dalla Spagna.
3: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
4: Tutti quanti?
3: Sì.
2: Particolari controlli, effettuati sull'analisi del rischio, scatteranno solo sulle persone con il passaporto di un paese extra UE, mentre per i cittadini europei basterà mostrare la carta d'identità.
5: I controlli sono mirati e indirizzati solo ai cittadini di paesi terzi che in qualche maniera non possono dimostrare con la documentazione inidonea la loro possibilità di soggiornare sul territorio nazionale. I cittadini che non soddisfano le condizioni per l'ingresso vengono accompagnati presso l'ufficio di polizia di frontiera per tutti gli approfondimenti del caso.
0: Lo sentivamo anche dai titoli, si apre anche il fronte con la Germania. Dal 19 agosto, infatti, al via il respingimento verso l'Italia di migliaia di migranti irregolari. Il ministro degli esteri tedesco commenta: applichiamo solo il regolamento di Dublino. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
6: La prima espulsione verso l'Italia, dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo regolamento europeo, avverrà da un centro di accoglienza della Baviera. Il 19 agosto, scrive Repubblica, verrà trasferita una cittadina somala di 22 anni, arrivata in Germania a marzo, dopo essere passata per l'Italia. A fine 2025 Berlino aveva accettato di tenere in Germania migliaia di cosiddetti dublinanti, migranti arrivati in Germania dall'Italia, che avevano attraversato la frontiera prima dell'accordo sulle nuove regole europee. Nel contempo il ministro degli interni tedesco Dobrindt annunciava di voler applicare alla lettera quanto concordato con Roma in quel contesto. Berlino sostiene infatti che l'Italia ha accettato di implementare di nuovo il regolamento di Dublino, secondo cui le richieste d'asilo vanno presentate nel paese di primo ingresso. Un sistema di Dublino funzionante, aggiunge, è la premessa per il successo della riforma dell'asilo europeo. Per il governo Merz è una priorità dimostrare di essere in grado di arginare i fenomeni migratori di fronte all'ascesa di Alternativa per la Germania che aumenta i propri consensi al grido di rimigrazione.
0: La politica con la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, dice il ministro Tajani, e il tema dell'immigrazione alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizioni, ma c'è raggiunto in studio Alberto Gioffreda. Alberto.
7: Linea di Palazzo Chigi che non cambia per l'Italia, la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna rimarrà fino al 15 agosto, linea decisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ampiamente sostenuta dai partiti del centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati che leggono nella reazione di Madrid soprattutto una ritorsione, vedremo e soprattutto non bisognerà sottovalutare la questione del terrorismo, dice il leader di Forza Italia e ministro degli esteri italiani. Lo ascoltiamo nelle sue parole al giornale Radio Rai.
8: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna.
7: In un clima di campagna elettorale, futuro nazionale di Vannacci da destra a provare ad essere ancora più aggressivo rispetto a quelle che sono le politiche del governo, l'ex generale dice sospensione di Schengen è ordinaria, io avrei chiuso del tutto le frontiere. Di diverso parere ovviamente le opposizioni di propaganda da parte del governo, parlano Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra, inutile la sospensione di Schengen per più Europa e Azione. L'Italia resta isolata a livello europeo, secondo Matteo Renzi di Italia Viva. A te.
0: Grazie Alberto. Nel mezzo della crisi USA e Iran si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. Ma per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme, l'inviata Lucia Goracci.

0: È così, Israele, dichiara Netanyahu, non accetta il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace e sostenuto dagli Stati Uniti e non ritireremo il nostro esercito finché Hamas non sarà completamente disarmato. Le sue parole si riferiscono al piano che 9 giorni fa, prima sui social e poi parlandone in conferenza stampa, Donald Trump aveva presentato come una monumentale svolta storica. Ed è lo stesso Netanyahu ancora a dire: gli americani hanno delle idee, alcuni sono accettabili, altre non lo sono, sappiamo come opporci. E poi ancora, finché sarò premier, l'Iran con o senza accordo non avrà un'arma atomica e lo Stato palestinese a Gaza e in Giudea e Samaria, cioè usando i nomi biblici della Cisgiordania palestinese, non vedrà la luce. Dunque Israele si oppone con l'ufficialità delle parole del suo premier, che tra l'altro lunedì scorso aveva incontrato Mladenov, il bulgaro che è il principale diplomatico alla testa del Board of Peace, e aveva ottenuto anche delle modifiche sul piano che si snoda soprattutto sul disarmo di Hamas e che Hamas aveva invece accettato. Vediamo dunque adesso quale e se vi sarà una risposta di Donald Trump, che a partire da gennaio, quando l'ha presentato alla comunità internazionale e poi facendolo recepire anche dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, questo piano per Gaza, insomma, lo vede molto coinvolto e parte della sua credibilità in qualche modo è legata anche adesso a te.
1: E passiamo adesso al conflitto nel Golfo Persico. Teheran provoca Washington e chiede risarcimenti, stop a sanzioni e blocco navale americano per riaprire lo stretto. Mentre i canali ufficiali del regime parlano di un recente incontro tra Khamenei e il presidente Pezeshkian. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Sì, buongiorno. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di intesa vicina, ma Teheran detta appunto le sue condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto di Hormuz a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un'intesa, ma esclude categoricamente che l'accordo possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, mentre il presidente Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi dello Yemen rivendicano esplosioni a una raffineria in Arabia Saudita e dicono di aver colpito navi saudite in un porto yemenita sul Mar Rosso. Roma.
1: La guerra genera altra guerra, dice Papa Leone al termine dell'Angelus di questa domenica d'agosto. Russia e Ucraina fermino gli attacchi sui civili. Accorato l'appello del pontefice a che si rispetti il diritto umanitario e si dia spazio alla diplomazia. Il pensiero anche alla tragica situazione in Sudan chiama la comunità internazionale a intervenire per un immediato cessate il fuoco. Sara Nesce.
3: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
4: Basta, dice con forza Papa Leone, tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E allora oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo, come fu San Francesco.

0: Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
1: Passiamo ora alla cronaca. Chiede perdono ai feriti e ai loro familiari il 73enne che ieri nel Torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. L'uomo si è poi costituito e ora è ai domiciliari. Barbara Di Palma.
2: Io spero solo che questo qua venga richiuso a questo punto.
3: A raccontarci quello che è successo ieri sono i due ciclisti che si sono salvati dalla follia automobilistica di Giuseppe Campagna, l'uomo di 73 anni che ha investito 2 volte un gruppo di 6 amici che stava facendo una gita in bici lungo la strada che da Lanzo Torinese porta a Coassolo.
4: Io sono sotto shock. Cioè, vedere questo qua che torna indietro, poi vai lì e trovi i miei amici altri 4 per terra, non riuscivo a capire.
3: L'automobilista li ha caricati una prima volta, trascinando il primo ciclista trasportato in eliambulanza a Torino sul parabrezza della sua auto per decine di metri, per poi allontanarsi.
2: Il peggio è stato quando è tornato indietro, che io ho dovuto togliere da sulla strada questo mio amico a terra, perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato. Mi giro e ho visto solo un'esplosione di biciclette e persone, è andato a prendere gli altri miei amici fermi su un marciapiede, che stavano telefonando per far arrivare un'ambulanza.
3: I 4 feriti trasportati a San Giovanni Bosco e al CTO non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato trauma cranico e fratture su tutto il corpo.
4: Un incubo, una scena che io tanti anni che vado in bici, ma non so se riesco ancora a salire in bicicletta.
3: Dopo essersi dato alla fuga, Giuseppe Campagna si è costituito presso la caserma dei Carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono scattati gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di tentato omicidio.
5: I domiciliari vi stanno stretti?
2: Eh beh, io penso che se uno gira in queste condizioni, per qualsiasi, ripeto, anche per un pedone, deve stare in carcere. Uno così non può stare per le strade.
3: Poco fa, tramite i suoi legali, ha chiesto perdono ai familiari dei feriti. Ammetto la mia colpa, dice, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo.
1: Codice della strada, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionali all'entità della violazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando una serie di modifiche ora sottoposte al parere di associazioni e operatori di settore. Vediamo con Lara Martino.
6: Si potrebbe arrivare a guidare un'automobile a 17 anni e sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie con la cosiddetta marcia a file parallele. Sempre in autostrada sarà consentito alle moto viaggiare in corsia d'emergenza se quelle principali saranno bloccate. Per usare invece una bici a propulsione elettrica, molto diffusa tra i rider delle consegne a domicilio ad esempio e diversa da quella a pedalata assistita, bisognerà invece avere un targhino e indossare il casco. Per il momento si tratta solo di ipotesi, proposte che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a 100 associazioni e operatori di settore per modificare il codice della strada, ma entro ottobre l'obiettivo è di introdurre queste e altre importanti novità per chi si mette alla guida. Per l'età della patente l'indicazione arriva da una direttiva europea. E poi c'è il capitolo delle sanzioni, innanzitutto sul rispetto dei limiti di velocità. L'idea è quella di rendere le multe proporzionali all'entità della violazione, ad esempio 10 euro per ogni chilometro in eccesso, 5 sulle strade urbane. Le notifiche delle multe dovranno avvenire entro 30 giorni. Attenzione alta anche sull'RC auto. I veicoli che girano senza assicurazione potranno subire un divieto di marcia digitale e istantaneo. Divieto di guida per i conducenti. Stretta anche sui mezzi con targa straniera, che punta a recuperare le sanzioni non pagate anche a 5 anni dall'infrazione. Ai comuni poi verrà chiesto di aderire alla piattaforma CUDE per il contrassegno di parcheggi per disabilità, anche questa europea.
1: E in questi giorni di grande caldo bisogna tenere conto anche dei possibili danni economici. All'Italia, siccità e cambiamenti climatici possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi di euro e 960 mila posti di lavoro. È la stima del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Ad essere colpiti produzione, consumi e occupazione in tutti i settori, non solo nell'agricoltura. Vediamo con Alessandro Marchetti.
7: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in

0: mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteo avversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi. Il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il Centro Euro-Mediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
1: Passiamo ora all'impressionante spettacolo dell'Etna. Vi mostriamo le straordinarie immagini di un drone degli NGV che ha catturato in diretta l'apertura della terza bocca del vulcano. Intanto, dopo giorni difficili, va verso il ritorno alla normalità l'attività dell'aeroporto di Catania. Antonella Gurrieri.
2: Immagini irripetibili catturate nell'esatto momento in cui la frattura di quota 2360 metri in prossimità della parete della Valle del Bove libera tutta la sua energia aprendosi. È il drone dei vulcanologi dell'INGV di Catania, Emanuela De Beni e Massimo Cantarero, a realizzare un documento storico. Per la prima volta viene ripresa dal vivo un'attività importantissima dal punto di vista scientifico. Ecco cosa accade. La fessura generatasi a bassa quota nel momento della sua apertura ha provocato la formazione di due flussi piroclastici che, agevolati dal pendio, hanno fatto rotolare il materiale incandescente verso il basso molto rapidamente, tanto da raggiungere e oltrepassare in pochi secondi Monte Simone. Oltre allo spettacolo, l'Etna sta offrendo nuovi spunti scientifici. Intanto l'attività prosegue con il tremore vulcanico localizzato in corrispondenza del cratere Voragine, che si mantiene nella fascia dei valori alti, così come i boati aumentati sia di numero che di energia. Questo significa che dalla voragine nuovi sospiri potrebbero preludere a ulteriori sorprese.
1: È morto a Roma a 90 anni Massimiliano Cencelli, l'ex funzionario della DC che nella Prima Repubblica inventò l'omonimo manuale per la spartizione dei ruoli di partito e di governo. Il servizio di Roberto Vicaretti.
3: Nemmeno un giorno da parlamentare, nessun incarico di governo, eppure ha segnato come pochi l'immaginario politico, il rapporto tra i partiti e il racconto giornalistico. Di più, ha dato un senso algebrico alla politica, la meno matematica delle scienze umane. Massimiliano Cencelli, scomparso a Roma all'età di 90 anni, il padre del manuale, ovvero della pratica di dividere ruoli di governo e del sottobosco degli incarichi pubblici sulla base del peso dei partiti e all'interno di questi delle correnti. La calcolatrice come strumento della politica entra nel 1967, cuore della Prima Repubblica, pieno dominio democristiano. Al congresso di novembre della DC la corrente dei pontieri raccoglie il 12%. Cencelli è l'uomo di fiducia di uno dei vertici di questa componente, Adolfo Sarti. Ed è a Sarti che Cencelli suggerisce il principio matematico per la distribuzione dei posti in segreteria nel governo, il teorema di Pitagora della politica italiana. Una intuizione che diventa metodo, un metodo che diventa manuale, il manuale Cencelli. Un manuale mai veramente scritto, eppure da tutti conosciuto e citato come un classico della letteratura, di più, come un bestseller. A volte è stato rivendicato, altre volte smentito, ma sempre praticato. È sopravvissuto il manuale al crollo della Prima Repubblica e dei suoi partiti e sopravviverà anche al suo ideatore.
1: La musica. 300 artisti rendono omaggio alle radici del punk. Nel nord-ovest dell'Inghilterra, Blackpool, è in corso il più grande festival punk indipendente al mondo. Anna Paola Ricci.
4: Charlie Harper è uno dei padri del punk inglese. scena, 82 anni suonati per il Rebellion Festival di Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra che ogni estate diventa un crocevia colorato. 300 artisti che si esibiranno fino a stasera ai visitatori da tutto il mondo.
5: Nebraska.
4: Anche James arriva dall'America ed è con sua figlia Rose.
6: Gave me a guilt trip at the age of 17.
4: Bill invece viene dal Galles.
7: I work for the police.
8: Io sono un poliziotto e questa è la mia tenuta di tutti i giorni.
4: I biglietti sono esauriti da mesi, anche perché questa è un'edizione davvero particolare. Chitarre distorte e anarchia, così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto nel 1976, esattamente 50 anni fa, data di nascita ufficiale del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Anche se la paternità è contesa con gli States, e Londra negli anni 70 a consacrare il movimento. Una subcultura, almeno all'inizio, che diventa rivoluzione anche di look. Vestiti strappati, capelli a cresta spesso colorati, catene, borchie e spille da balia con dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne Westwood. Assoluto come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi scandalosi 50 anni.
9: Oh, yes.
4: Go, save the punk.
1: La musica di oggi, Love Sensation di Madonna e Kylie Minogue, appena uscita, raggiunge subito il primo posto nella classifica dance negli Stati Uniti. Alessandra Sacchetta.
10: Sono un raro esempio di sisterhood della musica pop. Tra Madonna e Kylie Minogue c'è da più di 20 anni un rapporto di affetto, stima e solidarietà professionale e non. Ora il rapporto tra le due star del pop è stato suggellato dal brano Love Sensation, Madonna and Kyle, che fa parte dell'album di Madonna Confessions parte seconda. Ma il legame tra le due parte da lontano. Già nel 2000, agli MTV Europe Music Award, Madonna indossò una maglietta con la scritta Kylie Minogue per renderle omaggio nel momento in cui Spinning Around scalava le classifiche. Quando nel 2005 a Kylie fu diagnosticato un tumore, Madonna modificò alcune delle date del suo tour australiano per starle vicino. I media sono stati dunque smentiti, mostrandole come rivali e chiamandole la regina e la principessa del pop.
1: Ora una breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo con la seconda parte del nostro telegiornale.
11: Pubblicità.
12: Fenomeno? No,
13: ha solo dormito meglio.
12: Sex symbol?
13: No,
12: ha solo dormito meglio.
13: Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
11: Pubblicità.
14: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
15: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
16: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
17: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
18: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
19: Abbandoni ora l'immobile.
18: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
20: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Domani, in omaggio, il primo libro.
5: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
3: Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con le tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna. Bruxelles prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania, che dal 19 agosto avvierà massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
4: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles, il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo, sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure, la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
5: Non hanno controllato i passaporti.
4: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
6: Tutto bene, tutto tranquillo.
7: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo. E invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
4: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tam-tam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
3: E prosegue a fatica il cammino del Board of Peace per Gaza, con le tensioni tra coloni e palestinesi in Cisgiordania. E nella città santa di Gerusalemme si scatena lo scontro violento tra gli ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi che non vogliono l'apertura di un nuovo caffè durante lo Shabbat. L'inviata Lucia Goracci.
8: La protesta dei coloni al Tribunale di Gerusalemme. Dentro è un uomo accusato di violenze contro i palestinesi. Chiedono sia rilasciato. È come ai tempi dei bolscevichi, protesta lui. Ma ha assalito dei palestinesi. Lui dice che non è vero. Ci sono l'inchiesta, le testimonianze delle vittime. Eppure il ministro della difesa Katz è andato a trovare il colono ai domiciliari. Rischiosa strumentalizzazione per le opposizioni. Diventa un caso anche lo scontro per un caffè. Il locale resta aperto nel sabato del religioso riposo tra gli strali degli ultraortodossi, nelle canzoni e sui cartelli, la controprotesta dell'Israele laica. Sono qui per bermi il caffè che loro vogliono chiudere. Il paese è in campagna elettorale, ma di Gaza e Cisgiordania non si parla. Così fa rumore l'intervista in cui il 17enne Itan incalza un navigato politico con domande che sono ancora tabù in molti talk. Dite emigrazione volontaria a Gaza, ma che sarà di chi non vuole andarsene? Il politico controbatte, tutti lo vogliono. E poi, incalzato, gli taglieremo l'acqua, è solo un esempio. Ma così li ucciderete? Volete ucciderli tutti? È per domande come questa che è successo.

0: verso il 7 ottobre, cioè sono io il responsabile, chiede definitivo il ragazzo.
1: Torniamo in Italia, ci sarebbe un errore umano dietro lo scambio di provette. Durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano. Sentiamo Davide Gangale.
2: L'embrione scambiato al San Raffaele di Milano non sarebbe il primo problema al centro di procreazione assistita dell'ospedale. L'anno scorso 12 coppie avrebbero perso i loro ovociti fecondati a causa di una non conformità del terreno di coltura, come comunicato dallo stesso ospedale a una di queste coppie, che ha accettato di raccontarci la vicenda con garanzia di anonimato e sta valutando azioni legali.
3: A un certo punto mi chiama una dottoressa che, praticamente, in dirtela breve, si è bruciata la macchina che conteneva nel congelatore gli ovuli, quindi al terzo giorno si sono bruciati tutti, sia i miei che quelli delle altre 11 ragazze che in quel giorno avevano fatto il pick up.
2: L'ospedale scrive alla coppia che si è trattato di un evento imprevedibile e straordinario che ha compromesso la progressione degli ovociti fecondati nelle primissime fasi dello sviluppo e aggiunge che tutte le coppie sarebbero state informate e l'evento notificato alle autorità competenti. Intanto emerge che il San Raffaele sarebbe stato consapevole dei rischi. Gli operatori del centro avrebbero chiesto da anni un sistema di tracciamento elettronico da affiancare ai controlli manuali, ma il via libera sarebbe arrivato solo il 21 luglio, due giorni prima dello scambio di embrioni.
1: L'economia, la Banca d'Italia ha invitato istituti bancari e poste a promuovere la diffusione del conto di base, un conto a costo zero rivolto ai meno abbienti. 7 milioni i sottoscrittori potenziali, solo 180.000 i conti attivati. Il servizio di Raffaele Cappuccio.
4: Un servizio bancario a costo zero o ridotto è il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e poste italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
1: E speriamo davvero che aumenti la consapevolezza. Intanto una grotta in riva al mare che regala giornate di svago e relax a bambine e bambini che escono da situazioni di disagio familiare. Una iniziativa alle porte di Ancona che ci racconta Pablo Castellani.
5: Sulla spiaggia della Grotta Azzurra di Ancona ha aperto da pochi giorni una realtà speciale, un luogo di accoglienza dove poter essere famiglia anche senza essere parenti.
6: Questa è la grotta?
7: Questa è la grotta!
5: È la grotta sociale del CEIS, onlus guidata da Alessandro Maria Fucili. Inaugurata con l'aiuto dei volontari dell'associazione, il CEIS offre protezione e sostegno a bambini e adolescenti che non possono vivere con le loro famiglie.
7: Il massimo del disagio può essere l'abuso, può essere il figlio della vittima di femminicidio. Grande parte passano attraverso le dipendenze, giovani giovanissimi che hanno sofferto a casa e arrivano con un bagaglio, con un zainetto di dolore importante. Allora immaginare di alleggerire quel peso è vivere con il sorriso, ma è difficile mettere il sorriso quando c'è dolore.
5: E allora la soluzione del CEIS è vivere come in una grande famiglia allargata. Si preparano dolci, si fa il bagno, si sta tutti insieme vivendo la vita delle grotte anconetane in estate.
7: Che è veramente una vita alternativa, un po' wild, un po' naif, un po'

0: vintage e un po' modernissima.
1: Trovo bene, made in casa comunque.
2: Meglio qui che a casa?
1: Sì.
3: La presenza della grotta sociale è apprezzata anche dai vicini grottaroli.
4: È una novità, qualcosa che non esiste, questa grotta che vuole portare questi ragazzini in una situazione di comunità, e loro stanno riuscendo benissimo a farsi voler bene, quindi entrare in questa comunità.
5: La musica lirica, il Rossini Opera Festival che si apre l'11 agosto con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore, il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Fabio Cappelli ha assistito alla prova generale.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: C'è anche la memoria cinematografica. A Milano l'archivio più antico d'Italia, Valentina Fizzotti, è andata a curiosare tra le pellicole che sono conservate. Vediamo.
3: A Milano c'è un luogo dove fa sempre freddissimo, anche in pieno agosto.
4: Fuori noi abbiamo circa 40 gradi e riusciamo ad avere nel nostro archivio oggi 6 gradi 04.
3: Siamo nei sotterranei della Cineteca di Milano, in fondo a Viale Fulvio Testi, lontano dal centro, dove c'è l'archivio di pellicole cinematografiche più antico d'Italia.
5: Una buona conservazione è, come dire, l'elemento di partenza per qualsiasi tipo di restauro.
3: Questo ad esempio è Messalina, film ovviamente muto del 1923 di Enrico Guazzoni. La sua spettacolare scena delle quadrighe è stata copiata nel 28 anche nel primo Ben-Hur. Il film è custodito ed è da poco stato restaurato qui.
4: Custodiamo quasi i 40.000 pellicole. Ogni pellicola, diciamo mediamente, è costituita da 4-5 rulli. E la sua lunghezza mediamente è 2 chilometri, per cui è un'immensità di pellicola. La Cineteca si distingue per materiali degli anni 20 e degli anni 30, che sono copie uniche ricercate in tutto il mondo. Il cinema che noi trattiamo, che restauriamo, è un oggetto archeologico che va difeso e che va anche molto valorizzato. Bisogna sapere che c'è.
3: L'archivio della Cineteca è visitabile su prenotazione anche per le scuole, basta ricordarsi il giubbotto.
2: E ora spazio alla nostra rubrica dedicata alla scienza. Futuro 24 oggi ci parla di tecnologia, da una struttura per fabbricare nuovi sensori fino a un aereo che vola grazie all'energia solare. Noi ci ritroviamo col TG alle 17 con Stefania La Stella. A dopo.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo in particolare di tecnologia e iniziamo andando alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Entriamo in una grande camera pulita utilizzata per sviluppare sensori all'avanguardia.
1: Le regole sono stringenti e la vestizione dura qualche minuto. Per entrare in uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Bruno Kessler servono minuziosi preparativi. Il ricercatore Alessandro Chan ci conduce nella Clean Room, 35 anni di storia, 1400 metri quadrati di superficie, atmosfera rigidamente controllata.
2: È un laboratorio molto pulito, diciamo più pulito anche di una camera operatoria, e ci permette appunto di creare dei sensori. I sensori sono dei dispositivi molto piccoli e per questo anche solo un granello di polvere ne comprometterebbe la funzionalità.
1: Ricerca di base e anche collaborazioni con l'industria. In queste sale prendono forma in particolare sensori e dispositivi basati sulla micro e nanofabbricazione del silicio, con applicazioni che vanno dall'informatica alla misurazione degli effetti quantistici, dal monitoraggio ambientale alla salute, fino alle missioni spaziali e agli esperimenti di fisica del CERN di Ginevra. Questi sono sensori sperimentali a base di diamante.
2: È un campo innovativo che appunto è già iniziato lo studio alcuni anni fa, adesso sta progredendo verso la realizzazione dei primi sensori quantistici. Questo sistema si chiama Focus Ion Beam. Con questo macchinario possiamo andare a inserire pochi atomi all'interno nei nostri materiali. Dobbiamo pensare a questi sensori come una torcia. Noi abbiamo questi sensori che fanno una luce come appunto un cono di luce. Se noi avviciniamo un oggetto, questo cono di luce ovviamente cambia. Questi sensori con questi atomi generano una sorgente luminosa, una luce quantistica, e in presenza di un'interferenza cambiano la loro risposta. Si possono utilizzare in ambiti quantistici, quindi parliamo di qubit, ma parliamo anche di applicazioni mediche, quindi riuscire a rilevare il comportamento di una cellula in prossimità di questo sensore.
1: A breve la camera pulita raddoppierà. La Fondazione Bruno Kessler ha vinto un bando europeo e grazie a un investimento di 82 milioni di euro è in costruzione una nuova clean room che sarà dotata di strumenti ancor più all'avanguardia.
0: E ora parliamo di connessioni ultraveloci a internet, un'infrastruttura che rende possibili nuovi servizi. Laura Prati.
3: Stiamo trasmettendo in tempo reale la mia immagine riprodotta in 3D come se io fossi teletrasportata a Milano.
4: Il mondo corre sempre più veloce, così come l'innovazione tecnologica, che apre scenari fino a ieri riservati alla fantascienza.
5: La disponibilità dell'FTTH, che è la fibra fino a casa, permette di realizzare servizi che con le vecchie tecnologie non erano realizzabili. Ma abbiamo anche la possibilità di fare servizi più evoluti. Quello che stiamo sperimentando in questa fase sono dei servizi di telemedicina, quindi se si possono fare delle diagnosi a distanza, ma persino degli interventi chirurgici a distanza.
4: Un'evoluzione tangibile dello sviluppo è stata una trasmissione olografica realizzata agilmente grazie all'enorme capacità di banda.
3: Abbiamo creato con questa tecnologia un canale ad altissima velocità a lunga distanza, in particolare 800 gigabit al secondo stiamo trasmettendo tra Roma e Milano, e questo permette una riproduzione praticamente reale della mia immagine, ma anche a bassissima latenza.
5: Potrebbe permettere ad esempio di fare delle lezioni in cui il professore è a distanza, ma che con questo tipo di interazione può dare agli studenti un tipo di esperienza che è molto simile a quella reale in cui il professore è all'interno di un'aula.
4: In Italia il 65% delle case è stata raggiunta dalla fibra e siamo nella media europea, mentre è ancora basso il numero di chi ha attivato effettivamente il servizio. Siamo intorno al 28%.
0: Si chiama Colossus 2.0 ed è il primo computer quantistico fotonico italiano, un supercalcolatore innovativo sviluppato all'Università Sapienza di Roma. Siamo andati a vederlo da vicino.
1: Il nome nome rievoca Colossus, il computer sviluppato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare le comunicazioni in codice dei nazisti. Colossus 2.0 aspira a diventare altrettanto rivoluzionario. È il primo computer quantistico fotonico italiano, il gioiello tecnologico del Quantum Lab dell'Università Sapienza di Roma. Un calcolatore che usa le singole particelle di luce e i fotoni come unità di informazione.
6: I fotoni hanno la peculiarità che viaggiano molto bene, vanno lontano e quindi è facile comunicare con i fotoni, ma possiamo anche fare calcolo quantistico. Noi lavoriamo all'interfaccia fra la computazione e la comunicazione.
1: All'interno di Colossus 2.0 i fotoni vengono generati e poi incanalati in percorsi ottici miniaturizzati, sfruttando le leggi della meccanica quantistica.
6: I computer quantistici consentono di ampliare le possibilità di calcolo. Sfruttiamo stati quantistici che hanno delle proprietà non replicabili con gli ordinatori di oggi e questo ci consente di sviluppare nuovi algoritmi con nuove possibili applicazioni.
1: Il progetto, guidato dal Quantum Lab, ha avuto il supporto del Centro Nazionale XC finanziato dal PNRR e del Consorzio Nazionale NQSTI. Vi partecipano anche l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano e l'Università di Pavia. Le ricerche riguardano sia il funzionamento del calcolatore sia il software. Numerose le possibili applicazioni, dalla computazione alla sensoristica fino alle comunicazioni sicure. Secondo i ricercatori, l'approccio basato sulla fotonica può offrire diversi vantaggi.
7: Una codifica fotonica permette anche di poter sfruttare altre caratteristiche, ovvero i fotoni possono essere inviati tra varie unità di calcolo attraverso fibra ottica. Quindi si possono usare tutte le infrastrutture già presenti per la comunicazione. Poi ci sono anche vantaggi energetici, perché processare i fotoni non ha un costo elevato a livello energetico come ad esempio abbiamo nei computer tradizionali.
0: Secondo le stime, l'aviazione è responsabile di circa il 7% delle emissioni di gas serra a livello globale. In Svizzera è stato sviluppato un aereo elettrico alimentato a energia solare con prestazioni da record. Ce lo mostra Sonia Charlie.
8: Dalle acque al cielo. Il progetto Solar Stratos nasce nel 2012 quando il suo iniziatore, Raphaël Domjean, ingegnere e pilota svizzero, compie con un catamarano ad energia solare il giro del mondo. Un successo che spinge l'eco-esploratore a guardare non più in avanti, ma in alto.
9: Cosa posso fare di più ambizioso? E mi è venuta l'idea folle di provare a vedere le stelle in pieno giorno, la curvatura della Terra e il tutto grazie all'energia solare. È il sogno di Icaro, 4.000 anni dopo.
8: Un sogno che si concretizza nel 2015 con la costruzione da parte di un team europeo di un aereo elettrico solare. Il velivolo sperimentale ha raggiunto dopo 5 ore dal decollo i 9.521 metri di altitudine, superando il primato di un altro svizzero, Bertrand Piccard, una prima mondiale.
10: C'est incroyable déjà d'être tout là-haut avec un avion solaire.
9: È incredibile trovarsi a quelle altitudini con un aereo solare. E poi, quando ero in volo, il controllo mi ha chiesto di virare per evitare un velivolo commerciale. Era un Airbus della Lufthansa con circa 200 persone a bordo, a cui hanno comunicato la mia presenza, ma non ha risposto. E io ho pensato, beh, oggi un aereo solare e uno di linea stanno volando alla stessa altitudine.
10: Vola alla même altitude qu'un avion de ligne.
8: L'aeroplano, 9 metri di lunghezza, viene alimentato dall'energia prodotta da quasi 22 metri quadrati di pannelli solari che ne ricoprono le ali.
10: On a poussé à la limite cette technologie, mais c'est une technologie que tout le monde peut acquérir.
9: Abbiamo spinto questa tecnologia al limite, ma rimane una tecnologia a disposizione di tutti. Chiunque può acquistare questi pannelli solari e piazzarli sul tetto di casa. Su questo aereo non c'è quasi nulla che non si possa comprare al supermercato, diciamo. Qui abbiamo un peso di circa 800 grammi al metro quadro. In un edificio siamo tra gli 8 e i 12 kg. Naturalmente è tutto più leggero, almeno 15 volte più leggero, ma è anche più fragile. E poi abbiamo sviluppato delle nanotecnologie che ci consentono di deviare la luce e aumentare del 2-3% il rendimento delle celle.
10: Ça permet d'augmenter entre 2 et 3% le rendement des modules solaires.
8: Raphaël Domjean punta ad essere il primo pilota al mondo a raggiungere la stratosfera con un aereo elettrico ad energia solare, dimostrandone il potenziale per un'aviazione sostenibile.
9: Credo che l'energia solare sia qualcosa di umanista. Mi impegno, ed è anche il mio sogno, perché diventi uno strumento per ristabilire degli equilibri economici tra il nord e il sud del mondo.
0: I cambiamenti climatici mettono a repentaglio le produzioni agricole. Dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova arriva un nuovo sistema per ridurre l'impiego di acqua nelle coltivazioni. Vediamo.
1: Cambiamenti climatici, risorse idriche a rischio, inquinamento, degradazione dei suoli minacciano l'agricoltura e impongono di cercare nuove soluzioni. La Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno sviluppato un sistema per far crescere le piante senza terreno. La coltivazione avviene in un'impalcatura di idrogel con l'aggiunta di biostimolanti naturali realizzata con la carragenina, un biopolimero di origine vegetale. Completamente biodegradabile, trattiene l'acqua e la rilascia in modo efficiente, riducendo il consumo al minimo.
11: Il processo di produzione di questi materiali è piuttosto semplice, non vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi, sono prodotti naturali, appunto biopolimeri estratti dalle alghe. L'idrolizzato si può fare sia in forma acquosa che con ammoniaca, che però non è dannosa per le nostre piante e per il nostro ambiente in generale. E sostanzialmente si può fare appunto in un laboratorio di chimica e lo sviluppo poi della pianta può essere fatto in camere di crescita che appunto permettono lo studio ottimale della pianta per appunto capire le condizioni ottimali della crescita della pianta.
1: Questa soluzione, spiegano i ricercatori, aumenta l'efficienza delle produzioni e non genera rifiuti. Oltre a rendere più resilienti le colture, potrebbe dunque ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. E con l'aggiunta di sensori, in futuro questo idrogel potrebbe anche permettere di monitorare in tempo reale lo stato di salute della pianta. Fra i potenziali impieghi c'è anche quello nelle missioni spaziali.
11: Essendo un materiale versatile da poter essere facilmente portato appunto in forma di dischetto, diciamo può costituire anche un ottimo substrato per microcoltivazioni.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: pubblicità.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
0: Pubblicità.
3: Papà, io lo amo.
4: Ah.
3: È bellissimo.
5: E poi è in offerta.
6: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
5: Ora o mai più.
6: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
7: Iperceramica.
8: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
9: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per Nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
10: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
12: Farsi raccontare in diretta.

0: respinge il piano Musa, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas, finché sarà primo ministro ha dichiarato non ci sarà alcuno Stato palestinese. Verifica le frontiere fra Italia e Spagna, Madrid conferma check a campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15 di agosto. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Berlino, applichiamo il patto UE verso respingimenti in Italia e in Grecia in linea con le nuove regole. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, chiedo perdono ai familiari. Così l'uomo che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. Morto Massimiliano Cencelli, ex funzionario di CIP, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti, aveva 90 anni. 300 artisti rendono omaggio alle radici del punk. Nel nord-ovest dell'Inghilterra, Blackpool, è in corso il più grande festival punk indipendente del mondo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG di Rai News 24 e nel mezzo della crisi USA-Iran si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. Per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
1: È così, Israele, dichiara Netanyahu, non accetta il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace e sostenuto dagli Stati Uniti e non ritireremo il nostro esercito finché Hamas non sarà completamente disarmato. Le sue parole si riferiscono al piano che 9 giorni fa, prima sui social e poi parlandone in conferenza stampa, Donald Trump aveva presentato come una monumentale svolta storica. Ed è lo stesso Netanyahu ancora a dire: gli americani hanno delle idee, alcuni sono accettabili, altre non lo sono, sappiamo come opporci. E poi ancora, finché sarò premier, l'Iran con o senza accordo non avrà un'arma atomica e lo Stato palestinese a Gaza e in Giudea e Samaria, cioè usando i nomi biblici della Cisgiordania palestinese, non vedrà la luce. Dunque Israele si oppone con l'ufficialità delle parole del suo premier, che tra l'altro lunedì scorso aveva incontrato Mladenov, il bulgaro che è il principale diplomatico alla testa del Board of Peace, e aveva ottenuto anche delle modifiche sul piano che si snoda soprattutto sul disarmo di Hamas e che Hamas aveva invece accettato. Vediamo dunque adesso quale e se vi sarà una risposta di Donald Trump, che a partire da gennaio, quando l'ha presentato alla comunità internazionale e poi facendolo recepire anche dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, questo piano per Gaza, insomma, lo vede molto coinvolto e parte della sua credibilità in qualche modo è legata anche adesso a te.
0: Grazie, e parliamo del conflitto nel Golfo Persico, perché Teheran provoca Washington, chiede risarcimenti, stop alle sanzioni e al blocco navale americano per riaprire lo stretto, mentre i canali ufficiali del regime parlano di un recente incontro tra Khamenei e il presidente Pezeshkian. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Sì, buongiorno. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di intesa vicina, ma Teheran detta appunto le sue condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto di Hormuz a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo

0: La crisi diplomatica tra Italia e Spagna, con Bruxelles che prova a mediare la fiducia tra gli Stati membri, è la nostra risorsa più preziosa, dice il commissario europeo degli affari interni Brunna. Katia Cerratti.
1: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a campione tra il 5% e il 15% dei passeggeri che arrivano dall'Italia sembrerebbero solo una misura temporanea in risposta alla decisione di Roma di chiudere Schengen ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
0: E con la sospensione dell'accordo di Schengen tra Italia e Spagna sono ripresi i controlli alle frontiere, come abbiamo visto, tra i due paesi. Vediamo dunque nel dettaglio cosa cambia per chi viaggia nel servizio di Marco Aquili.
2: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
3: Italia e Spagna si comportano, almeno in parte, come se fossero fuori dall'area Schengen. Dall'8 agosto e fino al 7 settembre la Spagna ha reintrodotto i controlli sull'identità e sulla nazionalità dei passeggeri di navi aerei arrivati dall'Italia. Nel caso di cittadini extraeuropei, i controlli approfonditi verranno eseguiti sul visto o permesso di soggiorno. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha specificato che i controlli hanno riguardato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, sulla base della lista passeggeri fornita dalle compagnie aeree. I controlli italiani, scattati dal 1 agosto e in vigore fino al 15, consistono nel chiedere i documenti di passeggeri sulle navi e sugli aerei provenienti dalla Spagna.
4: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
5: Tutti quanti?
4: Sì.
3: Particolari controlli, effettuati sull'analisi del rischio, scatteranno solo sulle persone con il passaporto di un paese extra UE, mentre per i cittadini europei basterà mostrare la carta d'identità.
6: I controlli sono mirati e indirizzati solo ai cittadini di paesi terzi che in qualche maniera non possono dimostrare con la documentazione inidonea la loro possibilità di soggiornare sul territorio nazionale. I cittadini che non soddisfano le condizioni per l'ingresso vengono accompagnati presso l'ufficio di polizia di frontiera per tutti gli approfondimenti del caso.
0: E si apre anche il fronte con la Germania, poiché dal 19 agosto al via il respingimento verso l'Italia di migliaia di migranti irregolari. Il Ministero degli Esteri tedesco commenta: noi applichiamo solo il regolamento di Dublino. Ce ne parla la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
7: La prima espulsione verso l'Italia, dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo regolamento europeo, avverrà da un centro di accoglienza della Baviera. Il 19 agosto, scrive Repubblica, verrà trasferita una cittadina somala di 22 anni, arrivata in Germania a marzo, dopo essere passata per l'Italia. A fine 2025 Berlino aveva accettato di tenere in Germania migliaia di cosiddetti dublinanti, migranti arrivati in Germania dall'Italia, che avevano attraversato la frontiera prima dell'accordo sulle nuove regole europee. Nel contempo il ministro degli interni tedesco Dobrindt annunciava di voler applicare alla lettera quanto concordato con Roma in quel contesto. Berlino sostiene infatti che l'Italia ha accettato di implementare di nuovo il regolamento di Dublino, secondo cui le richieste d'asilo vanno presentate nel paese di primo ingresso. Un sistema di Dublino funzionante, aggiunge, è la premessa per il successo della riforma dell'asilo europeo. Per il governo Merz è una priorità dimostrare di essere in grado di arginare i fenomeni migratori di fronte all'ascesa di Alternativa per la Germania che aumenta i propri consensi al grido di rimigrazione.
0: E tornando a parlare della tensione tra

0: Spagna sulla sospensione di Schengen. Il ministro Tajani afferma: noi non possiamo sottovalutare il rischio di terrorismo. Il tema dell'immigrazione alimenta dunque il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
1: Linea di Palazzo Chigi che non cambia per l'Italia, la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna rimarrà fino al 15 agosto, linea decisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ampiamente sostenuta dai partiti del centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati che leggono nella reazione di Madrid soprattutto una ritorsione, vedremo e soprattutto non bisognerà sottovalutare la questione del terrorismo, dice il leader di Forza Italia e Ministro degli Esteri italiani. Lo ascoltiamo nelle sue parole al giornale Radio Rai.
2: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna.
1: In un clima di campagna elettorale futuro nazionale di Vannacci da destra a provare ad essere ancora più aggressivo rispetto a quelle che sono le politiche del governo, l'ex generale dice sospensione di Schengen è ordinaria, io avrei chiuso del tutto le frontiere. Di diverso parere ovviamente le opposizioni di propaganda da parte del governo, parlano Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra, inutile la sospensione di Schengen per più Europa e azione. L'Italia resta isolata a livello europeo, secondo Matteo Renzi di Italia Viva. A te.
0: Passiamo ora al fronte ucraino, poiché missili, bombe e droni investono in queste ore le principali città, mentre Zelensky è in pressing sugli USA per accelerare sulle licenze dei Patriot. Facciamo il punto da Odessa con Carlotta Macerollo.
3: In un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, i russi ne stanno approfittando. Qui a Odessa, dove siamo con Matteo Petrovelli, è stato colpito con numerosi missili questo edificio. Ci sarebbero almeno 12 feriti, alcuni ancora in ospedale. Odessa poi è stata bersagliata anche con infrastrutture strategiche nel porto e poco fa è stato colpito un autobus con bambini a bordo, un bambino sarebbe ferito. Non soltanto Odessa colpita, anche la seconda città del paese più grande, la seconda città più grande del paese, Kharkiv, lì due persone sono morte e ci sono feriti anche lì. La Russia che continua a colpire infrastrutture civili oltre che logistiche, quindi i porti, i depositi di carburante. Dicevamo colpite due raffinerie nella regione più a nord di Sumy e anche un ponte che collega la Moldova all'Ucraina. L'Ucraina che cerca di difendersi, di mettere pressione sulla Russia e colpisce a centinaia di chilometri dal confine, ha colpito la regione di Belgorod, lì tre persone sono morte e almeno 25 sono rimaste ferite. A voi.
0: La guerra genera altra guerra, dice Papa Leone XIV al termine dell'Angelus in questa domenica d'agosto. Russia e Ucraina fermino gli attacchi sui civili. Accorato l'appello del pontefice a che si rispetti il diritto umanitario e si dia spazio alla diplomazia. Il pensiero anche alla tragica situazione in Sudan chiama la comunità internazionale a intervenire per un immediato cessate il fuoco. Sara Nesci.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
5: Basta, dice con forza Papa Leone, tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E allora oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo come fu San Francesco. Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
0: Siamo alla cronaca. È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Foggiano. Un furgone su cui viaggiavano 9 braccianti stranieri è uscito fuori strada e si è ribaltato. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, mentre gli altri sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravi. E chiede perdono ai feriti e ai loro familiari il 73enne che ieri nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando fratture e contusioni. L'uomo si è poi costituito, ora ai domiciliari. Ce ne parla Barbara Di Palma.
6: Io spero solo che questo qua venga richiuso a questo punto.
7: A raccontarci quello che è successo ieri sono i 2 ciclisti che si sono salvati dalla follia automobilistica di Giuseppe Campagna, l'uomo di 73 anni che ha investito 2 volte un gruppo di 6 amici che stava facendo una gita in bici lungo la strada che da Lanzo Torinese porta a Coassolo.
8: Io sono sotto shock. Cioè vedere questo qua che torna indietro, poi vai lì e trovi i miei amici altri 4 per terra, non riuscivo a capire.
7: L'automobilista li ha caricati una prima volta, trascinando il primo ciclista trasportato in eliambulanza a Torino sul parabrezza della sua auto per decine di metri, per poi allontanarsi.
6: Il peggio è stato quando è tornato indietro, che io ho dovuto togliere da sulla strada questo mio amico a terra, perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato. Mi giro e ho visto solo un'esplosione di biciclette e persone, è andato a prendere gli altri miei amici fermi su un marciapiede, che stavano telefonando per far arrivare un'ambulanza.
7: I 4 feriti trasportati a San Giovanni Bosco e al CTO non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato trauma cranico e fratture su tutto il corpo.
8: Un incubo, una scena che io tanti anni che vado in bici, ma non so se riesco ancora a salire in bicicletta.
7: Dopo essersi dato alla fuga, Giuseppe Campagna si è costituito presso la caserma dei Carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono scattati gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di tentato omicidio.
9: I domiciliari vi stanno stretti?
6: Eh beh, io penso che se uno gira in queste condizioni, per qualsiasi, ripeto, anche per un pedone, deve stare in carcere. Uno così non può stare per le strade.
7: Poco fa, tramite i suoi legali, ha chiesto perdono ai familiari dei feriti. Ammetto la mia colpa, dice, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo.
0: E il 9 agosto di 35 anni fa, un patto tra mafia e 'ndrangheta uccise a colpi di fucile a Reggio Calabria il giudice Antonino Scopelliti. Dal caso Moro al maxi processo a Cosa Nostra, si era occupato dei maggiori casi giudiziari della nostra storia. Vediamo chi era con Stefano Corradino.
10: Entrato in magistratura a soli 24 anni, Antonino Scopelliti, nato a Campo Calabro nel 1935, si è occupato di vari maxi processi di mafia e di terrorismo e ha rappresentato la pubblica accusa nel caso Moro durante il primo processo nella strage di Piazza Fontana e in quella del Rapido 904. Il 9 agosto 1991 è a bordo della sua auto all'altezza di Piale, frazione del comune di Villa San Giovanni in Calabria. Sta tornando a casa quando viene intercettato dai suoi assassini. 2 persone a bordo di una moto appostate lungo la strada gli sparano con fucili calibro 12 l'auto. Va a finire in un terreno agricolo, un dettaglio che in un primo momento fa pensare a un tragico incidente. In quel periodo Scopelliti stava preparando il rigetto dei ricorsi per Cassazione avanzati dalle difese dei più pericolosi esponenti mafiosi condannati nel maxi processo a Cosa Nostra. A 35 anni, da quel giorno, la verità sull'omicidio non è stata ancora scritta. 2 furono i processi celebrati davanti al Tribunale di Reggio Calabria. Nel primo tra gli imputati figurava Totò Riina, nel secondo Bernardo Provenzano, ma entrambi furono assolti in corte d'appello dopo una condanna in primo grado. Nel 2007, su iniziativa della figlia Rosanna Scopelliti, è stata costituita una fondazione intitolata al magistrato.
0: E ora parliamo dell'impressionante spettacolo dell'Etna. Vi mostriamo le straordinarie immagini di un drone dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha catturato in diretta l'apertura della terza bocca. Intanto, dopo giorni difficili, va verso il ritorno alla normalità l'attività dell'aeroporto di Catania. Antonella Guerrieri.
7: Immagini irripetibili catturate nell'esatto momento in cui la frattura di quota 2360 metri in prossimità della parete della Valle del Bove libera tutta la sua energia aprendosi. E il drone dei vulcanologi dell'INGV di Catania, Emanuela De Beni e Massimo Cantarero, a realizzare un documento storico. Per la prima volta viene ripresa dal vivo un'attività importantissima dal punto di vista scientifico. Ecco cosa accade. La fessura generatasi a bassa quota nel momento della sua apertura ha provocato la formazione di due flussi piroclastici che, agevolati dal pendio, hanno fatto rotolare il materiale incandescente verso il basso molto rapidamente, tanto da raggiungere e oltrepassare in pochi secondi Monte Simone. Oltre allo spettacolo, l'Etna sta offrendo nuovi spunti scientifici. Intanto l'attività prosegue con il tremore vulcanico localizzato in corrispondenza del cratere Voragine, che si mantiene nella fascia dei valori alti, così come i boati aumentati sia di numero che di energia. Questo significa che dalla voragine nuovi sospiri potrebbero preludere a ulteriori sorprese.
0: E continuano le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio boschivo nel territorio di Tignale sul lago di Garda. I vigili del fuoco sono operativi già dalle 10 di ieri sera, evacuati a scopo precauzionale un residence e diverse abitazioni minacciate dal fuoco. Ce ne parla Francesco Perugini.
11: A valle lo spettacolo del lago, ma gli occhi di residenti e turisti a Tignale, nell'Alto Garda bresciano, sono tutti rivolti verso la montagna, colpita su due fronti da un incendio scoppiato venerdì sera.
12: Sì. Purtroppo sì, lo spettacolo di adesso è questo.
13: L'occhio cade sicuramente, visto e considerato questo evento brutto, però insomma sono stati bravi.
11: Dopo oltre 36 ore di lavoro, ancora all'opera un canadere e tre elicotteri, ormai spente le fiamme che ieri avevano reso necessaria l'evacuazione di un residence. Restano tante colonne di fumo dai focolai alimentati dalla pineta.
14: Continuano ad arrivare, sono due giorni che sono in ballo.
15: Siete preoccupati?
14: Insomma.
16: Dobbiamo spegnere tutto ciò che insomma è bruciato e quindi è bagnare ciò che non è bruciato.
11: I di pino secchi con la resina
16: bruciano bene perché purtroppo non sta piovendo da tanto tempo.
11: Ora l'emergenza è l'acqua. Oltre agli impianti privati è stata chiusa la piscina comunale per consentire il prelievo degli elicotteri.
17: Ci aspettavamo dalla pioggia che non è arrivata. È arrivata a 60 km qua nel bresciano. Qui non è arrivata e noi siamo in carenza idrica.
11: Quasi esaurito dalle pompe il torrente che scorre sotto la zona di piovere.
18: Ho fatto un sacco di viaggi, però adesso siamo in difficoltà perché anche il fiume non c'è acqua. Siamo agli sgoccioli.
11: Vigili del fuoco lombardi all'opera anche a Gordona, in provincia di Sondrio, e nel Lecchese, con due fronti attivi a Paimano e Valmadera.
0: È morto a Roma, a 90 anni, Massimiliano Cencelli, ex funzionario della DC, che nella Prima Repubblica inventò l'omonimo manuale per la spartizione dei ruoli di partito e di governo. Il servizio è di Roberto Vicaretti.
19: Nemmeno un giorno da parlamentare, nessun incarico di governo, eppure ha segnato come pochi l'immaginario politico, il rapporto tra i partiti e il racconto giornalistico. Di più, ha dato un senso algebrico alla politica, la meno matematica delle scienze umane. Massimiliano Cencelli, scomparso a Roma all'età di 90 anni, il padre del manuale, ovvero della pratica di dividere ruoli di governo e del sottobosco degli incarichi pubblici sulla base del peso dei partiti e all'interno di questi, delle correnti. La calcolatrice, come strumento della politica, entra nel 1967, cuore della Prima Repubblica, pieno dominio democristiano. Al congresso di novembre della DC la corrente dei pontieri raccoglie il 12%. Cencelli è l'uomo di fiducia di uno dei vertici di questa componente, Adolfo Sarti. Ed è a Sarti che Cencelli suggerisce il principio matematico per la distribuzione dei posti in segreteria nel governo, il teorema di Pitagora della politica italiana. Una intuizione che diventa metodo, un metodo che diventa manuale, il manuale Cencelli. Un manuale mai veramente scritto, eppure da tutti conosciuto e citato come un classico della letteratura, di più, come un bestseller. A volte è stato rivendicato, altre volte smentito, ma sempre praticato. È sopravvissuto il manuale al crollo della Prima Repubblica e dei suoi partiti e sopravviverà anche al suo ideatore.
0: 300 artisti rendono omaggio alle radici del punk. Nel nord-ovest dell'Inghilterra, Blackpool, è in corso il più grande festival punk indipendente al mondo. Ce ne parla Anna Paola Ricci.
20: Charlie Harper è uno dei padri del punk inglese. È ancora
15: Caroline Shane ha 82 anni suonati per il Rebellion Festival di Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra che ogni estate diventa un crocevia colorato. 300 artisti che si esibiranno fino a stasera ai visitatori da tutto il mondo.
20: Nebraska.
15: Anche James arriva dall'America ed è con sua figlia Rose.
21: Gave me a guilt trip at the age of 17.
15: Bill invece viene dal Galles.
22: I work for the police.
23: Io sono un poliziotto e questa è la mia tenuta di tutti i giorni.
15: I biglietti sono esauriti da mesi, anche perché questa è un'edizione davvero particolare. Chitarre distorte e anarchia, così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto nel 1976, esattamente 50 anni fa, data di nascita ufficiale del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Anche se la paternità è contesa con gli States e Londra, negli anni 70 a consacrare il movimento. Una subcultura, almeno all'inizio, che diventa rivoluzione anche di look. Vestiti strappati, capelli a cresta spesso colorati, catene, borchie e spille da balia con dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne Westwood. Assoluto come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi scandalosi 50 anni.
24: Oh, yes.
15: Go save the punk. Nobody makes a fuck.
0: E il Rossini Opera Festival si apre l'11 agosto con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore pesarese. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Fabio Cappelli ha assistito alla prova generale. Seguiamo poi una breve pausa per tornare con la seconda parte del nostro TG.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi, e quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Pubblicità.
3: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno ogni strofinata vorresti urlare aiuto.
4: Prova via Calexpress vetro doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Pubblicità.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
6: Capelli deboli che cadono?
5: O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
8: Riprendiamo la seconda parte del TG con la notizia delle tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna. Bruxelles prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania, che dal 19 di agosto avvierà massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. Ci aggiorna l'inviato da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
9: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles, il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo, sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure, la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
10: Non si hanno controllato los pasaportes.
9: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
11: Tutto bene, tutto tranquillo.
12: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
9: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
8: Parliamo ora dei danni economici provocati dal grande caldo. All'Italia siccità e cambiamenti climatici possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi di euro e 960 mila posti di lavoro. Questa è la stima del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ad essere colpiti produzione, consumi e occupazione. In tutti i settori, non solo in agricoltura. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
13: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in un mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteo avversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi. Il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il Centro Euro-Mediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
8: Parliamo di fisco. Se agosto lascia più respiro ai contribuenti, non mancano scadenze e novità a cui prestare attenzione. Tra queste, gli ultimi decreti varati dal governo sulla riforma del sistema fiscale, ma anche la rottamazione delle cartelle. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il fiscalista Nicola Forte. Sentiamo.

0: Partiamo dalla rottamazione delle cartelle, quinta operazione che consente di sanare i vecchi debiti col fisco, cosa dobbiamo sapere?
1: Beh, dobbiamo sapere che la rottamazione quinques è molto diversa rispetto alla quater, non è possibile definire le cartelle che derivano da avvisi di accertamento da parte del fisco, cioè quando non ho dichiarato dei redditi. La rottamazione è possibile per tutte le cartelle, le somme affidate per la riscossione ad agenzie entrate e riscossione, ma a condizione che si tratti di mancati versamenti, quindi devo aver dichiarato le somme e non le ho versate. La prima scadenza era il 31 luglio, adesso la seconda rata è a settembre ed è una scadenza molto importante, perché se io non ho versato la prima rata, per rimanere in pista devo necessariamente a fine settembre versare la seconda, perché il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
0: Ma gli italiani stanno aderendo o aspettano la sesta sanatoria, la sesta rottamazione?
1: Diciamo che è una partita molto difficile, perché la rottamazione quinques, dicevo, è molto diversa perché c'era un problema di risorse, perché quando varo un provvedimento del genere cancello le sanzioni, c'è quindi un problema di copertura e quindi varare un'ulteriore rottamazione in concreto non sarà così agevole, ci vuole una volontà politica e soprattutto bisogna trovare le risorse.
0: No, come dicevamo, ad agosto può sembrare particolare parlare di fisco perché è un mese più tranquillo, no, rispetto ad altri. Dove il fisco applica delle sospensioni?
1: Pensiamo agli avvisi bonari. Gli avvisi bonari, cioè quelle comunicazioni quando il fisco mi scrive e dice: guarda, ho omesso un versamento, ho una sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre, questo vale solo per il versamento della prima rata o dell'unica rata. Ad esempio, se ho ricevuto un avviso bonario il 15 luglio, decorrono 16 giorni, poi la sospensione, poi riprendono a decorrere i termini. Se invece ho già rateizzato l'avviso bonario, un piano di rateazione, e qui in questo caso devo rispettare le scadenze, o se voglio presentare un ricorso per una contestazione del fisco, anche qui ho la sospensione dei termini processuali per tutto il mese di agosto. E poi ho tutto ciò che scade dal 1 al 20 agosto è posticipato al 20 agosto, quindi un ferragosto un po' più tranquillo, diciamo.
0: Abbiamo detto in apertura di questo spazio, siamo anche dentro la fase dei decreti della riforma fiscale, ultimo Consiglio dei Ministri, ultimi decreti di quella riforma, le novità principali sono?
1: Innanzitutto ricordiamo che sono stati varati ben 29 decreti, cioè 21 decreti attuativi e 8 testi unici. E ricordiamo che questi testi unici quasi tutti entreranno in vigore il 1 gennaio 2027, però devo anche ricordare che la delega non è stata completamente attuata, manca la parte IVA, manca la parte IRAP e la tassazione dei redditi finanziari, però la delega arriva a scadenza al 29 agosto prossimo e quindi ci saranno solo 2 anni di tempo per interventi di manutenzione, per i decreti correttivi. Ormai la delega ha un perimetro ben definito. Le ultime novità, come diceva lei, sono state varate con il cosiddetto decreto omnibus, con ulteriori ritocchi, però ormai il perimetro, come dicevo, è ben definito, ci possiamo attendere solo interventi di manutenzione ordinaria.

0: La Banca d'Italia ha chiesto a istituti bancari e POS di promuovere la diffusione del conto di base, un conto a costo zero rivolto ai meno abbienti. 7 milioni i sottoscrittori potenziali, in realtà sono solo 180.000 i conti attivati al momento. Seguiamo il servizio di Raffaele Cappuccio.
1: Un servizio bancario a costo zero o ridotto è il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e poste italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche, sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
0: Parliamo ora dello scambio di embrioni avvenuto al San Raffaele di Milano. Sarebbe un errore umano e non sarebbe la prima volta che si verificano problemi al centro di procreazione assistita dell'ospedale. Ci racconta tutto Davide Gangale.
2: L'embrione scambiato al San Raffaele di Milano non sarebbe il primo problema al centro di procreazione assistita dell'ospedale. L'anno scorso 12 coppie avrebbero perso i loro ovociti fecondati a causa di una non conformità del terreno di coltura, come comunicato dallo stesso ospedale a una di queste coppie, che ha accettato di raccontarci la vicenda con garanzia di anonimato e sta valutando azioni legali.
3: A un certo punto mi chiama una dottoressa che praticamente, in dirtela breve, si è bruciata la macchina che conteneva nel congelatore gli ovuli, quindi al terzo giorno si sono bruciati tutti, sia i miei che quelli delle altre 11 ragazze che in quel giorno avevano fatto il pick up.
2: L'ospedale scrive alla coppia che si è trattato di un evento imprevedibile e straordinario che ha compromesso la progressione degli ovociti fecondati nelle primissime fasi dello sviluppo e aggiunge che tutte le coppie sarebbero state informate e l'evento notificato alle autorità competenti. Intanto emerge che il San Raffaele sarebbe stato consapevole dei rischi. Gli operatori del centro avrebbero chiesto da anni un sistema di tracciamento elettronico da affiancare ai controlli manuali, ma il via libera sarebbe arrivato solo il 21 luglio, due giorni prima dello scambio di embrioni.
0: Siamo ora al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Basta la salute a cura di Gerardo D'Amico. Dopo questo appuntamento, di nuovo il TG alle ore 18. Buona visione.

0: Il disturbo dello spettro autistico in Italia sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle diagnosi e adesso in Italia siamo su un bambino su 77 che ha un qualche problema di disturbo. Però, dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?
1: Sicuramente più bravi, nel senso che una serie di bambini che probabilmente in passato non venivano diagnosticati perché in condizione di lieve disturbo, attualmente sono identificati
0: ed avviati molto precocemente ai tanti approcci terapeutici che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale, che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autismo è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equip specializzate del territorio, per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro autistico,
0: però li attenzioniamo, diciamo così.
1: E ci lavoriamo.
0: Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
1: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree dello sviluppo che sempre percepiamo come più fragili in un bambino molto piccolo. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro, sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi in questo servizio la scarpetta sono 320-330.
0: Nei sei
1: servizi sono 1950 bambini.
0: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
1: E ogni ASL ha dei servizi dedicati. E quindi esistono in realtà servizi analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, in integrazione con i nostri interventi.
0: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
1: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza fino ai 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora abbiamo un servizio, disabili adulti, che lavora su tutti i funzionamenti.
0: Dopo i 25
1: esatto,
0: anni.
1: E sui funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale, che devono essere costruite prima.
0: dicono le statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini. Purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno scivola, cade, ha un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto soccorso.
0: Il polso, la mano, il gomito, le ginocchia e poi gli organi interni, se si va a sbattere violentemente contro una macchina, contro un albero, contro qualcosa.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino, chiaramente. Però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza, più grave, è l'impatto con la testa. Perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
0: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve avere il casco. Purtroppo, lo vediamo nelle nostre grandi città, non ce l'ha nessuno praticamente. Il caschetto, quello molto leggero che si userebbe sui monopattini, ma assieme alle ginocchiere, assieme alla protezione per i gomiti, quanto potrebbe evitare drammi importanti?
2: Qualsiasi tipo di protezione sarebbe comunque importante a limitare la gravità delle lesioni. In particolare il caschetto potrebbe limitare la gravità del trauma cranico, che è la conseguenza più seria di chi cade dal monopattino.
0: C'è un impatto molto importante anche sulla sanità pubblica, perché bisogna molto spesso operare chirurgicamente queste persone se la frattura è scomposta, e quindi 2-3 mila euro di sala operatoria, 600-700 euro di degenza al giorno per chi deve restare in ospedale. Insomma, sono costi importanti.
2: Ho un dato che può aiutarla: degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a intervento chirurgico. Però dal punto di vista delle spese mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico prevalentemente ortopedico. Però ricordiamo che anche noi abbiamo ricoverato in terapia intensiva nell'ultimo biennio 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino, e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente.
0: Addirittura.
2: E questo naturalmente ha un costo sociale enormemente più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
0: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo, perché 50 anni fa, grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia a Milano?
1: Niente. Questo istituto dei tumori è stato il punto di partenza delle cure palliative in un sottoscala, col professor Vittorio Ventafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Floriani, grande imprenditore, che ha deciso di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
0: Era il brutto male, era il male incurabile.
1: Incurabile, parola sbagliatissima, perché forse inguaribile, spesso inguaribile, ma è molto curabile. Sono curabili i sintomi, è curabile il dolore, è curabile il dolore psicologico, è curabile il dolore sociale. Tutta questa sofferenza che segue la fase finale della vita, che spesso è anche lunga,
0: certo,
1: ha bisogno e c'è il dovere di curarla.
0: Come siete organizzati qui come Fondazione Floriani all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano?
1: Questa è una cosa molto speciale, perché quando voi siete entrati in istituto avete visto le cure, l'oncologia italiana è nata qua, le cure palliative sono nate qua. Questo è il primo hospice italiano all'interno di un istituto di ricerca
3: a carattere scientifico, che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
0: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari, che avete creato qui all'Hospice.
3: Perché l'Hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale, ma ha tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadrerie, cioè questo è un grande storico amico della Fondazione Dario Fo, perché comunque le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano di cure palliative e che negli anni hanno fatto la differenza, anche culturale e anche legislativa.
0: Era il 2010 quando è stata licenziata in modo bipartisan la legge 38 sulle cure palliative, però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti, no, in tutta l'Italia.
3: È talmente vero che se guardi la cartina italiana è proprio a macchia di leopardo, perché il sistema sanitario regionale mette in condizioni regione per regione di dare la risposta che la regione vuole o che la regione può. In Lombardia noi andiamo molto bene, della serie che abbiamo iniziato prima, e tutti i governi della regione sono stati sensibili al tema, quindi in regione Lombardia, in regione Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna siamo a buon punto, il resto d'Italia ha delle carenze ancora notevoli.
4: È una bufala pensare che lo stente coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio della malattia coronarica per fare il vero trattamento. Lo stente corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il fumo e cercare di ridurre lo stress.
0: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
5: Ponza, lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
0: E lei invece?
5: Lei è Pinocchietta, ha 16 anni circa, e l'abbiamo presa da un canile non tanto bello del Molise.
0: Qui siamo al rifugio di AIDAEA, che è un'associazione molto particolare perché recupera animali spesso maltrattati o tenuti comunque male da altri canili, tutta Italia, e anche da situazioni, per esempio avete anche dei cavalli che...
5: Sì, sono stati, ce l'abbiamo già da diversi anni, ci ha chiamato il Ministero per chiederci aiuto, ovviamente ne hanno sequestrati tantissimi, noi abbiamo dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
0: Poi avete una capretta che voi chiamate Spezzatino.
5: Spezzatino.
0: Ma perché?
5: Sì. Perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, l'aveva già promesso a più di una famiglia
0: a quarti.
5: Le zampe davanti, le cosciotte di dietro. Ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
0: Questi sono i vari box che voi avete. Quanti cani ci sono adesso qui?
5: Abbiamo circa 40 cani.
0: Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi?
5: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
0: un po' problematici.
5: Un po' problematici, oppure ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in età in cui potevano andare in adozione.
0: Poi si sono invecchiati qui perché purtroppo è complicato quando vengono abbandonati riassegnarli. Quanti volontari siete?
5: Siamo attivi, diciamo, sul rifugio circa una quindicina.
0: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto che fate anche un servizio importante?
5: No, assolutamente no, non abbiamo convenzioni né con i comuni né con lo Stato.
0: E come fate ad andare avanti? Perché è costosissimo mantenere le cure veterinarie, l'alimentazione.
5: Abbiamo il 5 per 1000 che ci aiuta, chiaramente non copre tutte le spese, e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di beneficenza dove vendiamo piccoli oggetti eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
0: Ed allora, per aiutare Aida e Ara o per adottare uno di questi animali bellissimi, qui è pieno anche di gatti che sono meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

0: Pubblicità.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.
0: Pubblicità.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Domani, in omaggio, il primo libro.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
6: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Si attenuano le piogge temporali che hanno interessato in modo particolare le aree alpine, sia occidentali che localmente quelle orientali. Ampi spazi di cielo sereno prendono atto sulle regioni settentrionali. Anche al centro ormai i temporali si sono attenuati, parliamo di un cielo in prevalenza limpido un po' su tutte le regioni. Stessa situazione per quel che riguarda le nostre regioni meridionali, peninsulari, con cielo sereno, a parte qualche residua nube che tende a sostare tra Basilicata e Calabria. Il tempo stabile garantisce prevalenza di cielo limpido sia sulla Sicilia che sulla Sardegna, qualche residua isolata nube è presente sulla parte centro-orientale della Sicilia. Per domani ancora molto caldo, ancora sole un po' ovunque, comparirà qualche locale temporale sia sulle aree alpine che sull'Appennino Calabro Lucano durante le ore più calde della giornata. Temperature che tornano a salire di qualche grado al nord permangono ben superiori ai 35 gradi al centro e al meridione.

0: Netanyahu respinge il piano americano no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno stato palestinese. Verifiche alle frontiere tra Italia e Spagna. Madrid conferma, check a campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce, non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15 agosto. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Berlino, applichiamo il patto europeo verso respingimenti in Italia e in Grecia in linea con le nuove regole. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, chiedo perdono ai familiari. Così l'uomo che nel torinese ha volontariamente investito quattro ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. Morto Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, padre del famoso manuale per la distribuzione degli incarichi politici in base al peso dei partiti e delle correnti. Aveva 90 anni. Il Rossini Opera Festival si aprirà con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto coi classici. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Nel mezzo della crisi tra Stati Uniti e Iran, lo avete sentito anche dai titoli, si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas, dice, poi ribadisce no a uno Stato palestinese. Per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori. Abbiamo un problema con il collegamento, cercheremo di ritornarci più tardi. Nel frattempo ci sono anche però le parole dell'Iran che dice che gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz. E c'è attesa per il video che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Khamenei in un incontro con il presidente Pezeshkian. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: La parola chiave per descrivere la situazione a Hormuz è incertezza. Restano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran addetta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste rivolte agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, che continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che i due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'Oman e l'Iran sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma Araghchi esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. E si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del suo terzo anno di mandato a capo della Repubblica Islamica, ma non circolano immagini a riguardo e nei giorni scorsi si erano diffuse delle voci dalla diaspora iraniana che davano la guida suprema in fin di vita. Intervengono anche i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran dichiarano che a breve diffonderanno un video che mostra Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Makkah sul Mar Rosso.
0: Tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna con Bruxelles che prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania che dal 19 agosto annuncia massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles

0: Qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
1: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
2: Le tensioni tra Italia e Spagna anche al centro della politica. Il tema è quello della sospensione di Schengen. Non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, le parole del ministro Tajani, ma il tema dell'immigrazione alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizioni. Facciamo il punto in studio con Alberto Giofreda.
3: Linea di Palazzo Chigi che non cambia per l'Italia, la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna rimarrà fino al 15 agosto, linea decisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ampiamente sostenuta dai partiti del centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati che leggono nella reazione di Madrid soprattutto una ritorsione, vedremo e soprattutto non bisognerà sottovalutare la questione del terrorismo, dice il leader di Forza Italia e ministro degli esteri italiani. Lo ascoltiamo nelle sue parole al giornale Radio Rai.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna.
3: In un clima di campagna elettorale futuro nazionale di Vannacci da destra a provare ad essere ancora più aggressivo rispetto a quelle che sono le politiche del governo, l'ex generale dice sospensione di Schengen è ordinaria, io avrei chiuso del tutto le frontiere. Di diverso parere ovviamente le opposizioni di propaganda da parte del governo, parlano Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra, inutile la sospensione di Schengen per più Europa e azione. L'Italia resta isolata a livello europeo, secondo Matteo Renzi di Italia Viva. A te.
2: Dicevamo di Israele che respinge il piano americano per Gaza e dice non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. Andiamo in diretta dal corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
5: Sì, dunque, come dicevamo, dopo un lungo silenzio il premier israeliano Netanyahu in apertura del gabinetto di sicurezza ha chiarito il suo pensiero e ha detto senza giri di parole che Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza, così come è stato presentato dal Board of Peace, il consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, e aggiunge Netanyahu che Israele non intende ritirare le sue truppe dalla striscia di Gaza fino a che non ci sarà l'effettivo disarmo di Hamas, e poi aggiunge Netanyahu che finché lui sarà premier non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Intanto per questo Hamas fa appello agli Stati Uniti perché facciano pressione su Israele perché rispetti la tabella di marcia del piano per Gaza. E mentre sui media circolano anche indiscrezioni sul fatto che Israele si starebbe preparando per possibili raid contro il regime iraniano anche senza l'ausilio degli Stati Uniti, e questo mentre appunto la Casa Bianca tenta di uscire dalla guerra con l'Iran con metodi diplomatici, dunque Netanyahu fa sapere che il Teheran non potrà mai avere la bomba atomica, non potrà mai avere dunque la bomba nucleare. Intanto a Gaza la situazione, in questa situazione di stallo dal punto di vista diplomatico, a Gaza la situazione umanitaria non fa che peggiorare. Linea allo studio.
2: Altro fronte di guerra, quello del conflitto in Ucraina, con missili, bombe, droni che investono anche in queste ore le principali città. Zelensky in pressing sugli Stati Uniti per accelerare sulle licenze dei missili Patriot. Facciamo il punto da Odessa con l'inviata Carlotta Macerollo.
6: In un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, i russi ne stanno approfittando. Qui a Odessa, dove siamo con Matteo Petrobelli, è stato colpito con numerosi missili questo edificio. Ci sarebbero almeno 12 feriti, alcuni ancora in ospedale. Odessa poi è stata bersagliata anche con infrastrutture strategiche nel porto e poco fa è stato colpito un autobus con bambini a bordo, un bambino sarebbe ferito. Non soltanto Odessa colpita, anche la seconda città del paese più grande, la seconda città più grande del paese, Kharkiv, lì 2 persone sono morte e ci sono feriti anche lì.

0: La Russia che continua a colpire infrastrutture civili oltre che logistiche, quindi i porti, i depositi di carburante. Dicevamo colpite due raffinerie nella regione più a nord di Sumy e anche un ponte che collega la Moldova all'Ucraina. L'Ucraina che cerca di difendersi, di mettere pressione sulla Russia e colpisce a centinaia di chilometri dal confine, ha colpito la regione di Belgorod, lì tre persone sono morte e almeno 25 sono rimaste ferite. A voi.
1: E proprio su questo l'appello di Papa Leone: Russia e Ucraina fermino gli attacchi sui civili. Le sue parole durante l'Angelus: la guerra genera altra guerra. Poi l'appello al rispetto del diritto umanitario e all'uso della diplomazia. E un pensiero anche alla tragica situazione in Sudan. Sara Nesci.
2: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
3: Basta, dice con forza Papa Leone, è tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E a loro oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo, come fu San Francesco. Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
1: La cronaca ora con un morto e 8 feriti, lo leggete anche nella nostra ultima ora, in un incidente stradale avvenuto nel Foggiano. Un furgone su cui viaggiavano 9 braccianti stranieri è uscito di strada e si è ribaltato. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, gli altri sono rimasti feriti, uno è in condizioni gravi. Chiede perdono ai feriti e ai loro familiari il 73enne che ieri nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. L'uomo poi si è costituito e ora è ai domiciliari. Barbara Di Palma.
4: Io spero solo che questo qua venga richiuso a questo punto.
5: A raccontarci quello che è successo ieri sono i 2 ciclisti che si sono salvati dalla follia automobilistica di Giuseppe Campagna, l'uomo di 73 anni che ha investito 2 volte un gruppo di 6 amici che stava facendo una gita in bici lungo la strada che da Lanzo Torinese porta a Coassolo.
6: Io sono sotto shock. Cioè, vedere questo qua che torna indietro, poi vai lì e trovi i miei amici altri 4 per terra, non riuscivo a capire.
5: L'automobilista li ha caricati una prima volta, trascinando il primo ciclista trasportato in eliambulanza a Torino sul parabrezza della sua auto per decine di metri, per poi allontanarsi.
4: Il peggio è stato quando è tornato indietro, che io ho dovuto togliere da sulla strada questo mio amico a terra, perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato. Mi giro e ho visto solo un'esplosione di biciclette e persone andato a prendere gli altri miei amici fermi su un marciapiede, che stavano telefonando per far arrivare un'ambulanza.
5: I 4 feriti trasportati a San Giovanni Vita mi hanno riportato trauma cranico e fratture su tutto il corpo.
6: Un incubo, una scena che io tanti anni che vado in bici ma non so se riesco ancora a salire in bicicletta.
5: Dopo essersi dato alla fuga, Giuseppe Campagna si è costituito presso la caserma dei carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono scattati gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di tentato omicidio.
7: I domiciliari vi stanno stretti?
4: Eh beh, io penso che se uno gira in queste condizioni, per qualsiasi, ripeto, anche per un pedone, deve stare in carcere.
5: Poco fa, tramite i suoi legali, ha chiesto perdono ai familiari dei feriti. Ammetto la mia colpa, dice, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo.
1: Il brutale pestaggio di un branco di giovani nel quale ha perso la vita un uomo di 54 anni a Pinarella di Cervi. Alla base di tutto ci sarebbe un diverbio tra la vittima e un sedicenne. Sara

0: scheggia.
1: Una banale discussione, un ragazzo minorenne chiama Musiani tossico, va a ballare in discoteca, all'uscita torna a cercare il 54enne con appestaggio. Sarebbe questo il ruolo del 16enne sospettato di aver partecipato insieme ad altri 4 giovani finiti in carcere all'omicidio di Nicola Musiani a Pinarella di Cervia, Costa Ravennate. La sua posizione sarà vagliata dalla Procura dei Minori di Bologna, mentre nelle prossime ore a Forlì si terrà l'udienza di convalida per i 4 fermati. Hanno tra i 19 e i 23 anni, risiedono a Meldola, nel Forlivese. 3 di loro hanno origini marocchine. Nei locali della zona sono conosciuti per via di risse e tensioni. Abiti e cellulari sono stati sequestrati e verranno analizzati. E ci sarebbe anche un 6° giovane ancora da identificare. Il gruppo quella sera ha preso di mira anche un altro uomo, un 50enne Cesenate, che ha un camper vicino a quello di Musiani e che inizialmente era intervenuto in sua difesa. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo.
0: L'impressionante spettacolo dell'Etna in fase eruttiva. Vi mostriamo le straordinarie immagini di un drone dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha catturato in diretta l'apertura della terza bocca, mentre dopo giorni difficili va verso il ritorno alla normalità l'attività dell'aeroporto di Catania. Antonella Gurrieri.
2: Immagini irripetibili catturate nell'esatto momento in cui la frattura di quota 2360 metri in prossimità della parete della Valle del Bove libera tutta la sua energia aprendosi. È il drone dei vulcanologi dell'INGV di Catania, Emanuela De Beni e Massimo Cantarero, a realizzare un documento storico. Per la prima volta viene ripresa dal vivo un'attività importantissima dal punto di vista scientifico. Ecco cosa accade. La fessura generatasi a bassa quota nel momento della sua apertura ha provocato la formazione di 2 flussi piroclastici che, agevolati dal pendio, hanno fatto rotolare il materiale incandescente verso il basso molto rapidamente, tanto da raggiungere e oltrepassare in pochi secondi Monte Simone. Oltre allo spettacolo, l'Etna sta offrendo nuovi spunti scientifici. Intanto l'attività prosegue con il tremore vulcanico localizzato in corrispondenza del cratere Voragine, che si mantiene nella fascia dei valori alti, così come i boati aumentati sia di numero che di energia. Questo significa che dalla voragine nuovi sospiri potrebbero preludere a ulteriori sorprese.
0: E dopo queste immagini veniamo invece alle alte temperature sull'Italia. Si mantengono alte anche nella settimana che porta al Ferragosto. Vediamo allora cosa ci aspetta nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con Daniele Moccio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
3: Da un punto di vista delle temperature cambierà poco. Possiamo prendere la previsione dei giorni passati, quella di oggi e quella della prossima settimana fino al Ferragosto, e cambia decisamente poco. Cambia soltanto in montagna, sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro, Abruzzo, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro e poi nelle aree interne della Sardegna con qualche temporale pomeridiano. Però attenzione che quando parliamo di temporali pomeridiani, parliamo di temporali in queste situazioni, possiamo andare incontro anche a fenomeni abbastanza intensi, quindi una situazione ancora decisamente stabile. La settimana che ci porta verso il Ferragosto, che poi è sabato prossimo, è all'insegna ancora di molto caldo, quindi magari andrà bene per chi si sposta nelle località di vacanza, per chi avrà le proprie ferie in questo periodo, per chi rimane in città sicuramente una situazione di disagio abbastanza importante. Non che magari in altri posti si stia meglio, però magari la vacanza o le giornate di ferie fanno sentire un po' meno quello che è il caldo che ci accompagna ormai da tanti giorni.
0: Siccità e cambiamenti climatici che sono anche un danno economico. All'Italia possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro. Questa è una stima del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Verranno colpiti produzione, consumi e occupazione, e accadrà in tutti i settori, non solo in agricoltura. Vediamo con Alessandro Marchetti.
4: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in un mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteo avversi. Gli effetti si propagano su produzione,

0: occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi. Il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il Centro Euromediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
1: Morto a Roma a 90 anni, Massimiliano Cencelli, ex funzionario della DC che nella Prima Repubblica inventò l'omonimo manuale per la spartizione dei ruoli di partito e di governo. Il servizio di Roberto Vicaretti.
2: Nemmeno un giorno da parlamentare, nessun incarico di governo, eppure ha segnato come pochi l'immaginario politico, il rapporto tra i partiti e il racconto giornalistico. Di più, ha dato un senso algebrico alla politica, la meno matematica delle scienze umane. Massimiliano Cencelli, scomparso a Roma all'età di 90 anni, il padre del manuale, ovvero della pratica di dividere ruoli di governo e del sottobosco degli incarichi pubblici sulla base del peso dei partiti e all'interno di questi, delle correnti. La calcolatrice come strumento della politica entra nel 1967, cuore della Prima Repubblica, pieno dominio democristiano. Al congresso di novembre della DC la corrente dei pontieri raccoglie il 12%, Cencelli è l'uomo di fiducia di uno dei vertici di questa componente, Adolfo Sarti. Ed è a Sarti che Cencelli suggerisce il principio matematico per la distribuzione dei posti in segreteria nel governo, il teorema di Pitagora della politica italiana. Ora è da tutti conosciuto e citato come un classico della letteratura, di più, come un bestseller. A volte è stato rivendicato, altre volte smentito, ma sempre praticato. È sopravvissuto il manuale al crollo della Prima Repubblica e dei suoi partiti e sopravviverà anche al suo ideatore.
1: La straordinaria scoperta a Mazara del Vallo di un relitto con centinaia di anfore datate tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo. Ernesto Oliva ha intervistato Giacomo De Mola, l'atneista e atleta che fu tra i primi a capire che sul fondale c'era qualcosa di speciale. Vediamo.
3: In principio mi sembrava una pietra tutta rotta, poi avvicinandomi ancora di più ho visto che erano tutte forme geometriche ed erano appunto anfore, una cosa incredibile.
4: Così Giacomo De Mola, atleta anconetano, pluricampione della nazionale italiana di pesca in apnea, ricorda il momento della scoperta delle centinaia di anfore di età imperiale romana per il trasporto di vino su un fondale di 47 metri al largo di Mazara del Vallo. Dopo la segnalazione dei carabinieri e soprintendenza del mare di Sicilia hanno svolto un sopralluogo più accurato, rinvenendo anche due ceppi di ancore in piombo e altri reperti che offriranno occasione di nuove campagne di studio. Essere ministro della cultura Giuli ha definito eccesso dell'antichità.
3: Noi usciamo con gommoni di ultime generazioni, motori, GPS, ecoscandagli, pensiamo alla navigazione che dobbiamo fare, la studiamo a tavolino e pensi invece 2000 anni fa, ma questi come facevano? Cioè erano proprio, secondo me erano i navigatori di quel tempo, erano veramente degli eroi.
1: La cultura sempre con il Rossini Opera Festival che si apre l'11 di agosto, dopodomani con l'Assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore pesarese. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Vediamo un estratto della prova generale con Fabio Cappelli.

Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose.

0: classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezzo.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporanea.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Love Sensation di Madonna e Kylie Minogue, appena uscita, raggiunge subito il primo posto nella classifica Dance Radio negli Stati Uniti. Alessandra Sacchetta.
3: Sono un raro esempio di sisterhood della musica pop. Tra Madonna e Kylie Minogue c'è da più di 20 anni un rapporto di affetto, stima e solidarietà professionale e non. Ora il rapporto tra le due star del pop è stato suggellato Madonna and Kyle, che fa parte dell'album di Madonna Confessions parte seconda. Music Award, Madonna indossò una maglietta con la scritta Kylie Minogue per renderle omaggio nel momento in cui Spinning Around scalava le classifiche. Quando nel 2005 a Kylie fu diagnosticato un tumore, Madonna modificò alcune delle date del suo tour australiano per starle vicino. I media sono stati dunque smentiti, mostrandole come rivali e chiamandole la regina e la principessa del pop.
2: Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters statunitense. Ora una breve pausa, poi la sfida della cura con Gerardo D'Amico e alle 19 torna il telegiornale con Francesca Biadoni.
4: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Si attenuano le piogge temporali che hanno interessato in modo particolare le aree alpine, sia occidentali che localmente quelle orientali. Ampi spazi di cielo sereno prendono atto sulle regioni settentrionali. Anche al centro ormai i temporali si sono attenuati, parliamo di un cielo in prevalenza limpido un po' su tutte le regioni. Stessa situazione per quel che riguarda le nostre regioni meridionali, peninsulari, con cielo sereno, a parte qualche residua nube che tende a sostare tra Basilicata e Calabria. Sia sulla Sicilia che sulla Sardegna, qualche residua isolata nube è presente sulla parte centro-orientale della Sicilia. Per domani ancora molto caldo, ancora sole un po' ovunque, comparirà qualche locale temporale sia sulle aree alpine che sull'Appennino Calabro-Lucano durante le ore più calde della giornata. Temperature che tornano a salire di qualche grado al nord permangono ben superiori ai 35 gradi al centro e al meridione.
4: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio.

scientifico su una rivista internazionale, oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

0: Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander. Tuo lo pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile
1: Eh
0: fare.
1: sì.
0: Impossibile. Grande che è fatta di fatica. È una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica, bisogna saper tornare indietro, in alcuni casi,
1: Anche nella ricerca scientifica,
0: anche nella
1: professore.
0: ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica ed è stata fatta di insuccessi, insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti, pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei sin dall'inizio, peraltro, il suo primo studio era proprio sulla infiammazione. Erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica, è sottesa a malattie molto diverse, che vanno, dal cancro, alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione e c'è anche una connessione con, malattie, psichiatriche. Ho avuto, il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole e scoprendo cose in questo contesto
1: Professore, più
0: generale.
1: che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra, perché a Londra c'erano due che poi sono diventati colleghi e amici, che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto, che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, in cancro dell'ovaio, aiutano la
1: Chi erano
0: crescita
1: quei
0: tumorale.
1: due suoi colleghi?
0: Si chiamano Bob Evans, ed è stato un pioniere un po' dimenticato, e Peter Alexander.
1: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato 2 volte negli Stati Uniti, l'NIH, che è il più grande, più importante, più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
0: Un legame molto forte con gli Stati Uniti di gratitudine, non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia, quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie che sono Ron Herberman, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio, e poi ho lavorato con Joe Oppenheim, e di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa.

0: cosa? Il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: So what?
1: So what? E
0: So what?
1: allora dove vuoi
0: Beh,
1: andare a
0: quanto è importante la tua
1: parare?
0: cosa?
1: Quanto è
0: Hai
1: importante?
0: l'ambizione di avere un impatto vero? So what? Ecco, questo so what me lo
1: Ma
0: porto
1: questo
0: lì.
1: so what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ho detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia, ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro mostro sacro della ricerca che è Silvio Garattini.
0: Sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri, ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo
1: Ah, sì?
0: sì, che condividiamo. Di quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale, voglio ricordare l'apertura allo studio aperto. Il fatto che uno poteva entrare nello studio del direttore e prendersi una rivista e portarla via di notte, e poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico: ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza. Nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: Dimostrarla. Esatto.
0: metterla alla prova con gli esperimenti e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, coltivare il dubbio non vuol dire non pensare che il sistema immunitario sia è importante, questo è un dato
1: E che funzioni
0: acquisito.
1: in un certo
0: Funzionino,
1: modo
0: i
1: e che i
0: vaccini
1: vaccini
0: funzionano,
1: funzionano in
0: non
1: un
0: c'è
1: certo
0: nessun dubbio.
1: dubbio.
0: Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti, altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Scholar, che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Aveste sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare, non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo e con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
2: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma,
2: questi non ci può essere. La Terra è rotonda, la Terra non è piatta. Non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, la disponibilità a cambiare idea. I dati dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica
0: della società. Politica, insomma, a tutti i livelli. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore e quant'altro. Noi dove siamo collocati?
2: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento. Non dimentichiamo.
0: 1,3% del PIL.
2: In rapporto al finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica. E utilizzo il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo, io sono un membro della
0: esatto,
2: National Academy,
0: di cui lei fa parte.
2: E mi è arrivato il messaggio del presidente, la parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: TAM, lei ha creato questo acronimo.
1: Beh, alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule fondamentali per la nostra vita e
0: spazzini,
1: per le nostre...
0: in qualche modo, inglobano, no? Il
1: sono
0: patogeno.
1: Grandi mangiatori.
0: Esatto.
1: Ebbene, io ho scoperto con grande sorpresa e con grande sorpresa anche direi della comunità scientifica che i macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
0: Esatto.
1: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come, io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
0: uno
1: dei grandi
0: padri. Un bellissimo libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro, un grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene riconosciuto, sì, ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro. Nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo
0: certo
1: contribuito alla scoperta.
0: Alla scoperta, certo.
1: Alla scoperta produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma, il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro
0: è un ambiente
1: altrettanto di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel tempo delle terapie immunologiche.
0: Il professor Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia, lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas alle spalle, poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, che stanno là e che stanno là, e il letto dei pazienti.
0: Si chiama medicina traslazionale, professore.
1: Esatto. Molto di quello che noi sappiamo del sistema immunitario lo abbiamo imparato studiando i pazienti e i loro problemi, quindi c'è un rapporto bidirezionale.
0: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce, e i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
0: Esatto.
1: Questa è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta? È stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1,
0: una citochina.
1: Questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita. È conservata nell'evoluzione, quindi è importantissimo nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori, e ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie.
0: Del nostro sistema immunitario, ma anche noi con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni che, impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni, geni convenzionali che codificano per proteine, per parole
0: che quindi funzionano, e come
1: sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano importanti.
0: Che però sono nel discorso biologico, organico, sì, che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che i cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
1: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti per me sono stati fondamentali. Sono, devo dire, molto orgoglioso del fatto che gli esperimenti più importanti li ho sempre fatti nel mio paese. Il nostro problema non è che i nostri ragazzi vadano fuori. Io incoraggio i miei,
0: se
1: posso
0: dire.
1: Poi
0: ci restano.
1: Il problema è di attirare cervelli, italiani e non italiani. Problema di sistemi, nel senso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico e con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere da questo punto di vista un luogo di questo tipo.
0: Professore,
1: non è
0: però
1: un problema di posti permanenti.
0: In Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
1: Ma questo è un paese dei miracoli, quindi noi riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato la ricerca scientifica figlia di un dio minore. Ricordiamo che facciamo miracoli perché spendendo meno della metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
0: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, quindi molto meno rispetto a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
1: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea, confrontabile.
0: Sono 3.700.000 che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
1: Allora, questa è una cosa straordinaria, esatto, perché spendiamo molto meno. E uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca. Perché se facciamo buona ricerca, curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Pubblicità.
3: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Seguccio! Vai su Seguccio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo.
7: Provalo!
8: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
7: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
11: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
12: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Netanyahu respinge il piano USA, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno stato palestinese. Verifica le frontiere fra Italia e Spagna. Madrid conferma, c'è Caccampione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce, non sottovalutare rischio terrorismo, controlli fino al 15%. La Germania espellerà verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Berlino, applichiamo il patto europeo verso respingimenti in Italia e Grecia in linea con nuove regole. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, chiedo perdono ai familiari, così l'uomo che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. I danni economici del gran caldo, secondo le stime, ammontano nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro, ad essere colpiti produzione e consumi in tutti i settori. Il Rossini Opera Festival si aprirà con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. 19 in punto, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo in questa edizione dalla crisi in Medio Oriente. USA e Iran, si apre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza. Lo avete sentito nei nostri titoli, non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. E poi ribadisce no ad uno Stato palestinese. Andiamo per gli aggiornamenti a Gerusalemme. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Dunque, come dicevamo, dopo un lungo silenzio, il premier israeliano Netanyahu in apertura del gabinetto di sicurezza ha chiarito il suo pensiero e ha detto senza giri di parole che Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza, così come è stato presentato dal Board of Peace, il consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, e aggiunge Netanyahu che Israele non intende ritirare le sue truppe dalla striscia di Gaza fino a che non ci sarà l'effettivo disarmo di Hamas, e poi aggiunge Netanyahu che finché e lui sarà premier non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Intanto per questo Hamas fa appello agli Stati Uniti perché facciano pressione su Israele perché rispetti la tabella di marcia del piano per Gaza. E mentre sui media circolano anche indiscrezioni sul fatto che Israele si starebbe preparando per possibili raid contro il regime iraniano anche senza l'ausilio degli Stati Uniti, e questo mentre appunto la Casa Bianca tenta di uscire dalla guerra con l'Iran con metodi diplomatici, dunque Netanyahu fa sapere che il Teheran non potrà mai avere la bomba atomica, non potrà mai avere dunque la bomba nucleare. Intanto a Gaza la situazione, in questa situazione di stallo dal punto di vista diplomatico, a Gaza la situazione umanitaria non fa che peggiorare. Linea allo studio.
0: E dicevamo, l'Iran intanto ribadisce, gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire Hormuz. E poi c'è attesa per il video che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Khamenei in un incontro con il presidente Pezeshkian. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
2: La parola chiave per descrivere la situazione a Hormuz è incertezza. Restano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran addetta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste rivolte agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, che continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che i due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'Oman e l'Iran sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma Araghchi esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. E si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del suo terzo anno di mandato a capo della Repubblica Islamica, ma non circolano immagini a riguardo e nei giorni scorsi si erano diffuse delle voci dalla diaspora iraniana che davano la guida suprema in fin di vita. Intervengono anche i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran dichiarano che a breve diffonderanno un video che mostra Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Intanto si infatti infiamma la penisola arabica. Gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Makkah sul Mar Rosso.
0: E veniamo alla crisi diplomatica fra Italia e Spagna, che prosegue. Bruxelles interviene, cerca una mediazione. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Brunner. Sentiamo Katia Cerratti.
3: Nonostante la tensione diplomatica e l'insolita sospensione incrociata del trattato Schengen tra Spagna e Italia dopo l'ingresso di massa di migranti dal Marocco a Ceuta il 30 luglio scorso, la situazione nei porti e aeroporti spagnoli come Barajas e Barcellona è fluida e senza particolari disagi per i circa 90.000 passeggeri giornalieri. I controlli a

0: A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile. Per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
1: E quindi lo sentivamo sulla questione migranti, si apre il fronte tra l'Italia e la Germania dal 19 agosto, sentivamo inizieranno i respingimenti verso il nostro paese di migranti irregolari, il ministro degli esteri tedesco commenta applichiamo solo il regolamento di Dublino, ci dice più la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: La prima espulsione verso l'Italia dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo regolamento europeo avverrà da un centro di accoglienza della Baviera. Il 19 agosto, scrive Repubblica, verrà trasferita una cittadina somala di 22 anni, arrivata in Germania a marzo, dopo essere passata per l'Italia. A fine 2025 Berlino aveva accettato di tenere in Germania migliaia di cosiddetti dublinanti, migranti arrivati in Germania dall'Italia, che avevano attraversato la frontiera prima dell'accordo sulle nuove regole europee. Nel contempo il ministro degli interni tedesco Dobrindt annunciava di voler applicare alla lettera quanto concordato con Roma in quel contesto. Berlino sostiene infatti che l'Italia ha accettato di implementare di nuovo il regolamento di Dublino, secondo cui le richieste d'asilo vanno presentate nel paese di primo ingresso. Un sistema di Dublino funzionante, aggiunge, è la premessa per il successo della riforma dell'asilo europeo. Per il governo Merz è una priorità dimostrare di essere in grado di arginare i fenomeni migratori di fronte all'ascesa di Alternativa per la Germania che aumenta i propri consensi al grido di remigrazione.
1: E quindi chiaramente la politica italiana è tutta concentrata su questa tensione tra il nostro paese e la Spagna, sulla sospensione di Schengen. Non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, ha detto il ministro Tajani. E quindi anche il tema immigrazione e quindi i rapporti con la Germania rimane al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione. Alberto Gioffreda. Hanno colpito
3: tutti quanti. Lo stop a Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. La conferma che il governo non cambierà la sua strategia su migranti e controllo delle frontiere arriva dal ministro degli esteri Tajani. Per il vice premier e leader di Forza Italia non bisogna sottovalutare il rischio terrorismo quando la situazione sarà tornata alla normalità, pronti a rivedere la decisione e il ragionamento di Tajani. Allineato tutto il centrodestra, che vede nella reazione di Madrid una rappresaglia per il fallimento di Ceuta, dicono da Fratelli d'Italia, una ritorsione, quella del governo Sanchez, anche per Lega e Noi Moderati. Il controcanto in chiave elettorale al centrodestra di governo arriva da Futuro Nazionale, che invoca misure oltre la sospensione, chiedendo di blindare le frontiere. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che dall'opposizione Italia Viva accusa Meloni di rompere la solidarietà europea. Sul sostegno tra i paesi dell'Unione insistono anche più Europa e Azione. Propaganda quella del governo, secondo Partito Democratico e Verdi e Sinistra, critica condivisa anche dai 5 Stelle, soprattutto, dicono dal Movimento, dopo l'ipotesi che la Germania possa avviare i respingimenti verso l'Italia.
1: E quindi tra il nostro paese e la Spagna sono ripresi i controlli alle frontiere. Leonora Di Laura è andata a verificare la situazione dell'aeroporto di Orio al Serio. Vediamo.
4: Bueno, lo entiendo.
5: Lo capisco, ma non lo trovo necessario, dice questa ragazza appena sbarcata a Orio al Serio da Barcellona. La sospensione dell'area Schengen e la reintroduzione dei controlli fra Italia e Spagna divide i passeggeri.
6: È una situazione anomala che si è venuta a creare a fronte di un'emergenza, ci può stare. No?
7: E dispiace, certo. Sono degli accordi che sono, sì, che sono sospesi e quindi preoccupa, però siamo sereni.
8: Cioè non ha senso che l'area Schengen sia stata bloccata. Per la Spagna, per il fatto che è dentro l'Unione Europea, per il fatto che non dovrebbe essere sospesa siccome si tratta di un regolamento dell'Unione Europea. Quindi
9: penso che il governo sappia fare, faccia quello che deve fare.
10: Vabbè, speriamo che questa cosa venga sbloccata presto.
5: Da un punto di vista operativo, il ripristino dei controlli sembra non aver particolarmente complicato la vita dei passeggeri. Una ventina le destinazioni spagnole raggiungibili dallo scalo di Bergamo, 7.000 passeggeri in transito da e per la penisola iberica.
11: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
5: Tutti quanti?
11: Sì.
12: Velocissimo al rientro, ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri.
5: Controlli senza intoppi.
13: I controlli sono solo sui voli in arrivo che vengono regolarmente sbarcati all'area Schengen.

0: come precedentemente, ma c'è un corridoio dedicato che permette alla polizia di fare tutte le verifiche del caso.
1: Preoccupazione limitata, almeno per ora.
0: Limitato alla Spagna, è gestibile, speriamo che non si allarghi ad altre nazioni.
2: E lo segniamo in Ucraina, missili, bombe, droni investono anche in queste ore le principali città, mentre Zelensky è in pressing sugli Stati Uniti per accelerare sulle licenze dei Patriot. Facciamo il punto da Odessa, quella inviata Carlotta Macerollo.
3: In un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, i russi ne stanno approfittando. Qui a Odessa, dove siamo con Matteo Petrovelli, è stato colpito con numerosi missili questo edificio. Ci sarebbero almeno 12 feriti, alcuni ancora in ospedale. Odessa poi è stata bersagliata anche con infrastrutture strategiche nel porto e poco fa è stato colpito un autobus con bambini a bordo. Un bambino sarebbe ferito. Non soltanto Odessa colpita, anche la seconda città del paese più grande, la seconda città più grande del paese, Kharkiv, lì due persone sono morte e ci sono feriti anche lì. La Russia che continua a colpire infrastrutture civili oltre che logistiche, quindi i porti, i depositi di carburante. Dicevamo colpite due raffinerie nella regione più a nord di Sumy e anche un ponte che collega la Moldova all'Ucraina. L'Ucraina che cerca di difendersi, di mettere pressione sulla Russia e colpisce a centinaia di chilometri dal confine, ha colpito la regione di Belgorod, lì tre persone sono morte e almeno 25 sono rimaste ferite. A voi.
2: La guerra genera altra guerra, dice Papa Leone al termine dell'Angelus di questa domenica. Russia e Ucraina, fermino gli attacchi sui civili, accorato l'appello del pontefice a che si rispetti il diritto umanitario e si dia spazio alla diplomazia. Il pensiero poi anche alla situazione tragica in Sudan e chiama la comunità internazionale a intervenire per un immediato cessate il fuoco. Sentiamo Sara Nesci.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
5: Basta, dice con forza Papa Leone, tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E allora oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo come fu San Francesco. Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Foggiano. Un furgone su cui viaggiavano 9 braccianti stranieri è uscito fuori di strada e si è ribaltato. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, mentre gli altri sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni più gravi. E chiede perdono ai feriti, lo sentivate nei nostri titoli, ai loro familiari, il 73enne che ieri nel Torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. L'uomo si è poi costituito e ora è domiciliari. Barbara Di Palma.
6: Io spero solo che questo qua venga richiuso a questo punto.
7: A raccontarci quello che è successo ieri sono i due ciclisti che si sono salvati dalla follia automobilistica di Giuseppe Campagna, l'uomo di 73 anni che ha investito 2 volte un gruppo di 6 amici che stava facendo una gita in bici lungo la strada che da Lanzo Torinese porta a Coassolo.
8: Io sono sotto shock. Cioè vedere questo qua che torna indietro, poi vai lì e trovi i miei amici altri 4 per terra, non riuscivo a capire.
7: L'automobilista li ha caricati una prima volta, trascinando il primo ciclista trasportato in eliambulanza a Torino sul parabrezza della sua auto per decine di metri, per poi allontanarsi.
6: Il peggio è stato quando è tornato indietro, che io ho dovuto togliere da sulla strada questo mio amico a terra, perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato. Mi giro, e ho visto solo un'esplosione di biciclette e persone andato a prendere gli altri miei amici fermi su un marciapiede, che stavano telefonando per far arrivare un'ambulanza.
7: I quattro feriti trasportati a San Giovanni Bosco e al CTO non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato trauma cranico e fratture su tutto il corpo.
8: Un incubo, una scena che io tanti anni che vado in bici, ma non so se riesco ancora a salire in bicicletta.
7: Dopo essersi dato alla fuga, Giuseppe Campagna si è costituito presso la caserma dei Carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono scattati gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di tentato omicidio.
9: I domiciliari vi stanno stretti?
6: Eh beh, io penso che se uno gira in queste condizioni, per qualsiasi, ripeto, anche per un pedone, deve stare in carcere. Uno così non può stare per le strade.
7: Poco fa, tramite i suoi legali, ha chiesto perdono ai familiari dei feriti. Ammetto la mia colpa, dice, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo.
2: E sarebbe coinvolto anche un minorenne nel brutale pestaggio che ha causato la morte di Nicola Musiani a Cervia tra la notte tra il 18 e il 19 luglio. Allora sentiamo Sara Scheggia.
10: Si è avvicinato a Nicola Musiani, di quasi 40 anni più grande, e l'ha chiamato tossico. Il litigio si calma, il 17enne va in discoteca. A notte fonda torna nel piazzale, dove Musiani viveva a Pinarella di Cervia nel suo camper, e continua a provocarlo, mentre da un'auto scendono almeno 5 suoi amici a dargli manforte contro il 54enne. Lo picchiano selvaggiamente con calci e pugni, poi lo colpiscono alla testa con una bottiglia di vodka, ricostruiscono gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta, che ha portato in carcere 4 giovani accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La posizione del minorenne è ora al vaglio della Procura dei Minori di Bologna e si cerca anche un sesto giovane, non ancora identificato. Nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida per i 4 ragazzi fermati. Hanno tutti tra i 19 e i 23 anni, sono italiani e risiedono nel Forlivese. 3 hanno origini marocchine. Secondo quanto ricostruito, 2 avrebbero cercato rifugio in Marocco per alcune settimane, nel momento in cui si era diffusa la notizia della morte del 54enne, avvenuta 3 giorni dopo il pestaggio. Il gruppo quella sera avrebbe preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che era intervenuto in difesa di Musiani. È riuscito a rifugiarsi nel suo camper vicino a quello della vittima. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo. Scene che sarebbero state riprese con i cellulari da ragazzi che uscivano dalla vicina discoteca.
2: Adesso il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano. Non sarebbe la prima volta che si verificano problemi al centro di procreazione assistita dell'ospedale. Davide Gangale ha sentito una delle coppie coinvolte. Vediamo.
11: Facciamo un appello, diciamo, se c'è un legale che vuole prenderci in carico.
12: Il nostro obiettivo è quello che non accada più ad altre coppie. Se ci sarà un risarcimento, devolveremo tutto nelle strutture che si occupino di PMA.
13: L'embrione scambiato al San Raffaele di Milano non sarebbe il primo problema al centro di procreazione assistita dell'ospedale. L'anno scorso 12 coppie avrebbero perso i loro ovociti fecondati a causa di una non conformità del terreno di coltura, come comunicato dallo stesso ospedale a una di queste coppie, che ha accettato di raccontarci la vicenda con garanzia di anonimato.
12: Praticamente, in dirtela breve, si è bruciata la macchina che conteneva nel congelatore gli ovuli, quindi al terzo giorno si sono bruciati tutti, sia i miei che quelli delle altre 11 ragazze che in quel giorno avevano fatto il pick up.
13: L'ospedale scrive alla coppia che si è trattato di un evento imprevedibile e straordinario che ha compromesso la progressione degli ovociti fecondati nelle primissime fasi dello sviluppo e aggiunge che tutte le coppie sarebbero state informate e l'evento notificato alle autorità competenti. Intanto emerge che gli operatori del centro di procreazione assistita avrebbero chiesto da anni al San Raffaele un sistema di tracciamento elettronico da affiancare ai controlli manuali. Il via libera sarebbe arrivato solo il 21 luglio, 2 giorni prima dello scambio di embrioni.
2: E adesso parliamo di meteo. Si mantengono alte le temperature sulla penisola anche in questa settimana che porta a Ferragosto. Vediamo cosa ci aspetta nelle prossime ore con Danilo Mocio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
14: da un punto di vista delle temperature cambierà poco. Possiamo prendere la previsione dei giorni passati, quella di oggi e quella della prossima settimana fino al Ferragosto, e cambia decisamente poco. Cambia soltanto in montagna, sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro, Abruzzo, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro e poi nelle aree interne della Sardegna con qualche temporale pomeridiano. Però attenzione che quando parliamo di temporali pomeridiani, parliamo di temporali in queste situazioni, possiamo andare incontro anche a fenomeni

0: abbastanza intensi, quindi una situazione ancora decisamente stabile. La settimana che ci porta verso il Ferragosto, che poi è sabato prossimo, è all'insegna ancora di molto caldo, quindi magari andrà bene per chi si sposta nelle località di vacanza, per chi avrà le proprie ferie in questo periodo, per chi rimane in città sicuramente una situazione di disagio abbastanza importante, non che magari in altri posti si stia meglio, però magari la vacanza o le giornate di ferie fanno sentire un po' meno quello che è il caldo che ci accompagna ormai da tanti giorni.
1: E adesso veniamo ai danni economici del gran caldo, all'Italia, la siccità, i cambiamenti climatici possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi e a 960 mila posti di lavoro. Questa è la stima del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, ad essere colpiti produzione, consumi e occupazione in tutti i settori. Sentiamo Alessandro Marchetti.
2: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in un mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteoavversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi, il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il Centro Euro-Mediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
1: Il caldo non ha scoraggiato i turisti, che hanno scelto di visitare la città di Cagliari, potendo sempre contare sul refrigerio delle acque del Poetto, il servizio di Rossella Romano.
3: Facciamo una visita della città, al Bastione. Anche se fa caldo? Sì, fa caldo, ma ne approfittiamo. Il caldo estremo non dà tregua e non scoraggia i turisti in visita a Cagliari. Domenica di croceristi da diversi paesi europei si godono un caffè in centro prima di fare un tuffo al Poetto.
4: Un caffetito italiano.
3: Prendiamo un buon caffè italiano e poi andiamo al mare qui vicino.
4: Poetto? Poetto.
5: Siamo con la crociera. Sto facendo un giro, adesso vogliamo andare un po' al mare a fare un bagno.
4: Caldo?
5: Tanto, tanto caldo. Ci andiamo un po' a rinfrescare.
3: Un modo per visitare la città, nonostante l'afa e le temperature torride, è il trenino turistico.
6: I turisti non si scoraggiano?
7: No, assolutamente. Anzi, gli piace. Gli piace questo, a parte il pulmino aperto, girare col caldo, si sta benissimo.
3: Insomma, il caldo in vacanza si tollera un po' di più. Anzi, per questa coppia di inglesi nell'isola per 2 settimane, il termometro sopra i 30 gradi non è affatto un problema.
8: Yeah, it's good. We like
3: Va bene, ci piace.
8: It's good.
3: Se piovesse, non saremmo contenti.
1: Per trovare un po' di refrigerio in questa domenica, però, in molti hanno scelto la montagna. Allora siamo andati in Aspromonte, in Calabria, il servizio di Giuseppe Borello.
9: Ci siamo fatti un giretto in montagna, così prendiamo un po' di questo fresco, vediamo un po' di paesaggi e cose.
10: Passeggiate, natura e relax. Siamo a Gambarie, nel Parco Nazionale d'Aspromonte.
11: Qua uno si riconnette con la natura, passeggiate intorno al lago, mangiamo qualcosa di buono più tardi qua, in prodotti locali.
10: In tanti hanno scelto la montagna, un rifugio dalle torride temperature di quest'estate.
12: Le camere sono piene?
13: Sì, questo periodo sì, siamo al completo.
12: In questa stagione anche del caro prezzi, caro carburanti, avete riscontrato delle flessioni?
13: Abbiamo cercato di mantenere gli stessi prezzi nonostante tutti questi aumenti che ci sono stati e penso che la clientela l'ha apprezzato.
12: Cosa stiamo preparando qui?
14: Per adesso per i ragazzi delle pannocchie di mais.
8: dopodiché salsiccia arrosto.
10: Ma Gambarie non è solo buon cibo. Ogni giorno un ricchissimo calendario di proiezioni, attività sportive e concerti.
14: C'è nel programma il 23 Rovazzi che farà un concerto. Quello che non c'è nel programma che abbiamo aggiunto su

0: successivamente, quindi mi fa piacere dirlo, giorno 15 a Mannole avremo Renzo Arbore. Quindi penso che sia un'estate piena, ricca, e i risultati ci stanno dando ragione, la gente lo apprezza e siamo felici.
1: Il Rossini Opera Festival si apre l'11 agosto con L'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore pesarese. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Fabio Cappelli ha assistito alla prova generale. Vediamo.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi, e quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: L'ex sermitrice Diana Bianchedi entra a far parte della Nazionale Italiana di Calcio, assumendo il ruolo di dimissionario Gigi Buffon di capodelegazione. A dare l'annuncio il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. È la prima volta che il ruolo di capodelegazione della sezione maggiore maschile viene affidato ad una donna e soprattutto ad una figura proveniente da una disciplina diversa dal calcio. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, poi la seconda parte del TG.
3: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

E ben ritornati in diretta. Allora, partiamo subito dalle notizie in primo piano con Israele che respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha affermato il presidente israeliano Netanyahu. Le forze di difesa continueranno a contrastare le minacce contro le nostre forze e contro i nostri cittadini e ha precisato: finché sarò primo ministro non verrà istituito uno Stato palestinese né a Gaza né in Giudea o Samaria. Hamas ha riaffermato invece il suo impegno ad attuare il piano di Trump, così un portavoce palestinese alla BBC. E poi sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli temporanei nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori italiani. La decisione era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. E intanto la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo. Il ministro degli esteri tedesco commenta: applichiamo solo il regolamento di Dublino. Chiede perdono ai feriti e ai loro familiari il 73enne che ieri a Lanzo Torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. Uno è stato ricoverato in prognosi riservata in condizioni più gravi rispetto agli altri. Non mi sono reso conto di quello che stavo facendo, ha detto l'uomo che si è costituito subito dopo l'accaduto. Da ieri è ai domiciliari ed è indagato per tentato omicidio. E poi i danni economici del caldo, siccità, cambiamenti climatici potranno costare al nostro paese nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro ad essere colpiti, produzione, consumi, occupazione in tutti i settori. E intanto non si ferma l'ondata di calore di questi giorni, la prossima settimana

si prevedono nuovi picchi, allerta gialla, maltempo per Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. E adesso parliamo invece di fisco, con le scadenze e le novità a cui prestare attenzione. Tra queste, gli ultimi decreti varati dal governo sulla riforma del sistema fiscale e la rottamazione delle cartelle. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il fiscalista Nicola Forte. Vediamo.

0: Partiamo dalla rottamazione delle cartelle, quinta operazione che consente di sanare i vecchi debiti col fisco, cosa dobbiamo sapere?
1: Beh, dobbiamo sapere che la rottamazione quinques è molto diversa rispetto alla quater, non è possibile definire le cartelle che derivano da avvisi di accertamento da parte del fisco, cioè quando non ho dichiarato dei redditi. La rottamazione è possibile per tutte le cartelle, le somme affidate per la riscossione ad agenzie entrate e riscossione, ma a condizione che si tratti di mancati versamenti, quindi devo aver dichiarato le somme e non le ho versate. La prima scadenza era il 30, la seconda rata è a settembre ed è una scadenza molto importante, perché se io non ho versato la prima rata, per rimanere in pista devo necessariamente a fine settembre versare la seconda, perché il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
0: Ma gli italiani stanno aderendo o aspettano la sesta sanatoria, la sesta rottamazione?
1: Diciamo che è una partita molto difficile, perché la rottamazione quinques, dicevo, è molto diversa, perché c'era un problema di risorse, perché quando varo un provvedimento del genere cancello le sanzioni, c'è quindi un problema di copertura, e quindi varare un'ulteriore rottamazione in concreto non sarà così agevole. Ci vuole una volontà politica e soprattutto bisogna trovare le risorse.
0: No, come dicevamo, ad agosto può sembrare particolare parlare di fisco, perché è un mese più tranquillo, no, rispetto ad altri. Dove il fisco applica delle sospensioni?
1: Pensiamo agli avvisi bonari. Gli avvisi bonari, cioè quelle comunicazioni quando il fisco mi scrive e dice: guarda, ho omesso un versamento, ho una sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre, questo vale solo per il versamento della prima rata o dell'unica rata. Ad esempio, se ho ricevuto un avviso bonario il 15 luglio, decorrono 16 giorni, poi la sospensione, poi riprendono a decorrere i termini. Se invece ho già rateizzato l'avviso bonario, un piano di rateazione, e qui in questo caso devo rispettare le scadenze, o se voglio presentare un ricorso per una contestazione del fisco, anche qui ho la sospensione dei termini processuali per tutto il mese di agosto. E poi ho tutto ciò che scade dal 1 al 20 agosto è posticipato al 20 agosto, quindi un ferragosto un po' più tranquillo, diciamo.
0: Abbiamo detto in apertura di questo spazio, siamo anche dentro la fase dei decreti della riforma fiscale, ultimo Consiglio dei Ministri, ultimi decreti di quella riforma, le novità principali sono?
1: Innanzitutto ricordiamo che sono stati varati ben 29 decreti, cioè 21 decreti attuativi e 8 testi unici. E ricordiamo che questi testi unici quasi tutti entreranno in vigore il 1 gennaio 2027, però devo anche ricordare che la delega non è stata completamente attuata, manca la parte IVA, manca la parte IRAP e la tassazione dei redditi finanziari, però la delega arriva a scadenza al 29 agosto prossimo e quindi ci saranno solo 2 anni di tempo per interventi di manutenzione, per i decreti correttivi. Ormai la delega ha un perimetro ben definito. Le ultime novità, come diceva lei, sono con ulteriori ritocchi, però ormai il perimetro, come dicevo, è ben definito, ci possiamo attendere solo interventi di manutenzione ordinaria.
2: E adesso spazio alle principali notizie sportive con Sport 24, Massimo TG alle 20 con Elisa Dossi e l'edizione nella lingua dei segni.

0: Giornata memorabile per l'atletica italiana ai mondiali Under 20 di Eugene. Pioggia di medaglie e record storico con 3 ori e 1 bronzo che si vanno ad aggiungere alla medaglia di Duale e Dimo, terza nei 100. La prima gioia la regala un'eccezionale Serena di Fabio, marcia trionfale per lei nei 5.000 metri e primo oro azzurro di sempre nella gara del tacco e punta ai mondiali di categoria. Marcia che poco dopo ci regala il rocambolesco bronzo di Nicolò Vidal. L'azzurro chiude quarto col nuovo primato personale, ma poco dopo diventa terzo per 30 secondi di sanzione. Avvio esaltante di giornata che spinge anche la 4% mista che con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valenzin, Francesco Pagliarini e Kelly Duale e Dimo vince il titolo con il nuovo record mondiale di categoria davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti. 22 anni dopo Andrew Howell, l'Italia riconquista il titolo iridato nel lungo con Daniele Leonardo Inzoli, che questa volta non supera il muro degli 8 metri e deve tenere il fiato sospeso fino alla fine quando l'australiano McGroder gli arriva a 1 centimetro. Completano la giornata da sogno Castellani e Succo, seste nelle finali dei 200 e 100 ostacoli, e Sorci, ottavo nel decathlon con il nuovo record nazionale.
1: Tutte le gare belle, insomma, le senti già da prima, no? Che senti un po' di ansietta perché sei lì, vuoi fare bene, vuoi vincere. E quindi è bello, perché comunque da piccino ho sempre sognato di essere nel contesto in cui sono ora, di essere l'uomo da battere, di vincere medaglie internazionali, di sventolare il tricolore davanti a tutti. Quindi ovviamente ti porta aspettative, ti porta pressioni, però sono pressioni positive.
2: Gli altri anni mi sono sempre vissuta la cosa con devo fare, in questo momento sono entrata nella mentalità del sono pronta, ho messo in stand by un attimo magari la pista per qualche mese, però questo mi ha fortificato perché sto bene fisicamente, perché appunto mi sono rigenerata mentalmente, sono ancora più sul pezzo, mi rendo conto che posso fare molto e quindi arrivo qua proprio, mi piace definirlo da underdog perché le altre hanno messo le loro carte, io non ho ancora, non ho avuto l'occasione di mostrare quello che potevo fare, quindi tutto qua.
3: È un risultato che mai mi sarei aspettata, soprattutto tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni, e ritrovarmi qui da favorita in 2 gare da campionessa europea ha un certo che, sicuramente la prendo come una nuova avventura e una nuova situazione da care.
4: Sì, un saluto dal Centro Acquatico Olimpico. È la vigilia per gli atleti della piscina che a partire da domani fino a domenica saranno impegnati nelle sfide europee tra le corsie. I 48 azzurri scelti da Cesare Butini sono pronti come gli avversari per questo nuovo esordio, con tutte le intenzioni di fare molto bene. Li abbiamo sentiti, sentiamo i loro sogni, le loro ambizioni. Poi la linea può tornare allo studio.
5: Ho fatto comunque un buon anno, sono cresciuto molto sui 100, all'assoluto ho fatto un bel miglioramento, quasi 1 secondo, e al 50 comunque è sempre un buono standard, però sono curioso di vedere cosa verrà fuori, sono motivato e credo di essere anche abbastanza pronto e non vedo l'ora di entrare in acqua.
6: E so di essere cresciuta tanto e data in meglio e che mi danno sprono continuamente e che in generale vogliono vedere ogni giorno la migliore versione di me, e questo ovviamente credo che si sia visto nei risultati di quest'anno, e quindi spero di ovviamente continuare su questa linea d'onda, ecco, anche a questo europeo.
7: Mi sento cambiata, quindi è come se fosse la mia prima gara internazionale e quindi voglio godermela, e mi sentire quello che posso, però vorrei godermi questa trasferta con i miei allenatori, i miei compagni.
8: Siamo venuti qua però sarà un campionato diverso perché rientrano i russi, una potenza nel nuoto, e quindi su questo sarà un campionato che ci darà la giusta misura per capire quali sono le nostre potenzialità in vista dell'Olimpiade del 2028.
9: Avete seguito tanti tuffi, avete seguito tanto anche l'equilibrio.

0: settimana. Seguiteci come avete seguito gli altri, perché ci serve tanto tifo come tutte le volte, e so che voi appunto ci sarete come sempre.
1: Seguiteci in questi giorni e speriamo insomma di farvi divertire anche a voi.
2: Ciao a tutti, mi raccomando, seguiteci, che li siamo anche noi, e cercheremo di portare avanti qualcosa di incredibile che è stato fatto fino adesso nel migliore dei modi. Un abbraccio, ciao.
3: Dalla piscina olimpica di Saint-Denis o dal ponte di Bir Hakeim, il risultato non cambia. L'Italia dei tuffi torna da Parigi con 9 medaglie e la convinzione di essere la migliore squadra d'Europa. Le ultime due perle in ordine di tempo sono gli argenti di Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, che hanno regalato spettacolo ed emozioni nei tuffi dalle grandi altezze.
4: Alla grande, come tutta la spedizione azzurra, a partire dai tuffi in piscina, a finire nei tuffi nella Senna, non hanno fatto altro che darci grandissime soddisfazioni.
3: Dei 15 convocati da Oscar Bertone, ben 9 sono saliti sul podio. La stella di Parigi ovviamente è stata Chiara Pellacani. La sua cinquina d'oro resterà per sempre nella storia di questo sport. Ma insieme a lei sorridono anche Elisa Pizzini, Matteo Santoro, Stefano Belotti, Raffaele Pelligra, Sara Jodin Di Maria e Simone Conte. Un gruppo giovane, unito e di grande talento, pronto a mettersi alla prova già ai mondiali di Budapest del prossimo anno e poi ai giochi di Lezza, che adesso i sogni sono diventati obiettivi.
5: Italy! Una squadra sempre protagonista, tra le migliori al mondo, è la certezza con cui torna a casa dai campionati europei l'Italia del nuoto di fondo. Prima per distacco nella speciale classifica a punti davanti a Ungheria e Germania, quella Germania che ci precede nel medagliere con 4 ori e un bronzo. Italia seconda, 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. Ma il senso è proprio qui. Più medaglie, 7 contro 5, conquistate con più atleti. La regina d'Europa e della Senna, dove si è gareggiato, è il simbolo del movimento Ginevra Taddei. Ucci, due successi bellissimi nella 5 e nella 10 km che è distanza olimpica, simbolo insieme con Gregorio Paltrinieri, capace di trascinare la staffetta all'argento. Riferimenti imprescindibili per il gruppo che si consoliderà verso Los Angeles 2028.
6: Bene chiudere in bellezza, dai, è sempre una grande cosa arrivare a podio con la squadra, ci siamo divertiti, abbiamo vinto la classifica per nazione, abbiamo dimostrato e ci vediamo.
7: Dimostrare a tutti che quella sella te la meriti. Raul Fernandez vince in Inghilterra con la Aprilia del team Trackhouse in una corsa senza storia. I risultati finalmente in questa stagione sono arrivati. Raul così smentisce tutti i suoi detrattori. Chi lo vedeva già fuori dalla MotoGP? La casa di Noale piazza 3 moto sul podio anche nella corsa lunga della domenica ed è ormai una certezza. Dopo Fernandez ecco le Aprilia ufficiali di Jorge Martin secondo e Marco Bezzecchi terzo. Che bella corsa per il riminese ancora convalescente dopo l'infortunio. Marco stringe i denti e tiene a bada i suoi avversari, guadagnandosi il terzo gradino del podio. Martin si conferma e comanda la classifica iridata. È solido e costante, concentrato verso l'obiettivo di vincere il secondo titolo in MotoGP. Momento difficile invece per Francesco Bagnaia, caduto in gara con la sua Ducati, anche lui convalescente dopo l'operazione al tunnel carpale. Pure per Pecco ci sarà l'Aprilia il prossimo anno. Intanto il Mondiale 2026, nonostante questi protagonisti, è ancora tutto da scrivere.
8: Donna, ma soprattutto vicepresidente vicaria del CONI ed ex schermitrice, la nomina di Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio, annunciata dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, fa già discutere. A prendere posizione è proprio il comitato dall'ipotesi di dimissione dal CONI della FIGC, sostenendo che Malagò abbia cambiato i patti. Maldini, mentalità offensiva, racconta che Guardiola è stato davvero un passo dal firmare, rifiutando solo per stanchezza. De Rossi e Grosso erano intoccabili perché già impegnati in Serie A. Resta attuale con la compagnia di scommesse russa. Un pretesto, secondo Maldini, che si dimette quando il presidente gli dice: adesso il CT lo decido io.

0: Nel Regno Unito, un Aston Martin DB5 torna a solcare le strade dopo 40 anni di silenzio. Non è un'auto qualunque, è la stessa che James Bond guidava nei film ed è protagonista di una storia che parla di passione, sacrificio e di un sogno lungo una vita. Siamo a Newport Pagnell, nello stesso stabilimento dove questa vettura venne costruita negli anni 60. John e Sue Williams stanno per rivedere la loro DB5, finalmente restaurata. Per John questo momento vale una vita intera. Aveva 19 anni quando comprò quest'auto nel 73. Lavorava per il comune, tagliava l'erba e spargeva sale sulle strade d'inverno. Risparmiò ogni sterlina per quella DB5 usata. 900 sterline, circa 15.000 al cambio attuale. Poi arrivò la vita vera, il matrimonio, i figli, le responsabilità. La DB5 finì parcheggiata davanti a casa loro, dove il tempo e il clima britannico fece internet, gli appassionati lo insultavano per come la trattava.
1: Purtroppo è arrivato. Abbiamo avuto figli, impegni e sfortunatamente che l'avrei fatta restaurare completamente.
0: Ma John non ha mai mollato. Per 40 anni ha messo da parte soldi nel 100.000 sterline. Ci sono volute 2.500 ore di lavoro da parte degli artigiani di Aston Martin Works per riportarla all'antico splendore. È una versione rara. Guida a destra, carrozzeria Silver Birch e motore van meno di 40 così.
2: Go back to...
1: Per 40 anni ho messo soldi nel fondo DB5. Quando è arrivato internet ho avuto parecchi problemi, diciamo così, per come maltrattavo la mia auto. Ma non sapevano che l'obiettivo finale era questo.
0: Adesso la DB5 è perfetta. Vale più di 1.000.000 di sterline. Ma John non la venderà mai. La terrà nel vialetto di casa, accanto alla sua auto di 25 anni e a quella di sua moglie. Lei non era mai salita su quella macchina, ha condiviso tutta la vita con quell'automobile arrugginita in giardino, ha sostenuto il sogno del marito. Adesso finalmente può viaggiare su quella DB5 che conosce da sempre. La DB5 è diventata leggendaria proprio grazie a James Bond. Apparve in Goldfinger e poi in Thunderball o come l'auto dello spy britannico per eccellenza. John ha in programma un viaggio in Scozia con Sue, a Glencoe. Lì fu girata una scena memorabile di Skyfall. Questa DB5 non è solo un pezzo di storia dell'automobile britannica, è la prova che i sogni, anche quelli che sembrano arrugginiti e impossibili, possono tornare a brillare.
3: La mobilità a volte non è solo un modo per spostarsi, è un legame, una scelta di vita, qualcosa che rimane anche quando tutto il resto scompare. Questa storia arriva dagli Stati Uniti, dalla California, e nasce tra le macerie di un incendio che ha devastato l'area di Pacific Palisades, vicino a Los Angeles. In mezzo a uno scenario cancellato dal fuoco, un vecchio minivan

0: L'autobus del 1977 color azzurro è rimasto in piedi. Intorno solo cenere, nessuna casa, nessuna auto integra. Un mezzo nato per viaggiare lentamente, per accompagnare persone e storie, diventa senza volerlo il simbolo di una resistenza. E ne ha Megan Weinraub, surfista e residente della zona. Quando è arrivato l'ordine di evacuazione, non è stato questo il mezzo scelto per fuggire. È rimasto parcheggiato in strada, mentre il quartiere veniva avvolto dalle fiamme. Megan racconta di non aver creduto subito a quelle immagini, troppo belle per essere vere, in mezzo a tanta distruzione. La casa davanti a cui era parcheggiato è bruciata completamente. L'auto accanto si è sciolta sotto il calore. Eppure quel mezzo, con quasi 50 anni di strada alle spalle, è rimasto fermo lì, circondato dalle fiamme. Un evento che la stessa proprietaria definisce senza esitazioni un miracolo. La scoperta arriva solo dopo, attraverso una fotografia e una serie di messaggi dei vicini. Quel furgone, che sembrava destinato a sparire, è ancora lì, intatto quanto basta da sembrare irreale. Il minibus viene recuperato e sottoposto a un'attenta analisi tecnica. I vetri posteriori sono rotti, il carburante è ancora nel serbatoio. Tutti elementi che, in teoria, avrebbero potuto alimentare un incendio. Ma non è successo. Anche per i tecnici non c'è una spiegazione razionale. In mezzo a una devastazione totale, quel veicolo ha resistito senza una ragione chiara. Dal punto di vista della mobilità, questa storia racconta anche altro. Una meccanica semplice, materiali solidi, soluzioni nate per durare nel tempo. Il restauro restituisce al mezzo la sua identità originale, senza trasformarlo in un oggetto statico. L'obiettivo è uno solo: rimetterlo in movimento. Oggi Azul è tornato su strada, non come reliquia, ma come veicolo vivo. Perché alcune storie di mobilità non parlano solo di chilometri percorsi, ma di strade che restano aperte. E anche dalla capacità di rimettersi in movimento, anche quando tutto intorno sembra essersi fermato.
1: In Australia, nel cuore arido del Queensland, c'è una storia che ci ricorda quanto la mobilità sia molto più di un semplice spostamento tra due punti su una mappa. È libertà, è dignità, è la possibilità di sentirsi vivi. Alcune storie parlano di veicoli che attraversano il tempo, altre di mezzi che sfidano il destino. Questa parla di un uomo che ogni giorno sfida gli anni. Ogni mattina si alza presto, chiude la porta di casa e sale in macchina. Un gesto ordinario che per lui rappresenta tutto. In una città senza trasporti pubblici, guidare non è un lusso, è l'unica via per restare indipendenti.
2: Amo essere indipendente e amo fare ciò che voglio fare, quando voglio farlo, nel modo in cui voglio farlo.
1: Da 20 anni Graham dedica il suo tempo al volontariato, portando pasti a domicilio agli anziani della comunità. L'ironia è evidente, a 92 anni aiuta persone che spesso sono più giovani di lui.
2: Non mi sento come se avessi 92 anni, mi sento come se ne avessi 50 o 60, qualcosa del genere.
1: Per continuare a guidare in Queensland c'è una regola ferrea. Nessun limite d'età, questo sì, ma una volta compiuti i 75 anni scattano controlli medici rigorosi ogni anno, senza eccezioni. È un equilibrio delicato quello che i medici devono gestire, come quando si valuta se un veicolo d'epoca può ancora circolare o se un mezzo danneggiato è recuperabile. Anche qui c'è una valutazione che intreccia sicurezza e valore, ma in questo caso il valore è una vita umana, la dignità di una persona.
2: In un posto come questo hanno bisogno di un veicolo per spostarsi. Non direi che sia

0: Le associazioni che difendono i diritti degli anziani conoscono bene il peso di questo tema. In un paese vasto come l'Australia, dove le distanze sono enormi e i trasporti pubblici scarseggiano, perdere può innescare una spirale devastante.
1: Potrebbe significare che alcune persone smettano persino di mangiare regolarmente o che non riescano a procurarsi i farmaci di cui hanno bisogno. Quindi può avere effetti davvero drastici sulla vita delle persone.
0: Graham ha superato anche quest'anno i controlli. Il dottore gli ha dato il via libera, può continuare a guidare. La sua auto non ha il fascino di un pezzo da museo, non ha una storia cinematografica da raccontare, non è sopravvissuta a eventi straordinari, ma per lui vale più di qualsiasi macchina al mondo perché è il suo ponte verso la vita. Graham custodirà gelosamente quella patente finché vivrà, perché ha capito quello che tutti dovremmo capire: la mobilità non è solo movimento, è il diritto di scegliere dove andare, quando partire, come vivere. È libertà. E la libertà non ha età, non ha modello, non ha epoca. Ha solo bisogno di quattro ruote e della voglia di non fermarsi mai.

0: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children, perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
1: Che bello hotel!
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
3: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
4: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
1: Non ha usato Trivago.
2: Non ho usato Trivago.
4: Hotel Trivago.
5: Entrate mortali.
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

Netanyahu respinge il piano americano, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno stato palestinese. Verifica alle frontiere tra Italia e Spagna. Madrid conferma, check a campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce, non sottovalutare il rischio terrorismo. Controlli fino al 15 agosto. La Germania espellerà verso l'Italia migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Berlino, applichiamo il patto europeo. Respingimenti in Italia e in Grecia, in linea con le nuove regole. Furgone con braccianti si ribalta nel Foggiano, un morto e 9 feriti stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi del Molise, il mezzo è uscito fuori strada. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, chiedo perdono ai familiari, così l'uomo che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite durante un sorpasso. Il Rossini Opera Festival si aprirà con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Le 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Fiorella Vellotti. Medio Oriente, Israele respinge il piano americano per Gaza in 15 punti. Finché sarò primo ministro non verrà istituito uno Stato palestinese né a Gaza né in Giudea e nemmeno a Samaria, dice il premier israeliano Netanyahu. Intanto Hamas

0: da parte sua riafferma il suo impegno ad agire responsabilmente per attuare il piano. Sull'Iran invece interviene il presidente americano Trump. Sto mantenendo un profilo basso, dice, e aggiunge: stiamo conducendo una trattativa parziale con loro, sono alle prese con l'inflazione e la mancanza di fondi per pagare i soldati. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli temporanei nei porti e negli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. E per l'Italia non c'è solo il fronte diplomatico aperto con la Spagna, anche dalla Germania arrivano notizie sulla gestione dei migranti che potrebbero causare tensioni. Sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno, Berlino si aspetta che vengano effettuati nuovamente i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia dei richiedenti asilo. Lo annuncia un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. A ciò si aggiunge il fatto che, nell'ambito di accordi bilaterali, nell'autunno 2025 l'Italia e la Grecia hanno acconsentito a reintrodurre le norme di Dublino, questo quanto precisano sempre da Berlino. Secca la replica da parte di quelle che sono fonti del Viminale: nessun richiedente asilo da riprendere dalla Germania. È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Foggiano. Un furgone su cui viaggiavano 9 braccianti stranieri è uscito fuori strada e si è ribaltato. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, mentre gli altri sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni più gravi. Chiede perdono ai feriti e ai loro familiari il 73enne che ieri a Lanzo Torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. Uno è stato ricoverato in prognosi riservata in condizioni più gravi rispetto agli altri. Non mi sono reso conto di quello che stavo facendo, ha detto l'uomo che si è costituito subito dopo l'accaduto. Da ieri il 73enne è ai domiciliari indagato per tentato omicidio. Il Rossini Opera Festival a Pesaro, a partire dall'11 di agosto, si aprirà con L'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. È il suo 6° allestimento per il festival. L'opera è diretta da Carlo Rizzi. Ora ringraziamo l'interprete Fiorella Vellotti, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Si attenuano i temporali che hanno interessato non solo le aree alpine, ma localmente anche le aree interne del centro, del sud e della Sicilia. Un po' di vento, di maestrale o di tramontana spira in corrispondenza del Salento. Per domani mattinata all'insegna del sole al nord, poi nuovamente temporali nel pomeriggio, temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Ci portiamo al centro con prevalenza di sole, di cielo sereno, isolata nuvolosità e attesa durante le ore più calde della giornata nelle aree un po' più interne, comprese tra Abruzzo e Lazio, nuvolosità che poi si dirada dopo il tramonto. Sole presente anche al sud, seppur con locali temporali che sempre nel pomeriggio andranno a interessare l'Appennino Calabro. Poco da dire per le nostre due isole maggiori, con cielo in prevalenza sereno, a parte qualche isolata nube, durante le ore pomeridiane. Tornano a salire di qualche grado le temperature al nord, permangono ben superiori ai 35 gradi le temperature al centro e dal sud.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
0: Ripartiamo dal Medio Oriente, dalle parole di Donald Trump che dice: con l'Iran è come una partita a scacchi, stiamo negoziando in

0: legata alla Casa Bianca. Trump non fa nuove minacce militari all'Iran, parla invece di basso profilo che gli Stati Uniti starebbero tenendo, di negoziati che stanno avvenendo solo in parte, e fa soprattutto capire che Washington aumenterà la pressione economica sull'Iran, paese che descrive in forte crisi sia per l'inflazione che per le casse vuote. C'è poi un'indiscrezione del Wall Street Journal secondo il quale Trump sarebbe pronto a dichiarare vittoria, quindi chiudendo la partita militare con l'Iran, una volta riaperto lo stretto di Hormuz, ma questa strategia verrebbe complicata dalle richieste aggiuntive che sono arrivate da Teheran, dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Va anche detto che probabilmente però questa è una strategia obbligata, nel senso che le opzioni militari a disposizione di Trump sono molto ridotte, lo confermano indiscrezioni di stampa ripetute e concordate e concordanti degli ultimi giorni, secondo cui gli arsenali missilistici, sia per la contraerea che per i missili di precisione a medio raggio, sono ormai quasi esauriti. Inoltre, in gergo, ci sarebbe un raggiunto limite di efficacia, cioè tutto quello che poteva essere colpito dal cielo è stato colpito. Inoltre c'è un altro fattore, un'altra incognita in questo quadro, parliamo delle indiscrezioni di media che arrivano da Israele, secondo cui Tel Aviv sarebbe pronto a sferrare attacchi unilaterali all'Iran, a prescindere da Washington, un'iniziativa militare che complicherebbe e non poco la strada diplomatica. A voi studio.
1: E però, lo dicevamo, nel mezzo di questa crisi tra America e Iran si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza e ribadisce il no a uno Stato palestinese. Per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Dunque, come dicevamo, dopo un lungo silenzio il premier israeliano Netanyahu in apertura del gabinetto di sicurezza ha chiarito il suo pensiero e ha detto senza giri di parole che Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza, così come è stato presentato dal Board of Peace, il consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, e aggiunge Netanyahu che Israele non intende ritirare le sue truppe dalla striscia di Gaza fino a che non ci sarà l'effettivo disarmo di Hamas, e poi aggiunge Netanyahu che finché lui sarà premier non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Intanto per questo Hamas fa appello agli Stati Uniti perché facciano pressione su Israele perché rispetti la tabella di marcia del piano per Gaza. E mentre sui media circolano anche indiscrezioni sul fatto che Israele si starebbe preparando per possibili raid contro il regime iraniano anche senza l'ausilio degli Stati Uniti, e questo mentre appunto la Casa Bianca tenta di uscire dalla guerra con l'Iran con metodi diplomatici, dunque Netanyahu fa sapere che il Teheran non potrà mai avere la bomba atomica, non potrà mai avere dunque la bomba nucleare. Intanto a Gaza la situazione, in questa situazione di stallo dal punto di vista diplomatico, a Gaza la situazione umanitaria non fa che peggiorare. Linea allo studio.
1: Restiamo sull'Iran, Iran che ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire Hormuz, mentre c'è attesa per il video che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Khamenei in un incontro con il presidente Pezeshkian. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: La parola chiave per descrivere la situazione a Hormuz è incertezza. Restano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran addetta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste rivolte agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, che continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che i due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'Oman e l'Iran sono molto vicini a definire un'intesa su Hormuz, ma Araghchi esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura dello stretto, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. E si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del suo terzo anno

0: di mandato a capo della Repubblica Islamica, ma non circolano immagini a riguardo e nei giorni scorsi si erano diffuse delle voci dalla diaspora iraniana che davano la guida suprema in fin di vita. Intervengono anche i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran dichiarano che a breve diffonderanno un video che mostra Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Makkah sul Mar Rosso.
1: Le tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna. Bruxelles prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania, che dal 19 agosto annuncia che avvierà massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles, il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo, sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure, la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
3: Non si hanno controllato lo passaporto.
2: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
4: Tutto bene, tutto tranquillo.
5: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
2: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
1: E allora, proprio su questo leggete l'ultima ora in sovraimpressione, fonti del Viminale che dicono non ci sono migranti da riprendere dalla Germania, ma vediamo anche proprio nello specifico che cosa precisano queste fonti del Viminale, che l'Italia considera azzerati con diversi paesi, tra cui la Germania, i presunti dublinanti, vale a dire quei richiedenti asilo, arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, 12 giugno che è la data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni, quella proprio rispetto alla quale la Germania sottolinea di poter respingere questi migranti verso l'Italia. Ancora che cosa viene precisato sempre dal Viminale? Che è prematuro immaginare che ci siano persone che arrivate in Italia dopo il 12 giugno siano già direttamente arrivate in altri paesi. È passato troppo poco tempo per poterlo accertare, precisa appunto il Ministero dell'Interno. E ancora parla di una compensazione che ad avviso dell'Italia sarebbe da operarsi, naturalmente bisognerà vedere se poi questa verrà fatta, ma una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul territorio nazionale per conto di ONG che battono bandiera di altri paesi europei e nello specifico proprio tedesca. Un tema su cui torneremo e su cui anzi restiamo, perché nel dibattito politico non solo la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen, ma proprio la questione migranti. Non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, dice il ministro Tajani. E appunto questo tema, quello dell'immigrazione, alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizioni. Alberto Zoffreda.
6: Hanno colpito tutti quanti. Lo stop a Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. La conferma che il governo non cambierà la sua strategia su migranti e controllo delle frontiere arriva dal ministro degli esteri Tajani. Per il vice premier e leader di Forza Italia non bisogna sottovalutare il rischio terrorismo quando la situazione sarà tornata alla normalità, pronti a rivedere la decisione e il ragionamento di Tajani. Allineato tutto il centrodestra, che vede nella reazione di Madrid una rappresaglia per il fallimento di Ceuta, dicono da Fratelli d'Italia, una ritorsione, quella del governo Sanchez, anche per Lega e Noi Moderati. Il controcanto in chiave elettorale al centrodestra di governo arriva da Futuro Nazionale, che invoca misure oltre la sospensione, chiedendo di blindare le frontiere. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che dall'opposizione Italia Viva accusa Meloni di rompere la solidarietà europea. Sul sostegno tra i paesi dell'Unione insistono anche più Europa e Azione. Propaganda quella del governo, secondo Partito Democratico e Verdi e Sinistra, critica condivisa anche dai 5 Stelle, soprattutto, dicono dal Movimento, dopo l'ipotesi che la Germania possa avviare i respingimenti verso l'Italia.
1: E veniamo al conflitto in Ucraina, con missili, bombe e droni che investono anche in queste ore le principali città, mentre Zelensky è in pressing sugli Stati Uniti per accelerare sulle licenze dei missili Patriot. Facciamo il punto da Odessa con l'inviata Carlotta Macerollo.
7: In un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, i russi ne stanno approfittando. Qui a Odessa, dove siamo con Matteo Pietrobelli, è stato colpito con numerosi missili questo edificio. Ci sarebbero almeno 12 feriti, alcuni ancora in ospedale. Odessa poi è stata bersagliata anche con infrastrutture strategiche nel porto e poco fa è stato colpito un autobus con bambini a bordo. Un bambino sarebbe ferito. Non soltanto Odessa colpita, anche la seconda città del paese più grande, la seconda città più grande del paese, Kharkiv, lì due persone sono morte e ci sono feriti anche lì. La Russia che continua a colpire infrastrutture civili oltre che logistiche, quindi i porti, i depositi di carburante. Dicevamo colpite due raffinerie nella regione più a nord di Sumy e anche un ponte che collega la Moldova all'Ucraina. L'Ucraina che cerca di difendersi, di mettere pressione sulla Russia e colpisce centinaia di chilometri dal confine, ha colpito la regione di Belgorod, lì tre persone sono morte e almeno 25 sono rimaste ferite. A voi.
1: Russia e Ucraina, fermino gli attacchi sui civili, le parole di oggi di Papa Leone, che dice la guerra genera altra guerra. Poi l'appello al rispetto del diritto umanitario e allo spazio da lasciare alla diplomazia. Infine un pensiero anche sulla tragica situazione in Sudan, con la richiesta di intervento per un cessate il fuoco alla comunità internazionale. Sentiamo Sara Nesci.
8: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
9: Basta, dice con forza Papa Leone, è tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E a loro oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo, come fu San Francesco. Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
1: Ora la cronaca con un incidente mortale nelle campagne del Foggiano. Un furgoncino con a bordo 10 braccianti di rientro dal Molise, dove avevano lavorato, è uscito di strada. Un morto e 9 feriti. Sentiamo Adela Pertosa.
10: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne del Molise, vicino al confine con la Puglia. Il ritorno a casa a Torre Maggiore, nel Foggiano, su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, sembrerebbe regolarmente assunti, tutti di origine marocchina, tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada nei pressi di Serra Capriola, località Montesecco. Uno di loro, tra i 24 e i 26 anni, muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario il trasporto e nell'isoccorso. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con traumi importanti in fase di accertamento, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in 2 distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro a Lesina. Tra tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, Palma e Tarantella, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare, così come non dovrebbe passare la logica della casualità. Vicinanza e cordoglio dai sindaci di Torre Maggiore e Serra Capriola, mentre la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine.
1: Chiede perdono ai feriti il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti. L'uomo ora è ai domiciliari. Vediamo con Barbara Di Palma.
11: Io spero solo che questo qua venga richiuso a questo punto.
12: A raccontarci quello che è successo ieri sono i due ciclisti che si sono salvati dalla follia automobilistica di Giuseppe Campagna, l'uomo di 73 anni che ha investito 2 volte un gruppo di 6 amici che stava facendo una gita in bici lungo la strada che da Lanzo Torinese porta a Coassolo.
11: Io sono sotto shock. Cioè vedere questo qua che torna indietro, poi vai lì e trovi i miei amici altri 4 per terra, non riuscivo a capire.
12: L'automobilista li ha caricati una prima volta, trascinando il primo ciclista trasportato in eliambulanza a Torino sul parabrezza della sua auto per decine di metri, per poi allontanarsi.
11: Peggio è stato quando è tornato indietro, che io ho dovuto togliere da sulla strada questo mio amico a terra, perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato. Mi giro e ho visto solo un'esplosione di biciclette e persone andato a prendere gli altri miei amici fermi su un marciapiede, che stavano telefonando per far arrivare un'ambulanza.
12: I 4 feriti trasportati a San Giovanni Bosco e al CTO non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato trauma cranico e fratture su tutto il corpo.
11: Un incubo, una scena che io tanti anni che vado in bici, ma non so se riesco ancora a salire in bicicletta.
12: Dopo essersi dato alla fuga, Giuseppe Campagna si è costituito presso la caserma dei Carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono scattati gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di tentato omicidio.
13: I domiciliari vi stanno stretti?
11: Eh beh, io penso che se uno gira in queste condizioni, per qualsiasi, ripeto, anche per un pedone, deve stare in carcere. Uno così non può stare per le strade.
12: Poco fa, tramite i suoi legali, ha chiesto perdono ai familiari dei feriti. Ammetto la mia colpa, dice, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo.
1: La procura di Viterbo indaga sulla morte di una 23enne trovata senza vita il giorno dopo la sua festa di compleanno. Nazario Basili.
14: Le indagini degli inquirenti si concentrano nella cerchia di frequentazioni della 23enne trovata morta a Viterbo nello stabile dell'ex consorzio agrario. Il giorno prima aveva compiuto gli anni. Chi indaga non esclude che sia stata organizzata una festa in occasione del compleanno della ragazza. Dall'autopsia fissata nell'Istituto di Medicina Legale della Capitale sono attese le risposte su cosa abbia causato la morte della donna. La Procura della Repubblica del capoluogo della Tuscia ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il sospetto è che alla giovane siano stati ceduti stupefacenti, da accertare se il decesso sia stata una conseguenza dell'assunzione di sostanze. Intanto gli agenti della squadra mobile della questura viterbese, coordinati dalla PM Paola Conti, stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Alcuni giovani sarebbero già stati ascoltati. Il corpo senza vita della 23enne è stato rinvenuto dopo una segnalazione al 112 all'ultimo piano del complesso di magazzini abbandonati nella zona della Teverina. Non sarebbero stati rilevati segni di violenza.
1: Il 2026 era iniziato con una mareggiata provocata dal ciclone Harry. Vediamo come riparte sulle coste ioniche della Calabria la stagione estiva. Ilaria Raffaele.
15: La ripartenza dopo il ciclone Harry, complicata ma avviata. La stagione turistica è entrata nel vivo. Le ferite lasciate dalle mareggiate all'inizio dell'anno, con le onde del mare che avevano raggiunto gli 8 metri e avevano distrutto il lungomare, ancora visibili. Buona parte della passeggiata è stata ricostruita con i fondi di somma urgenza stanziati subito dopo il disastro. Oltre 1 milione di euro i danni calcolati dall'amministrazione solo su questo tratto di costa. Una vera e propria corsa contro il tempo, quella che ha accomunato tutti i comuni interessati dall'ondata di maltempo che ha spazzato la Calabria tra gennaio e marzo, che anche qui ha avuto da subito l'obiettivo di farsi trovare pronti per l'estate. Ora però bisogna pensare alla prevenzione per il prossimo inverno.
16: Rischiamo di ritrovarci se noi il prossimo inverno, alla prossima mareggiata o al prossimo ciclone, a disperdere tutto il lavoro che abbiamo fatto, e quindi l'auspicio mio è soprattutto la regione ci dia la possibilità di tutelarci da quelli che sono questi fenomeni climatici, facendo un argine al mare con le barriere frangifrutti e ricostruire il muro del lungomare che ancora non è stato fatto.
1: A Pesaro, Rossini Opera Festival, al via l'11 di agosto con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore. Vediamo con Fabio Cappelli.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi, e quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: E alla vigilia dei giochi europei di Birmingham vi dobbiamo dare conto di una notizia che leggete anche nella nostra ultima ora, la morte di Livio Berruti, l'oro olimpico dei giochi di Roma 1960, scompare a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. I funerali si svolgeranno in forma privata, Berruti lascia la moglie Silvia e noi vogliamo ricordarlo quando nel 2006 era stato uno degli italiani a portare la bandiera olimpica alla cerimonia dei giochi invernali di Torino, che è la sua città. È tutto per questa edizione, ora una breve pausa, a seguire la nostra rubrica di cultura e spettacoli, Tutti Frutti.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Non so chi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
4: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
3: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola, uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora, ha poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia, così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia, che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsiglio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Cady esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
1: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
0: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
4: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Quando Cady torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa, insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
5: Cos'è che hai fatto?
2: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo né sulla famiglia di Cady né sulla nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno, per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forte, che sia autentico solo una facciata. C'è tutta questa importanza attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta, idilliaca.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, e l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: Arancia Meccanica al Padrino, spesso i personaggi negativi nel cinema ascoltano l'opera e la musica classica. Nella musica dei cattivi, Carlo Fiore indaga in retroscena di un fenomeno che ha contagiato anche le serie TV. Fabio Cappelli.
1: Provate anche voi, guardando le serie TV e scommettendo con i vostri amici, se comincia un brano di musica classica, significa che qualcuno sta per morire, che un'operazione chirurgica sta per andare male. Se invece il medico comincia a operare con un pezzo rock o con un pezzo blues, potete abbastanza star sicuri che l'operazione andrà bene e che l'eroe vincerà la battaglia.
2: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia Meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli Innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che si è andato accumulando nel corso del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico, cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: viene associata al male perché, soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana, tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero, e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano, rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Kid Cale soffre. Decido prezzo e io pago.

0: L'icona globale è un punto di riferimento per generazioni di artisti. La Tate Modern di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolor con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare di capire come Frida, omettendo il cognome, sia diventata un'icona mondiale.
3: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
4: It's no longer just an artist.
2: Per comprendere il mito bisogna avvicinarsi alla sua origine, la gioventù dell'artista, ed ecco le foto che la mostrano nella bellezza incredibile o negli abiti tradizionali, gli orecchini pendenti di argento, i bracciali, il corsetto.
3: Spero che i visitatori si rendano conto della complessità di Frida e che capiscano quanto fosse complessa questa donna. Si tende ad associare Frida al dolore, alla sofferenza, che secondo me è un'interpretazione molto limitata. Ha affrontato molte sfide nella sua vita e dunque era una persona veramente resiliente.
2: Nel video le sequenze in cui Frida è con il celebre marito Diego Rivera, un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo e l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte e ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
3: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha rifiutato una identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
2: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale della sua immagine e del suo nome. Una commistione di arte ideali ha ispirato i poster delle Guerrillas Girls, di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
3: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
4: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
3: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
3: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
5: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
3: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60.
5: We all have our secrets.
3: Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
6: I'm Charlotte.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
3: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
7: Una domanda, da dove vieni?
5: Possiamo saltarla questa?
3: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
5: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
3: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
8: But yeah, he was lost at sea. Lost at sea with her.

Si chiama Metamorfosi, Ovidio e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese. Tanti i prestiti importanti e un suggestivo allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e si avvale di prestiti importanti da tutto il mondo. Dalla National Gallery di Londra arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Prado ha prestato Orfeo e Euridice di Rubens con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala un'altra straordinaria statua di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne.
0: Noi capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini, e quindi vedere quanto il movimento, il teatro, l'idea di imitare la natura ma di creare una nuova realtà attraverso la scultura siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.
1: Lo splendido Narciso di Poussin, proveniente dal Louvre, accanto all'arazzo Mille Fleurs della fine del 400, che raffigura sempre il ragazzo perso nell'amore di se stesso. La mostra resta aperta a Roma fino al 20 settembre.
2: È fantastico di fare una collaborazione con la Galleria Borghese su una mostra dei metamorfosi. Si può solo fare con la Galleria Borghese, perché la Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e accolta cosa dai dèi, e tanti soggetti delle opere della galleria si trattano dei metamorfosi.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
2: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Netanyahu respinge il piano USA, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno stato palestinese. Verifica alle frontiere fra Italia e Spagna. Madrid conferma, check a campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce, non sottovalutare, rischio terrorismo, controlli fino al 15. Berlino, espelleremo i migranti sbarcati quest'anno e provenienti dall'Italia in applicazione delle nuove regole europee. Il Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere dalla Germania. Accordo vicino tra Iran e Oman su Hormuz, ma questo non basta per la riapertura. Trump su Teheran, profilo basso, stiamo conducendo un negoziato parziale. Furgone con braccianti si ribalta nel Foggiano, un morto e 9 feriti. Stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi del Molise. Il mezzo è uscito fuori strada. I danni economici del gran caldo, secondo le stime, ammontano nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro. Ad essere colpiti produzione e consumi in tutti i settori. 21.01, bentornati in diretta su Rai News 24. Guardiamo ancora alla crisi con l'Iran, ma in Medio Oriente si apre e rimane aperto il fronte israeliano, con le parole del presidente e premier Benjamin Netanyahu, che rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas, dice, e poi ribadisce no ad uno stato palestinese. Andiamo a Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Dopo un lungo silenzio, il premier israeliano chiarisce ufficialmente il suo pensiero e lo fa senza giri di parole. Israele respinge il piano per Gaza in 15 punti, presentato dal Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump. Non intende ritirare le sue truppe dalla striscia fino a che Hamas non sarà effettivamente disarmato, afferma Netanyahu, aprendo una riunione del gabinetto di sicurezza. Finché sarò premier, aggiunge, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Immediata la reazione di Hamas, che chiede agli Stati Uniti di fare pressione su Israele perché rispetti la tabella di marcia del piano. E mentre sui media circolano indiscrezioni su possibili raid israeliani contro il regime iraniano senza l'ausilio degli Stati Uniti, Netanyahu ribadisce: Teheran non avrà mai la bomba atomica. Intanto la situazione umanitaria a Gaza continua a peggiorare. Dopo l'annuncio della tregua è stato ucciso un bambino al giorno, afferma l'UNICEF.
2: Dall'annuncio del cessate il fuoco 300 giorni fa sono stati uccisi 300 bambini. Bambini che hanno perso i loro fratelli e sorelle. Non c'è tregua. Nella striscia di Gaza ci sono 2 milioni di abitanti e sono tutti ammassati nel 30% della striscia, a 40 gradi di temperatura. Si sta diffondendo un'ondata di varicella. Non c'è abbastanza acqua, c'è malnutrizione. Ora gli aiuti entrano, ma non bastano. Non c'è futuro se questi attacchi non finiranno.
0: E adesso il rapporto Iran-America con Donald Trump, che dice: è come una partita a scacchi, stiamo negoziando informalmente, intanto osserviamo la sua enorme inflazione e il fatto che il paese non ha soldi. Così il presidente degli Stati Uniti non commenta invece il no di Netanyahu al piano per Gaza. Da New York l'inviato Matteo Alviti.
3: Con l'Iran in questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando. Nella breve intervista telefonica rilasciata ad Axios, Trump assume ora un atteggiamento attendista. Teheran è in pessime condizioni economiche, aggiunge il presidente, sottolineando come il blocco navale statunitense abbia aggravato la crisi del regime. È come una partita a scacchi, lo hai detto, ma andrà tutto bene, va sempre tutto bene, le sue parole. Stando al Wall Street Journal, Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran senza ottenere un accordo sul nucleare. Gli basterebbe raggiungere la riapertura alla navigazione internazionale nello stretto di Hormuz, proprio come era prima dell'inizio del conflitto. È tutto, a voi.
0: Iran ribadisce: gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire Hormuz, e poi c'è attesa per il video che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Khamenei in un incontro con il presidente Pezeshkian. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
4: Le acque di Hormuz sono ancora agitate dalle tensioni. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Il ministro degli esteri Araghchi continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'accordo con Muscat non determinerà automaticamente la riapertura dello stretto e si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran, annunciano che a breve diffonderanno un video di Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Nei giorni scorsi erano circolate voci che davano la guida suprema in fin di vita. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Maha sul Mar Rosso.
0: E adesso invece veniamo alla crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Bruxelles interviene, cerca una mediazione, la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha detto il commissario europeo agli affari interni Bruno.

0: Ai viaggiatori provenienti dalla Spagna, dopo la forte crisi migratoria nell'enclave. Bruxelles intanto segue la vicenda con apprensione. Il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, ha avuto colloqui telefonici con i ministri dell'interno di entrambi i paesi, ricordando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione e incassando la rassicurazione che si tratta di provvedimenti temporanei. A Ceuta intanto la situazione resta estremamente difficile, per le strade vagano ancora tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti. Il presidente Juan Jesus Vivas definisce la situazione insostenibile e chiede rinforzi al governo centrale, ribadendo che l'unica via d'uscita è rimpatrio immediato. Sullo sfondo l'apertura di un nuovo fronte migratorio tra Roma e Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarebbe pronto ad avviare dal 19 agosto le prime espulsioni di migranti sbarcati in Italia quest'anno, applicando rigorosamente le regole di Dublino, a partire dal caso di una giovane richiedente asilo somala, approdata nell'Unione Europea in Italia e dunque, in base al trattato, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.
1: E allora vediamo proprio la storia di questa 22enne somala, appunto la prima dei migliaia di migranti che la Germania vuole respingere verso l'Italia. Dovrebbe rientrare il 19 agosto, ci dice di più da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo delle nuove regole europee sull'asilo entrate in vigore a giugno. Il Ministero degli Interni tedesco risponde così alle numerose richieste di chiarimenti sul primo respingimento in programma il 19 agosto. Quello di una cittadina somala approdata in Germania dopo aver attraversato l'Italia. In Italia quindi che la 22enne dovrà presentare richiesta d'asilo. Anche perché, continua un portavoce, nel contesto della riforma europea Roma e Berlino hanno raggiunto un accordo bilaterale che impegna l'Italia ad applicare la regola del paese di primo ingresso. L'accordo è stato reso possibile dal fatto, aveva affermato nei mesi precedenti il ministro Dobrindt, che la Germania ha consentito a non rispedire in Italia le migliaia di richiedenti asilo arrivati sul suo territorio negli anni precedenti. Il dossier migranti è spinoso anche per il cancelliere Merz. A settembre si terranno due tornate elettorali regionali cruciali, in cui la destra di Alternativa per la Germania si appresta a stravincere anche al grido di remigrazione.
1: E arriva la reazione anche del governo italiano, infatti dal Viminale si ribadisce che l'Italia considera azzerato con alcuni dei principali paesi, tra cui la Germania, il numero dei richiedenti asilo che sono arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, che è la data dell'entrata in vigore del nuovo trattato di asilo e immigrazione europeo. E questo proprio in base a questo specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In sintesi, quindi, secondo l'interno, nessuno di questi migranti rientrerà in Italia dalla Germania. E naturalmente la politica italiana si concentra sul tema migranti e anche nella tensione tra Italia e Spagna. Il ministro degli esteri italiani ribadisce: non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo rispetto a Ceuta. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Hanno colpito tutti quanti. Lo stop a Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. La conferma che il governo non cambierà la sua strategia su migranti e controllo delle frontiere arriva dal ministro degli esteri italiani. Per il vice premier e leader di Forza Italia non bisogna sottovalutare il rischio terrorismo quando la situazione sarà tornata alla normalità, pronti a rivedere la decisione e il ragionamento di Tajani. Allineato tutto il centrodestra, che vede nella reazione di Madrid una rappresaglia per il fallimento di Ceuta, dicono da Fratelli d'Italia, una ritorsione, quella del governo Sanchez, anche per Lega e Noi Moderati. Il controcanto in chiave elettorale al centrodestra di governo arriva da Futuro Nazionale, che invoca misure oltre la sospensione, chiedendo di blindare le frontiere. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che dall'opposizione Italia Viva accusa Meloni di rompere la solidarietà europea. Sul sostegno tra i paesi dell'Unione insistono anche più Europa e Azione. Propaganda quella del governo, secondo Partito Democratico e Verdi e Sinistra, critica condivisa anche dai 5 Stelle, soprattutto, dicono dal Movimento, dopo l'ipotesi che la Germania possa avviare i respingimenti verso l'Italia.
1: E naturalmente con la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna sono ripresi i controlli alle frontiere. Vediamo Marco Aquili.
4: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione. Fisicamente a noi non è cambiato niente.
5: Italia e Spagna si comportano, almeno in parte, come se fossero fuori dall'area Schengen. Dall'8 agosto e fino al 7 settembre la Spagna ha reintrodotto i controlli sull'identità e sulla nazionalità dei passeggeri di navi e

0: aerei arrivati dall'Italia. Nel caso di cittadini extraeuropei, controlli approfonditi verranno eseguiti sul visto o permesso di soggiorno. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha specificato che i controlli hanno riguardato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, sulla base della lista passeggeri fornita dalle compagnie aeree. I controlli italiani, scattati dal 1 agosto e in vigore fino al 15, consistono nel chiedere i documenti di passeggeri sulle navi e sugli aerei provenienti dalla Spagna.
1: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
2: Tutti quanti?
1: Sì.
0: Particolari controlli, effettuati sull'analisi del rischio, scatteranno solo sulle persone con il passaporto di un paese extra UE, mentre per i cittadini europei basterà mostrare la carta d'identità.
3: I controlli sono mirati e indirizzati solo ai cittadini di paesi terzi che in qualche maniera non possono dimostrare con la documentazione inidonea la loro possibilità di soggiornare sul territorio nazionale. I cittadini che non soddisfano le condizioni per l'ingresso vengono accompagnati presso l'ufficio di polizia di frontiera per tutti gli approfondimenti del caso.
4: Incidente mortale nelle campagne del Foggiano, un furgoncino con a bordo 10 braccianti di origine straniera di rientro dal Molise dove avevano lavorato è uscito di strada, un morto e 9 feriti. Adele La Pertosa.
5: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne del Molise vicino al confine con la Puglia. Il ritorno a casa a Torre Maggiore nel Foggiano su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, sembrerebbe regolarmente assunti, tutti di origine marocchina tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo quando all'improvviso il veicolo si ribalta finendo fuori strada nei pressi di Serra Capriola, località Montesecco. Uno di loro tra i 24 e i 26 anni muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario il trasporto e nell'isoccorso. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con traumi importanti in fase di accertamento, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, la strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in due distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro a Lesina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, Palma e Tarantella, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare, così come non dovrebbe passare la logica della casualità. Vicinanza e cordoglio dai sindaci di Torre Maggiore e Serra Capriola, mentre la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine.
4: Chiede perdono ai familiari e ai feriti il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. Barbara Di Palma ha raccolto le parole di uno di loro che è ricoverato al CTO di Torino. Vediamo.
6: Io ho pensato di morire 3 volte ieri.
7: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
6: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
7: Era in testa al gruppo di ciclisti, Lanzo Torinese, è stato il primo ad essere travolto.
6: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via, via, via, portiamo via che sta tornando.
7: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro, ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
6: Io mi sento miracolato. Se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre 2 macchine riparato, questo qua mi riprendeva.
7: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
8: Che valore hanno per lei queste scuse?
6: Deve pensarci. Deve pensare bene a quello che ha fatto. Può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta. Ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
4: E sarebbe stato munito di pallone di segnalazione il regista 29enne originario di Caltanissetta morto ieri durante un'immersione a Lampedusa. L'ipotesi della procura è che sia stato falciato dall'elica di un'imbarcazione. Sentiamo Valerio Penna.
9: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori, per far luce sulle cause del decesso. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gian Porcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente, due anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la Guardia Costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici.
4: E adesso il meteo, si mantengono alte le temperature sulla penisola anche nella settimana che porta a Ferragosto, vediamo cosa ci aspetta nelle prossime ore con Daniele Mogio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Da un punto di vista delle temperature cambierà poco, possiamo prendere la previsione dei giorni passati, quella di oggi e quella della prossima settimana fino al Ferragosto e cambia decisamente poco. Cambia soltanto in montagna, sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro, Abruzzo, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro e poi nelle aree interne della Sardegna con qualche temporale pomeridiano. Però attenzione che quando parliamo di temporali pomeridiani, parliamo di temporali in queste situazioni, possiamo andare incontro anche a fenomeni abbastanza intensi. Quindi una situazione ancora decisamente stabile. La settimana che ci porta verso il Ferragosto, che poi è sabato prossimo, è all'insegna ancora di molto caldo, quindi magari andrà bene per chi si sposta nelle località di vacanza, per chi avrà le proprie ferie in questo periodo, per chi rimane in città sicuramente una situazione di disagio abbastanza importante. Non che magari in altri posti si stia meglio, però magari la vacanza o le giornate di ferie fanno sentire un po' meno quello che è il caldo che ci accompagna ormai da tanti giorni.
4: E allora vediamo quali sono e potrebbero essere danni economici del gran caldo, la siccità, i cambiamenti climatici possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 960 mila posti di lavoro. È la stima del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Alessandro Marchetti.
10: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in un mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteo avversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi, il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio-lungo termine, afferma il Centro Euro Mediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
4: Adesso invece andiamo in Sicilia, sulla cima dell'Etna, infatti vi mostriamo le immagini straordinarie di un drone dell'INGV che ha catturato in diretta l'apertura della terza bocca. Intanto, dopo giorni difficili, si torna verso la normalità all'aeroporto di Catania. Sentiamo Antonella Guerrieri.
11: Immagini irripetibili catturate nell'esatto momento in cui la frattura di quota 2360 metri in prossimità della parete della Valle del Bove libera tutta la sua energia aprendosi. È il drone dei vulcanologi dell'INGV di Catania, Emanuela De Beni e Massimo Cantarero, a realizzare un documento storico. Per la prima volta viene ripresa dal vivo un'attività importantissima dal punto di vista scientifico. Ecco cosa accade. La fessura generatasi a bassa quota nel momento della sua apertura ha provocato la formazione di due flussi piroclastici che, agevolati dal pendio, hanno fatto rotolare il materiale incandescente verso il basso molto rapidamente, tanto da raggiungere e oltrepassare in pochi secondi Monte Simone. Oltre lo spettacolo, l'Etna sta offrendo nuovi spunti scientifici. Intanto l'attività prosegue con il tremore vulcanico localizzato in corrispondenza del cratere Voragine, che si mantiene nella fascia dei valori alti, così come i boati aumentati sia di numero che di energia. Questo significa che dalla voragine nuovi sospiri

0: potrebbero preludere a ulteriori sorprese.
1: Ma questo è anche un tempo di vacanza. Al porto di Napoli è record di croceristi. Per Ferragosto si prevede l'approdo di 12 navi per circa 35.000 sbarchi. Claudia Marra.
2: Record di croceristi al porto di Napoli questa domenica, con presenze che si prevedono arrivino a 35.000 presenze per il Ferragosto. Oggi sono due le navi attraccate al molo con vista su Castel dell'Ovo, ma entro la settimana arriveranno 12 navi crociera.
3: Solo oggi abbiamo due navi da crociera che portano complessivamente tra passeggeri e marittimi più di 8.000 persone. Nella settimana dal 10 al giorno 16 sono previste complessivamente intorno alle 12-14 navi da crociera.
4: Di quali nazionalità stanno arrivando a Napoli?
3: Tutte le nazionalità.
4: Maggiormente?
3: Americani, inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi,
4: giapponesi.
3: Giapponesi. Oggi abbiamo una nave con 900 passeggeri cinesi a bordo.
4: Sono tutti controllati ai gate?
3: Sono tutti quanti controllati ai gate, anche perché sappiamo benissimo che ormai la security rappresenta la parte più importante, la richiesta più importante che ci viene fatta da tutte le compagnie croceristiche.
2: Turisti che con indosso un cappello si riparano dal sole e, scesi dalla nave, girano la città.
4: Già sono tutti per la città in giro?
3: Già sono tutti quanti per la città in giro, chi in escursione, chi turista fa da sé.
1: Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese. Il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960, lo apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia. Berruti lascia la moglie Silvia, i funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino, la sua città. La leggerezza di Berruti è ancora oggi un modello per noi velocisti. È il commento di Marcel Jacobs, che aggiunge: agli europei di atletica di Birmingham correrò per lui. E rimaniamo sullo sport, ma sul tennis, perché Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. Ci dice tutto Maurizio Colantoni.
5: Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, salta Cincinnati. Un forfè nell'ultimo momento per un forte dolore al ginocchio destro e per prudenza, per non rischiare, il no al Master 1000 in Ohio. Con il team medico, il campione azzurro aveva fatto un duro lavoro per cercare di recuperare la condizione, ma poi la decisione di non scendere in campo con questo problema fisico. Sinner aveva vinto nel 2024 ed era stato finalista lo scorso anno a Cincinnati. Non felice, ovviamente, Jannik. Avrei voluto giocare, mi sarebbe piaciuto e spero di riuscirci il prossimo anno. Mi fa troppo male il ginocchio, ora devo recuperare in vista dei prossimi appuntamenti. Infatti l'appuntamento più importante sono gli US Open, ai quali Sinner certo non vorrà rinunciare. Rimarrà a Torino qualche giorno per far ridurre l'infiammazione, per poi proseguire il suo percorso di recupero.
1: Torniamo a parlare della straordinaria scoperta a Mazara del Vallo, del relitto con centinaia di anfore. Ernesto Oliva ha intervistato Giacomo De Mola, atleta apneista, tra i primi a capire che sul fondario c'era qualcosa di speciale. Vediamo.
6: In principio mi sembrava una pietra tutta rotta, poi avvicinandomi ancora di più ho visto che erano tutte forme geometriche ed erano appunto anfore, una cosa incredibile.
7: Così Giacomo De Mola, atleta anconetano, pluricampione della nazionale italiana di pesca in apnea, ricorda il momento della scoperta delle centinaia di anfore di età imperiale romana per il trasporto di vino su un fondale di 47 metri al largo di Mazara del Vallo. Dopo la segnalazione dell'atleta marchigiano, Carabinieri e Soprintendenza del Mare di Sicilia hanno svolto un sopralluogo più accurato, rinvenendo anche due ceppi di ancore in piombo e altri reperti che offriranno occasione di nuove campagne di studio. E se il ministro della Cultura Giuli ha definito eccezionale quanto già scoperto, De Mola riflette su quei viaggi marittimi nel Mediterraneo dell'antichità.
6: Noi usciamo con gommoni di ultime generazioni, motori, GPS, ecoscandagli, pensiamo alla navigazione che dobbiamo fare, la studiamo a tavolino e pensi invece 2000 anni fa, ma questi come facevano? Cioè erano proprio, secondo me erano i navigatori di quel tempo, erano veramente degli eroi.
1: A Milano c'è l'archivio cinematografico più antico d'Italia. Valentina Fizzotti è andata a curiosare tra le pellicole che sono conservate. Allora vediamo, poi una breve pausa e poi ci vediamo per la seconda parte del TG.
8: A Milano c'è un luogo dove fa sempre freddissimo, anche in pieno agosto.
9: Fuori noi abbiamo circa 40 gradi e riusciamo ad avere nel nostro archivio oggi 6 gradi 04.
8: Siamo nei sotterranei della Cineteca di Milano, in fondo a Viale Fulvio Testi, lontano dal centro, dove c'è l'archivio di pellicole cinematografiche più antico d'Italia.
10: Una buona conservazione è, come dire, l'elemento di partenza per qualsiasi tipo di restauro.
8: Questo ad esempio è Messalina, film ovviamente muto del 1923 di Enrico Guazzoni. La sua spettacolare scena delle quadrighe è stata copiata nel 28 anche nel primo Ben-Hur. Il film è custodito ed è da poco stato restaurato qui.
9: Custodiamo quasi i 40.000 pellicole. Ogni pellicola, diciamo mediamente, è costituita da 4-5 rulli. E la sua lunghezza mediamente è 2 chilometri, per cui è un'immensità di pellicola. La Cineteca si distingue per materiali degli anni 20 e degli anni 30 che sono copie uniche ricercate in tutto il mondo. Il cinema che noi trattiamo e che restauriamo è un oggetto archeologico che va difeso e che va anche molto valorizzato. Bisogna sapere che c'è.
8: L'archivio della Cineteca è visitabile su prenotazione anche per le scuole. Basta ricordarsi il giubbotto.

0: Io lo amo.
1: Ah.
0: È bellissimo.
2: E poi è in offerta.
3: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
2: Ora o mai più.
3: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
4: Iperceramica.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: Bella idea, dottor Scotti!
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave! Shave like a bomber! Gillette Labs.

0: 21:30, allora ripartiamo in questa seconda parte del telegiornale dalle tensioni diplomatiche che rimangono tra Italia e Spagna. Bruxelles prova a mediare, ma nel dossier si inserisce, l'abbiamo anticipato prima, che la Germania dal 19 agosto arriverà, che dalla Germania arriveranno persone, massicci respingimenti, così si dice, di migranti verso il nostro paese. Allora l'inviato a Bruxelles è Gerardo Vitali Rosati.
1: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles, il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo, sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure, la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
2: Non si hanno controllato i passaporti.
1: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
3: Tutto bene, tutto tranquillo.
4: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo. E invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
1: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tam-tam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
0: E allora andiamo a vedere in un altro scalo italiano com'è la situazione dopo questa sospensione dell'accordo di Schengen tra Italia e Spagna. Eleonora Di Lauro è andata ad Orio al Serio, vediamo.
5: Lo capisco, ma non lo trovo necessario, dice questa ragazza appena sbarcata a Orio al Serio da Barcellona. La sospensione dell'area Schengen e la reintroduzione dei controlli fra Italia e Spagna divide i passeggeri.
6: È una situazione anomala che si è venuta a creare a fronte di un'emergenza, ci può stare. No?
7: E dispiace, certo. Sono sospesa. Degli accordi che sono, sì, che sono sospesi e quindi preoccupa, però siamo sereni.
8: Cioè non ha senso che l'area Schengen sia stata bloccata. Per la Spagna, per il fatto che è dentro l'Unione Europea, per il fatto che non dovrebbe essere sospesa siccome si tratta di un regolamento dell'Unione Europea. Quindi
9: penso che il governo sappia fare, faccia quello che deve fare.
10: Vabbè, speriamo che questa cosa venga sbloccata presto.
5: Da un punto di vista operativo, il ripristino dei controlli sembra non aver particolarmente complicato la vita dei passeggeri. Una ventina alle destinazioni spagnole raggiungibili dallo scalo di Bergamo, 7.000 passeggeri in transito da e per la penisola iberica.
11: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
5: Tutti quanti?
11: Sì.
12: Velocissimo al rientro, ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri.
5: Controlli senza intoppi.
13: I controlli sono solo sui voli in arrivo che vengono regolarmente sbarcati all'area Schengen come precedentemente, ma c'è un corridoio dedicato che permette alla polizia di fare tutte le verifiche del caso.
5: Preoccupazione limitata, almeno per ora.
13: Limitato alla Spagna è gestibile, speriamo che non si allarghi ad altre nazioni.
0: Ci spostiamo in Medio Oriente, a Gaza la situazione umanitaria rimane grave, non si ferma l'escalation delle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania e nella città santa di Gerusalemme si scatena lo scontro violento fra gli ebrei laici e la minoranza degli ultraortodossi che non vogliono l'apertura di un nuovo caffè nello Shabbat. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
14: Un nuovo bar nel cuore di Gerusalemme diventa simbolo dello scontro in atto tra le diverse anime di Israele, laici e religiosi, sull'apertura delle attività commerciali nel giorno del riposo ebraico. Ogni sabato da un mese a ondate gruppi di ultraortodossi fanno irruzione in quest'area, le prime volte battendo sui vetri del bar, urlando, cercando di far chiudere l'attività. Ma centinaia di cittadini laici e attivisti per i diritti civili ora vengono qui in difesa del locale.
15: È già passata un'ora da quando è partita questa protesta, da quando gli ultraortodossi hanno scatenato questo caos, ma ci sono molti cittadini, laici, organizzazioni per i diritti civili che sono contrari. E in quest'area dunque la polizia ha faticato per tenere a distanza e dividere i due gruppi e mantenere l'ordine. Guardate il risultato di questa protesta, è che c'è una fila lunghissima davanti al bar, tutti fanno la fila per prendere un caffè.
14: Gli ultraortodossi, contestati dalla maggioranza della popolazione perché si oppongono alla leva militare, in Israele sono 1,5 milioni e sono in aumento soprattutto a Gerusalemme, la città santa, suscitando preoccupazione in chi crede nel sistema liberale e nella natura laica dello Stato.
16: I think it's a disgrace.
14: È una vergogna, dice questa donna. È scandaloso che gli ultraortodossi non hanno rispetto per i laici. Noi rispettiamo i loro spazi, loro devono rispettare i nostri diritti. Gerusalemme non è solo la città degli ebrei ortodossi, dice questa donna. Tutti devono poter venire qui e prendere un caffè.
17: Io ho tanti amici di Gerusalemme che ne sono andati, che non vivono qui più. Vanno a Tel Aviv, vanno a Haifa, vanno a tanti altri posti, sì.
0: E poi le parole di Papa Leone al termine dell'Angelus di oggi: la guerra genera altra guerra, ribadisce. Russia e Ucraina, fermino gli attacchi sui civili, un accorato appello del pontefice a che si rispetti il diritto umanitario, si dia spazio alla diplomazia. Il pensiero va anche alla situazione tragica del Sudan e chiama la comunità internazionale per un intervento, per un cessate il fuoco. Sara Nishi.
18: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
19: Basta, dice con forza Papa Leone, tempo di fermare la spirale di violenza tra Ucraina e Russia. Addolorato per i tragici episodi che si moltiplicano, mietendo vittime civili, tra cui tanti, troppi bambini, prega ed esprime vicinanza alle famiglie che hanno perduto i loro cari e feriti, a chiunque soffra a causa della guerra in atto. Guarda poi al sanguinoso conflitto in Sudan. Anche qui il suo appello alla comunità internazionale per l'immediato cessate il fuoco e a soccorrere la popolazione garantendo aiuti e corridoi umanitari. Chiama alla pace da ritrovare anche in mezzo alla tempesta, Leone. Non vale la pena esaltarsi davanti al successo né disperarsi nei momenti più bui, dice. In qualsiasi circostanza Dio non ci abbandona. Tendere la mano all'altro, riconoscere il fratello anche nel nemico, parole pronunciate qualche giorno fa ad Assisi davanti alle migliaia di giovani europei. E allora oggi indica ancora il luminoso esempio dei testimoni del Vangelo come fu San Francesco. Lasciatevi contagiare dal loro entusiasmo e l'invito alle nuove generazioni.
0: Il 9 agosto del 1945 la seconda bomba atomica della storia umana viene sganciata sulla città giapponese di Nagasaki, oltre 80.000 le vittime, di cui almeno 70.000 uccise all'istante. In mattinata ci sono state le commemorazioni nel ricordo di quel giorno. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
20: Il rintocco della campana della pace, il minuto di silenzio alle 11.02, l'ora esatta della bomba atomica su Nagasaki, 3 giorni dopo quella di Hiroshima. Era un ordigno nucleare al plutonio. Fat Man, uomo grasso, l'avevano chiamata gli Stati Uniti sganciandola dal loro bombardiere. Quell'ordigno tozzo e tondeggiante provocò subito 40.000 morti, altri 60.000 per effetto delle piogge radioattive. Sono passati 81 anni, ma il mondo non impara. Minacce nucleari dalla Russia alla Corea del Nord. Mai più, dice la premier Sanae Takaichi, ma il Giappone, sotto la sua guida, punta deciso a rafforzare l'industria militare per motivi difensivi. La teoria della deterrenza nucleare è estremamente rischiosa, dice il sindaco Suzuki. Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto. E aggiunge, l'umanità e le armi nucleari non potranno mai coesistere. In tanti a Nagasaki sono cresciuti ascoltando i racconti dei sopravvissuti, come l'attuale vescovo di Hiroshima, Monsignor Shirahama. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore che si conclude oggi, organizzata da Sant'Egidio.
21: Viviamo in un tempo difficile in cui le guerre non fanno che iniziare e non finiscono più. Il mondo si sta riarmando, noi siamo particolarmente preoccupati. È importante ricordare e ricordarci quali sono le conseguenze della guerra.
0: Il 9 agosto di 35 anni fa, un patto tra mafia e 'ndrangheta uccise a colpi di fucile a Reggio Calabria il giudice Antonino Scopelliti. Dal caso Moro al maxi processo a Cosa Nostra si era occupato dei maggiori casi giudiziari della nostra storia. Allora vediamo chi era con Stefano Corradino.
2: Entrato in magistratura a soli 24 anni, Antonino Scopelliti, nato a Campo Calabro nel 1935, si è occupato di vari maxi processi di mafia e di terrorismo e ha rappresentato la pubblica accusa nel caso Moro durante il primo processo, nella strage di Piazza Fontana e in quella del Rapido 904. Il 9 agosto 1991 è a bordo della sua auto all'altezza di Piale, frazione del comune di Villa San Giovanni in Calabria. Sta tornando a casa quando viene intercettato dai suoi assassini. Due persone a bordo di una moto appostate lungo la strada gli sparano con fucili calibro 12. L'auto va a finire in un terreno agricolo, un dettaglio che in un primo momento fa pensare a un tragico incidente. In quel periodo Scopelliti stava preparando il rigetto dei ricorsi per Cassazione avanzati dalle difese dei più pericolosi esponenti mafiosi condannati nel maxi processo a Cosa Nostra. A 35 anni, da quel giorno, la verità sull'omicidio non è stata ancora scritta. Due furono i processi celebrati davanti al Tribunale di Reggio Calabria. Nel primo tra gli imputati figurava Totò Riina, nel secondo Bernardo Provenzano, ma entrambi furono assolti in corte d'appello dopo una condanna in primo grado. Nel 2007, su iniziativa della figlia Rosanna Scopelliti, è stata costituita una fondazione intitolata al magistrato.
0: E adesso la musica. 300 artisti rendono omaggio alle radici del punk. Nel nord-ovest dell'Inghilterra, a Blackpool, è in corso il più grande festival del punk indipendente al mondo. Anna Paola Ricci.
3: Charlie Harper è uno dei padri del punk inglese.

0: ancora in scena, 82 anni suonati, per il Rebellion Festival di Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra che ogni estate diventa un crocevia colorato. 300 artisti che si esibiranno fino a stasera ai visitatori da tutto il mondo.
1: Nebraska.
0: Anche James arriva dall'America ed è con sua figlia Rose.
2: Gave me a guilt trip at the age of 17.
0: Bill invece viene dal Galles.
3: I work for the police.
4: Io sono un poliziotto e questa è la mia tenuta di tutti i giorni.
0: I biglietti sono esauriti da mesi, anche perché questa è un'edizione davvero particolare. I am an anti-coast. I am an anarchist. Chitarre distorte e anarchia, così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto nel 1976, esattamente 50 anni fa, data di nascita ufficiale del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Anche se la paternità è contesa con gli States, e Londra negli anni 70 a consacrare il movimento. Una subcultura, almeno all'inizio, che diventa rivoluzione anche di look. Vestiti strappati, capelli a cresta spesso colorati, catene, borchie e spille da balia, con dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne Westwood. Assoluto come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi scandalosi 50 anni.
5: Oh, yes.
0: Go, save the punk. Nobody makes
6: a fun. Ed è partito da Roma il Giova Giro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti, che in sella alla sua bici attraverserà il nostro paese raggiungendo le varie località dei concerti. Proporrà tutti i grandi successi del suo repertorio. Antonella Pallante.
7: Siamo al Circo Massimo, 9 agosto, sono le 7:30. Stiamo partendo, qua c'è una carovana di amici che alcune facce le conosco, le altre so che sono dei ciclisti.
8: Roma, Colle di Tora, giusto? Ciao ragazzi, no, grazie.
9: Buon vento a chi oggi partirà.
10: Buon vento, Lorenzo. Dopo la data zero in Sardegna, Olbia del Giova Summer Party, eccolo in sella a partire dalla sua amata Roma per raggiungere Colle di Tora nel Reatino.
11: Torniamo a Colle di Tora, però ci facciamo anche un bagno nel lago. Che meraviglia, ragazzi.
12: L'estate andò, un anno ci ha passato, la spiaggia si è ristretta ancora.
13: Bella la vita, oh!
10: Tappa intermedia per arrivare a Montesilvano in Abruzzo, dove l'aspettano in concerto mercoledì 12 agosto. Dopo aver raggiunto Montesilvano in una sorta di giro d'Italia musicale, ben 2000 km in tutto, toccherà Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli, a prodi della sua arca di Lore, che lo riporterà nella capitale con il doppio finale proprio al Circo Massimo il 12 e 13 settembre, carico di esperienze, avventure, storie e nuovi amici.
11: Sembra il cantagiro, quello che mi raccontava Gianni Morandi e Celentano. Gli anni 60, quando i cantanti girarono per l'Italia, loro con le spider, noi con la bicicletta.
10: Una grande festa che unirà la potenza di un concerto alla libertà di un festival, trasformando ogni tappa in una città itinerante, dove divertirsi a cominciare dal pomeriggio fino al super show serale, con incursioni di Jovanotti e tanti ospiti, da quelli annunciati a quelli a sorpresa. Per le date romane, tra i tanti arriveranno Lubrici, Corveleno, Matteo Alieno e Che Giorgio.
14: È un po' una follia, ma una follia bella. Una follia bella, abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
6: Ha ospitato Federico Fellini, è stato set per Amarcord, oggi è Monumento Nazionale, parliamo del Grand Hotel di Rimini. Anna Maria Cremonini.
15: Che cosa ha pensato, ha provato la prima volta che è entrata al Grand Hotel?
16: Beh, devo dire, ho provato fortissime emozioni, perché questi luoghi che hanno ispirato così tante persone hanno qualcosa di magico, hanno suscitato anche in me delle emozioni particolari. Gestire il Grand Hotel di Rimini è un grandissimo privilegio, ma dall'altra parte è una grandissima responsabilità. Un luogo che ha in sé la memoria di tantissime persone che qui hanno vissuto, hanno creato, si sono lasciati ispirare da questi saloni, e cerchiamo di far vivere questa esperienza anche a tutti i turisti che vengono a trovarci.
17: Una storia lunga 118 anni. Il Grand Hotel di Rimini fu infatti inaugurato nel 1908, ha ospitato pagine di storia e artisti, attori, scienziati, re e principesse. Dal 1994 è monumento nazionale. Per Federico Fellini era il luogo del sogno, il mondo fiabesco che da bambino poteva solo immaginare. Da grande lo abitò, qui amava sedersi, osservare, disegnare e vi ambientò indimenticabili scene di Amarcord.
1: Signor principe, gradisca.
17: Alessandro Catrani è un appassionato collezionista di foto e documenti della Rimini del primo Novecento.
3: Questa è l'immagine che testimonia la costruzione rapidissima del Grand Hotel. Poi abbiamo la prima lettera conosciuta in cui si dà atto che l'attività è iniziata ed è datata 3 luglio 1908. Poi abbiamo una splendida immagine della Belle Époque 1909 di una festa negli interni del salone.
17: Dal 2007 il Grand Hotel è di proprietà della famiglia Batani. Ora alla guida del gruppo, fondato dal padre Tonino, c'è Paola.
16: Questo albergo è sempre una casa meravigliosa. Il fil rouge che tiene sempre la Romagna al passo con le mete internazionali è proprio la nostra innata vocazione all'ospitalità.
6: E adesso è il momento di Altri Mondi di Dario Marchetti. Alle 22 tornano i nostri titoli.
5: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
18: Lost Carcosa. Ruled by the Eclipse.
5: Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemarque, e Returnal, il loro precedente titolo pensato per PlayStation 5, c'è un rapporto simbiotico, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché, come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in terza persona, caratterizzato da un alto livello di difficoltà, ambientato su un pianeta alieno popolato da creature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce che, a parte qualche scorciatoia, resettava davvero del tutto ogni progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panni del protagonista, interpretato dall'attore Raoul Coli, saremo meno soli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite, dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto a Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di ogni tipo, costringendoci a un balletto fatto di salti e schivate necessarie per restare in vita, grazie anche all'introduzione dello scudo in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia per alimentare un'arma speciale in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, in particolare con i grilletti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros, insomma, non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente a modo suo. E conferma che Housemarque, al momento, un po' come è stato per From Software e Dark Souls, è tra i pochi studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, un posto nel quale tornare, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
19: Italiano che secondo me ha capito la formula segreta per fare giochi belli, divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative delle persone né sfruttarle. Quello sviluppatore si chiama Ponkl e qualche anno fa è uscito con Vampire Survivors e ha sbancato. Un titolo semplice che costava poco, veramente molto molto divertente, che faceva giocare le persone per ore e ore. Ecco, adesso Ponkl torna con Vampire Crawlers, che è nello stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto simile, il gioco è diverso, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto che Ponkl prima ha fatto la gavetta sviluppando giochi per i software di d'azzardo, dei giochi d'azzardo. Ecco, perché secondo me ha capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Crawlers va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti. Anzi, probabilmente non state vedendo questo video perché state già giocando a Vampire Crawlers, e se non lo state facendo vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle! MD con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe, a 9,49€.
2: MD, buona spesa Italia!
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
5: La settimana enigmistica. Boom, il piacere di arrivarci.
6: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
7: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
8: Tornano a salire le temperature anche al nord, abbiamo avuto qualche grado di meno, ma compaiono nuovamente i temporali pomeridiani sulle Alpi, temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Cielo in prevalenza sereno, cielo limpido sulle nostre regioni centrali, a parte qualche nube da calore che si sviluppa nel pomeriggio e poi si dirada verso sera. Situazione abbastanza simile per quel che riguarda il sud, a parte qualche locale temporale atteso sempre nel pomeriggio sull'Appennino Calabro. Prevalenza di sole e di cielo limpido sulle nostre due isole maggiori, isolata nuvolosità pomeridiana è attesa sia in Sicilia che in Sardegna. Abbiamo detto all'inizio delle temperature che tornano a salire anche al nord, rimangono stazionarie al centro e al sud, ben al di sopra dei 35 gradi.

0: Netanyahu respinge il piano USA, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno stato palestinese. Verifica le frontiere fra Italia e Spagna. Madrid conferma, cieca campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce, non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15%. Berlino, espelleremo i migranti sbarcati quest'anno e provenienti dall'Italia in applicazione delle nuove regole europee. Il Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere dalla Germania. Accordo vicino fra Iran e Oman su Hormuz, ma questo non basta per la riapertura. Trump su Teheran, profilo basso, stiamo conducendo un negoziato parziale. Furgone con braccianti si ribalta nel Foggiano, morto e 9 feriti. Stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi del Molise. Il mezzo è uscito fuori strada. Addio a Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica dei giochi invernali di Torino, la sua città. 22 in punto, ripartiamo anche in questa edizione del nostro telegiornale da quello che sta avvenendo in Medio Oriente, dove il premier Netanyahu, il premier israeliano, rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas, ribadisce no ad uno Stato palestinese. Andiamo a Gerusalemme, Giovanni Battista Brunori.
1: Dopo un lungo silenzio, il premier israeliano chiarisce ufficialmente il suo pensiero e lo fa senza giri di parole. Israele respinge il piano per Gaza in 15 punti, presentato dal Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump. Non intende ritirare le sue truppe dalla striscia fino a che Hamas non sarà effettivamente disarmato, afferma Netanyahu, aprendo una riunione del gabinetto di sicurezza. Finché sarò premier, aggiunge, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Immediata la reazione di Hamas, che chiede agli Stati Uniti di fare pressione su Israele perché rispetti la tabella di marcia del piano. E mentre sui media circolano indiscrezioni su possibili raid israeliani contro il regime iraniano senza l'ausilio degli Stati Uniti, Netanyahu ribadisce: Teheran non avrà mai la bomba atomica. Intanto la situazione umanitaria a Gaza continua a peggiorare. Dopo l'annuncio della tregua è stato ucciso un bambino al giorno, afferma l'UNICEF.
2: Dall'annuncio del cessate il fuoco 300 giorni fa sono stati uccisi 300 bambini. Bambini che hanno perso i loro fratelli e sorelle. Non c'è tregua. Nella striscia di Gaza ci sono 2 milioni di abitanti e sono tutti ammassati nel 30% della striscia, a 40 gradi di temperatura. Si sta diffondendo un'ondata di varicella. Non c'è abbastanza acqua, c'è malnutrizione. Ora gli aiuti entrano, ma non bastano. Non c'è futuro se questi attacchi non finiranno.
0: Con l'Iran è come una partita a scacchi, dice Donald Trump. Stiamo negoziando informalmente, intanto osserviamo la sua enorme inflazione e che non ha soldi. Il presidente degli Stati Uniti non commenta invece il no di Netanyahu al piano per Gaza. Da New York l'inviato Matteo Alviti.
3: Con l'Iran in questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando. Nella breve intervista telefonica rilasciata ad Axios, Trump assume ora un atteggiamento attendista. Teheran è in pessime condizioni economiche, aggiunge il presidente, sottolineando come il blocco navale statunitense abbia aggravato la crisi del regime. È come una partita a scacchi, lo hai detto, ma andrà tutto bene, va sempre tutto bene, le sue parole. Stando al Wall Street Journal, Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran senza ottenere un accordo sul nucleare. Gli basterebbe raggiungere la riapertura alla navigazione internazionale nello stretto di Hormuz, proprio come era prima dell'inizio del conflitto. È tutto a voi.
0: Adesso le tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna. Bruxelles prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania, che dal 19 agosto avvierà massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
4: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo, sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
5: Non hanno controllato los pasaportes.
4: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
6: Tutto bene, tutto tranquillo.
7: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo. E invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
4: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
0: E adesso, come ogni domenica, è arrivato il momento del documentario Rai. Quello di stasera è dedicato a uno dei geni del nostro tempo, Federico Faggin, fisico, inventore, imprenditore, venerato nella Silicon Valley, ma poco conosciuto dal grande pubblico in Europa. Vediamo allora Federico Faggin, l'uomo che vide il futuro, di Marcello Foa, Paolo Guerrieri, Alessandro Visciano. Alle 23 torna il TG.

0: Ci sono persone che in qualche maniera hanno fatto nascere e plasmato il mondo in cui viviamo.
1: È uno degli scienziati più importanti del XX secolo.
2: Una delle persone che ha più influenzato le nostre vite.
3: L'inventore del microprocessore.
4: Ed è stato il pezzo mancante per fare quello che poi è stata la rivoluzione della microelettronica.
5: Senza di lui non sarebbe esistita la prima generazione di personal computer.
6: Crea il touchpad e il touchscreen, l'anima degli smartphone.
7: Se non fosse stato per lui, ha detto una volta Bill Gates, oggi la Silicon Valley.
8: La Silicon Valley sarebbe solo una valle.
9: Federico Faggini,
8: inventore e imprenditore.
10: Motivo di orgoglio per chi oggi studia l'intelligenza artificiale.
11: Mi sono chiesto, ma la consapevolezza potrà essere creata in una macchina o no?
12: Faggin sta procedendo con successo nella ricerca del chip neurale.
11: La vita in realtà non è una macchina come un computer.
13: Ovazione per Federico Faggin, scienziato italiano.
5: Che ha ricevuto la laurea honoris causa dell'Università di Roma Tor Vergata.
14: Ha ricevuto il sigillum magnum.
15: Lo scienziato italiano più importante dopo Enrico Fermi.
11: Avevo raggiunto tutti gli obiettivi.
16: Il presidente del Consiglio De Mita lo ha premiato per la sua opera scientifica.
11: Avrei dovuto essere felice.
17: The 2009 National Medal of Technology and Innovation to Federico Faggini.
11: Però non ero contento e non sapevo perché.

0: Questo signore è Federico Faggin. Il suo nome è probabilmente sconosciuto a molti, ma è legato a una creatura che è la base, il cardine dei personal computer. Federico Faggin ha infatti costruito il primo microprocessore, un piccolissimo congegno che in pratica ha inaugurato l'era dell'intelligenza artificiale. Nato a Vicenza, laureato in fisica all'Università di Padova, Faggin nel 1968 si è trasferito a Silicon Valley.
1: Dovevo essere qui per 6 mesi per fare un'esperienza e dopo 5 anni ho deciso di rimanere qui permanentemente, quindi sono qui da 21 anni.
2: Quando sono arrivato nella Silicon Valley c'era una differenza così forte che per me questo era un paradiso, perché io volevo fare cose nuove e quindi questo era il mio mondo.
3: Mi sono ambientata perché ero felice di essere con Federico e facevamo delle gite intorno, esploravamo l'ambiente e mi piaceva molto.
4: Quindi hai progettato il tuo primo computer a 19 anni?
2: Sì, ho terminato la scuola tecnica industriale quando avevo 18 anni e sono stato assunto dalla Olivetti, a Borgo Lombardo, vicino a Milano, in Italia. Il mio lavoro era quello di costruire un piccolo calcolatore elettronico. E il mio capo mi ha dato dei libri da leggere, ha detto: quando torno progettiamo il resto. Quando è tornato avevo letto i libri, progettato il resto io stesso e gli ho dato il progetto finito. Lui l'ha guardato per una settimana e ha detto: ok, vai. E quindi il resto del computer l'ho progettato io e l'ho costruito con 4 tecnici che lavoravano per me e l'ho fatto funzionare. Quindi questo progetto è stato veramente importante per me perché mi ha insegnato moltissimo, cioè io ho imparato transistor, come funzionano, l'architettura dei computer, figurarmi le istruzioni da tale computer, come si costruisce, costruirlo, farlo funzionare, il debugging, tutte queste cose qua. Avevo 19 anni. A quel tempo però ho anche deciso che, siccome hanno ammesso per la prima volta i periti all'università, ho voluto fare fisica. Per me era importante perché avrei potuto approfondire soprattutto la meccanica quantistica, che spiegava e che spiega come funzionano i transistor. Avevo 22 anni e sono andato alla stazione, come di solito, dopo la fine della giornata a Padova per tornare a Vicenza. E lì, che aspettava lo stesso treno, c'era una bella ragazza.
3: Federico era lì di fronte a me, sullo stesso scompartimento, e mi ha colpito molto, devo dire. Penso che fosse una persona molto magnetica, alla fine, pensandoci. Aveva un quid.
2: Abbiamo fatto il tragitto insieme e durante questi 40 minuti ho capito che questa ragazza poteva essere una ragazza che poteva andarmi.
3: Non lo so, non lo volevo ammettere a me stessa quasi, però sotto sotto pensavo che poteva essere una persona di cui mi innamoravo parecchio.
2: Ci siamo scambiati il numero di telefono.
3: Aspettavo con ansia che mi telefonasse.
2: E da lì è nato l'inizio della nostra relazione.
3: Diciamo che dopo poco c'è stato il bacio. Da 7 e sono ancora con lui, dopo un sacco di anni.

0: degli anni 50 usavano valvole termoioniche come queste, quindi guarda che spazio che occupavano. Un computer richiedeva stanze piene di questa elettronica e consumavano un mare di potenza. Poi si è passati ai transistor e anche circuiti integrati con molti transistor, quindi circuiti integrati, i primi sono stati fatti commercialmente nel 61-62.
1: Ma in questa storia singolare, unica nel mondo industriale americano, si inserisce anche un protagonista italiano, uno dei maggiori.
2: Quello che sta accadendo tuttavia
1: Si
2: oggi
1: chiama
2: nel
1: Federico
2: campo
1: Faggin, un
2: dell'ingegnere
1: fisico poco più che
2: mandato
1: quarantenne, con moglie e tre figli in California da una quindicina di anni.
0: Quando sono arrivato alla Fairchild Semiconductor, c'era questa tecnologia che era già una promessa per il futuro. Circuiti integrati con il MOS, col Silicon Gate, quello c'era, ma nessuno sapeva come si poteva fare. Il mio primo lavoro, la Fairchild, è stato quello di migliorare la tecnologia MOS, cosa che ho fatto inventando un nuovo modo di fare transistor che si chiama MOS Silicon Gate, che ha permesso di fare nel giro di 8-9 mesi, da quando sono arrivato lì, circuiti integrati che erano 5 volte più veloci di prima, nella stessa area di silicio, quindi con lo stesso costo, potevo mettere il doppio dei transistor. Ed è stato un lavoro duro perché comunque la giravo, non riuscivo a capire come fare queste maschere, come fare l'architettura del processo. E poi un giorno, pum, no, proprio ho rovesciato la cosa e nel giro di 3 mesi e mezzo avevo già il processo fatto che funzionava e avevo già anche fatto il progetto per un circuito integrato che usava questa nuova tecnologia.
3: È stata una vera rivoluzione perché nessuno era riuscito a figurarsi il processo, che peraltro era molto complicato, era una cosa veramente difficile da ottenere. E poi è riuscito a fare un dispositivo che funzionava benissimo ed era il 3708.
0: Questo è il Fairchild 3708 che ho inventato alla Fairchild nel 1968. Questo dispositivo, che è il primo circuito integrato con porta di silicio al mondo.
4: Sostanzialmente oggi ogni circuito integrato usa il Silicon Gate. Oggi fondamentalmente il 90% di tutti i semiconduttori usa la tecnologia al silicio, derivati ovviamente di quella tecnologia.
0: Quindi, l'invenzione ancora più potente del microprocessore è stata la tecnologia Silicon Gate, che poi mi ha permesso all'Intel di fare il primo microprocessore. Io volevo fare il perito aeronautico quando dovevo scegliere la scuola secondaria da fare. Mio padre, che era professore di filosofia e storia, liceo classico, considerava prendere questa strada una cosa non accettabile e io gliel'ho messa dura, devo dire, proprio no, assolutamente, io non voglio fare il liceo, non voglio fare il liceo, non voglio perdere tempo col latino, io voglio progettare aerei, io voglio progettare aerei, basta, basta, basta. Quindi certamente sono stato piuttosto forte, mio padre ha dovuto accettare che non volevo farlo. Dal punto di vista dell'insegnamento, in Italia si insegnava a pensare con la propria testa, a capire le cose. Noi siamo cresciuti con un'educazione più profonda e questo insegna a pensare. Ecco perché io potevo pensare in maniera nuova. Lì io avevo conoscenze anche orizzontali e quindi di fatto io ho avuto questo vantaggio di vedere le cose. E certamente non avrei mai potuto fare quello che ho fatto poi negli Stati Uniti se non avessi fatto le scuole industriali, se non avessi avuto l'esperienza di lavoro all'Olivetti e anche se non avessi fatto fisica.
5: Come è arrivato alla Intel?
6: Io lavoravo alla Fairchild Semiconductor e in realtà volevo progettare dei circuiti integrati complessi e lì c'era pronto un progetto molto bello che era quello del primo microprocessore.
0: When I got in, there was nothing.
4: Quando sono entrato

0: Non c'era niente, c'erano alcune pagine di istruzioni con uno schema a blocchi e basta. Ho ricevuto solo questo ed ero da solo.
1: And then I was on my own. And basically I was supposed to do 4 chips in 6 months.
0: Dovevo fare 4 chip in 6 mesi.
2: Senza computer?
0: Certo, senza computer e progettazione assistita, ma avevo delle buone matite.

0: Guarda, la metti, la mettiamo qua. È pronta. Guarda che bella.
1: Allora, vi spiego come è progettato questo microprocessore. Tutta la parte logica, circuitale, è fatta in maniera tale che un transistor diventa una serie di maschere che vanno una sopra l'altra, allineate. La porta di silicio permette di fare tutte le connessioni che sono sotto qui, e quindi ci sono due livelli di interconnessione in questo chip, per cui è tutto sepolto, e questo ha permesso di mettere in questa stessa dimensione due volte il numero di transistor che si potevano mettere prima. Ed è stato proprio per questa innovazione fondamentale che è stato possibile fare nel 71 un chip che ha permesso a me di essere il padre del microprocessore e all'Intel di avere 5 anni prima degli altri, roba così.
2: Ricorda il momento in cui ha visto per la prima volta funzionare il microprocessore da lei progettato?
3: Sì, è stato un momento molto emozionante. Era una sera di gennaio, non mi ricordo esattamente il giorno, e mi sono messo a fare il testing, a fare le prove, ed ero contentissimo perché tutto funzionava. E sono tornato a casa verso le 3:30, 4 di mattina, e mi ricordo che mia moglie si è svegliata e mi ha chiesto: funziona? Io ho detto sì, funziona. ed ero veramente entusiasta.
1: Qui c'è il prototipo ingegneristico del primo prodotto che ha usato la famiglia MCS4, in cui da 4004 era l'unità centrale. Questo l'ho regalato io al museo. La mia invenzione, cioè il microprocessore, ha permesso di fare una rapida espansione delle applicazioni della microelettronica che prima non si potevano fare.

Il microprocessore è stato centrale nella trasformazione della società da industriale a società informatica. Mi sono reso conto subito dell'importanza del microprocessore, però non pensavo che avrebbe avuto l'impatto che abbiamo visto. Certamente non avevo immaginato internet, non avevo immaginato telefonini mobili, quindi per me è stata una sorpresa molto bella di vedere che questa invenzione ha aperto la strada a molto più di quello che potevo immaginare.

0: Superb non aveva ancora capito che i microprocessori erano il futuro. Dopo aver fatto la 8008, io volevo fare subito il successore della 8008.
1: Tutte le proposte che faceva Federico, soprattutto con l'8080, niente, non le accettavano. Quindi era molto frustrato dall'indifferenza della Intel al microprocessore.
0: Ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia, altrimenti Intel avrebbe perso il mercato. Allora, qui c'è l'immagine dei due fondatori dell'Intel, Noyce e Moore, mentre quello a sinistra è Andy Grove, e qui sono davanti, molto fieri, della 8080.
2: Quindi l'8080 è stato un prodotto rivoluzionario?
3: Assolutamente.

0: Sì, è stato il prodotto che ha creato l'industria. È stato il primo microprocessore a infrangere la barriera delle prestazioni.
1: Era 6 volte più veloce e molto più ricco di istruzioni ed era molto più facile da usare. All'Intel non si rendevano conto che la trasformazione tecnologica è così rapida che se non continui a innovare praticamente sei finito. Dopo che ho finito l'80-80 io volevo fare la generazione successiva e tergiversavano, non sapevano cosa volevano e quindi si stava perdendo un sacco di tempo. Io ho detto adesso basta.
2: Ho lavorato per l'Intel per circa 5 anni e poi ho fondato la mia azienda, la Zilog.
3: È stato un colpo per me perché era in auge, aveva 80 ingegneri sotto di lui. Quindi mi è dispiaciuto, dico ma come? Dopo tutta questa gavetta arrivi a questo punto e lasci così. Quello mi è proprio dispiaciuto.
1: Gestire un gruppo di ricerca e sviluppo e una ditta sono due cose diverse, quindi è chiaro che era un rischio, no? Però io ero pronto a prendere il rischio. Se uno ha già paura prima di cominciare, uno deve cominciare sapendo che quella è la strada e avendo fiducia in se stesso e che le risposte verranno. C'era una crisi economica che aveva seguito il problema del petrolio che era cominciato nel 73. Non c'erano soldi. L'unico investitore che c'era disponibile nel 75 era la Exxon Enterprises. Con $400,000 ho sviluppato la Z80, il sistema di sviluppo, tutto il software.
4: E questo qua era la Z80 che ho fatto io a mano per risparmiare tempo quando ho lavorato 80 ore alla settimana. E ho perso anche un po' di vista perché in un'area doppia ci ho fatto stare 2 volte il numero di transistor.
1: E quindi la Zilog ha prodotto il primo microprocessore di terza generazione, è il migliore a 8 bit della storia, ha avuto un successo enorme.
2: I found this cartoon that was on a German.
0: Ho trovato questa vignetta che era su una rivista tedesca e mostra lo Z80 che conquista il bastione dell'80-80 e sullo sfondo ci sono i serbatoi e le
2: towers.
1: Andy Grove aveva promesso che non avrei mai avuto successo se facevo partire una ditta. Ha detto se tu fai partire una ditta tu non avrai mai successo. E quindi quando siamo usciti con la Z80 è stato un colpo grossissimo per loro, non si aspettavano un prodotto così avanzato e quindi li ho proprio alzati.

0: Veramente io non sapevo che fosse famoso, quindi sai, sono cresciuta con un padre normale per quanto mi riguarda, occupatissimo con il lavoro totalmente, quindi non era tanto presente, però molto orgoglioso dei suoi figli, quindi c'era molta ammirazione, direi reciproca. Perché mio papà ha un bellissimo carattere, molto vivace, gioioso. E quindi la sua presenza era presente, anche se non era tanto presente.
1: Ma comunque abbiamo vissuto piuttosto bene perché la vita di Federico era molto piena, io partecipavo con lui, poi mi occupavo dei figli, mi sono sempre occupata molto di accompagnarli a scuola, andarli a prendere. Gli insegnanti e tutto, perché Federico non ha mai avuto tempo. Poi c'è stata tutta questa storia con la Intel.
2: Quando io ho creato la Zilog, hanno deciso di togliermi la paternità del microprocessore.
1: La prima avvisaglia che io mi

0: ricordi, è stato un articolo su Fortune in cui nominavano Ted Hoff praticamente come l'inventore. E Federica era una figura di sfondo.
1: In questo modo potevano anche togliermi la paternità del Silicon Gate. Cioè, non hanno mai nominato me come chi l'ha inventato.
0: Un'altra cosa avvisaglia importante è stato quando hanno fatto il museo alle Intel. Siccome sono venuta a sapere che c'era una mostra provvisoria, sono andata e ho chiesto alla Marzia di venire con me.
2: Quando mia mamma mi portava con sé a vedere il museo, c'era qualcosa che non andava.
0: Siamo rimasti allibiti perché c'era un exhibit provvisorio dove c'era Ted Hoff. Federico non esisteva.
2: Neanche metterlo nella loro mostra. Il museo voleva sopprimere mio papà.
0: Però c'era il 4004 e il layout e lì c'erano le FF di Federico, la sua firma nel cuore del 4004. Quindi come puoi toglierlo completamente?
2: Non hanno voluto che la verità venisse fuori.
1: Quindi hanno preso la mia paternità nella tecnologia che ha permesso di fare anche tutti i loro prodotti, non solo il microprocessore, e che poi ha cambiato il mondo. E poi si sono presi anche la paternità del microprocessore punendomi perché io ho fatto partire una ditta che competeva con loro.
2: Non è stato facile ribellarsi all'ingiustizia. Non è che è successo da un giorno all'altro.
1: L'unico modo sarebbe stato andare a prendere un avvocato e veramente fargli causa. Cioè non c'era un altro modo. Bisognava andare col martello subito, no? E io non avevo nessuna intenzione di fare questo perché avrei perso un mare di tempo.
2: Io penso che mio papà senza di mia mamma non avrebbe lottato. Avrebbe lasciato che la verità o non venisse mai fuori o che venisse fuori chissà quando.
0: Federico è stato abituato a deferire all'autorità da suo padre, dall'ambiente, tutto. Quindi per lui affrontare personaggi in una confrontation sarebbe stato molto difficile, non è una cosa che faceva volentieri.
1: In un certo senso mia moglie ha fatto da avvocato, perché lei aveva più questa forza d'urto.
0: Ma penso che se uno deve difendere se stesso in prima persona è molto più difficile, è più facile fare l'avvocato difensore di un altro che non di se stessi. E quell'altro era l'uomo della mia vita. Ero stata reclutata dal GJ Publishing Group qui. Sono entrata così poi nel giornalismo e poi ho cominciato a informarmi e questo mi ha dato molta più forza nell'affrontare poi le Intel.
2: Se io penso di dover andare contro una ditta mega, contro persone molto potenti, non è da niente, è una cosa che fa paura.
1: È gente scaltra, che sa come muoversi, che ha la stampa dalla loro parte.
0: Ho scoperto che alla fin fine riuscivo a parlare con molta competenza e che mi ascoltavano e che riuscivo ad avere dei risultati.
2: Ci sono stati periodi dopo che è stato difficile per la nostra famiglia perché siamo stati trattati noi come degli impostori e quindi cresci con un senso che è meglio che stai zitto.
0: Ne hanno risentito parecchio perché soffrivano per quello che era un'ingiustizia fatta al loro papà. Non è che rimanevano indifferenti.
2: Sì, perché non sei... sei un impostore, mentre non lo sei. Quindi hai rabbia, però anche un senso di vergogna.
0: Poi le tensioni si creavano anche con Federico perché magari lo spingevo, mi sfogavo e dicevo è ingiusto, è stato scritto così, adesso devo rispondere e lui è stato bravo a reggere.
1: Io non avendo agito ho incoraggiato il comportamento aggressivo dell'altro, non avevo ancora capito che il non agire è ancora peggio dell'agire.

0: certe volte, no? Cioè, la mia responsabilità era di agire quando non ho agito, invece io pensavo che non avendo fatto nulla non avevo nessuna colpa.
1: È stata una lotta che è andata avanti parecchio. Poi siamo arrivati al dunque con la Hall of Fame di Washington, dove per fortuna Federico è stato chiamato a fare una testimonianza e per la prima volta ha potuto dire le cose come sono state di fronte alla commissione che valutava.
2: This technology was then adopted by Intel and became the basis for semiconductor memories and the microprocessor.
1: Quindi hanno cambiato la presentazione e hanno dato giustizia a Federico come capo del design e designer. Devo dire, sì, giustizia in questo senso è stata fatta.

0: la mia natura è sempre stata una natura in cui prendo quello che arriva senza preoccuparmi e me lo giro. Se la vita ti dà limoni, tu fai una limonata. Quindi se vengono avversità, uno le gira e le gioca e ne fa il meglio di quello che può. Diciamo che la prima avversità è stata quando ho scoperto che avevo perso la vista del mio occhio. Quando avevo 10 anni mi sono avvicinato al trattore quando non c'era nessuno, ho cercato di farlo partire, la manovella ha fatto il rinculo, pum, mi ha preso l'osso qui e ho avuto un distacco di retina. Questo ha segnato la mia vita in una maniera importante, perché io fino a quel tempo volevo fare il pilota. Quindi, perdendo la vista, il pilota non l'ho potuto fare e quindi ho cambiato carriera e ho fatto le cose che ho fatto. Quindi, se la vita ti dà dei limoni, fai la limonata.
1: The election will be over soon. Autumn will become winter. This year will fade into next. And yet the decisions we make tomorrow will determine our country's course through what promises to be one of the most perilous decades.
0: Ho lasciato la Zilog nell'80 e poi ho deciso che volevo continuare e ho fondato la Signet Technology. Era chiaro che le telecomunicazioni dovevano entrare anche nel computer. A quel tempo c'erano solo dei modem con cui uno poteva collegarsi con un computer che cominciavano a darti servizi, per esempio servizi di posta elettronica e cose così. Allora io ho pensato di creare un'aggiunta al computer, qualcosa che si connetteva con il computer, un telefono intelligente per voce e dati. E nell'84 abbiamo introdotto questo prodotto, si chiamava Communication Co-System. Questo telefono era un antesignano veramente dell'iPhone, solo che naturalmente era per un posto fisso, non era portatile. Premevi Meo, ti veniva lo schermo della posta, solo premendo questo nel computer, e tutto in automatico, non dovevi fare niente. Ma aveva tante di quelle cose, tu a un certo punto potevi mandare il tuo schermo sullo schermo dell'altro computer, però aveva bisogno di un co-system come questo, e parlavi, quindi si comunicava sia dati che voce simultaneamente.

0: Mi senti? Io? No. Ah, ti sento? Sì, ti sento, ti sento. Perfetto, perfetto. Funziona ancora.
1: Ah,
0: 40 anni dopo, era impaccato.
2: Nell'86 hai fondato la tua terza azienda.
3: Sì, la Synaptics.
4: Quite an honor to get to meet you.
0: Thank you. It's a pleasure to be here.
4: Yeah.
0: How much more you've grown since I left. I was chairman since 2009.
4: 2009, okay. Yeah.
0: So, you know, the last...
4: The company founded in 86.
0: So 86, yeah.
4: 86 coming up on 26, so before we 40 years. That's impressive.
3: And so we started working on our first product.
2: Abbiamo iniziato a lavorare al nostro primo prodotto.
3: Touch sensing pad.
2: È fondamentalmente un pad sensibile al tocco,
3: recognizes the position,
2: che riconosce la posizione e anche la pressione del dito.
3: And
2: e questo è da un lato.
3: This is on one side. On the other side, of course, is the electronics.
2: Dall'altro lato, ovviamente, c'è l'elettronica, i controlli. L'obiettivo di mercato è quello di sostituire trackball e trackpoint nei computer notebook. Abbiamo già avuto parecchio successo e ci sono già molte aziende che l'hanno adottato e stanno uscendo oggi sul mercato.
0: Ed è stata una cosa bella perché è stata un'invenzione di gruppo. Ho preso 4-5 dei nostri ingegneri più creativi e insieme nel giro di un paio di mesi, in un clima di gioco, devo dire, abbiamo inventato il touchpad e il touchscreen, che poi ha fatto la fortuna della Synaptics ed è oggi ovviamente utilizzato in tutti i dispositivi e hanno avuto un'espansione enorme. Verso gli anni 93-94 abbiamo visitato anche l'Apple. L'Apple era interessata a prendere, a usare il touchscreen, voleva l'esclusiva. Noi non volevamo dare l'esclusiva e loro si sono fatti un touchscreen loro stessi e hanno poi introdotto l'iPhone, che ha veramente rivoluzionato il campo dei telefoni portatili.

0: Nel 1986, insieme al professor Carver Mead, Federico Faggin ha fondato la Synaptics, una società dove stanno mettendo a punto le reti neurali, sistemi che permetteranno di creare una nuova generazione di macchine pensanti.
1: A quel tempo c'era un risorgere di interesse sulle reti neurali. Secondo me le reti neurali avevano le caratteristiche giuste per risolvere il problema dell'intelligenza artificiale che non era mai stato risolto nel passato, e quindi mi sono buttato. Quindi a quel tempo io studiavo libri di neuroscienza, libri di biologia, perché volevo capire come funziona il cervello. Nella descrizione dei neuroscienziati ci sono solo segnali elettrici, segnali biochimici e basta. Quindi quello che noi proviamo è dovuto a questi segnali elettrici. Ma io dico, mi sono detto, ma un momento, i segnali elettrici come fanno a produrre sensazioni e sentimenti? Il cervello impara sulla base dell'osservazione dei dati che l'uomo fa, però l'uomo ha la coscienza che fa da supervisore delle reti neurali del cervello. E allora ho detto, vabbè, se il cervello è un sistema informatico e è cosciente, anche un computer, che è un sistema informatico, dal punto di vista del materialismo, dovrebbe essere cosciente. E quindi mi sono detto, allora vediamo se posso programmare un computer a essere cosciente, o come costruire un computer che è cosciente. Ecco, è appunto l'interesse di capire questi principi di funzionamento del cervello che mi hanno spinto a fondare questa società e a studiare come trasferire questi principi in circuiti integrati che possono per la prima volta far sì che si costruiscano macchine intelligenti, veramente intelligenti, non l'intelligenza che è un po' una caricatura dell'intelligenza che abbiamo visto finora prodotta dal computer tradizionale. Dopo 2 anni era impossibile, cioè sono arrivato alla conclusione che la coscienza non ha nessuna connessione con la fisica che conosciamo. E quindi a quel punto mi sono arreso, ma però mi era rimasto il desiderio di capire come funziona la coscienza. Guarda qua, c'è una richiesta di raccontare la mia esperienza del risveglio.
2: Ah, sì.
1: Mi chiedono spesso queste cose.
3: 4004 era il nome del primo microprocessore. Grazie a questa invenzione, Federico Faggin è oggi celebrato nella Inventions Hall of Fame insieme a Marconi e Fermi.
1: Avevo raggiunto tutti gli obiettivi che credevo che, avendoli raggiunti, avrei dovuto essere felice. Avevo una bella famiglia, finanziariamente successo enorme, però non ero contento e non sapevo perché.
4: Era un po' una natura restless lui, una natura non serena. Anche gli occhi non guardava direttamente, era sempre con una tensione interna che si vedeva anche all'esterno.
1: Mi sono accorto che facevo finta di essere felice.

0: Ed è stato proprio in questo clima in cui volevo capire la natura della coscienza, volevo capire cosa sta succedendo, che ho avuto questa esperienza straordinaria che mi ha cambiato la vita. Nel 1990 io ero in vacanza al lago Tao a sciare durante le vacanze natalizie e una notte, mentre aspettavo di addormentarmi, proprio non pensando a niente, mi esce dal petto un'energia potentissima, un fascio di luce bianca scintillante che è amore, un amore così potente che non avevo mai provato. Ma la cosa straordinaria è che l'amore usciva da me, io sono amore, questa energia ero io, quindi la mia coscienza era anche in questo fascio di luce. Poi questo fascio di luce scoppia e tutta la visuale, c'era questa luce bianca scintillante che sapeva d'amore, non solo d'amore ma anche gioia e pace. Pace non l'avevo mai provata nella vita mia. Il mio pensiero a un certo momento mi dice: ah, ma questo è tutto quello di cui tutto è fatto, questa energia che sa d'amore, di gioia e di pace è la sostanza di cui tutto è fatto, tutta la realtà è fatta. Non solo, ma la mia coscienza era in questa energia, quindi io osservavo me stesso. Io ero il mondo che osservava se stesso col mio punto di vista. E da lì tutto è svanito e io ero stato lì a wow, un po' a pensare cos'era successo.
1: Ho avuto questa illuminazione e poi è rientrato a letto e è stato tranquillo, tranquillo.
2: Che cos'è che ti ha tenuto da raccontare a me dopo che l'hai avuta? Il giorno dopo non mi hai detto niente poi.
0: E secondo me ti saresti spaventata, poi mi avresti mandato dallo psichiatra. Ma poi in che modo potevo spiegarlo? Dovevo spiegarlo a me stesso prima. Questa esperienza mi ha chiaramente trasformato la vita perché mi ha fatto capire che la coscienza va ben più in là di quello che pensavo. Io non gli avevo dato il peso e il senso di straordinarietà che ha avuto con questa esperienza in cui la mia coscienza era fuori dal corpo.
2: Quanto tempo ti ci hai voluto per elaborare il risveglio?
0: Beh, almeno una decina d'anni, però per essere sicuro che la coscienza era fondamentale, forse da 15 a 20.
2: Addirittura.
0: Sì. Ed è stato l'inizio di quella che chiamo la mia quarta vita, in cui io ho deciso di vendere tutto per dedicarmi al 100% allo studio della coscienza.
3: Puntate di maggior successo della scorsa stagione di Giù la Maschera fu quella proprio un anno fa con Federico Faggin, uno dei grandi geni della nostra epoca. È stato anche imprenditore di grande successo. Eppure è un uomo che ha capito che per cogliere il senso della vita, per essere davvero felici, occorreva andare oltre i consueti valori della nostra società.
0: Ho avuto un'esperienza straordinaria di coscienza che mi ha
4: fatto capire che quello che
0: io sono non era assolutamente quello che la scienza dice. La scienza, in particolare la fisica, è partita con lo studio della materia e ha deciso che con lo studio della materia possono spiegare tutto. E invece non è vero, non sono mai riusciti a spiegare la coscienza. Per esempio, come fa la coscienza ad emergere da materia che non è cosciente? Non è possibile. Deve essere qualcosa di più fondamentale. La fisica, partendo dalla materia senza coscienza,

0: ha eliminato in partenza quello che ci rende umani. In questi 20 anni che hanno seguito l'esperienza, io ho capito che la coscienza e il libero arbitrio devono essere fondamentali, proprietà fondamentali che non si possono spiegare con niente di più semplice di se stesse. Questa idea era così chiara che mi sono detto: a questo punto devo vedere come si può spiegare questo con la fisica. La fisica quantistica, che è la fisica da cui deriva la fisica classica, è la fisica dei campi quantistici, la fisica delle particelle, con una chiave di lettura più profonda, dice esattamente quello che siamo. Noi siamo campi quantistici che hanno coscienza e libero arbitrio.
1: La cosa forse di cui Federico va più orgogliosa è questa sua teoria sulla coscienza.
0: Si deve partire da un postulato, quello che chiamo il postulato dell'essere. Il postulato dell'essere dice che uno, la totalità di ciò che esiste, è dinamico, olistico e vuole conoscere se stesso. Uno è dinamico. Cosa vuol dire? Uno non è mai lo stesso istante dopo istante. Uno cambia continuamente, esattamente come noi. Noi non siamo mai gli stessi istante dopo istante. Due, uno è olistico. Cosa vuol dire olistico? Non è fatto di parti separabili. Come le onde del mare sono inseparabili dal mare. E finora ho descritto quello che dice la fisica quantistica. Aggiungo una cosa: uno vuole conoscere se stesso. Quando uno conosce se stesso per la prima volta, porta in esistenza ciò che ha conosciuto. Ha creato un campo. I campi sono parti intero di uno, cioè contengono la totalità della potenzialità di uno, ma rappresentano un punto di vista con cui uno conosce se stesso. Perché uno conosca se stesso ha bisogno di questi enti coscienti, che sono campi coscienti, che interagendo tra di loro conoscono se stessi.

0: Una volta che accettiamo che questi campi quantistici vogliono, come uno, conoscere se stessi, ecco che possiamo definire la coscienza come la capacità dell'universo di conoscere se stesso. Uno crea noi come campi quantistici per conoscere se stesso attraverso di noi. Quindi conoscenza e esistenza sono due facce della stessa medaglia. Se noi siamo questo, chiaramente il corpo è una struttura, uno strumento che noi usiamo per avere un'esperienza in questa realtà fisica. Io, essendo una parte intera di uno, per conoscere me stesso devo anche conoscere l'altro. Quindi in questa teoria, automaticamente una teoria in cui la cooperazione è fondamentale, non la competizione. La nostra società ha dei problemi oggi perché ciascuno di noi vorrebbe essere un po' superiore all'altro, quindi vuole competere con l'altro. Questo bisogno di competizione è quello che porta alle guerre, porta alle disfunzioni della nostra società, porta al fatto che abbiamo un disastro climatico davanti a noi, così via. Quindi noi siamo qui per capire queste cose. Una volta che abbiamo capito queste cose, troveremo la soluzione insieme.
1: The 2009 National Medal of Technology and Innovation to Federico Fagin for the conception, design, and application of the first microprocessor.

0: Io considero il lavoro che sto facendo adesso il lavoro più importante della mia vita, ma di gran lunga, perché nessuno ha il coraggio di prendere una posizione e di ricercare, di capire chi siamo.
1: Quando avevi quella pelliccia lunga...
2: No, mi hai fatto viaggiare con la...
3: Ho sempre pensato che potesse fare ancora molto per la tecnologia, però capisco benissimo che oggigiorno è molto importante reagire contro la mentalità materialistica corrente che vuol fare dell'uomo una macchina.
0: Cioè, oggi siamo tutti abituati a pensare che siamo macchine e ad adattarci a questa idea dello scientismo. Tra 5 e 10 anni o abbiamo capito chi siamo o i guai cominceranno. Questo include soprattutto gli scienziati che devono cominciare ad applicare la loro tecnologia con etica. Io mi sono trovato di fronte al problema dell'esistenza che tutti prima o poi siamo chiamati a risolvere. Questa nuova teoria è così forte, così potente, che la scienza non può ignorarla. Io sono convinto che quando capiremo fino in fondo la fisica quantistica, riusciremo ad andare oltre l'invisibile e a unire scienza e spiritualità. In una frase, a capire il senso della nostra esistenza.

0: 11 anni ho visto un aeromodello volare e ma io non sapevo che i giocattoli potevano volare, solo gli aerei grandi potevano volare. Allora era una roba per me strepitosa, quindi andavo, lo guardavo che mentre volava, lo guardavo sotto per capire com'era fatto, ma come. È stata una specie di rivelazione, per cui io subito dopo ho cercato di farne uno. E per me veramente questa passione è stata molto, molto importante. Quella passione ce l'ho ancora, cioè adesso sono parecchi anni che non volo più aeromodelli, ma fino a 5 anni fa andavo spesso ogni paio di volte al mese.
1: Soprattutto mi piacevano molto i veleggiatori. Per esempio, guarda questo qua. Questa è mezza ala. E questa è l'altra mezza. Questo qua, vedi, tipo gli ante. Vedi. E poi si chiudono. E poi fa il veleggiatore.
0: Devo averne almeno una ventina in garage di aeromodelli pronti per volare.
1: Ecco, bisogna chiudere, cioè. Quindi vedi che roba. E quello lì me lo sono goduto, quello lì veramente me lo sono goduto, perché era un piacere. È un motore di è un paio di cavalli, va su così. Te lo tira su, nel giro di 20 secondi sei su, spegni il motore e via. In cerca di termiche, no, trovi la corrente ascensionale, vai su, poi...
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Domani, in omaggio, il primo libro.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Addio Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, il cordoglio del capo dello Stato Mattarella, il presidente del CONI Bonfiglio, campione inarrivabile, ha fatto sognare l'Italia. Netanyahu respinge il piano americano, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas, finché sarò primo ministro, dichiara non ci sarà alcun Stato palestinese. Verifica alle frontiere tra Italia e Spagna. Madrid conferma, Checa campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce, non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15 agosto. Berlino, espelleremo i migranti sbarcati quest'anno e provenienti dall'Italia in applicazione delle nuove regole europee. Il Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere dalla Germania. Furgone con braccianti, si ribalta nel Foggiano, un morto e 9 feriti, stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi in Molise, il mezzo è uscito fuori strada. È partito da Roma il Giro d'Italia musicale di Jovanotti che in sella alla sua bicicletta attraverserà il nostro paese raggiungendo le varie località dei concerti, proporrà tutti i grandi successi di repertorio. Le 23, buonasera e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano l'avete sentito, l'addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti lascia la moglie e figlia, i funerali si svolgeranno in forma privata. Dopo la carriera agonistica era stato sempre vicino anche allo sport. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella, che dice Berruti è una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. La leggerezza di Berruti è ancora oggi un modello per noi velocisti, il commento di Marcel Jacobs che aggiunge agli europei di atletica di Birmingham, quelli che lo ricordiamo cominciano domani, correrò per lui. Veniamo ora invece al Medio Oriente. Nel mezzo della crisi tra Stati Uniti e Iran si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas, dice, ribadisce no a uno Stato palestinese. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
1: Israele respinge il piano in 15 punti. E non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Non potrebbero essere più categoriche le parole del premier israeliano Netanyahu, che si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza. Un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Trump alla domanda. Cosa verrà prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas? Presentando l'accordo ha preferito non rispondere. Israele ne è stato molto contento. Per nulla elusivo invece, Netanyahu chiarisce. Ne stiamo discutendo con gli americani, sappiamo come opporci. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza, né in Giudea e Samaria, il nome biblico della Cisgiordania. Speravamo che la guerra finisse, veniamo di nuovo ributtati indietro. La delusione di Ahmed dal limbo di Gaza, con la sua tregua, solo sulla carta.
0: E poi c'è il conflitto con l'Iran, Iran che ribadisce gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz. C'è attesa anche per un video quello che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Khamenei in un incontro con il presidente Pezeshkian. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le acque di Hormuz sono ancora agitate dalle tensioni. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Il ministro degli esteri Araghchi continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che i due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'accordo con Muscat non determinerà automaticamente la riapertura dello stretto e si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran, annunciano che a breve diffonderanno un video di Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Nei giorni scorsi erano circolate voci che davano la guida suprema in fin di vita. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Mahah sul Mar Rosso.
0: Questione migranti, tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna con Bruxelles che prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania che dal 19 agosto avvierà massicci respingimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: Non basta il tentativo di mediazione della Commissione europea a placare le tensioni nell'area di Schengen. Da Bruxelles, il commissario Brunner ha chiamato i ministri dell'interno italiano e spagnolo sottolineando che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Eppure, la risposta di Madrid alla sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
4: Non hanno controllato los pasaportes.
3: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
5: Tutto bene, tutto tranquillo.
6: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
3: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione, sarà espulsa tra 10 giorni.
0: E proprio su questo la reazione del governo italiano. Dal Viminale viene ribadito che l'Italia considera azzerato con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, il numero di richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, che è la data di entrata in vigore del nuovo trattato di asilo e immigrazione europeo. Questo proprio sulla base di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Secondo l'interno, quindi, in sintesi, nessuno di questi migranti rientrerà in Italia dalla Germania. Ora la cronaca con un incidente mortale nelle campagne del Foggiano. Un furgoncino con a bordo 10 braccianti di rientro dal Molise dove avevano lavorato è uscito di strada. C'è un morto e ci sono 9 feriti. Adele Lapertosa.
7: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne del Molise vicino al confine con la Puglia. Il ritorno a casa a Torre Maggiore nel Foggiano su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, sembrerebbe regolarmente assunti, tutti di origine marocchina tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo quando

0: Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in due distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro a Lesina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, Palma e Tarantella, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare, così come non dovrebbe passare la logica della casualità. Vicinanza e cordoglio dai sindaci di Torre Maggiore e Serra Capriola, mentre la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine.
1: Torniamo con lo sguardo sull'Iran, perché il presidente degli Stati Uniti Trump definisce una partita a scacchi il negoziato informale in corso. Non hanno soldi, dice, e osserviamo la loro grave inflazione e teniamo un profilo basso. Andiamo a New York dall'inviato Nico Piro.
2: Sì, Trump sta tornando a Washington dal suo canonico weekend sul campo da golf in New Jersey, non ha commentato le notizie che arrivano da Israele, ha invece commentato gli sviluppi della guerra all'Iran in questa intervista ad Axios, agenzia particolarmente vicina alla Casa Bianca. Per la prima volta, diremmo da un bel po' di tempo, non fa minacce militari all'Iran, dice stiamo mantenendo un basso profilo, fa capire che gli Stati Uniti intensificheranno la pressione economica sull'Iran, che descrive come un paese in crisi per l'inflazione e per le casse vuote, e tra l'altro sottolinea come gli Stati Uniti stiano trattando, sì, ma solo in parte, comunque con un basso profilo. Invece dal Wall Street Journal, ma questa è un'indiscrezione, arriva un possibile scenario, cioè un Trump pronto a dichiarare vittoria militare nella guerra all'Iran, quindi a chiudere la fase degli scontri una volta riaperto lo stretto di Hormuz, una strategia però complicata dalle richieste aggiuntive che sono arrivate dal Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano. Va anche detto che le alternative, le opzioni militari per rimaste agli Stati Uniti sono alquanto ridotte, lo apprendiamo dalle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni che sono ripetute, multiple, concordanti, che da un lato descrivono gli arsenali di missili intercettori, cioè contraerei, di missili a medio raggio statunitensi ormai esauriti o quasi esauriti, e dall'altro lato sottolineano come la campagna aerea in gergo tecnico sia arrivata al suo livello di massima efficacia, cioè insomma quello che poteva essere colpito dal cielo è stato colpito, e quindi ripeto, le opzioni militari sarebbero al minimo. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. È partito da Roma il Giovagiro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti in bicicletta. Vediamo con Antonella Pallante, poi una breve pausa e la rassegna stampa curata da Francesca Biagiotti.
3: Siamo al Circo Massimo, 9 agosto, sono le 7:30. Stiamo partendo, qua c'è una carovana di amici che alcune facce le conosco, le altre so che sono dei ciclisti.
4: Roma, Colle di Tora, giusto? Ciao ragazzi, no, grazie.
5: Buon vento a chi oggi partirà.
6: Buon vento Lorenzo, dopo la data zero in Sardegna, Olga del Giova Summer Party, eccolo in sella a partire dalla sua amata Roma per raggiungere Colle di Tora nel Reatino.
7: Torniamo a Colle di Tora, però ci facciamo anche un bagno nel lago. Che meraviglia ragazzi.
8: L'estate andò, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora.
9: Bella la vita, oh!
6: Tappa intermedia per arrivare a Monte Silvano in Abruzzo, dove l'aspettano in concerto mercoledì 12 agosto. Dopo aver raggiunto Monte Silvano in una sorta di Giro d'Italia musicale, ben 2000 km in tutto, toccherà Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli, a prodi della sua Arca di Lore, che lo riporterà nella capitale con il doppio finale proprio al Circo Massimo il 12 e 13 settembre, carico di esperienze, avventure, storie e nuovi amici.
7: Sembra il cantagiro, quello che mi raccontava Gianni Morandi e Celentano. Gli anni 60, quando i cantanti girarono per l'Italia, loro con le spider, noi con la bicicletta.
6: Una grande festa che unirà la potenza di un concerto alla libertà di un festival, trasformando ogni tappa in una città itinerante, dove divertirsi a cominciare dal pomeriggio fino al super show serale, con incursioni di Jovanotti e tanti ospiti, da quelli annunciati a quelli a sorpresa. Per le date romane, tra i tanti, arriveranno Ludrici, Corveleno, Matteo Alieno e Occhio e Giorgio.
10: È un po' una follia, ma una follia bella. Una follia bella, abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?

0: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Domani, in omaggio, il primo libro.
2: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
3: Perché prevenire è meglio che pulire.
2: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: E ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo le prime pagine dei quotidiani, gli argomenti di dibattito che domani saranno in edicola, e in primo piano c'è ancora la crisi diplomatica tra Italia e Spagna e soprattutto quella che si potrebbe aprire con la Germania, e quindi la questione migranti. C'è anche la politica italiana, naturalmente, ma insomma di tutto questo parliamo. Vi presento però i miei ospiti. Collegata con me Sarina Biraghi della Verità, bentornata Sarina.
1: Grazie, buonasera.
0: In studio come Pietro Forti, Will Media, benvenuto.
2: Grazie mille.
0: E c'è collegato con noi anche il nostro inviato a Bruxelles, Gherardo Vitali Rosato. Grazie per essere con noi, Gherardo. So che insomma dopo una giornata di lavoro ancora essere in piedi per noi, ti ringrazio per lo sforzo. Perché stasera, e parto subito da te, vi faccio vedere il giorno così capiamo subito di che stiamo parlando. Migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. Questo un po' è il tema della discussione di queste ore. La Germania che applicherà le nuove regole per i respingimenti dei richiedenti asilo, l'alto là di Roma, Tajani, dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, a rischio terrorismo, avanti con i controlli fino al 15 agosto. Quindi Gherardo, parto da te che a Bruxelles diciamo sei di casa, perché chiaramente questa crisi diplomatica con la Spagna non è che è vista molto bene da Bruxelles, che diciamo anche ieri ha richiamato all'unità degli stati come il nostro bene più importante, no? Però adesso c'è anche il tema Germania. Ci spieghi diciamo la questione di questo nuovo meccanismo di rimpatrio, che cosa significa, e soprattutto se secondo te quella con la Germania potrebbe diventare per il nostro paese un ulteriore fronte diciamo di crisi?
3: Allora sì, andiamo per passaggi. Dunque, innanzitutto il governo federale tedesco ha confermato questo pomeriggio il meccanismo, la decisione di respingere nei paesi di primo approdo i migranti arrivati in Germania da altri paesi, quindi soprattutto dall'Italia e dalla Grecia, sostenendo che visto che dal 12 giugno è entrato in vigore il nuovo quadro d'intesa europeo sul diritto d'asilo, sostenendo che in questo accordo si prevede che si ripristinino i trasferimenti. Ricordiamo che le regole di Dublino prevedevano che il migrante deve richiedere l'asilo nel paese di primo approdo. Dopodiché nel 2022 questo non era più avvenuto, si era stata di fatto una sospensione dei trasferimenti nei paesi di primo approdo, c'era stato un colpo di spugna, insomma a questo punto si era stabilito che questi trasferimenti sarebbero riniziati. Il bandolo della matassa è da quando bisogna riniziare. Insomma, il governo tedesco dice che tutti i migranti che sono entrati in Germania dal 1° gennaio devono essere rimandati nei paesi di primo approdo, e invece ha risposto poco fa insomma il Viminale dicendo non è vero, si dovrebbe in teoria riaccogliere soltanto i migranti che sono usciti, che sono arrivati in Europa dal 12 giugno, quindi c'è una discordanza sulle date.
0: Una discordanza che quindi vuol dire discordanza sui numeri, immagino, perché dal 12 giugno ad oggi è una questione più piccola.
3: Esatto. Esatto, e non è solo questo, perché già circa un mese fa, il 15 luglio, la Commissione aveva fatto sapere che l'Italia si era già rifiutata a partire dal 12 di giugno di riaccogliere in patria 12 richiedenti d'asilo che gli altri paesi europei, dopo l'entrata in vigore di questo trattato il 12 giugno, volevano rimandare nei paesi di primo approdo. Quindi già c'erano stati degli attriti, già l'Europa aveva provato aveva già richiamato insomma l'Italia al suo dovere, quindi sicuramente l'Europa non vede di buon occhio questi attriti tra stati, sicuramente cerca, come ha sempre fatto, di trovare una mediazione. In questo momento non la stiamo trovando. Mi chiedevi se si rischia di aprire una nuova crisi. Ovviamente la distinzione con la Spagna è chiara, nel senso che da una parte c'è Sanchez, socialista, che è visto come il nemico da sconfiggere, soprattutto ora che tutti questi paesi entrano in campagna elettorale, perché si voterà nel prossimo anno, e di conseguenza c'è bisogno di strizzare un occhio alle opinioni pubbliche, e quindi sicuramente lì c'è uno scontro che la questione di Ceuta ha fatto esplodere. Sanchez aveva da pochissimo approvato questa sanatoria sui migranti che consentiva a un certo numero di persone insomma di essere regolarizzate, e la destra lo aveva sempre criticato moltissimo per questa legge, quindi è stata l'occasione migliore per le destre per attaccare Sanchez. Diverso è il caso della Germania, perché Merz e Meloni invece sono politicamente vicini, sono alleati, hanno fatto un'intesa a gennaio sulla difesa, sulla industria, eccetera. È chiaro però che, pur essendo politicamente allineati, hanno lo stesso obiettivo nazionalistico di proteggere gli interessi, alcuni interessi, vedi il caso migrazioni, su cui, avendo idee politiche vicine, lo scontro è facile.
0: Tra l'altro, diciamo così, come, diciamo, perdonatemi il paragone, ma insomma, come la Meloni a Vannacci, Merz ha l'AfD, quindi, come dire, ha alla sua destra qualcuno che gli fa concorrenza da destra, quindi anche Merz dovrà, come dire, no, riallineare la sua politica. E quindi qui è proprio il caso della politica, diciamo, governativa del proprio paese che si scontra poi con gli interessi europei o no, vedremo. Grazie Gerardo, grazie tantissimo di essere stato con noi, di averci, diciamo, fatto questo assunto anche visto da Bruxelles.
3: Grazie a voi.
0: Allora, io inizierei a commentare, parto col giornale, che secondo me stasera fa veramente un titolo azzeccato, Il muro di Berlino. Lo dice il giornale, quindi meglio di così. Pietro e poi Sarina, che storia è questa della Germania secondo te? Si apre un fronte diplomatico anche lì? O no? Perché sono più vicini, diciamo, abbiamo detto, no?
2: Beh, sicuramente c'è un fronte politico, nel senso che Giorgia Meloni ha sempre puntato moltissimo sulla vicinanza con Friedrich Merz negli ultimi mesi, l'ha sempre fatta vedere come un'alleanza pragmatica, un'alleanza politica possibile, sin da quando invitava, diciamo, in Italia Manfred Weber, che è il, diciamo, capo politico del PPE. Diciamo che non è mai stato vicinissimo ad Angela Merkel, così come non è mai stato vicino Friedrich Merz. Allo stesso tempo, diciamo, questa querelle, come dicevi tu, riguarda molto il fronte interno ed è facile in qualche modo per Merz scaricare sull'Italia, così come è facile per l'Italia scaricare sulla Germania la colpa. Bisognerà vedere se ci sarà un vero confronto come c'è stato tra Spagna e Italia. Io, diciamo, mi sbilancio e dico che non credo che ci sarà questo tipo di confronto così acceso. Tu dicevi che tutti e due si devono, diciamo, guardare alla propria destra. Allo stesso tempo, mi viene da dire, Meloni più di Merz mi stavo per dire Vannacci, però, lapsus. Meloni più
0: Poi
2: di Merz si è vantata di questo patto migrazioni. E quindi il fatto che lo stesso governo italiano voglia già iniziare a mettere in discussione, le regole che ha cercato di promuovere in questi lunghi anni in cui è stato concepito e poi messo in pratica il nuovo patto sulle migrazioni, penso sia un dato politico piuttosto rilevante.
0: Chi di patto ferisce, di patto perisce, Sarina. Ti faccio vedere il tuo giornale, La Verità, perché il tema, abbiamo detto, è un tema di politica interna, ma non soltanto, perché
1: Non
0: soprattutto è
1: soltanto.
0: anche un tema di politica europea. L'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti

0: Riscoprono i confini, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen. Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Dopo anni di buonismo, la realtà presenta il conto. Sarina, che cosa pensi sia del fronte, diciamo, interno, diciamo italiano in particolar modo, ma anche tedesco, e soprattutto anche di questa nuova Europa, appunto, che sta andando in una certa direzione, ma appunto c'è caso che questa direzione gli torni un po' contro o no?
1: Ma diciamo che grazie a Sanchez abbiamo scoperto che tutti gli stati europei comunque sono preoccupati dall'arrivo di troppi immigrati e che tutti hanno riscoperto il valore dei confini e la necessità di difendere i confini nazionali. Io credo che questa storia dei dublinanti sia una storia molto burocratica, perché va verificata questa data famosa da cui possono ripartire i rimpatri, perché si diceva che fino al 12 giugno erano stati compensati le presenze negli altri paesi dei migranti passati dall'Italia e poi andati in Germania. Quindi bisogna verificare, appunto, se si parte dal 12 giugno o si parte da prima. La risposta del Viminale mi pare sia stata molto repentina, fissando questo 12 giugno, quindi dobbiamo, forse domani capiremo meglio qual è la data. Certo è che il problema politico di tutti i paesi, della maggior parte dei paesi europei, è un problema importante, perché è vero che MERS non a Vannacci ma la AfD, soprattutto nel paese a est, dove AfD sta in grosso vantaggio, e soprattutto MERS non vuole ripetere quello che fece la Merkel, con l'arrivo di tutti i siriani e turchi che arrivarono in Germania.
0: Però Sarina, perdonami, se...
1: dimmi.
0: Diciamo, no? Ogni paese alla fine guardia alla propria convenienza diretta e stretta, no? Non vogliamo avere troppi immigrati irregolari e quindi sobbaccarci l'onere di gestirli,
1: certo.
0: Gestire le domande di asilo, eccetera, eccetera. Se ogni paese guarda soltanto al suo stretto interesse, quello che rischiamo è che poi questo fenomeno, che comunque è un fenomeno che si può contenere, si può cercare di mitigare, però è un fenomeno che, diciamo, non si può azzerare, anche perché stiamo parlando di vite umane, non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando,
1: certo,
0: di persone. Non è che rischiamo che appunto poi alla fine questa unità europea, no, non è meglio se c'è una solidarietà tra i diversi paesi e quindi anche una redistribuzione, quindi anche una gestione, piuttosto che appunto fare una politica per cui ogni paese guarda soltanto ai suoi, diciamo, stretti confini?
1: Sicuramente il problema dell'immigrazione è un tema europeo, non può essere un tema nazionale. Con l'Europa vanno decise delle linee, a cominciare dal fatto che gli immigrati, l'abbiamo fatto anche noi, l'ha fatto anche il nostro governo, vengono accolti con flussi decisi e controllati. L'immigrazione, quella clandestina, quella che quando arrivano con i barconi piuttosto che lasciati ai confini, come è successo adesso con Ceuta, quella va fermata, va controllata, perché se è vero come è vero che l'allarme dei servizi spagnoli e l'allarme dei servizi italiani dicono che ci sono, per quanto riguarda Ceuta, rischi di infiltrazioni terroristiche jihadiste, è chiaro che il flusso migratorio va controllato. Quelli regolari è un'altra cosa. Noi dobbiamo dire che quelli che arrivano da Ceuta non hanno né guerre né problemi immediati tali da richiedere l'asilo. Si dice, anche questo andrà verificato fino in fondo, che ci sia stato un disegno, perché il numero di immigrati arrivati via mare, 50.000, chi parla di 50.000, chi parla di 60.000.
0: Sì, molti pensano che ci sia stata una regia, diciamo così, no?
1: C'è stata una regia, come rischia di esserci questo altro appuntamento che viene dato online sui siti di altri che potrebbero arrivare, e sui siti gli stessi diciamo migranti che stanno lì a Ceuta dicono che è vero, che hanno lanciato loro stessi, stanno spiegando come devono fare, dove si verranno a trovare, che cosa succederà. Quindi anche lì è un altro richiamo e si arriva. Volevo dire che l'Europa è vero che gestisce, però non, ricordiamoci che sa, nel momento in cui la Meloni con la rappresentante danese insieme ad altri 21 paesi hanno fatto la lettera all'Europa sul rischio e su che cosa significa, che cosa è significata l'invasione a Ceuta, tanto da richiedere una sospensione temporanea di Schengen, volevo dire che in questa fase c'è stato anche l'Europa stessa che a Sanchez ha detto chiaramente che la sua politica, il suo pubblicizzare la regolarizzazione di 450.000
0: Diciamo fatta in
1: immigrati in
0: maniera,
1: Spagna
0: diciamo,
1: è
0: non
1: stata una
0: concordata, è stata.
1: pubblicità esatta, è stata
0: Ok.
1: una misura esagerata che ha provocato, che provoca, continua a provocare il richiamo. Quindi non è che Sanchez è stato elogiato dall'Europa per questa sua politica migratoria, poi
0: Allora.
1: mettiamoci pure i rapporti col Marocco, lui che era
0: Ok,
1: andato in Algeria,
0: volevo
1: insomma.
0: venire da Pietro se aveva un commento da fare in più, vi facevo vedere però il titolo del Fatto Quotidiano. Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, perché è chiaro che il paragone, diciamo, viene facile. Chi la fa l'aspetti, dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino, così dice il Fatto.
2: Sicuramente c'è un tema che veniva citato anche poco fa, cioè che ognuno si sta diciamo, comportando come meglio crede con gli immigrati di casa propria. Il problema è che non esistono immigrati che diciamo, guardano all'Italia, alla Germania, alla Francia. Nella stragrande maggioranza dei casi queste persone guardano all'Europa. Cioè, dobbiamo ricordare che in quella, diciamo, exclave, enclave da seconda dei punti di
0: Come
2: vista,
0: sì.
2: insieme a Melilla è l'unico posto l'unico confine tra l'Unione Europea e l'Africa di terra.
0: Non in continente, certo, che è
2: Cioè,
0: quello di
2: quindi,
0: terra.
2: e tra l'altro, lì c'è tutta la politica migratoria spagnola. Cioè, guardare quel pezzettino di terra ci consente di vedere che da anni il governo Sanchez sta conducendo diciamo una battaglia di contenimento dei flussi migratori verso la Spagna attraverso Ceuta e Melilla. La stessa cosa, non avendo, diciamo, un territorio italiano
0: In Libia,
2: in Libia,
0: facciamo per
2: lo stiamo
0: dire.
2: cercando di fare noi, ma lo stiamo cercando di fare con due Libie, perché abbiamo la
0: Ah,
2: Libia
0: certo.
2: di Tripoli e la Libia di Bengasi, lo stiamo cercando di fare con l'Egitto, lo stiamo cercando di fare con l'Algeria, lo stiamo cercando di fare con la Tunisia, tra l'altro in quel caso coinvolgendo anche l'Europa e al di là della possibilità o meno che si guardi a questa politica con favore. È stata una politica che, diciamo, il governo Meloni ha preso in prestito dal Partito Democratico quando era ministro dell'Interno Marco
0: Marco
2: Minniti.
0: Minniti,
2: Quindi,
0: certo.
2: diciamo, il problema è stato affrontato allo stesso modo da socialisti, da conservatori e, diciamo, destre più solide come quella di Meloni, allo stesso modo guardando al di là del Mediterraneo. C'è da dire che, e concludo,
0: Chiudi?
2: Spagna e Italia hanno una particolarità, cioè sono molto vicine all'Africa.
0: Certo. Poi magari diciamo, perché una cosa che mi ha colpito molto di questa questione della Germania è la storia di questa ragazza che rientrerà il 19, diciamo, agosto, almeno così dovrebbe, diciamo così, che è una ragazza somala, se non sbaglio, che appunto è andata in Germania a raggiungere la sua famiglia o comunque parte della sua famiglia e verrà rimandata in Italia, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che quando parliamo comunque di queste storie sono persone, per cui diciamo, possiamo immaginare quanto non sia semplice per una persona che si è trasferita in un paese e ha costruito la sua vita lì, anche se per poco, essere, cioè, tornare di nuovo al punto di partenza, come in un gioco dell'oca molto, diciamo, poco simpatico. Però a questo punto parliamo dell'elefante nella stanza, tra virgolette, per Meloni, che è poco nella stanza ed è molto fuori, ovvero Roberto Vannacci. La verità, Sarina, oggi fa un'intervista, mi sembra, a lui: blocco navale,
1: Sì.
0: remigrazione, stop aiuti a Kiev. Se la Meloni mi chiama, sono pronta a parlarne. Mani alzate, si arrende Vannacci alla Meloni o secondo te invece detta le condizioni alla Meloni? E la Meloni, secondo te, le conviene o non le conviene? Qualcuno dice che dovrebbe farsi carico di Vannacci, diciamo così, recuperare quella parte di elettorato. Altri dicono che invece conviene. Al contrario, diciamo, per il tema, e poi ve lo faccio vedere perché ci arriviamo, perché qua c'è un
1: Ma
0: uomo che è occhiuto, che rappresenta l'ala di Forza Italia, diciamo così, che a Vannacci non strizza molto l'occhio, oppure conviene tenersi dentro, appunto, Forza Italia. Sì, Forza Italia.
1: Ma io credo che, vabbè, intanto Vannacci ha detto chiaramente che lui finora non ha parlato con nessun leader di partito, quindi lui però è disponibile a parlare con chiunque gli chieda di parlare, quindi anche con la Meloni. Io credo che siamo ancora lontani dal decidere, prendere decisioni per il voto, ma credo che l'alleanza faccia male a tutti e due. Perché se
0: L'alleanza
1: Vannacci,
0: prima delle
1: ma sì,
0: elezioni?
1: perché se, ma sì, anche dopo farebbe male,
0: Ah.
1: perché se Vannacci pensa di entrare in una coalizione con le idee attuali che ha, beh, lo dice lui stesso che il governo di centrodestra ha tradito le idee iniziali, quindi anche lui le dovrà tradire. Lui non lo vuole fare, lui vuole essere coerente. La Meloni. E soprattutto dentro la coalizione c'è anche la Lega da cui Vannacci è uscito, questo ritorno, questo abbraccio. Vannacci ha una posizione populista, estremista, che non è quella che può avere un partito, una coalizione di governo. Lo stiamo vedendo, bisogna smussare gli angoli, bisogna scendere a compromessi, bisogna governare. Fare politica prima è facile, poi bisogna governare. Quindi blocco navale, Vannacci dice sì perché si può fare, poi il politico, vedi Salvini che poi è andato a processo davanti ai magistrati, andare davanti a un magistrato è un rischio che un politico si deve prendere, però il politico può cambiare le leggi, quindi si cambiano le leggi in Parlamento. Sembra facile dirlo, credo che farlo sia leggermente più difficile e lo vediamo ogni giorno
0: Lo
1: quello che sta
0: vediamo ogni
1: facendo il governo
0: giorno.
1: Meloni.
0: Pietro
1: Quindi
0: Vannacci
1: ecco, l'alleanza non sarà
0: non
1: semplice.
0: sarà semplice, anche perché fai l'alleanza, magari te lo porti dentro, magari gli dai un ministero e poi magari hai qualcuno che scalpita ancora di più di quelli che già hai,
1: Uno
0: diciamo.
1: duro e puro come Vannacci non credo che si accontenti di un ministero.
0: Pure, vabbè, Pietro.
2: Ci sono
1: Come
2: almeno,
1: par lavoro.
2: io penso che ci siano almeno tre cose da dire su questo. Primo, finché c'è la guerra in Ucraina, questi due non si possono alleare. Punto.
0: Cioè, Meloni Vannacci.
2: Meloni e Vannacci non si possono alleare perché hanno delle posizioni troppo diverse. Vannacci ha una storia militare alle spalle, è stato un generale della NATO e oggi ha posizioni opposte a quelle della NATO a cui Meloni ha faticosamente aderito nel corso degli anni. Quindi no, cioè proprio fino a quando si combatte su quel confine è molto difficile che i due possano presentarsi, tra l'altro da Mattarella che ha posto pochissime linee rosse, mi sento di dire, diciamo, nei confronti di questo governo nel corso degli anni, ma uno di questi è proprio la posizione su Kiev e sulla linea atlantica. Seconda cosa, Vannacci abbiamo parlato fino a 2 secondi fa di immigrazione, si è sentito appunto di, insomma, abbiamo sentito poco fa parlare di governare questi flussi,
0: Sì.
2: eccetera, bisogna decidere, cioè, Vannacci ha detto sin dal primo secondo che non vuole la Bossi-Fini, vuole cambiare la legge Bossi-Fini che oggi regola l'ingresso regolare in Italia. Perché? Perché dice che il motivo per cui si può stare in Italia è per lavorare, ma questo secondo le nostre leggi, chi resta in Italia per più di un tot può diventare a un certo punto cittadino italiano. Poteva addirittura, ricordiamoci, accedere al reddito di cittadinanza fino a qualche anno fa.
0: Certo.
2: Quindi, e lui che cosa ha sempre detto? Diciamo, la ricompensa per il lavoro è il salario e non la cittadinanza. E quindi lui dice, cambiamo assolutamente questo modo di vedere le cose, cambiamo le leggi che hanno a che vedere con l'immigrazione. La terza cosa è ancora, secondo me, più evidente, cioè come si può in qualche modo far coincidere le posizioni di Vannacci con quelle di Fratelli d'Italia che oggi ha ricordato in tutti i modi possibili che non è più un partito post-fascista? Perché l'altro giorno Domenico Virgiuele, che è uno degli 8 vannacciani della
0: Sì,
2: Camera,
0: sì.
2: ha detto che il suo unico punto di riferimento è morto il 28 aprile del 1945, che è Mussolini. Ora, io non voglio ritirare in mezzo il fascismo, ma sicuramente non lo vuole fare neanche Fratelli d'Italia dopo 4 anni di governo. Quindi è molto difficile questa alleanza per tutti questi motivi. Espone Fratelli d'Italia a una nuova ondata di accuse diciamo, molto difficili da gestire dal punto di vista mediatico e politico.
0: Allora, arriviamo sull'altra...
1: Senza parlare della Forza Italia.
0: Esatto, arriviamo su Forza Italia, perché appunto vi facevo vedere questa intervista a Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, liberale, liberista o anche un po' libertario, il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, alla riformista di Forza Italia. Riformista, non ci... cioè, ricordiamoci questa parola, riformista. Idee per il governo del paese con Meloni, promossa a pieni voti e senza vannacci. Come si fa con Forza Italia, Sarina? E con Forza Italia, ma anche con la sua Dominus, o comunque con la sua, col suo punto di riferimento, che è Marina Berlusconi, che, come dire, su certe cose ci sembra essere stata, diciamo, anche se non ha parlato, molto chiara, diciamo.
1: Ma Forza Italia è decisamente incompatibile con uno come Vannacci. Vannacci l'ha detto anche ieri, su certe cose, vedi la cittadinanza, vedi altri... altre prese di posizione di Forza Italia. Forza Italia parla sulla cittadinanza, parla come la Boldrini, Forza Italia è come la sinistra, quindi è proprio incompatibile. Ma noi dobbiamo pensare a una coalizione, cioè una coalizione di governo, che è la coalizione che si ripresenta alle elezioni. Quindi credo che Forza Italia non tradisca la coalizione per Vannacci. Io non so se Vannacci, ripeto, non credo che come dire, tradisca questi ideali, perché, come dice lui, stanno andando con lui i delusi del centrodestra, quindi lui non credo che li voglia deludere ulteriormente, per cui è incompatibile.
0: È poi incompatibile.
1: Lo sappiamo, la politica è tutto il contrario,
0: esatto,
1: di tutto.
0: Allora, vengo da te, Pietro, però prima passo, si parlava di coalizioni, quindi passo all'altro lato, diciamo, vi faccio vedere la prima di Libero: anche Fratoianni è stufo dei capricci di Conte Schlein. Questo è la vignetta. Vi faccio vedere anche il Corriere di Arezzo, perché c'ha l'intervista a Fratoianni. Fratoianni striglia Schlein e Conte, intervista esclusiva. Il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra risponde alle nostre domande sui temi del momento. Basta perdere tempo, occorre decidere presto e presentare un programma comune, o non si farà comprendere l'alternativa. Entrambi sono autorevoli, ma il leader può anche essere nostro. Serve responsabilità, perché non siamo a una corsa podistica. Armi all'Ucraina e rapporti con la Russia, un'alternativa all'attuale politica estera tenuta dall'Italia è possibile. Parto da te, Pietro, il commento su Occhiuto, comunque su Forza Italia se vuoi, e poi apriamo, diciamo, il cantiere del campo progressista.
2: Su Occhiuto è stato abbastanza detto tutto, mi limito a citare l'ultimo partito della coalizione che non abbiamo citato, che è quello da cui è stato da cui è uscito Vannacci. Comunque io non immagino che ci sia un'ala della Lega ben contenta di riaccogliere Vannacci in coalizione, quindi
0: soprattutto, diciamo, Zaia & Co.
2: Esatto.
0: Andiamo al campo progressista.
2: Andiamo al campo progressista, e dico solamente una cosa: Nicola Fratoianni fa bene a dire che manca un programma, che si deve portare avanti un'idea. Dopodiché, i tre, diciamo, soggetti politici cardine della coalizione di centrosinistra in questo momento, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, stanno portando avanti i momenti, diciamo, assembleari per portare avanti i propri programmi, la costruzione del programma dal basso, in tre sedi diverse, in tre sedi separate. Ora, io non so come si farà ad arrivare effettivamente a una scelta di un leader, alla scelta di un programma, ma sicuramente la camera oscura in cui prima o poi si dovranno mettere sarà cioè ci sarà un'area abbastanza stantia. Perché? Perché già hanno detto tutto nel corso dei mesi, già hanno solidificato le proprie posizioni. Schlein ha cercato di farlo con un'intervista al Foglio, Conte l'ha fatto con un'intervista ad Alessandro De Angelis in piazza, e la stessa cosa sta cercando di fare anche Nicola Fratoianni. In tutto ciò Angelo Bonelli è in Canada, aspettiamo che torni per la,
0: per avere anche la sua.
2: No,
0: Sarina?
2: Esatto.
1: Ma serve il programma, perché l'accelerata che ha dato Conte dicendo che dell'Ucraina, di Kiev, del riarmo se ne parlerà alle primarie, significa che, insomma, lui ha dato uno sprint notevole parlando di primarie, perché conta molto nel poter vincere queste primarie, perché, diciamolo chiaramente, Conte non ha solo l'ambizione di essere il leader della coalizione di sinistra, ha l'ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Quindi, insomma, quella è la sua strada.
0: Finisci pure, Sara.
1: No, la Schlein ha tentato di frenare e giustamente ha detto prima serve un programma. Purtroppo l'unità su questo programma non c'è, perché anche qui Kiev col riarmo europeo sono un nodo molto, molto difficile da sciogliere per Conte e per AVS. il PD che fa? Torna indietro sugli aiuti all'Ucraina? Pure quello mi pare difficile. Per cui la politica estera è la politica importante, non è che una coalizione può pensarla diversamente sulla politica estera. Poi sugli altri capitoli si possono pure mettere d'accordo, ma credo che questo sia abbastanza importante, ecco.
0: È la
1: Quindi
0: politica
1: la vedo
0: estera
1: dura.
0: a definire la statura di un paese. Lorenzo Castellani sul Domani, l'Italia a rischio irrilevanza. A proposito di politica estera, diciamo, l'altro
1: Certo.
0: tema che troviamo sui quotidiani è questo, che forse è uno dei pochi temi sul quale il campo progressista ha una linea comune, cioè diciamo, rispetto a Netanyahu e rispetto alla situazione di Gaza. Il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto. Il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace sulla striscia presentato dal Board of Peace. Disarmo totale Hamas, dice, ma è una strategia per racimolare consensi per le elezioni vicine. Questa è la lettura che ne dà il
1: Tutto il
0: Domani.
1: mondo va a elezioni,
0: Mamma
1: quindi
0: mia,
1: tutti
0: continua la
1: quanti
0: trattativa.
1: usano le loro armi,
0: Sì,
1: diciamo,
0: c'è
1: tra
0: pure, sono pure gli
1: virgolette.
0: Stati Uniti, insomma, diciamo così, che vanno verso il
1: Esatto.
0: midterm, quindi siamo nelle mani, diciamo, di elezioni e di campagne elettorali permanenti.
1: Esatto.
0: Non fa ben sperare questo. Israele no al piano di Trump. Il Corriere della Sera, questa è la prima pagina. Ahimè, ho finito il mio tempo perché di questo avrei voluto molto volentieri parlare con voi. Purtroppo il weekend, la rassegna stampa è sempre più breve e mi sfugge via. Quindi grazie Pietro Torti per
2: Grazie a
0: essere stato
2: te,
0: con me.
2: grazie
0: Grazie Sarina Biraghi per essere stata con me.
1: a te. Grazie, grazie, buonanotte.
0: E noi vediamo il meteo.
3: Tornano a salire le temperature anche al nord, abbiamo avuto qualche grado di meno, ma compaiono nuovamente i temporali pomeridiani sulle Alpi, temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Cielo in prevalenza sereno, cielo limpido sulle nostre regioni centrali, a parte qualche nube da calore che si sviluppa nel pomeriggio e poi si dirada verso sera. Situazione abbastanza simile per quel che riguarda il sud, a parte qualche locale temporale atteso sempre nel pomeriggio sull'Appennino Calabro. Prevalenza di sole e di cielo limpido sulle nostre due isole maggiori, isolata nuvolosità pomeridiana è attesa sia in Sicilia che in Sardegna. Abbiamo detto all'inizio delle temperature che tornano a salire anche al nord, rimangono stazionarie al centro e al sud e ben al di sopra dei 35 gradi.
0: Ben ritrovate alla nostra edicola. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani. C'è tanto ancora la crisi dei migranti che ha portato a questa crisi diplomatica tra l'Italia e la Spagna, ma c'è anche la Germania che si affaccia col suo dire di rispettare in toto gli accordi sui migranti e quindi sul rimandare nel nostro paese i paesi che sono i migranti, le persone che sono arrivate come primo approdo in Italia. L'Italia dice no. C'è anche, e lo prendiamo subito dal Corriere della Sera, la situazione in Medio Oriente, perché ha parlato Benjamin Netanyahu molto duramente, molto chiaramente rispetto al piano di pace per la striscia di Gaza, questo voluto dal Board of Peace che dovrebbe passare alla fase 2. Bene, Netanyahu dice no al piano di Trump. Tra l'altro ha detto non ci sarà fino a quando io sarò presidente e premier israeliano, non ci sarà uno Stato palestinese. Faccio vedere anche il giorno che decide di aprire, di tornare ad aprire come gli altri quotidiani del gruppo del Quotidiano Nazionale sui migranti mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia, la Germania applicherà le nuove regole per i respingimenti dei richiedenti asilo, Alto là di Roma, Tajani dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, rischio terrorismo avanti. Con i controlli fino al 15 agosto, e poi chiaramente avete anche qua Netanyahu boccia il piano di Trump, restiamo a Gaza, Israele vuole il disarmo di Hamas. La notizia è che è morto Cencelli, l'uomo del famoso manuale Cencelli, manuale delle poltrone, aveva 90 anni, e poi l'addio a Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200, il campione appunto che è stato anche portabandiera ai giochi invernali di Torino. Vi faccio vedere il giornale perché molti quotidiani aprono appunto su questa vicenda del nuovo rapporto che potrebbe esserci con la Germania. Il muro di Berlino, la definisce il giornale, la provocazione tedesca. Dopo Sanchez, anche Merz vuole scaricare i clandestini. Verso i respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo alla Germania, non c'è progresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Questo è quello che dice appunto il governo italiano. L'euroflop è quel Trump Richelieu, il re è il nudo, e stavolta non c'è sarto europeo che possa cucirgli un vestito di ipocrisia abbastanza lungo, è l'editoriale di Tommaso Cerno. Anche qui l'ultimo sprint di Berruti, fulmine bianco di Roma 60, e poi il caso Report, giallo su Bossoli e Pallotte, altro pasticcio di Ranucci, scrive il giornale. Vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, eccolo qua, l'apertura è dedicata proprio a Merz. Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, chi la fa l'aspetti. Dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino. Taglio alto, la regia di Fratelli d'Italia, dice il quotidiano, dietro gli attacchi a Report per far fuori Ranucci. Iran sventato un colpo anti-Khamenei, le sue condizioni su Hormuz, quindi naturalmente si guarda all'Iran. La siccità di cui parliamo molto in questi giorni, siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Andiamo ancora avanti, vediamo il Domani. Domani che apre su Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto. Il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace presentato dal Board of Peace, disarmo totale di Hamas, dice, ma è una strategia per racimolare consensi per le elezioni vicine, così dice il quotidiano. Continua la trattativa su Hormuz, ma in Iran cresce la repressione del regime. E poi la riflessione di Lorenzo Castellani, è la politica estera a definire la statura di un paese. E a proposito di politica estera, il richiamo su questo blitz tedesco, viene definito così, e il governo va in tilt sui migranti rifugiati da Berlino all'Italia. Andiamo ancora avanti, vediamo Libero, Libero che apre anche questo su Berlino. Ora pure Berlino scrive, vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. La Germania prova a rimandarci gli stranieri sbarcati qui, il Viminale replica, non adesso, poi compenseremo con quelli portati dall'ONG. Anche Fratoianni è stufo dei capricci di Conte Schlein, il pezzo di Pietro Senaldi che guarda il campo progressista. Al campo progressista guarda anche il pezzo di Annalisa Terranova, la Salis pronta, tra poco arriva il suo libro, pronta alle primarie. E poi Ceuta è allarme per i terroristi e l'invasione bis, di cui si parla, diciamo così, per un nuovo arrivo di migranti a Ceuta. La notizia che viene riportata, questa, vescovi e PD vogliono dare il Nobel ad Hamas, in realtà la proposta è un premio ai bimbi di Gaza, ma secondo il quotidiano sarebbe un regalo ai terroristi. Vi faccio vedere anche La Verità, che apre con un'intervista a Vannacci di Flaminia Camilletti. Blocco navale, remigrazione, stop aiuti a Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlarle, dice il generale. L'Europa collassa sugli immigrati, questa è la riflessione che fa Francesco Borgonovo, quindi non è semplicemente un rapporto tra Spagna e Italia, ma è appunto l'Europa al, diciamo, sul banco di prova. Mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Dopo anni di buonismo, la realtà presenta il conto, questo dice il quotidiano. La sinistra capirà tardi che Conte pensa a sé, l'editoriale di Maurizio Belpietro. Andiamo ancora avanti, vediamo il Foglio. Il Foglio che apre con una intervista a tutto campo a Occhiuto, Roberto Occhiuto, liberale, liberista, anche un po' libertario. Il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, alla riformista di Forza Italia, idea per il governo del paese con Meloni e senza Vannacci. Per mantenere le sue promesse la destra ha bisogno degli immigrati, l'editoriale del direttore Claudio Cerasa. E abbiamo concluso la nostra rassegna stampa con questo ultimo giornale. Adesso invece facciamo un approfondimento economico. Infatti Banca d'Italia ha invitato gli istituti bancari e Poste a promuovere, questo l'ha fatto in settimana, la diffusione del conto di base, un conto a costo zero. Allora vediamo questo approfondimento, perché Sabrina Bellomo ne ha parlato con Michele Carofiglio proprio di Banca d'Italia.

0: un servizio bancario a costo zero o ridotto e il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e Poste Italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche, sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
1: Allora, entriamo ancora più nel dettaglio del conto di base. Lo facciamo con il nostro ospite Michele Carofiglio, che ci ha raggiunto in studio della Banca d'Italia. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quali sono i vantaggi di questo conto di base? Abbiamo visto i limiti di reddito, occorre anche un capitale minimo?
2: Il conto di base ha due vantaggi fondamentali. Uno è quello che è stato appena citato, la gratuità quando si è al di sotto di certe fasce di reddito o di pensione, e l'altro è, nel caso in cui si sia al di sopra di queste fasce, comunque si paga un canone annuo omnicomprensivo che è molto più basso del costo di un conto corrente ordinario. Quindi la gratuità o la economicità. Il secondo vantaggio, pure accennato nel corso del servizio, è il fatto che è un conto che gli intermediari, le banche, sono obbligate a aprire nei confronti dei soggetti legalmente soggiornanti nell'Unione Europea. Quindi persone vulnerabili, persone in attesa del permesso di soggiorno, richiedenti asilo, persone senza fissa dimora, persone che hanno pene alternative alla detenzione. Quindi tutti i soggetti che con un conto di base che consenta di effettuare operazioni minimali bancarie e finanziarie riescono a essere incluse nel sistema economico con vantaggi per le persone e per la società nel suo complesso.
1: Sorta di tutela del diritto finanziario minimo dei cittadini. E c'è un numero massimo di operazioni previste, abbiamo sentito, qual
2: sì,
1: è questo tetto?
2: Sì, il conto di base, sia gratuito sia quello col canone omnicomprensivo, ha alcune operazioni che sono illimitate. Si può ricevere lo stipendio o la pensione, si possono effettuare pagamenti con la carta di debito, si possono avere domiciliate le bollette, per esempio. Altre operazioni si possono fare invece in un plafond massimo. Se si sforano questi plafond si devono pagare delle commissioni aggiuntive, ma sempre più ridotte rispetto a un conto corrente ordinario.
1: Quali sono queste altre operazioni che si possono fare in un numero limitato?
2: Il numero illimitato sono limitato o comunque insomma in un certo range sono, non lo so, l'incasso presso sportelli automatici di altre banche, okay, oppure bonifici presso altri soggetti, mm-hmm, oppure una cosa importante, non si possono emettere assegni su questo conto di base, questa è un'operazione proprio vietata e non consentita.
1: Saperlo. C'è anche un numero limitato di bonifici.
2: Comunque va letto nel contratto, per essere precisi, perché poi ogni banca può mettere dei limiti un po' diversi.
1: Esatto, questo sempre, leggere i contratti. Se nel tempo si dovessero superare per esempio i limiti di reddito, che cosa accade?
2: In quel caso il conto da gratuito diventa a pagamento, la banca chiede la trasformazione del conto a pagamento, il cliente se accetta lo sottoscrive a pagamento o altrimenti il conto viene chiuso.
1: Abbiamo sentito che questo utile e interessante strumento esiste già da un po' di tempo, ma perché è stato utilizzato così poco? disinformazione, numeri, ostacoli di altro tipo?
2: Certo, i numeri che abbiamo visto anche nel servizio ci dicono che è sottoutilizzato. Un bacino potenziale di 7 milioni di persone, in Italia esistono 180.000 conti della specie, anche se facciamo un confronto in Europa, perché questo è un prodotto che vale in tutta Europa, con altri paesi europei noi siamo un po' al di sotto. C'è da un lato la mancata conoscenza dello strumento, probabilmente poche persone sanno che hanno questo diritto e che possono usarlo, e quindi ecco che lo stiamo diciamo diffondendo e rendendo noto. Dall'altro, alcune vischiosità nell'offerta da parte delle banche, degli intermediari, che magari offrono dei prodotti simili ma magari un poco più costosi, e su questo l'azione della Banca d'Italia, che fa anche controlli sulle banche, è molto seria, importante, e proseguirà anche nel prossimo futuro per promuovere l'offerta di questo prodotto a tutti gli aventi diritto.

0: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
2: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi, acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi, lacrime di benessere.

0: Addio a Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 60, il cordoglio del capo dello Stato Mattarella, il presidente del CONI Buonfiglio, campione inarrivabile, ha fatto sognare l'Italia. Netanyahu respinge il piano statunitense per Gaza, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas, finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Verifiche alle frontiere tra Italia e Spagna, Madrid conferma Checa campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15 agosto. Berlino, espelleremo migranti sbarcati quest'anno e provenienti dall'Italia in applicazione delle nuove regole europee. Il Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere dalla Germania. A Lampedusa registra 29enne ucciso durante un'immersione, falciato dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti di Milano, ora indagati, aveva la boa di segnalazione. È partito da Roma il Giovagiro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti, che in sella alla sua bici attraverserà il nostro paese raggiungendo le varie località dei concerti, proporrà tutti i grandi successi del suo repertorio. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati, sempre in diretta sulle News 24. Si è spento a 87 anni Livio Berruti, oro olimpico dei 200 metri a Roma del 1960. Lascia la moglie Silvia e il presidente del CONI Buonfiglio lo ha definito un campione inarrivabile. Cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. E Marcel Jacobs ha detto correrò per lui a Birmingham. Sentiamo il servizio di Elisa Dossi.
1: 3 settembre 1960, Stadio Olimpico di Roma. Due ore, il tempo in cui Livio Berruti riscrive la storia dei 200 metri. Prima la semifinale in 20 secondi e 5, con cui eguaglia il primato mondiale. Poi la finale, vinta nello stesso tempo davanti a Francia e Stati Uniti. Quel traguardo con gli occhiali scuri, simbolo dello sport italiano e non solo, fu il primo velocista europeo a conquistare l'oro olimpico nei 200. Giochi speciali quelli di Roma 1960, gli stessi di Abebe Bikila, primo nella maratona a piedi scalzi, e di Cassius Clay nell'Italia del miracolo economico. Giochi chiacchierati, Berruti fu visto per mano con la velocista americana Wilma Rudolph, che aveva vinto 3 ore. Un Cassius Clay geloso a cercarli. Fortunatamente l'ho saputo dopo, dirà lui. Livio aveva 21 anni, studiava chimica all'università, correva per divertimento, avviato alla velocità quasi per caso dopo una gara nel cortile del liceo dove batté il più forte della scuola. Quelle 2 ore tra la semifinale e la finale le aveva trascorse con un libro e un'aranciata a studiare per esorcizzare la paura mentre gli altri si consumavano nel riscaldamento. Velocista nell'animo, libero e leggero. Il legame con lo sport forte una vita. Nel 2024 il passaggio di testimone coi velocisti della staffetta 4% azzurra alla vigilia degli europei a Roma nello Stadio dei Marmi rinnovato alle spalle. Quello stesso stadio olimpico che l'aveva visto colorare d'oro la storia della velocità italiana.
0: Passiamo alle notizie di esteri. Nel mezzo della crisi americana, l'Iran, tra America e USA, tra Stati Uniti e Iran, si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza. Non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas, e poi ha ribadito no ad uno Stato palestinese. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
2: Israele respinge il piano in 15 punti. E non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Non potrebbero essere più categoriche le parole del premier israeliano Netanyahu, che si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza. Un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Trump alla domanda. Cosa verrà prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas? Presentando l'accordo ha preferito non rispondere. Israele ne è stato molto contento. Per nulla elusivo invece, Netanyahu chiarisce. Ne stiamo discutendo con gli americani, sappiamo come opporci. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano, che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier, non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza, né in Giudea e Samaria, il nome biblico della Cisgiordania. Speravamo che la guerra finisse. Veniamo di nuovo ributtati indietro. La delusione di Ahmed dal limbo di Gaza, con la sua tregua, solo sulla carta.
0: Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito una partita a scacchi il negoziato informale con l'Iran, ha detto: non hanno soldi e osserviamo la loro grave inflazione e teniamo un profilo basso. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Sì, Trump sta tornando a Washington dal suo canonico weekend sul campo da golf in New Jersey, non ha commentato le notizie che arrivano da Israele, ha invece commentato gli sviluppi della guerra all'Iran. In questa intervista ad Axios, agenzia particolarmente vicina alla Casa Bianca, per la prima volta, diremmo da un bel po' di tempo, non fa minacce militari all'Iran, dice: stiamo mantenendo un basso profilo, fa capire che gli Stati Uniti intensificheranno la pressione economica sull'Iran, che descrive come un paese in crisi per l'inflazione e per le casse vuote, e tra l'altro sottolinea come gli Stati Uniti stiano trattando, sì, ma solo in parte, comunque con un basso profilo. Invece dal Wall Street Journal, ma questa è un'indiscrezione, arriva un possibile scenario, cioè un Trump pronto a dichiarare vittoria militare nella guerra all'Iran, quindi a chiudere la fase degli scontri una volta riaperto lo stretto di Hormuz, una strategia però complicata dalle richieste aggiuntive che sono arrivate dal Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano. Va anche detto che le alternative, le opzioni militari per rimaste agli Stati Uniti sono alquanto ridotte, lo apprendiamo dalle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni, che sono ripetute, multiple, concordanti, che da un lato descrivono gli arsenali di missili intercettori, cioè contraerei, di missili a medio raggio statunitensi ormai esauriti o quasi esauriti, e l'altro lato sottolineano come la campagna aerea, in gergo tecnico, sia arrivata al suo livello di massima efficacia, cioè insomma quello che poteva essere colpito dal cielo è stato colpito, e quindi ripeto, le opzioni militari sarebbero al minimo. A voi studio.
0: E intanto l'Iran ribadisce: gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire Hormuz, attesa per il video che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Khamenei Junior in un incontro con il presidente Pezeshkian. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Le acque di Hormuz sono ancora agitate dalle tensioni. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Il ministro degli esteri Araghchi continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'accordo con Muscat non determinerà automaticamente la riapertura dello stretto e si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran, annunciano che a breve diffonderanno un video di Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Nei giorni scorsi erano circolate voci che davano la guida suprema in fin di vita. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Mahah sul Mar

0: La sospensione del trattato di libera circolazione da parte italiana ormai è realtà. 200 i passeggeri fermati ieri negli aeroporti di diverse città spagnole.
1: Non si hanno controllato i passaporti.
0: Ci hanno controllato i passaporti a bordo dell'aereo, dice lei. Molti però entrano senza problemi.
2: Tutto bene, tutto tranquillo.
3: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
0: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tam-tam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
4: Ed è arrivata la reazione del governo italiano. Dal Viminale si ribadisce che l'Italia considera azzerato con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, il numero di richiedenti asilo che sono arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo trattato asilo e migrazione dell'Unione Europea. Questo proprio sulla base di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In sintesi, secondo quanto dice il Ministero dell'Interno, quindi nessuno di questi migranti rientrerà in Italia dalla Germania. Vediamo ora la politica dominata dalla tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Tema dell'immigrazione che alimenta il dibattito anche tra maggioranza e opposizione. Ovviamente, come ci racconta Alberto Gioffreda.
5: Hanno colpito tutti quanti. Lo stop a Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. La conferma che il governo non cambierà la sua strategia su migranti e controllo delle frontiere arriva dal ministro degli esteri Tajani. Per il vice premier e leader di Forza Italia non bisogna sottovalutare il rischio terrorismo quando la situazione sarà tornata alla normalità, pronti a rivedere la decisione e il ragionamento di Tajani. Allineato tutto il centrodestra, che vede nella reazione di Madrid una rappresaglia per il fallimento di Ceuta, dicono da Fratelli d'Italia, una ritorsione, quella del governo Sanchez, anche per Lega e Noi Moderati. Il controcanto in chiave elettorale al centrodestra di governo arriva da Futuro Nazionale, che invoca misure oltre la sospensione, chiedendo di blindare le frontiere. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che dall'opposizione Italia Viva accusa Meloni di rompere la solidarietà europea. Sul sostegno tra i paesi dell'Unione insistono anche più Europa e Azione. Propaganda quella del governo, secondo Partito Democratico e Verdi e Sinistra, critica condivisa anche dai 5 Stelle, soprattutto, dicono dal Movimento, dopo l'ipotesi che la Germania possa avviare i respingimenti verso l'Italia.
4: Vediamo ora le prime pagine dei principali quotidiani in edicola tra poche ore con la rassegna di Francesca Biagiotti.
6: Ben ritrovate alla nostra edicola. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani. C'è tanto ancora la crisi dei migranti che ha portato a questa crisi diplomatica tra l'Italia e la Spagna, ma c'è anche la Germania che si affaccia col suo dire di rispettare in toto gli accordi sui migranti e quindi sul rimandare nel nostro paese i paesi che sono i migranti, le persone che sono arrivate come primo approdo in Italia. L'Italia dice no. C'è anche, e lo prendiamo subito dal Corriere della Sera, la situazione in Medio Oriente, perché ha parlato Benjamin Netanyahu molto duramente, molto chiaramente rispetto al piano di pace per la striscia di Gaza, questo voluto dal Board of Peace che dovrebbe passare alla fase 2. Bene, Netanyahu dice no al piano di Trump, tra l'altro ha detto non ci sarà, fino a quando io sarò presidente e premier israeliano, non ci sarà uno Stato palestinese. Faccio vedere anche il giorno che decide di aprire, di tornare ad aprire come gli altri quotidiani del gruppo del Quotidiano Nazionale sui migranti mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia, la Germania applicherà le nuove regole per i respingimenti dei richiedenti asilo, alto là di Roma, Tajani dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, rischio terrorismo avanti. Con i controlli fino al 15 agosto e poi chiaramente avete anche qua Netanyahu boccia il piano di Trump, restiamo a Gaza, Israele vuole il disarmo di Hamas. La notizia che è morto Cencelli, l'uomo del famoso manuale Cencelli, manuale delle poltrone, aveva 90 anni. E poi l'addio a Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200, il campione appunto che è stato anche portabandiera ai giochi invernali di Torino. Vi faccio vedere il giornale perché molti quotidiani aprono appunto su questa vicenda del nuovo rapporto che potrebbe avere.

0: esserci con la Germania. Il muro di Berlino, la definisce il giornale, la provocazione tedesca, dopo Sanchez, anche Merz, vuole scaricare i clandestini verso i respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo alla Germania, non c'è progresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante, questo è quello che dice appunto il governo italiano. L'euroflop è quel Trump Richelieu il re è il nudo e stavolta non c'è sarto europeo che possa cucirgli un vestito di ipocrisia abbastanza lungo, è l'editoriale di Tommaso Cerno. Anche qui l'ultimo sprint di Berruti, fulmine bianco di Roma 60, e poi il caso Report, giallo su Bossoli e Pallotte, altro pasticcio di Ranucci, scrive il giornale. Vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, eccolo qua, l'apertura è dedicata proprio a Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, chi la fa l'aspetti, dopo l'attacco a Sanchez Roma apre lo scontro con Berlino. Taglio alto, la regia di Fratelli d'Italia, dice il quotidiano, dietro gli attacchi a Report per far fuori Ranucci, Iran sventato un colpo anti-Khamenei, le sue condizioni su Hormuz, quindi naturalmente si guarda all'Iran. La siccità di cui parliamo molto in questi giorni, siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Andiamo ancora avanti, vediamo il Domani, Domani che apre su Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto, il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace presentato dal Board of Peace, disarmo totale di Hamas, dice, ma è una strategia per racimolare consensi per le elezioni vicine, così dice il quotidiano. Continua la trattativa su Hormuz, ma in Iran cresce la repressione del regime. E poi la riflessione di Lorenzo Castellani, è la politica estera a definire la statura di un paese. E a proposito di politica estera, il richiamo su questo blitz tedesco, viene definito così, e il governo va in tilt sui migranti rifugiati da Berlino all'Italia. Andiamo ancora avanti, vediamo Libero che apre anche questo su Berlino. Ora pure Berlino scrive, vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. La Germania prova a rimandarci gli stranieri sbarcati qui, il Viminale replica, non adesso, poi compenseremo con quelli portati dalla ONG. Anche Fratoianni è stufo dei capricci di Conte Schlein, il pezzo di Pietro Senaldi che guarda il campo progressista. Al campo progressista guarda anche il pezzo di Annalisa Terranova, la Salis pronta, tra poco arriva il suo libro, pronta alle primarie. E poi Ceuta è allarme per i terroristi e l'invasione bis di cui si parla, diciamo così, per un nuovo arrivo di migranti a Ceuta. La notizia che viene riportata questa, Vescovi e PD vogliono dare il Nobel ad Hamas, in realtà la proposta è un premio ai bimbi di Gaza, ma secondo il quotidiano sarebbe un regalo ai terroristi. Vi faccio vedere anche La Verità, che apre con un'intervista a Vannacci di Flaminia Camilletti, blocco navale, remigrazione, stop aiuti a Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlarle, dice il generale, l'Europa collassa sugli immigrati, questa è la riflessione che fa Francesco Borgonovo, quindi non è semplicemente un rapporto tra Spagna e Italia, ma è appunto l'Europa sul banco di prova, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania, sbarcando sulle nostre coste, dopo anni di buonismo la realtà presenta il conto, questo dice il quotidiano. La sinistra capirà tardi che Conte pensa a sé, l'editoriale di Maurizio Belpietro. Andiamo ancora avanti, vediamo il foglio che apre con una intervista a tutto campo a Occhiuto, Roberto Occhiuto, liberale, liberista, anche un po' libertario, il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, alla riformista di Forza Italia, idea per il governo del paese con Meloni e senza Vannacci, per mantenere le sue promesse la destra ha bisogno degli immigrati, l'editoriale del direttore Claudio Cerasa.
1: Riprendiamo il giornale con la questione della sospensione dell'accordo di Schengen tra Italia e Spagna. Con questo sono ripresi i controlli alle frontiere tra i due paesi e vediamo che cosa cambia per chi viaggia nel servizio di Marco Aquili.
2: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
3: Italia e Spagna si comportano, almeno in parte, come se fossero fuori dall'area Schengen. Dall'8 agosto e fino al 7 settembre la Spagna ha reintrodotto i controlli sull'identità e sulla nazionalità dei passeggeri di navi aerei arrivati dall'Italia. Nel caso di cittadini extraeuropei, i controlli approfonditi verranno eseguiti sul visto o permesso di soggiorno. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha specificato che i controlli hanno riguardato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, sulla base della lista passeggeri fornita dalle compagnie aeree. I controlli italiani, scattati dal 1 agosto e in vigore fino al 15, consistono nel chiedere i documenti di passeggeri sulle navi e sugli aerei provenienti dalla Spagna.
4: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
5: Tutti quanti?
4: Sì.
3: Particolari controlli, effettuati sull'analisi del rischio, scatteranno solo sulle persone con il passaporto di un paese extra UE, mentre per i cittadini europei basterà mostrare la carta d'identità.
6: I controlli sono mirati e indirizzati solo ai cittadini di paesi terzi che in qualche maniera non possono dimostrare con la documentazione inidonea la loro possibilità di soggiornare sul territorio nazionale. I cittadini che non soddisfano le condizioni per l'ingresso vengono accompagnati presso l'ufficio di polizia di frontiera per tutti gli approfondimenti del caso.
1: Torniamo alla cronaca. Sarebbe stato munito di boa di segnalazione il regista 29enne originario di Caltanissetta, morto durante un'immersione a Lampedusa. L'ipotesi della procura è che sia stato falciato dall'elica di un'imbarcazione. Sentiamo Valerio Penna.
7: La motovedetta della Guardia Costiera si avvicina al molo Papa Francesco, trasportando il corpo di Cristiano Daniele Gianporcaro, recuperato poco prima nella zona di Punta Sottile. Ecco gli istanti, ripresi in diretta dalla testata online Lampedusa in 2 minuti, successivi al drammatico incidente in cui ha perso la vita il regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori, per far luce sulle cause del decesso. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza con un pallone di segnalazione. A confermarlo, oltre ad alcuni testimoni, anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente, due anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. La Guardia Costiera ha condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici.
1: Incidente mortale nelle campagne del Foggiano, un furgoncino con a bordo 10 braccianti di origine straniera di rientro dal Molise dove avevano lavorato è uscito di strada. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. Sentiamo Adele Lapertosa.
8: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne del Molise vicino al confine con la Puglia. Il ritorno a casa a Torre Maggiore nel Foggiano su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, sembrerebbe regolarmente assunti, tutti di origine marocchina tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo quando all'improvviso il veicolo si ribalta finendo fuori strada nei pressi di Serra Capriola, località Montesecco. Uno di loro tra i 24 e i 26 anni muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario trasporti nel soccorso. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con traumi importanti in fase di accertamento, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, la strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in 2 distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro a Lesina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, Palma e Tarantella, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare, così come non dovrebbe passare la logica della casualità. Vicinanza e cordoglio dai sindaci di Torre Maggiore e Serra Capriola, mentre la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine.
1: Chiede perdono ai feriti e ai loro familiari. Il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti causando loro fratture e contusioni. L'uomo si è poi costituito e ora è ai domiciliari. Sentiamo Barbara Di Palma che ha raccolto le parole di uno dei ciclisti ricoverato al CTO di Torino.
9: Io ho pensato di morire 3 volte ieri.
10: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
9: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
10: Era in testa al gruppo di ciclisti. L'Anso Torinese è stato il primo ad essere travolto.
9: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via, via, via, portiamo via che sta tornando.
10: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro, ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
9: Io mi sento miracolato. Se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre due macchine riparato, questo qua mi riprendeva.
10: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
5: Che valore hanno per lei queste scuse?
9: Deve pensarci, deve pensare bene a quello che ha fatto. Può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta, ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
1: La crisi climatica continua a far sentire i suoi pesanti effetti su tutta la nostra penisola, temperature che restano altissime anche nella settimana che porta a Ferragosto. Vediamo che cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni con Daniele Mocio, con l'onnello dell'Aeronautica Militare.
11: Da un punto di vista delle temperature cambierà poco. Possiamo prendere la previsione dei giorni passati, quella di oggi e quella della prossima settimana fino al Ferragosto, e cambia decisamente poco. Cambia soltanto in montagna, sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro, Abruzzo, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro e poi nelle aree interne della Sardegna con qualche temporale pomeridiano. Però attenzione che quando parliamo di temporali pomeridiani, parliamo di temporali in queste situazioni, possiamo andare incontro anche a fenomeni abbastanza intensi. Quindi una situazione ancora decisamente stabile. La settimana che ci porta verso il Ferragosto, che poi è sabato prossimo, è all'insegna ancora di molto caldo, quindi magari andrà bene per chi si sposta nelle località di vacanza, per chi avrà le proprie ferie in questo periodo, per chi rimane in città sicuramente una situazione di disagio abbastanza importante. Non che magari in altri posti si stia meglio, però magari la vacanza o le giornate di ferie fanno sentire un po' meno quello che è il caldo che ci accompagna ormai da tanti giorni.
1: Crisi climatica che comporta anche gravi danni all'economia. L'Italia, caldo estremo e siccità possono costare nel lungo periodo fino a 74 miliardi e 1 milione di posti di lavoro. Ed è la stima del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Ce ne parla meglio Alessandro Marchetti.
12: Alle guerre sulle rotte commerciali del nostro export, agli shock energetici, ora va aggiunta anche la siccità, ultima grande minaccia all'economia italiana, tanto che spunta una prima stima dei danni a lungo termine del cambiamento climatico. 74 miliardi di euro è la perdita economica complessiva per l'Italia se si replicasse la siccità subita nel periodo 2015-2018, ma in un mondo con una temperatura media stabilmente di 2 gradi superiore a fine 800. Lo calcola il Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha stimato l'impatto cumulativo di alte temperature, scarsità di piogge e eventi meteo avversi. Gli effetti si propagano su produzione, occupazione e investimenti, tanto che la perdita di posti di lavoro potrebbe toccare le 960.000 unità. La prima a pagare è l'agricoltura. Coldiretti già oggi stima che almeno il 60% dell'Italia è a rischio siccità. La difficoltà è irrigare i campi, il caso più eclatante è la pianura padana, dove il Po è ampiamente sotto il livello di guardia. Ma sono in sofferenza anche le aziende agricole di Piemonte e Sicilia. In Trentino il caldo costringe ad anticipare, con danni sulla qualità, la raccolta delle mele. Ma nel medio e lungo termine, afferma il Centro Euromediterraneo, pagheranno a cascata anche manifattura e costruzioni, a meno che non si mettano in campo misure straordinarie.
1: Chiudiamo con la musica. È partito da Roma il Giova Giro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti, che in sella alla sua bici attraverserà il nostro paese raggiungendo le varie località dei concerti. Proporrà tutti i suoi grandi successi del suo repertorio. Ce ne parla Antonella Pallante, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
13: Siamo al Circo Massimo, 9 agosto, sono le 7:30. Stiamo partendo qua, c'è una carovana di amici che alcune facce le conosco, le altre so che sono dei ciclisti.
14: Roma, Colle di Tora, giusto? Ciao ragazzi, ciao, grazie!
15: Buon vento a chi oggi partirà.
16: Buon vento, Lorenzo. Dopo la data zero in Sardegna, Olbia del Giova Summer Party, eccolo in sella a partire dalla sua amata Roma per raggiungere Colle di Tora nel Reatino.
17: Torniamo a Colle di Tora, però ci facciamo anche un bagno nel lago. Che meraviglia, ragazzi. L'estate addosso, un anno ci ha passato,
18: la spiaggia si è ristretta ancora. Bella la vita, oh!
16: Tappa intermedia per arrivare a Montesilvano in Abruzzo, dove l'aspettano in concerto mercoledì 12 agosto. Dopo aver raggiunto Montesilvano in una sorta di giro d'Italia musicale, ben 2000 km in tutto, toccherà Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli, a Prodi della sua Arca di Lorè, che lo riporterà nella capitale con il doppio finale proprio al Circo Massimo il 12 e 13 settembre, carico di esperienze, avventure, storie e nuovi amici.
17: Sembra il cantagiro, quello che mi raccontava Gianni Morandi e Celentano. Negli anni 60, quando i cantanti girarono per l'Italia, loro con le spider, noi con la bicicletta.
16: Una grande festa che unirà la potenza di un concerto alla libertà di un festival, trasformando ogni tappa in una città itinerante, dove divertirsi a cominciare dal pomeriggio fino al super show serale, con incursioni di giovanotti e tanti ospiti, da quelli annunciati a quelli a sorpresa. Per le date romane, tra i tanti, arriveranno Ludrici, Corveleno, Matteo Alieno e Che Giorgio.
19: È un po' una follia, ma una follia bella. Una follia bella, abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?

fermo.

0: Addio a Livio Berruti, campione olimpico dei 200 a Roma nel 1960, il cordoglio del capo dello Stato Mattarella, il presidente del CONI Bonfiglio, campione inarrivabile, ha fatto sognare l'Italia. Netanyahu respinge il piano americano per Gaza, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas, finché sarò primo ministro, ha dichiarato non ci sarà alcuno Stato palestinese. Verifiche alle frontiere tra Italia e Spagna. Madrid conferma check a campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce non sottovalutare il rischio terrorismo, controlli fino al 15 agosto. Berlino, espelleremo migranti sbarcati quest'anno e provenienti dall'Italia in applicazione delle nuove regole europee. Il Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere dalla Germania. A Lampedusa, regista 29enne ucciso durante un'immersione, falciato dalle eliche di un gommone, ha con a bordo due turisti di Milano ora indagati, aveva la boa di segnalazione. È partito da Roma il Giova Giro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti, che in sella alla sua bici attraverserà il nostro paese, raggiungendo le varie località dei concerti. Proporrà tutti i grandi successi del suo repertorio. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24, questi erano i nostri titoli, ora come di consueto una nuova puntata di Tutti i Frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo a Luna, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta, restate con noi.
1: Non so chi bisognesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
2: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
1: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di Lotta Continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora, ha poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipit più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Cady esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
1: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
0: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
4: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Quando Cady torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa, insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
5: Cos'è che hai fatto?
2: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo né sulla famiglia di Cady né sulla nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno, per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forte, che sia autentico solo una facciata. C'è tutta questa importanza attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta e idilliaca.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy e l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo in qualche modo isolati.
4: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: faccia meccanica al padrino, spesso i personaggi negativi nel cinema ascoltano l'opera e la musica classica. Nella musica dei cattivi, Carlo Fiore indaga in retroscena di un fenomeno che ha contagiato anche le serie TV. Fabio Cappelli.
1: Provate anche voi, guardando le serie TV e scommettendo con i vostri amici, se comincia un brano di musica classica, significa che qualcuno sta per morire, che un'operazione chirurgica sta per andare male. Se invece il medico comincia a operare con un pezzo rock o con un pezzo blues, potete abbastanza star sicuri che l'operazione andrà bene e che l'eroe vincerà la battaglia.
2: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che si è andato accumulando nel corso del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: male viene associata al male perché soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Kid Calais soffre. Decido prezzo e io pago.

0: L'icona globale è un punto di riferimento per generazioni di artisti. La Tate Modern di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolor con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare di capire come Frida, omettendo il cognome, sia diventata un'icona mondiale.
3: And so the exhibition focuses more.
4: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
3: It's no longer just an artist.
1: Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
2: Per comprendere il mito bisogna avvicinarsi alla sua origine, la gioventù dell'artista, ed ecco le foto che la mostrano nella bellezza incredibile o negli abiti tradizionali, gli orecchini pendenti di argento, i bracciali, il corsetto.
4: Spero che i visitatori si rendano conto della complessità di Frida e che capiscano quanto fosse complessa questa donna. Si tende ad associare Frida al dolore, alla sofferenza, che secondo me è un'interpretazione molto limitata. Ha affrontato molte sfide nella sua vita e dunque era una persona veramente resiliente.
2: Nel video le sequenze in cui Frida è con il celebre marito Diego Rivera, un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo, l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte, ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
4: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha rifiutato una identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
2: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale della sua immagine e del suo nome. Una commistione di arte ideali ha ispirato i poster delle Guerrilla Girls, di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.

0: Fortuna, uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir? Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
3: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
4: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
3: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
3: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
5: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
3: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. We all have our secrets. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
6: I'm Charlotte.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
3: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
7: Una domanda, da dove vieni?
5: Possiamo saltarla questa?
3: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
5: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
3: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
8: But yeah, he was lost at sea with her.

Si chiama Metamorfosi, Ovidio e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese. Tanti i prestiti importanti e un suggestivo allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e si avvale di prestiti importanti da tutto il mondo. Dalla National Gallery di Londra arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Prado ha prestato Orfeo e Euridice di Rubens con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala un'altra straordinaria statua di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne.
0: Noi capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini e quindi vedere quanto il movimento, il teatro, l'idea di imitare la natura ma di creare una nuova realtà attraverso la scultura siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.
1: Lo splendido Narciso di Poussin, proveniente dal Louvre, accanto all'arazzo Millefleur della fine del 400, che raffigura sempre il ragazzo perso nell'amore di se stesso. La mostra resta aperta a Roma fino al 20 settembre.
2: È fantastico di fare una collaborazione con la Galleria Borghese su una mostra dei metamorfosi. Si può solo fare con la Galleria Borghese, perché la Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e è accolta quasi dai dei, e tanti soggetti delle opere della galleria si trattano dei metamorfosi.
3: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Addio Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 60, il cordoglio del capo dello Stato Mattarella, presidente del CONI Buonfiglio, ha detto campione inarrivabile, ha fatto sognare l'Italia. Netanyahu respinge il piano americano per Gaza, no al ritiro dell'esercito israeliano senza il disarmo di Hamas. Finché sarò primo ministro, ha dichiarato, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Verifiche alle frontiere tra Italia e Spagna. Madrid conferma check campione per il 5-10% degli italiani. Tajani ribadisce non sottovalutare il rischio terrorismo. Controlli fino al 15 agosto. Berlino, espelleremo i migranti sbarcati quest'anno e provenienti dall'Italia in applicazione delle nuove regole europee. Il Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere dalla Germania. A Lampedusa, regista 29enne ucciso durante un'immersione, falciato dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti di Milano, ora indagati, aveva la boa di segnalazione. È partito da Roma il Giovagiro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti che in sella alla sua bici attraverserà il nostro paese raggiungendo le varie località dei concerti, proporrà tutti i grandi successi del suo repertorio. Qualche istante dopo l'una, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Si è spento a 87 anni Livio Berruti, oro olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Lascia la moglie Silvia. Il presidente del CONI Buonfiglio lo ha definito un campione inarrivabile. Cordoglio anche dal presidente della Repubblica, Mattarella. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ha detto il capo dello Stato. E Marcel Jacobs ha detto, correrò per lui a Birmingham. Sentiamo Elisa Dossi.
1: Settembre 1960, Stadio Olimpico di Roma. Due ore, il tempo in cui Livio Berruti riscrive la storia dei 200 metri. Prima la semifinale in 20 secondi e 5, con cui eguaglia il primato mondiale, poi la finale, vinta nello stesso tempo davanti a Francia e Stati Uniti. Quel traguardo, con gli occhiali scuri, simbolo dello sport italiano e non solo, fu il primo velocista europeo a conquistare l'oro olimpico nei 200. Giochi speciali, quelli di Roma 1960, gli stessi di Abebe Bikila, primo nella maratona a piedi scalzi, e di Cassius Clay nell'Italia del miracolo economico. Giochi chiacchierati, Berruti fu visto per mano con la velocista americana Wilma Rudolph, che aveva vinto 3 ore. Un Cassius Clay geloso a cercarli. Fortunatamente l'ho saputo dopo, dirà lui. Livio aveva 21 anni, studiava chimica all'università, correva per divertimento, avviato alla velocità quasi per caso dopo una gara nel cortile del liceo dove batté il più forte della scuola. Quelle 2 ore tra la semifinale e la finale le aveva trascorse con un libro e un'aranciata a studiare per esorcizzare la paura mentre gli altri si consumavano nel riscaldamento. Velocista nell'animo, libero e leggero. Il legame con lo sport forte una vita. Nel 2024 il passaggio di testimone coi velocisti della staffetta 4% azzurra alla vigilia degli europei a Roma nello Stadio dei Marmi rinnovato alle spalle, quello stesso stadio olimpico che l'aveva visto colorare d'oro la storia della velocità italiana.
0: Passiamo alle notizie di esteri. Nel mezzo della crisi tra Stati Uniti e Iran si riapre il fronte israeliano con il premier Netanyahu che rigetta l'intesa americana per Gaza, il cosiddetto Board of Peace. Non ci ritireremo senza il disarmo di Hamas, ha ribadito, e no ad uno Stato palestinese. Sentiamo tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Dopo un lungo silenzio, il premier israeliano chiarisce ufficialmente il suo pensiero e lo fa senza giri di parole. Israele respinge il piano per Gaza in 15 punti, presentato dal Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump. Non intende ritirare le sue truppe dalla striscia fino a che Hamas non sarà effettivamente disarmato, afferma Netanyahu, aprendo una riunione del gabinetto di sicurezza. Finché sarò premier, aggiunge, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Immediata la reazione di Hamas, che chiede agli Stati Uniti di fare pressione su Israele perché rispetti la tabella di marcia del piano. E mentre sui media circolano indiscrezioni su possibili raid israeliani contro il regime iraniano senza l'ausilio degli Stati Uniti, Netanyahu ribadisce, Teheran non avrà mai la bomba atomica. Intanto la situazione umanitaria a Gaza continua a peggiorare. Dopo l'annuncio della tregua è stato ucciso un bambino al giorno, afferma l'UNICEF.
3: Dall'annuncio del cessate il fuoco 300 giorni fa sono stati uccisi 300 bambini, bambini che hanno perso i loro fratelli e sorelle. Non c'è tregua. Nella striscia di Gaza ci sono 2 milioni di abitanti e sono tutti ammassati nel 30% della striscia, a 40 gradi di temperatura. Si sta diffondendo un'ondata di varicella. Non c'è abbastanza acqua, c'è malnutrizione. Ora gli aiuti entrano, ma non bastano. Non c'è futuro se questi attacchi non finiranno.
0: Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che definisce una partita a scacchi il negoziato informale con l'Iran. Non hanno soldi, ha detto, osserviamo la loro grave inflazione e teniamo un profilo basso. Sentiamo tutti gli aggiornamenti e tutte le novità con l'inviato Nico Piro da New York.
4: Sì, Trump sta tornando a Washington dal suo canonico weekend sul campo da golf in New Jersey, non ha commentato le notizie che arrivano da Israele, ha invece commentato gli sviluppi della guerra all'Iran. In questa intervista ad Axios, agenzia particolarmente vicina alla Casa Bianca, per la prima volta, diremmo da un bel po' di tempo, non fa minacce militari all'Iran, dice stiamo mantenendo un basso profilo, fa capire che gli Stati Uniti intensificheranno la pressione economica sull'Iran, che descrive come un paese in crisi per l'inflazione e per le casse vuote, e tra l'altro sottolinea come gli Stati Uniti stiano trattando, sì ma solo in parte, comunque con il basso profilo, con un basso profilo. Invece dal Wall Street Journal, ma questa è un'indiscrezione, arriva un possibile scenario, cioè un Trump pronto a dichiarare vittoria militare nella guerra all'Iran, quindi a chiudere la fase degli scontri una volta riaperto lo stretto di Hormuz, una strategia però complicata dalle richieste aggiuntive che sono arrivate dal Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano. Va anche detto che le alternative, le opzioni militari per rimaste agli Stati Uniti sono alquanto ridotte, lo apprendiamo dalle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni che sono ripetute, multiple, concordanti, che da un lato descrivono gli arsenali di missili intercettori, cioè contraerei, di missili a medio raggio statunitensi ormai esauriti o quasi esauriti, e dall'altro lato sottolineano come la campagna aerea in gergo tecnico sia arrivata al suo livello di massima efficacia, cioè insomma quello che poteva essere colpito dal cielo è stato colpito, e quindi ripeto, le opzioni militari sarebbero al minimo. A voi studio.
0: E intanto l'Iran dal canto suo ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare tutte le condizioni poste da Teheran per riaprire Hormuz. Attesa per il video che mostrerebbe per la prima volta la guida suprema Ali Khamenei Junior in un incontro con il presidente Pezeshkian. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Le acque di Hormuz sono ancora agitate dalle tensioni. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Il ministro degli esteri Araghchi continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che i due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. Secondo il capo della diplomazia iraniana, l'accordo con Muscat non determinerà automaticamente la riapertura dello stretto e si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran, annunciano che a breve diffonderanno un video di Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Nei giorni scorsi erano circolate voci che davano la guida suprema in fin di vita. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Mahah sul Mar Rosso.
0: Veniamo ora alle tensioni diplomatiche tra Italia e Spagna. Bruxelles prova a mediare, ma nel dossier si inserisce anche la Germania, che dal 19 agosto avvierà massicci respingimenti di migranti verso il nostro paese. Facciamo il punto da Bruxelles con l'inviato Gerardo Vitali Rosati.

0: bene, tu tranquillo.
1: Pensavo che ci sarebbe stato qualcuno che ci avrebbe chiesto di documentare come entravamo e invece non ho incontrato nessuno che mi ha chiesto questa cosa.
2: D'altronde a Ceuta la situazione resta ancora incandescente. La polizia ha condotto operazioni contro presunti trafficanti di esseri umani e gli 007 di Madrid monitorano con attenzione il tamtam social per organizzare un nuovo ingresso di massa nell'enclave, sarebbe previsto già domani o dopodomani. A complicare la situazione adesso anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova in un centro di accoglienza in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni.
3: È arrivata la reazione del governo italiano. Dal Viminale si ribadisce che l'Italia considera azzerato con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, il numero dei richiedenti asilo che sono arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo trattato asilo e immigrazione dell'Unione Europea a cui si riferiva la Germania. Proprio questo sulla base di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In sintesi, secondo il Viminale, nessuno di questi migranti rientrerà in Italia dalla Germania. Veniamo ora alla politica, con la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen che domina il dibattito politico e su tutto ci sono le parole del ministro degli esteri Tajani che dice non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
4: Hanno colpito tutti quanti. Lo stop a Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. La conferma che il governo non cambierà la sua strategia su migranti e controllo delle frontiere arriva dal ministro degli esteri Tajani. Per il vice premier e leader di Forza Italia non bisogna sottovalutare il rischio terrorismo quando la situazione sarà tornata alla normalità, pronti a rivedere la decisione e il ragionamento di Tajani. Allineato tutto il centrodestra, che vede nella reazione di Madrid una rappresaglia per il fallimento di Ceuta, dicono da Fratelli d'Italia, una ritorsione, quella del governo Sanchez, anche per Lega e Noi Moderati. Il controcanto in chiave elettorale al centrodestra di governo arriva da Futuro Nazionale, che invoca misure oltre la sospensione, chiedendo di blindare le frontiere. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che dall'opposizione Italia Viva accusa Meloni di rompere la solidarietà europea. Sul sostegno tra i paesi dell'Unione insistono anche più Europa e Azione. Propaganda quella del governo, secondo Partito Democratico e Verdi e Sinistra, critica condivisa anche dai 5 Stelle, soprattutto, dicono dal Movimento, dopo l'ipotesi che la Germania possa avviare i respingimenti verso l'Italia.
3: E ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di Domenico Di Cesare che mi ha raggiunto in studio.
5: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, Israele no al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Bibi dice respinge il Board of Peace, il documento sul cessate il fuoco voluto dagli Stati Uniti. Al centro pagina l'addio a Livio Berruti, l'oro che ci emozionò, il campione vinse 200 metri alle Olimpiadi del 1960. Nel taglio alto Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena, Ceuta l'allerta resta alta, si teme una nuova ondata di sbarchi, gli allarmi degli 007, controlli ai turisti, la Germania ha annunciato la riattivazione delle espulsioni e dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia in base alle regole del patto europeo. La replica dell'Italia, non dobbiamo riprendere nessuno. Poi al centro pagina la Groenlandia, le trivelle USA non autorizzate, Donald riapre il fronte, ha annunciato l'arrivo di trivelle di una società americana, il governo groenlandese frena. E poi di spalla l'addio a Cencelli, creò il manuale per i partiti, l'ex DC aveva 90 anni. Nel taglio basso Sinner si ferma, il ginocchio mi fa male e salta Cincinnati. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas noi restiamo, dice, e i palestinesi, gli USA facciano rispettare l'accordo. In Iran è ancora un giallo, la salute di Khamenei, Benjamin Netanyahu dice no all'amico Donald Trump, duro come non era mai stato con lui. Al centro pagina Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania. Di spalla invece l'inchiesta a Madri a 33 anni, l'ultimo record del nostro paese dalle culle vuote.

0: Il messaggero migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, la Germania respingimenti in Italia e Grecia, dopo Madrid nuovo fronte, Tajani a Ceuta dice rischio terrorismo almeno fino al 15 agosto, Schengen resta sospesa. E poi ancora Gaza, Netanyahu boccia il piano Trump, niente ritiro senza disarmo di Hamas e l'Iran, insomma ci sono voci di un incontro tra Khamenei e Pezeschian. Al centro pagina ancora l'addio a Livio Berruti, oro olimpico nei 200, Roma 60. Addio al re, titola il messaggero. Il giorno, migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. La Germania applicherà le nuove regole per i respingimenti dei richiedenti asilo, altolà di Roma. Tajani, dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, a rischio terrorismo, avanti con i controlli fino al 15 agosto. Al centro pagina l'addio a Berruti. Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200. Di spalla Netanyahu boccia il piano di Trump, restiamo a Gaza, dice, poi morto Cencelli, creò il manuale delle poltrone, aveva 90 anni. Nel taglio basso l'addio di Sinner a Cincinnati, Yannick ora punta tutto su New York. Il giornale, il muro di Berlino, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini verso respingimenti in Italia e in Grecia. C'è la replica del governo alla Germania, non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. E ancora l'addio a Berruti, l'ultimo sprint, fulmine bianco di Roma 60 e poi il nodo Gaza, Medio Oriente, il nodo Israele vuole stracciare il piano di Donald Trump. Il Fatto Quotidiano apre su Merz, fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti dopo l'attacco a Sanchez. Roma apre lo scontro con Berlino nel taglio alto e Netanyahu rigetta il border peace per Gaza. In Iran ha sventato un golpe anti Khamenei, le sue condizioni sullo stretto di Hormuz. Domani Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto. Il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace sulla striscia presentato dal Board of Peace, disarmo totale di Hamas, dice, ma è una strategia per raccimolare consensi per elezioni vicine. L'altro titolo del Domani, il blitz tedesco, il governo va in tilt sui migranti rifugiati da Berlino all'Italia. Libero, ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati. L'Italia dice no, la Germania prova a rimandarci gli stranieri sbarcati qui. Il Viminale replica, non adesso, poi compenseremo con quelli portati dalle ONG. E ancora a Ceuta resta alta la tensione, allarme per i terroristi e l'invasione bis. Per quanto riguarda la politica, la Salis pronta alle primarie, la sindaca di Genova. Tra poco arriva il suo libro. Vescovi e Partito Democratico vogliono dare il Nobel ad Hamas. La proposta premio ai bimbi di Gaza sarebbe un regalo ai terroristi, scrive Daniele Dell'Orco. La verità, l'Europa collassa sugli immigrati, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Dopo anni di buonismo, la realtà presenta il conto: blocco navale, remigrazione, stop aiuti a Kiev. Se la Meloni mi chiama, sono pronto a parlare. Quanto dice Roberto Vannacci alla Verità. Il Foglio, una destra senza populismi, liberale, liberista e anche un po' liberatorio. Il manifesto di Roberto Chiuto, governatore della Calabria, alla riformista di Forza Italia, idee per il governo del paese con Meloni promossa a pieni voti e senza Vannacci, scrive il Foglio. Per mantenere le sue promesse, la destra ha bisogno degli immigrati. Chiudiamo con il Secolo XIX, migranti dalla Germania, respingimenti in Italia, Roma, nessuno tornerà, Tajani, rischio terrorismo, Schengen sospeso con la Spagna solo fino al 15 agosto. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Riprendiamo il giornale con la cronaca. Sono indagati i due anziani turisti alla guida delle gommone che hanno investito e ucciso a Lampedusa il regista 29enne Cristiano Daniele Gianporcaro. Il sub sarebbe stato munito di boa di segnalazione. Sentiamo Valerio Penna.
2: La motovedetta della Guardia Costiera si avvicina al molo Papa Francesco, trasportando il corpo di Cristiano Daniele Gianporcaro, recuperato poco prima nella zona di Punta Sottile. Ecco gli istanti, ripresi in diretta dalla testata online Lampedusa in due minuti, successivi al drammatico incidente in cui ha perso la vita il regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori, per far luce sulle cause del decesso. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gian Porcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza con un pallone di segnalazione. A confermarlo, oltre ad alcuni testimoni, anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone, coinvolto nell'incidente, due anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. La Guardia Costiera ha condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici.
1: Sarebbe coinvolto anche un minorenne nel brutale pestaggio che ha causato la morte di Nicola Musiani a Cervia la notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi. Tre i giovani tra i 19 e i 23 anni fermati. Sentiamo Sara Scheggia.
3: Si è avvicinato a Nicola Musiani, di quasi 40 anni più grande, e l'ha chiamato tossico. Il litigio si calma, il 17enne va in discoteca. A notte fonda torna nel piazzale, dove Musiani viveva a Pinarella di Cervia nel suo camper, e continua a provocarlo, mentre da un'auto scendono almeno 5 suoi amici a dargli manforte contro il 54enne. Lo picchiano selvaggiamente con calci e pugni, poi lo colpiscono alla testa con una bottiglia di vodka, ricostruiscono gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta, che ha portato in carcere 4 giovani accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La posizione del minorenne è ora al vaglio della Procura dei minori di Bologna e si cerca anche un sesto giovane, non ancora identificato. Nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida per i 4 ragazzi fermati. Hanno tutti tra i 19 e i 23 anni, sono italiani e risiedono nel Forlivese. 3 hanno origini marocchine. Secondo quanto ricostruito, 2 avrebbero cercato rifugio in Marocco per alcune settimane, nel momento in cui si era diffusa la notizia della morte del 54enne, avvenuta 3 giorni dopo il pestaggio. Il gruppo quella sera avrebbe preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che era intervenuto in difesa di Musiani. È riuscito a rifugiarsi nel suo camper vicino a quello della vittima. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo. Scene che sarebbero state riprese con i cellulari da ragazzi che uscivano dalla vicina discoteca.
1: La Procura di Viterbo indaga sulla morte di una 23enne trovata senza vita il giorno del suo compleanno. L'autopsia, fissata per le prossime ore, stabilirà le cause della morte. Sentiamo Nazario Basili.
4: Le indagini degli inquirenti si concentrano nella cerchia di frequentazioni della 23enne trovata morta a Viterbo nello stabile dell'ex consorzio agrario. Il giorno prima aveva compiuto gli anni. Chi indaga non esclude che sia stata organizzata una festa in occasione del compleanno della ragazza. Dall'autopsia fissata nell'Istituto di Medicina Legale della Capitale sono attese le risposte su cosa abbia causato la morte della donna. La Procura della Repubblica del capoluogo della Tuscia ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il sospetto è che alla giovane siano stati ceduti stupefacenti, da accertare se il decesso sia stata una conseguenza dell'assunzione di sostanze. Intanto gli agenti della squadra mobile della questura viterbese, coordinati dalla PM Paola Conti, stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Alcuni giovani sarebbero già stati ascoltati. Il corpo senza vita della 23enne è stato rinvenuto dopo una segnalazione al 112 all'ultimo piano del complesso di magazzini abbandonati nella zona della Teverina. Non sarebbero stati rilevati segni di violenza.
1: La crisi climatica continua a far sentire i suoi effetti sulla penisola, temperature che restano altissime anche nella settimana che porta a Ferragosto. Vediamo cosa ci aspetta nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con Daniele Mocio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
5: Da un punto di vista delle temperature cambierà poco. Possiamo prendere la previsione dei giorni passati, quella di oggi e quella della prossima settimana fino al Ferragosto, e cambia decisamente poco. Cambia soltanto in montagna, sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro, Abruzzo, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro e poi nelle aree interne della Sardegna con qualche temporale pomeridiano. Però attenzione che quando parliamo di temporali pomeridiani, parliamo di temporali in queste situazioni, possiamo andare incontro anche a fenomeni abbastanza intensi. intensi, quindi una situazione ancora decisamente stabile. La settimana che ci porta verso il Ferragosto, che poi è sabato prossimo, è all'insegna ancora di molto caldo, quindi magari andrà bene per chi si sposta nelle località di vacanza, per chi avrà le proprie ferie in questo periodo, per chi rimane in città sicuramente una situazione di disagio abbastanza importante, non che magari in altri posti si stia meglio, però magari la vacanza o le giornate di ferie fanno sentire un po' meno quello che è il caldo che ci accompagna ormai da tanti giorni.
1: Le temperature elevate, ma anche la mano scellerata dell'uomo, continuano a provocare molti incendi. In Liguria sono addirittura triplicati nel giro di 2 anni. Sentiamo Luca Forlani.
6: Nel 2024 abbiamo avuto circa 73 incendi di bosco, io parlo della regione Liguria, che attualmente invece siamo a 192.
7: E non è ancora finito il 2026.
6: Non è ancora finito il 2026.
7: La Liguria continua a bruciare. In 2 anni il numero di incendi è quasi triplicato e da 2 giorni i vigili del fuoco sono al lavoro a Torriglia. Come mostrano queste immagini, stanno domando le fiamme nei boschi di Santa Maria del Porto, nei pressi del lago del Brugneto, le fiamme causate da un fulmine che venerdì nel tardo pomeriggio aveva colpito un albero. Nel 90% dei casi però dietro ai roghi c'è la mano dell'uomo.
6: Di questo 90% dovuto a cause umane, più del 50% è dovuto a dolo.
7: Con il grande caldo basta davvero poco per innescare un incendio. Sole rovente, termometro che nelle ore centrali supera i 35 gradi, siccità, vegetazione secca. L'Italia sta affrontando ondate di calore senza precedenti. Chi può, per cercare un po' di refrigerio, scappa verso il mare, anche se la temperatura dell'acqua in tutto il Mediterraneo non è mai stata così alta, sopra i 30 gradi. Sembrano lontani i tempi in cui per un po' di fresco bastava una nuotata.
1: Siamo allo sport. Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. Sentiamo i dettagli con Maurizio Colantoni.
8: Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, salta Cincinnati. Un forfait nell'ultimo momento per un forte dolore al ginocchio destro e per prudenza, per non rischiare, il no al Master 1000 in Ohio. Con il team medico, il campione azzurro aveva fatto un duro lavoro per cercare di recuperare la condizione, ma poi la decisione di non scendere in campo con questo problema fisico. Sinner aveva vinto nel 2024 ed era stato finalista lo scorso anno a Cincinnati. Non felice, ovviamente, Jannik. Avrei voluto giocare, mi sarebbe piaciuto e spero di riuscirci il prossimo anno. Mi fa troppo male il ginocchio, ora devo recuperare in vista dei prossimi appuntamenti. Infatti l'appuntamento più importante sono gli US Open, ai quali Sinner certo non vorrà rinunciare. Rimarrà a Torino qualche giorno per far ridurre l'infiammazione, per poi proseguire il suo percorso di recupero.
1: Il Rossini Opera Festival si apre l'11 agosto, domani, con l'assedio di Corinto, la prima delle opere francesi del compositore pesarese. Il regista Livermore fa una riflessione molto attuale sul nostro rapporto con i classici. Fabio Cappelli ha assistito alla prova generale. Sentiamo il suo racconto.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: Se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi, e quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: È partito da Roma il Giova Giro, il Giro d'Italia musicale di Jovanotti, che in sella la sua bici attraverserà il nostro paese raggiungendo le varie località dei concerti e proporrà tutti i grandi successi del suo repertorio. Sentiamo Antonella Pallante.
3: Siamo al Circo Massimo, 9 agosto, sono le 7:30. Stiamo partendo, qua c'è una carovana di amici che alcune facce le conosco, le altre so che sono dei ciclisti.
4: Roma, Colle di Tora, giusto? Ciao ragazzi, ciao, grazie.
5: Buon vento Lorenzo, dopo la data zero in Sardegna, Olga del Giova Summer Party, eccolo in sella a partire dalla sua amata Roma per raggiungere Colle di Tora nel Reatino.
6: Torniamo a Colle di Tora, però ci facciamo anche un bagno nel lago. Che meraviglia ragazzi!
7: L'estate andò, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora.
8: Bella la vita, oh!
5: Tappa intermedia per arrivare a Monte Silvano in Abruzzo, dove l'aspettano in concerto mercoledì 12 agosto. Dopo aver raggiunto Monte Silvano in una sorta di giro d'Italia musicale, ben 2000 km in tutto, toccherà Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli, a prodi della sua arca di Lorè, che lo riporterà nella capitale con il doppio finale proprio al Circo Massimo il 12 e 13 settembre, carico di esperienze, avventure, storie e nuovi amici.
6: Sembra il cantagiro, quello che mi raccontava Gianni Morandi e Celentano. Negli anni 60, quando i cantanti girarono per l'Italia, loro con le spider, noi con la bicicletta.
5: Una grande festa che unirà la potenza di un concerto alla libertà di un festival, trasformando ogni tappa in una città itinerante, dove divertirsi a cominciare dal pomeriggio fino al super show serale, con incursioni di Jovanotti e tanti ospiti, da quelli annunciati a quelli a sorpresa. Per le date romane, tra i tanti, arriveranno Lubrici, Corveleno, Matteo Alieno e Occhio e Giorgio.
9: È un po' una follia, ma una follia bella. Una follia bella, abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
2: E ora la rassegna stampa con Francesca Biagiotti, le notizie sempre in diretta, tornano alle 2.
10: E ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo le prime pagine dei quotidiani, gli argomenti di dibattito che domani saranno in edicola, e in primo piano c'è ancora la crisi diplomatica tra Italia e Spagna e soprattutto quella che si potrebbe aprire con la Germania, quindi la questione migranti. C'è anche la politica italiana naturalmente, ma insomma di tutto questo parliamo. Vi presento però i miei ospiti. Collegata con me Sarina Biraghi della Verità, bentornata Sarina.
11: Grazie, buonasera.
10: In studio con me Pietro Forti, Will Media, benvenuto.
12: Grazie mille.
10: E c'è collegato con noi anche il nostro inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosato. Grazie per essere con noi, Gerardo. So che insomma dopo una giornata di lavoro ancora essere in piedi per noi, ti ringrazio per lo sforzo. Perché stasera, e parto subito da te, vi faccio vedere il giorno così capiamo subito di che stiamo parlando. Migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. Questo un po' è il tema della discussione di queste ore. La Germania che applicherà le nuove regole per gli respingimenti dei richiedenti asilo, l'alto là di Roma, Tajani, dopo l'ondata di arrivi a Ceuta, rischio terrorismo, avanti con i controlli fino al 15 agosto. Quindi Gerardo, parto da te che a Bruxelles diciamo sei di casa, perché chiaramente questa crisi diplomatica con la Spagna non è che è vista molto bene da Bruxelles, che diciamo anche ieri ha richiamato all'unità degli stati come il nostro bene più importante, no? Però adesso c'è anche il tema Germania. Ci spieghi diciamo la questione di questo nuovo meccanismo di rimpatrio, che cosa significa e soprattutto se secondo te quella con la Germania potrebbe diventare per il nostro paese un ulteriore fronte, diciamo, di crisi?
8: Allora sì, andiamo per passaggi. Dunque, innanzitutto il governo federale tedesco ha confermato questo pomeriggio il meccanismo, la decisione di respingere nei paesi di primo approdo i migranti arrivati in Germania da altri paesi, quindi soprattutto dall'Italia e dalla Grecia, sostenendo che, visto che dal 12 giugno è entrato in vigore il nuovo quadro d'intesa europeo sul diritto d'asilo, sostenendo che in questo accordo si prevede che si ripristinino i trasferimenti. Ricordiamo che le regole di Dublino prevedevano che il migrante deve richiedere l'asilo nel paese di primo approdo. Dopodiché nel 2022 questo non era più avvenuto, c'era stata di fatto una sospensione dei trasferimenti nei paesi di primo approdo, c'era stato un colpo di spugna. Insomma, a questo punto si era stabilito che questi trasferimenti sarebbero riniziati. Il bandolo della matassa è da quando bisogna riniziare. Insomma, il governo tedesco dice che tutti i migranti che sono entrati in Germania dal 1 di gennaio devono essere rimandati nei paesi di primo approdo, e invece ha risposto poco fa, insomma, il Viminale, dicendo: non è vero, si dovrebbe in teoria riaccogliere soltanto i migranti che sono usciti, che sono arrivati in Europa dal 12 giugno, quindi c'è una discordanza sulle date.
10: Una discordanza che vuol dire discordanza sui numeri, immagino, perché dal 12 giugno ad oggi è una questione più piccola.
8: Esatto. Esatto, e non è solo questo, perché già circa un mese fa, il 15 luglio, la Commissione aveva fatto sapere che l'Italia si era già rifiutata, a partire dal 12 di giugno, di riaccogliere in patria 12 richiedenti d'asilo che gli altri paesi europei, dopo l'entrata in vigore di questo trattato il 12 giugno, volevano rimandare nei paesi di primo approdo. Quindi già c'erano stati degli attriti, già l'Europa aveva provato aveva già richiamato insomma l'Italia al suo dovere. Quindi sicuramente l'Europa non vede di buon occhio questi attriti tra stati, sicuramente cerca, come ha sempre fatto, di trovare una mediazione. In questo momento non la stiamo trovando. Mi chiedevi se si rischia di aprire una nuova crisi. Beh, allora, ovviamente la distinzione con la Spagna è chiara, nel senso che da una parte c'è Sanchez, socialista, che è visto come il nemico da sconfiggere, soprattutto ora che tutti questi paesi entrano in campagna elettorale, perché si voterà nel prossimo anno, e di conseguenza c'è bisogno di strizzare un occhio alle opinioni pubbliche, e quindi sicuramente lì c'è uno scontro che la questione di Ceuta ha fatto esplodere. Sanchez aveva da pochissimo approvato questa sanatoria sui migranti, che consentiva a un certo numero di persone, insomma, di essere regolarizzate, e la destra lo aveva sempre criticato moltissimo per questa legge. Quindi è stata l'occasione migliore per le destre per attaccare Sanchez. Diverso è il caso della Germania, perché Merz e Meloni invece sono politicamente vicini, sono alleati, hanno fatto un'intesa a gennaio sulla difesa, sulla industria, eccetera. È chiaro però che, pur essendo politicamente allineati, hanno lo stesso obiettivo nazionalistico di proteggere gli interessi, alcuni interessi, vedi il caso migrazioni, su cui, avendo idee politiche vicine, lo scontro è facile.
10: Tra l'altro, diciamo così, come, diciamo, perdonatemi il paragone, ma insomma, come la Meloni a Vannacci, Merz ha l'AfD, quindi, come dire, ha alla sua destra qualcuno che gli fa concorrenza da destra, quindi anche Merz dovrà, come dire, riallineare la sua politica, e quindi qui è proprio il caso della politica, diciamo, governativa del proprio paese, che si scontra poi con gli interessi europei o no, vedremo. Grazie Gerardo, grazie tantissimo di essere stato con noi, di averci, diciamo, fatto questo sunto anche visto da Bruxelles.
8: Grazie a voi.
10: Allora, io inizierei a commentare, parto col Giornale, che secondo me stasera fa veramente un titolo azzeccato: il muro di Berlino. Lo dice il Giornale, quindi meglio di così. Pietro e poi Sarina, che storia è questa della Germania secondo te? Si apre un fronte diplomatico anche lì o no? Perché sono più vicini, diciamo, abbiamo detto, no?
12: Beh, sicuramente c'è un fronte politico, nel senso che Giorgia Meloni ha sempre puntato moltissimo sulla vicinanza con Friedrich Merz negli ultimi mesi, l'ha sempre fatta vedere come un'alleanza pragmatica, un'alleanza politica possibile, sin da quando invitava, diciamo, in Italia Manfred Weber, che è il, diciamo, capo politico del PPE, diciamo che non è mai stato vicinissimo ad Angela Merkel, così come non è mai stato vicino Friedrich Merz. Allo stesso tempo, diciamo, questa querelle, come dicevi tu, riguarda molto il fronte interno ed è facile in qualche modo per Merz scaricare sull'Italia, così come è facile per l'Italia scaricare sulla Germania la colpa. Bisognerà vedere se ci sarà un vero confronto come c'è stato tra Spagna e Italia. Io, diciamo, mi sbilancio e dico che non credo che ci sarà questo tipo di confronto così acceso. Tu dicevi che tutti e due si devono, diciamo, guardare alla propria destra. Allo stesso tempo mi viene da dire, Meloni più di Merz ha, mi stavo per dire Vannacci, però lapsus, Meloni più di Merz si è vantata di questo patto migrazioni. E quindi il fatto che lo stesso governo italiano voglia già iniziare a mettere in discussione le regole che ha cercato di promuovere in questi lunghi anni in cui è stato concepito e poi messo in pratica il nuovo patto sulle migrazioni, penso sia un dato politico piuttosto rilevante.
10: Chi di patto ferisce, di patto perisce, Sarina? Ti faccio vedere il tuo giornale, La Verità, perché il tema, abbiamo detto, è un tema di politica interna, ma non soltanto, perché soprattutto è anche un tema di politica europea. L'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Dopo anni di buonismo, la realtà presenta il conto. Sarina, che cosa pensi sia del fronte, diciamo, interno, diciamo italiano in particolar modo, ma anche tedesco, e soprattutto anche di questa nuova Europa, appunto, che sta andando in una certa direzione, ma appunto c'è caso che questa direzione gli torni un po' contro, o no?
11: Ma diciamo che grazie a Sanchez abbiamo scoperto che tutti gli stati europei comunque sono preoccupati dall'arrivo di troppi immigrati, e che tutti hanno riscoperto il valore dei confini e la necessità di difendere i confini nazionali. Io credo che questa storia dei dublinanti sia una storia molto burocratica, perché va verificata questa data famosa da cui possono ripartire i rimpatri, perché si diceva che fino al 12 giugno erano stati compensati le presenze negli altri paesi dei migranti passati dall'Italia e poi andati in Germania. Quindi bisogna verificare, appunto, se si parte dal 12 giugno o si parte da prima. La risposta del Viminale mi pare sia stata molto repentina, fissando questo 12 giugno, quindi dobbiamo, forse domani capiremo meglio qual è la data. Certo è che il problema politico di tutti i paesi, della maggior parte dei paesi europei, è un problema importante, perché è vero che Merz non ha Vannacci, ma la AfD, soprattutto nel paese a est, dove AfD sta in grosso vantaggio, e soprattutto Merz non vuole ripetere quello che fece la Merkel, con l'arrivo di tutti i siriani e turchi che arrivarono in Germania.
10: Però Sarina, perdonami, ogni paese alla fine guardia alla propria convenienza diretta e stretta, no? Non vogliamo avere troppi immigrati irregolari e quindi sobbaccarci l'onere di gestirli, gestire le domande di asilo, eccetera, eccetera. Se ogni paese guarda soltanto al suo stretto interesse, quello che rischiamo è che poi questo fenomeno, che comunque è un fenomeno che si può contenere, si può cercare di mitigare, però è un fenomeno che, diciamo, non si può azzerare, anche perché stiamo parlando di vite umane, non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di persone. Non è che rischiamo che appunto poi alla fine questa unità europea, no, non è meglio se c'è una solidarietà tra i diversi paesi e quindi anche una redistribuzione, quindi anche una gestione, piuttosto che appunto fare una politica per cui ogni paese guarda soltanto ai suoi, diciamo, stretti confini?
11: Sicuramente il problema dell'immigrazione è un tema europeo, non può essere un tema nazionale. con l'Europa vanno decise delle linee, a cominciare dal fatto che gli immigrati, l'abbiamo fatto anche noi, l'ha fatto anche il nostro governo, vengono accolti con flussi decisi e controllati. L'immigrazione, quella clandestina, quella che quando arrivano con i barconi piuttosto che lasciati ai confini, come è successo adesso con Ceuta, quella va fermata, va controllata, perché se è vero come è vero che l'allarme dei servizi spagnoli e l'allarme dei servizi italiani dicono che ci sono, per quanto riguarda Ceuta, rischi di infiltrazioni terroristiche jihadiste, è chiaro che il flusso migratorio va controllato. Quelli regolari è un'altra cosa. Noi dobbiamo dire che quelli che arrivano da Ceuta non hanno né guerre né problemi immediati tali da richiedere l'asilo. Si dice anche questo andrà verificato fino in fondo, che ci sia stato un disegno, perché il numero di immigrati arrivati via mare, 50.000, chi parla di 50.000, chi parla di 60.000.
10: Sì, molti pensano che ci sia stata una regia, diciamo così, no?
11: C'è stata una regia, come rischia di esserci questo altro appuntamento che viene dato online sui siti di altri che potrebbero arrivare, e sui siti gli stessi migranti che stanno lì a Ceuta dicono che è vero, che hanno lanciato loro stessi, stanno spiegando come devono fare, dove si verranno a trovare, che cosa succederà. Quindi anche lì è un altro richiamo e si arriva. Volevo dire che l'Europa è vero che gestisce, però ricordiamoci che nel momento in cui la Meloni con la rappresentante danese insieme ad altri 21 paesi hanno fatto la lettera all'Europa sul rischio e su che cosa significa, che cosa è significata l'invasione a Ceuta, tanto da richiedere una sospensione temporanea di Schengen, volevo dire che in questa fase c'è stato anche l'Europa stessa che a Sanchez ha detto chiaramente che la sua politica, il suo pubblicizzare la regolarizzazione di 450.000,
10: diciamo, fatta in maniera
11: stata una misura esagerata che ha provocato, che provoca, continua a provocare il richiamo. Quindi non è che Sanchez è stato elogiato dall'Europa per questa sua politica migratoria. Poi allora, mettiamoci pure i rapporti col Marocco, lui che era andato in Algeria.
10: Volevo venire da Pietro se aveva un commento da fare in più. Vi facevo vedere però il titolo del Fatto Quotidiano: Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, perché è chiaro che il paragone, diciamo, viene facile. Chi la fa l'aspetti, dopo l'attacco a Sanchez Roma apre lo scontro con Berlino, così dice il Fatto.
12: Sicuramente c'è un tema che veniva citato anche poco fa, cioè che ognuno si sta comportando come meglio crede con gli immigrati di casa propria. Il problema è che non esistono immigrati che guardano all'Italia, alla Germania, alla Francia. Nella stragrande maggioranza dei casi queste persone guardano all'Europa. Cioè, dobbiamo ricordare che in quella enclave a seconda dei punti
10: come
12: di vista,
10: sì.
12: Insieme a Melilla è l'unico posto l'unico confine tra l'Unione Europea e l'Africa di terra.
10: Non in continente, certo, che è quello di terra.
12: E tra l'altro lì c'è tutta la politica migratoria spagnola. Cioè, guardare quel pezzettino di terra ci consente di vedere che da anni il governo Sanchez sta conducendo una battaglia di contenimento dei flussi migratori verso la Spagna attraverso Ceuta e Melilla. La stessa cosa, non avendo un territorio italiano
10: in Libia,
12: cercando di fare noi, ma lo stiamo cercando di fare con due Libie, perché abbiamo la Libia di Tripoli e la Libia di Bengasi, lo stiamo cercando di fare con l'Egitto, lo stiamo cercando di fare con l'Algeria, lo stiamo cercando di fare con la Tunisia, tra l'altro in quel caso coinvolgendo anche l'Europa, e al di là della possibilità o meno che si guardi a questa politica con favore, è stata una politica che il governo Meloni ha preso in prestito dal Partito Democratico quando era ministro dell'Interno Marco Minniti. Quindi
10: certo.
12: diciamo il problema è stato, diciamo, è stato affrontato allo stesso modo da socialisti, da conservatori e, diciamo, destre più solide come quella di Meloni, allo stesso modo guardando al di là del Mediterraneo. C'è da dire che, e concludo, Spagna e Italia hanno una particolarità, cioè sono molto vicine all'Africa.
10: Certo. Poi magari diciamo, perché una cosa che mi ha colpito molto di questa questione della Germania è la storia di questa ragazza che rientrerà il 19 diciamo, agosto, almeno così dovrebbe, diciamo così, che è una ragazza somala, se non sbaglio, che appunto è andata in Germania a raggiungere la sua famiglia o comunque parte della sua famiglia e verrà rimandata in Italia, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che quando parliamo comunque di queste storie sono persone, per cui diciamo, possiamo immaginare quanto non sia semplice per una persona che si è trasferita in un paese e ha costruito la sua vita lì, anche se per poco, essere, cioè, tornare di nuovo al punto di partenza, come in un gioco dell'oca molto, diciamo, poco simpatico. Però a questo punto parliamo dell'elefante nella stanza, tra virgolette, per Meloni, che è poco nella stanza ed è molto fuori, ovvero Roberto Vannacci. La verità, Sarina, oggi fa un'intervista, mi sembra, a lui: blocco navale, remigrazione, sì, stop aiuti a Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlarne. Mani alzate, si arrende Vannacci alla Meloni o secondo te invece detta le condizioni alla Meloni? E la Meloni secondo te le conviene o non le conviene? Qualcuno dice che dovrebbe farsi carico di Vannacci, diciamo così, recuperare quella parte di elettorato, altri dicono che invece conviene al contrario, diciamo, per il tema, e poi ve lo faccio vedere perché ci arriviamo, perché qua c'è un uomo che è occhiuto, che rappresenta l'ala di Forza Italia, diciamo così, che a Vannacci non strizza molto l'occhio, oppure conviene tenersi dentro appunto Forza Italia. Forza Italia.
11: Ma io credo che, vabbè, intanto Vannacci ha detto chiaramente che lui finora non ha parlato con nessun leader di partito, quindi lui però è disponibile a parlare con chiunque gli chieda di parlare, quindi anche con la Meloni. Io credo che siamo ancora lontani dal decidere, prendere decisioni per il voto, ma credo che l'alleanza faccia male a tutti e due. Perché
10: l'alleanza prima delle elezioni?
11: Sì, anche dopo farebbe male, perché se Vannacci pensa di entrare in una coalizione con le idee attuali che ha, lo dice lui stesso che il governo di centrodestra ha tradito le idee iniziali, quindi anche lui le dovrà tradire. Lui non lo vuole fare, lui vuole essere coerente. La Meloni, e soprattutto dentro la coalizione c'è anche la Lega, da cui Vannacci è uscito, questo ritorno, questo abbraccio. Vannacci ha una posizione populista, estremista, che non è quella che può avere un partito, una coalizione di governo. Lo stiamo vedendo, bisogna smussare gli angoli, bisogna scendere a compromessi, bisogna governare. Fare politica prima è facile, poi bisogna governare. Quindi blocco navale, Vannacci dice sì perché si può fare, poi il politico, vedi Salvini, che poi è andato a processo davanti ai magistrati, andare davanti a un magistrato è un rischio che un politico si deve prendere, però il politico può cambiare le leggi. Quindi si cambiano le leggi in Parlamento. Sembra facile dirlo, credo che farlo sia leggermente più difficile, e lo vediamo ogni giorno.
10: Lo vediamo ogni giorno.
11: Governo Meloni.
10: Pietro,
11: quindi,
10: Vannacci.
11: Ecco, l'alleanza non sarà semplice.
10: Non sarà semplice, anche perché fai l'alleanza, magari te lo porti dentro, magari gli dai un ministero e poi magari hai qualcuno che scalpita ancora di più di quelli che già hai.
11: Uno, diciamo, duro e puro come Vannacci non credo che sia contento di un ministero.
10: Pure, Pietro.
12: Ci sono almeno,
11: come par lavoro.
12: Io penso che ci siano almeno tre cose da dire su questo. Primo, finché c'è la guerra in Ucraina, questi due non si possono alleare. Punto.
10: Cioè, Meloni e Vannacci.
12: Meloni e Vannacci non si possono alleare perché hanno delle posizioni troppo diverse. Vannacci ha una storia militare alle spalle, è stato un generale della NATO e oggi ha posizioni opposte a quelle della NATO a cui Meloni ha faticosamente aderito nel corso degli anni. Quindi, no, cioè proprio fino a quando si combatte su quel confine è molto difficile che i due possano presentarsi, tra l'altro da Mattarella, che ha posto pochissime linee rosse, mi sento di dire, diciamo, nei confronti di questo governo nel corso degli anni, ma uno di questi è proprio la posizione su Kiev e sulla linea atlantica. Seconda cosa, Vannacci abbiamo parlato fino a 2 secondi di fa di immigrazione, si è sentito appunto di, insomma abbiamo sentito poco fa parlare di governare questi flussi, sì, eccetera, sì. Bisogna decidere, cioè Vannacci ha detto sin dal primo secondo che non vuole la Bossi-Fini, vuole cambiare la legge Bossi-Fini che oggi regola l'ingresso e che il motivo per cui si può stare in Italia è per lavorare, ma questo secondo le nostre leggi, chi resta in Italia per più di un tot può diventare a un certo punto cittadino italiano. Sì. Poteva addirittura, ricordiamoci, accedere al reddito di cittadinanza. La ricompensa per il lavoro è il salario e non la cittadinanza. E quindi lui dice cambiamo assolutamente questo modo di vedere le cose, cambiamo le leggi che hanno a che vedere con l'immigrazione. La terza cosa è ancora, secondo me, più evidente, cioè come si può in qualche modo far coincidere le posizioni di Vannacci con quelle di Fratelli d'Italia, che oggi ha ricordato in tutti i modi possibili che non è più un partito post-fascista, perché l'altro giorno Domenico Vergiuele, che è uno degli 8 vannacciani della Camera, ha detto che il suo unico punto di riferimento è morto il 28 aprile del 1945, che è Mussolini. Ora, io non voglio ritirare in mezzo il fascismo, ma sicuramente non lo vuole fare neanche Fratelli d'Italia dopo 4 anni di governo. Mm. Quindi è molto difficile questa alleanza per tutti questi motivi. Espone Fratelli d'Italia a una nuova ondata di accuse, diciamo, molto difficili da gestire dal punto di vista mediatico e politico.
10: Allora, arriviamo sull'altra...
11: Posso parlare della Forza Italia?
10: Esatto, arriviamo su Forza Italia, perché appunto vi faccio vedere questa intervista a Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, liberale, liberista o anche un po' libertario, il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, alla riformista di Forza Italia. Riformista, non ci... ricordiamoci questa parola, riformista. Idee per il governo del paese con Meloni, promossa a pieni voti e senza Vannacci. Come si fa con Forza Italia, Sarina?

0: e con Forza Italia, ma anche con la sua Dominus, o comunque con la sua, col suo punto di riferimento, che è Marina Berlusconi, che, come dire, su certe cose ci sembra essere stata, diciamo, anche se non ha parlato, molto chiara, diciamo.
1: Ma Forza Italia è decisamente incompatibile con uno come Vannacci. Vannacci l'ha detto anche ieri, su certe cose, vedi la Cinetti, altre prese di posizione di Forza Italia. Forza Italia parla sulla cittadinanza, parla come la Boldrini, Forza Italia è come la sinistra, quindi è proprio incompatibile. Ma noi dobbiamo pensare a una coalizione, cioè una coalizione di governo, che è la coalizione che si ripresenta alle elezioni. Quindi credo che Forza Italia non tradisca la coalizione per Vannacci. Io non so se Vannacci, ripeto, non credo che come dire, tradisca questi ideali, perché, come dice lui, stanno andando con lui i delusi del centrodestra, quindi lui non credo che li voglia deludere ulteriormente, per cui è incompatibile.
0: È incompatibile.
1: Lo sappiamo, la politica è tutto il contrario,
0: esatto,
1: di tutto.
0: Allora, si parlava di coalizioni, quindi passo alla la prima di Libero: anche Fratoianni è stufo dei capricci di Conte Schlein. Questo è il la vignetta. Vi faccio vedere anche il Corriere di Arezzo, perché c'ha l'intervista a Fratoianni. Fratoianni striglia Schlein e Conte, intervista esclusiva. Il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra: presto a presentare un programma comune o non si farà comprendere l'alternativa. Entrambi sono autorevoli, ma il leader può anche essere nostro. Serve responsabilità, perché non siamo a una corsa podistica. Armi all'Ucraina e rapporti con la Russia, un'alternativa all'attuale politica estera tenuta dall'Italia è possibile. Parto da te, Pietro, il commento su Occhiuto, comunque su Forza Italia, se vuoi, e poi apriamo, diciamo, il cantiere del campo progressista.
2: Su Occhiuto è stato abbastanza detto tutto. Mi limito a citare l'ultimo partito della coalizione, che non abbiamo citato, che è quello da cui è stato da cui è uscito Vannacci. Comunque io non immagino che ci sia un'ala della Lega ben contenta di riaccogliere Vannacci in coalizione, quindi
0: soprattutto, diciamo, Zaia & Co.
2: Esatto.
0: Andiamo al campo progressista.
2: Al campo progressista, e dico solamente una cosa: Nicola Fratoianni fa bene a dire che manca un programma, che si deve portare avanti un'idea. Dopodiché, i tre, diciamo, soggetti politici cardine della coalizione di centrosinistra in questo momento, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, stanno portando avanti i momenti, diciamo, assembleari per portare avanti i propri programmi, la costruzione del programma dal basso, in tre sedi diverse, in tre sedi separate. Ora, io non so come si farà ad arrivare effettivamente a una scelta di un leader, alla scelta di un programma, ma sicuramente la camera oscura in cui prima o poi si dovranno mettere sarà cioè ci sarà un'area abbastanza stantia. Perché? Perché già hanno detto tutto nel corso dei mesi, già hanno solidificato le proprie posizioni. Schlein ha cercato di farlo con un'intervista al Foglio, Conte l'ha fatto con un'intervista ad Alessandro De Angelis in piazza, e la stessa cosa sta cercando di fare anche Nicola Fratoianni. In tutto ciò Angelo Bonelli è in Canada, aspettiamo che torni
0: per avere anche la sua.
2: No,
0: Sarina?
2: Esatto.
1: Ma serve il programma, perché l'accelerata che ha dato Conte dicendo che dell'Ucraina, di Kiev, del riarmo se ne parlerà alle primarie, significa che, insomma, lui ha dato uno sprint notevole parlando di primarie, perché conta molto nel poter vincere queste primarie, perché, diciamolo chiaramente, è la sua strada.
0: Anche perché
1: finisci pure,
0: Sara.
1: Cioè, perché anche qui Kiev col riarmo europeo sono un nodo molto molto difficile da sciogliere per Conte e per AVS. Il PD che fa? Torna indietro sugli aiuti all'Ucraina? Pure quello mi pare difficile. Per cui la politica estera è la politica importante, non è che una coalizione può pensarla diversamente sulla politica estera. Poi sugli altri capitoli si possono pure mettere d'accordo, ma credo che questo sia abbastanza importante. Ecco.
0: È la politica estera,
1: la vedo dura.
0: È la politica estera a definire la statura di un pane, l'Italia a rischio irrilevanza.